0: al via la seconda fase della riforma della sanità in Liguria. L'obiettivo è di verificare sul campo quella che è la situazione nei diversi ospedali, nelle diverse strutture. L'obiettivo è poi vedere entro la fine dell'anno quali saranno i risultati. Il servizio.
1: Nei primi 7 mesi del 2026 in Liguria sono stati effettuati oltre 277.000 esami di risonanza magnetica, TAC e mammografia, 15.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È un giudizio positivo quello che arriva dalla regione dopo i primi mesi della riforma della sanità. Ora inizia la seconda fase che punterà al dialogo con il personale medico e i pazienti per valutare dove e come intervenire nello specifico.
2: Ma credo che questo sia molto importante, avere un riscontro diretto e mirato da parte di chi poi diciamo la sanità la vede calare sulla sua pelle, sulla salute, che sono i cittadini. Quindi questo credo che sia doveroso e importante.
1: Nel frattempo, rispetto al passato, il pronto soccorso della Liguria hanno retto meglio l'impatto con il periodo di Ferragosto, quando gli studi medici di famiglia chiudono. Le case della comunità iniziano a essere un nuovo punto di riferimento.
2: Abbiamo numeri che si sono decuplicati di accesso alle case della comunità, questo mediamente un po' su tutto il territorio ligure. A maggior ragione durante il periodo estivo nelle zone dove c'è più affluenza di turisti, quindi nella zona del Ponente, dell'estremo Ponente, dell'estremo Levante, dove le case della comunità hanno lavorato tanto e si è iniziato a vedere una tendenza importante di riduzione dei codici bianchi e verdi al pronto soccorso.
0: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Al servizio del pubblico con Franco Nativo sino alle 12.30, 10.05, ben ritrovati. Oggi è giovedì 27 agosto 2026 e saremo insieme un'altra mattinata lunga, lunghissima, con tantissimi collegamenti, con tanti servizi e ovviamente con la vostra collaborazione. Il telefono lo vedete vicino a me, ha bisogno naturalmente per farlo funzionare. Che squilli, deve squillare, devo tirarlo su e sentire la vostra voce. Ovviamente collaboreremo con voi anche attraverso i WhatsApp, avremo tanti argomenti, insomma ci collegheremo spesso e volentieri con la redazione giornalistica di Primo Canale, quindi sarà un'altra mattinata bella. Parleremo ovviamente anche di tempo, delle previsioni del tempo, come sarà questa settimana, la settimana che peraltro ci accompagna anche poi al grande esodo di rientro, perché poi dalla prossima settimana insomma riapriranno un po' tutte le grandi aziende. Allora io tanto ringrazio Andrea Rocchiccioli e Mario Boccuni che cureranno la parte tecnica nella stanza dei bottoni, e il primo collegamento che vado subito a fare, così poi entriamo un po' nello specifico, vi parlerò anche di quello che è il nostro argomento di oggi, ancora una volta in prima battuta inevitabilmente anche il discorso legato alla sicurezza e alla percezione della sicurezza, siete in tanti a parlarne, ma ovviamente AMT la fa sempre un po' da padrone in questi giorni, tant'è che il nostro Andrea Popolano è già pronto in collegamento con noi, quindi non lo faccio attendere oltremodo. Andrea, tanto buongiorno, e se non vado errato sei già con un ospite.
1: Eh sì, buongiorno Franco, ben ritrovati a tutti, siamo arrivati con le immagini di Francesco Righi a Mignanego, dove raccontiamo in questo caso i diversi problemi che vivono i comuni dell'entroterra per quanto riguarda i tagli previsti da EMT, che sono tanti e purtroppo vanno a creare ovviamente tanti problemi ai diversi cittadini che utilizzano ovviamente il mezzi di trasporto pubblico. In nostra compagnia c'è Ileana Rondannina, assessore alla pubblica istruzione del comune di Mignanego. Intanto buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
1: Parlavamo di quelli che sono i tagli, abbiamo visto gli incontri che ci sono stati tra MT e i diversi comuni per fare il punto di quello che sarà il piano da settembre in avanti. Abbiamo anche registrato le tante opposizioni da questo punto di vista, perché poi i problemi per gli utenti non mancano anche per quanto riguarda i collegamenti interni.
2: Sì, io parlo in modo particolare di quello che riguarda il mio assessorato, che è la pubblica istruzione. Noi abbiamo delle difficoltà oggettive, avremo delle difficoltà oggettive se l'orario rimane quello che ci è stato proposto, perché non abbiamo la compatibilità con l'orario proposto e l'uscita da scuola dei ragazzi. Stiamo parlando di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, quindi stiamo parlando solo di ragazzi minorenni, e abbiamo addirittura un'uscita delle 16.30 con i ragazzi della primaria che prevede un trasporto dopo addirittura 70 minuti dall'uscita, cosa che è assolutamente incompatibile con le attività e comunque con lasciare i ragazzi minori 70 minuti sulla strada o in giro e senza ovviamente controllo e senza poter raggiungere casa o un luogo dove devono andare dopo la scuola. Riteniamo che questa sia assolutamente una cosa non accettabile in questo momento. Abbiamo fatto una controproposta a MT, aspettiamo delle risposte da loro. Non è ovviamente l'unica criticità che abbiamo segnalato anche che mancano dei mezzi in uscita sempre per la scuola primaria alle 13, quando il giorno ad esempio il mercoledì loro non hanno rientro, quindi escono tutti alle 13 e di nuovo ci sono delle criticità in questo orario. Devo dire che hanno mantenuto invece gli orari di entrata, quindi sull'entrata alle ore 8 abbiamo i mezzi sia in salita che in discesa che arrivano abbastanza puntuali per l'entrata a scuola. Per fortuna abbiamo anche la possibilità, parlando con i docenti, di avere un'entrata e un'uscita leggermente elastica, quindi che si adatta un pochino a quello che è

0: l'orario del trasporto, però ovviamente 70 minuti piuttosto che 40 sono veramente inaccettabili in questo frangente, in questa fase.
1: Anche perché si parla di ragazzi minorenni che poi devono aspettare finché le giornate sono come quelle, diciamo, di adesso, col sole, con ancora la luce, poi nel pomeriggio invece fa buio prima e, insomma, anche da un punto di vista, tra virgolette, climatico non è
0: Climatico
1: facile.
0: non è il massimo, anche perché usciti da scuola hanno soltanto le pensiline dove potersi riparare. C'è, vabbè, una società operaia cattolica che vedete qua dietro, che è sulla fermata dell'autobus, però non è accettabile che i ragazzi debbano ripararsi per 70 minuti e attendere 70 minuti l'arrivo del mezzo.
1: Anche perché poi torniamo indietro nel tempo, l'ultimo anno scolastico non sono mancati i problemi con corse che saltavano e attese lunghe anche da quel punto
0: Assolutamente,
1: di
0: abbiamo
1: vista.
0: avuto delle corse che saltavano, ma non ultimo ieri su Paveto, che senza parlare di per forza di scuola, sono saltate addirittura, se non ho capito male, tutte le tre corse in discesa. Paveto è una frazione comunque molto popolata del comune, che se saltano tre corse vuol dire che praticamente non è collegata con la statale in primis, ma soprattutto anche con i servizi che poi sono presenti su Genova piuttosto che su Busalla, e quindi le persone che sono su Paveto, io penso alla persona che aveva l'appuntamento col CUP per fare un esame e l'ha dovuto saltare, con tutte le conseguenze che ci sono di non presentarsi a un appuntamento. Quindi, ma banalmente anche un appuntamento con un'amica, non è neanche giusto quello doverlo saltare perché manca un mezzo. Una volta ci può essere un guasto, ci può essere un problema, ma l'altra volta non è possibile che saltino tutte le corse in una giornata.
1: Poi c'è un tema che è quello della valorizzazione dell'entroterra, viene detto tante
0: Assolutamente.
1: volte, però poi uno degli elementi centrali è proprio quello del trasporto pubblico, se viene a mancare
0: Assolutamente.
1: questo è un problema aggiuntivo a cui bisogna far conto.
0: I servizi che sono presenti nell'entroterra devono essere efficienti, uno di tutti è il trasporto e deve essere quello che mette in comunicazione la persona che vive nell'entroterra, che vuole vivere nell'entroterra e valorizzare l'entroterra, di poter comunque andare in centro, comunque banalmente anche a fare la spesa in una zona più fornita. Quindi questo sicuramente di nuovo un argomento che deve essere preso in considerazione in questi frangenti.
1: Parlando dei ragazzi della scuola, quanti sono più o meno i ragazzi che utilizzano abitualmente i mezzi pubblici?
0: Allora, i mezzi pubblici vengono utilizzati un pochino di più ovviamente dei ragazzini più grandi, e noi forniamo anche un servizio di scuola bus come comune. Diciamo che più o meno un terzo dei ragazzi presenti, soprattutto ripeto della primaria di secondo grado, utilizza comunque i mezzi.
1: Adesso vedremo poi ovviamente quali saranno le risposte di MIT rispetto alle vostre richieste.
0: Speriamo che siano positive, ce lo auguriamo, magari riusciamo a calmare, a placare un pochino questo periodo veramente un po' frenetico, diciamo così. Grazie
1: Grazie, grazie a
0: a
1: Ileana
0: voi, grazie a
1: Giandannina,
0: voi.
1: assessore alla pubblica istruzione del Comune di Mignano. A te.
2: Grazie, grazie Andrea Popolano. Naturalmente con la sua ospite avete visto, mo caldo, caldissimo l'argomento dei MT anche per tutti questi piccoli comuni che poi naturalmente dovranno fare i conti anche con questi tagli previsti. Sono le 10:15, io inizio a chiedervi naturalmente di iniziare a telefonare 800 640 771, sono a vostra disposizione. Ieri siete stati in tantissimi, ieri era anche la giornata dedicata, la giornata mondiale del cane. Mamma mia, ci avete mandato 1 milione di fotografie dei vostri meravigliosi amici e pelosetti. Oggi parliamo un po' di tante altre cose. Vi ricordo che ovviamente il numero di telefono è a vostra disposizione, ma non solo, WhatsApp, anche per segnalare tutto quello che non va. Siete voi le nostre vedette lombarde, fondamentalmente, le cose che secondo voi ritenete giuste segnalare. E allora con le vostre foto, insomma, ieri per esempio siete stati in tanti anche a mandarci le fotografie delle trombe marine che si sono fermate tra Pra, Voltri e un pezzo anche di Vesima. Quindi in tanti davvero grazie. Quindi oggi aspetto le vostre telefonate. Ma inevitabilmente oggi io vorrei partire, sapete che naturalmente Primo Canale segue da vicino anche tutto quello che succede nel mondo. E allora, come sapete, insomma, nella giornata di ieri è arrivata questa notizia pesantissima di questa inondazione, di questa frana gigantesca che ha colpito il Nepal e il Tibet. Adesso vedremo anche alcune immagini che arrivano direttamente dai circuiti internazionali. insomma, è ancora

0: Ancora una volta ci fa capire questo quanto il cambiamento climatico stia davvero veramente stravolgendo. Guardate solo questa immagine, vi prego di guardare. Questo sembra un centro commerciale, le persone che scappano, guardate quest'onda, guardate che cos'è. Non è un film, non è intelligenza artificiale. Non è intelligenza artificiale, è tutto vero. Addirittura si è presa anche la telecamera, ha portato via tutto. La telecamera era montata altissima. Avete visto? Voi potete immaginare le persone che erano sotto in quel piazzale che scappavano. È stata tremenda, è stato un ghiacciaio che probabilmente è franato e si è portato via praticamente di tutto. Fino adesso, ma solo fino adesso, gli inquirenti parlano di 165 corpi recuperati, ma sono centinaia e centinaia i dispersi. Tra Nepal e Tibet. Ne parleremo ancora perché questo è molto più vicino di quanto pensiamo a noi, perché questi cambiamenti globali possono succedere ovunque. Allora, forse abbiamo già la prima telefonata, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, sono questa volta mi presento, sono Flavio da Fontanelli.
0: Flavio, buongiorno e benvenuto. Prego.
1: Volevo un attimino parlare di AMT.
0: Sì.
1: Io penso che trasporti, sanità, lavoro e sicurezza anche siano i problemi principali. Che la politica purtroppo ne parla veramente poco. A riguardo di AMT, io direi una cosa semplicissima: è un'azienda piena, strapiena di debiti. Quanti sono? Quelli che c'erano prima lo dovevano sapere, non lo sanno, lo chiedono a quelli che sono arrivati adesso. Smettiamola di fare scaricabarile politico. Saniamo AMT. E comuni, regione e Stato mettano i soldi per i trasporti, soprattutto dei bambini, dei ragazzi, degli studenti, dei lavoratori, perché la situazione è veramente. Smettiamola di ragionare soggettivamente, ragioniamo oggettivamente. AMT è veramente nei guai, bisogna salvarla, non deve salvarla. Mia nipote che ha 8 anni e deve andare a scuola, non può salvarla, mio cugino che va ancora a lavorare, magari io pensionato, settantenne, anche se non viaggio gratis, è lo stesso, anche se non
0: Certo.
1: viaggio gratis, come si vantava qualcheduno,
0: Certo.
1: no, che adesso fa lo scandaloso. Se siamo in quelle condizioni è anche per quello, cioè.
0: Sì, guarda, io ti do ragione fondamentalmente un po' su tutto, però sai cosa? Ma lo dico con estrema sincerità, fare poi della dietrologia, andare a cercare di chi era la colpa, di chi non è stata, il problema adesso c'è ed è molto molto grave. E tu lo sai meglio di me, al primo posto c'è il mantenimento dei posti di lavoro e subito dopo, ma immediatamente dopo, c'è il discorso, come dicevi te, di mantenere un servizio idoneo, anche perché giustamente uno dice io se devo pagare un abbonamento devo avere però la possibilità di prendere il pullman, di prenderlo quando lo devo prendere e non avere dei ritardi e quant'altro. Però capisco quello che hai detto te e ti ringrazio davvero della tua prima telefonata e ti auguro buona giornata. Grazie. Allora, insomma, quindi un problema, quello di MT molto molto caldo, ne parleremo tanto anche questa mattina, ma non parleremo solo di quello perché sennò poi monopolizziamo. Nel frattempo ricordo che stasera alle 21 ritorna a Liguria Calcio con tutte le ultime sulle squadre liguri con il nostro Graziano Cesari. Allora, siete in tanti tanto a scrivere per quanto riguarda e quello che sta succedendo in Nepal, le immagini, adesso ve ne faremo vedere delle altre. Poi, per l'amor di Dio, ci sono anche persone che dicono i ghiacciai stanno meglio di prima, informatevi prima di dire le cose. Vedi che io leggo tutto e non faccio. Io non lo so se stanno meglio di prima, io dico che semplicemente queste immagini parlano chiaro. E, si parla anche di un problema legato allo scioglimento di un ghiacciaio. Probabilmente ci saranno state altre cause, tanto guardate che roba. Però comunque sono piogge, comunque sono eventi catastrofici che fondamentalmente non mi dite che 50 anni fa, 60 anni fa c'erano le stesse identiche cose. Almeno non con questa frequenza, almeno non con questa frequenza. Peraltro stiamo parlando anche di luoghi, lo vedete, non stiamo parlando di Monte Carlo, di Cannes, di Nizza. Sono posti dove le persone vivono a malapena.

0: con stipendi irrisori, vivono in baracche, quindi per l'amor di Dio. Però succedono frequentemente, sempre più. Ieri addirittura nel nostro mar Mediterraneo, quindi davanti a Genova, si sono formate quattro mini trombe marine, quattro, poi non sono arrivate a terra, poi non hanno fatto tutto quello che dovevano fare, meno male, però quattro. Io quando ero piccolo e ho 64 anni non mi ricordo di trombe marine se non proprio rarissimamente. Ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, rientriamo subito, aspetto le vostre telefonate, ma soprattutto anche i vostri tanti tanti messaggi, grazie.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Regione Liguria è tra i protagonisti dell'accordo istituzionale per il restauro e la riqualificazione degli spazi espositivi di Palazzo Ducale a Genova su progetto di Renzo Piano. L'intervento sarà sostenuto insieme al Ministero della Cultura e altri partner. I lavori riguarderanno in particolare l'appartamento del Doge e il loggiato maggiore, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Palazzo Ducale nel panorama culturale nazionale e internazionale. Giornata di incontri nel Tiguglio con tappe a Rapallo, Zoagli e Sestri Levante per un confronto di Regione Liguria con amministrazioni comunali, cittadini e categorie economiche. Al centro le esigenze del territorio, dallo sviluppo turistico e commerciale al sostegno delle realtà produttive locali. A Zoagli anche la visita a due storiche aziende tessili, mentre a Sestri Levante il confronto si è concentrato sul comparto turistico e commerciale. Entra nel vivo la seconda fase della riforma sanitaria ligure, con visite periodiche negli ospedali e incontri con pazienti e operatori per verificare sul campo risultati e criticità. La prima tappa si è svolta a Policlinico San Martino di Genova, con un focus sulla radiologia. Nei primi 7 mesi del 2026 in Liguria sono stati effettuati oltre 276.000 esami. Dal 3 al 6 settembre al via l'edizione 2026 dei campionati italiani di pattinaggio velocità su strada. La competizione porterà a Vado Ligure circa 80 squadre e 600 atleti provenienti da tutta Italia, senza contare familiari e spettatori, con forti ricadute positive su accoglienza e ristorazione per tutto il territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10:25, prima di collegarci con Newsroom 28 abbiamo una telefonata in diretta e le telefonate hanno sempre la priorità. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno, senta, io
0: Dica.
1: chiamo da San Pio d'Arena. Volevo dire che l'ambiente, si parla, ognuno dice la sua, no? Si ricorda c'era il buco dell'ozono, si è chiuso da solo,
0: Sì,
1: siamo
0: sì, sì, sì.
1: la coppa, il frigorifero. Adesso io ho un ragazzo che conosco, io sono un po' vecchietto, e mi ha fatto riflettere perché è vero che c'è una concausa, però dà la colpa alle auto, il busso, alle navi è sbagliato, secondo me. Lui mi dice: ma lo sai, con le evoluzioni d'estate, ad esempio, in tutto il mondo ci sono miliardi di motori ad aria condizionata che sparano fuori aria calda. Cioè, lei
0: Vero.
1: accende l'aria fredda in casa, ma fuori cosa spara il motore?
0: Ah,
1: Spara milioni di aria calda.
0: certo.
1: Non solo, ma ha detto, i pannelli fotovoltaici che stanno mettendo in tutto il mondo, lui li monta perché fa il suo lavoro,
0: Sì.
1: ma ha detto, scaldano fino a 80 gradi il pannello.
0: Esattamente.
1: Scalda di qua, scalda di là, siamo 9 miliardi, eccetera. C'è una concausa di tutto questo.
0: Sì,
1: Ma non è
0: assolutamente.
1: vero che sono la CO2 e
0: No,
1: quindi
0: no,
1: hanno
0: no, no.
1: rovinato l'industria dell'auto. Questo che volevo dire.
0: Grazie, grazie. Ha fatto un'osservazione intelligente, giustamente si parla di concause, non soltanto demonizziamo sempre soltanto le auto, i pullman qua, giù e là, c'è un po' tutto, c'è tutto, tutto. Allora riproporremo queste immagini devastanti, guardate che roba.

0: l'acqua qui ha strappato un ponte come se fosse un fuscello. Ma adesso vado a collegarmi con la nostra Elisa Ricci, che è già pronta in redazione Newsroom 28, perché ritorniamo, e stamattina ne vorrei un po' parlare anche con voi, su tutto il discorso legato alla sicurezza. Anche perché, Elisa, mi sembra di capire che proprio nella giornata di ieri si è verificato un altro increscioso episodio, questa volta di nuovo proprio sui pullman, quindi i pullman di AMT. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Cos'è successo precisamente? Elisa, buongiorno.
1: Esattamente, Franco. Intanto buongiorno anche a te. Parliamo proprio di AMT, un tema caldo di cui abbiamo parlato poco prima della pubblicità, e ad essere protagonista del nostro articolo è proprio l'autobus, la linea 1, dove ieri sera in via Cantore si è verificato un episodio, anzi due episodi, di cui sicuramente vale la pena parlare. Infatti il mezzo era strapieno, come ultimamente quasi tutti i mezzi che vediamo di AMT, e per cause che ancora sono da chiarire è scoppiata una violenta lite proprio a bordo del mezzo. La situazione è degenerata rapidamente e di conseguenza il conducente è stato proprio costretto a fermare l'autobus. Vedete infatti poi le immagini dell'intervento della polizia, e nel frattempo in questo contesto appunto di rissa, di lite, un uomo ha tentato di fare una rapina, un portafogli e una collanina. Fortunatamente è stato fermato e alcuni passeggeri poi lo hanno picchiato proprio perché aveva provato a fare questa rapina, aveva provato a rubare questo portafogli e questa collanina. Non è poi ancora dato sapere se è riuscito a scappare o se è stato fermato invece dalla polizia, che come avete visto nelle immagini è intervenuta sul posto. Durante la rissa comunque il bus avrebbe riportato dei danni seri. L'episodio riaccende naturalmente la preoccupazione di cui stavamo parlando prima, quindi la sicurezza, specialmente quella degli autisti, ma anche dei passeggeri che devono fare semplicemente il loro viaggio sugli autobus. E infatti diversi autisti dicono che questa situazione è veramente pericolosa e sono preoccupati per quello che potrà succedere, specialmente proprio con il servizio invernale. E a seguito dei tagli i bus saranno sempre più pieni e la situazione continuerà a peggiorare probabilmente. Mancano infatti le condizioni di sicurezza proprio per il personale, quindi il timore sostanzialmente dei lavoratori è che i mezzi più affollati e una minore disponibilità di corse possano aumentare queste situazioni di disagio sugli autobus, un disagio che si crea sia per i dipendenti che semplicemente devono fare il proprio lavoro, sia per i passeggeri che, come dicevamo prima, devono semplicemente fare la loro corsa, quindi sugli autobus, e quindi si trovano spesso in queste situazioni anche di paura. Quindi questa è la notizia che riguarda in generale anche un po' il tema della sicurezza AMT. A te, Franco.
0: Grazie, grazie. Sì, è una situazione ormai davvero molto molto complicata. Pensate che alcuni autisti proprio di AMT, avevamo dato anche noi la notizia, si sono muniti di body cam, si sono comprati una telecamera di quelle piccoline da posizionare qui sul petto, comunque davanti, a loro spese ovviamente, e quindi se dovesse succedere qualcosa loro fanno partire la registrazione in modo e maniera che possono poi documentare davvero quello che è successo, anche per poi esporre denunce eventualmente e quant'altro. E parlando ancora, tanto il nostro Andrea Rocchiccioli ci sta facendo vedere questo traghetto che lascia il porto di Genova, e parliamo anche un attimo del tempo, perché cari fanciulli, domani se non vado errato rientriamo in giallo per quanto riguarda il bollino giallo per calore, con temperature previste che potranno anche arrivare a 30 gradi. Io mi auguro e spero che non ritorni quel caldo devastante di 15-20 giorni fa, ma sembrerebbe che almeno il tasso d'umidità dovrebbe rimanere un tasso d'umidità umano, come diceva il bravo Paolo Villaggio, come umano lei, quindi speriamo. 800 640 771, continuate a mandare tantissimi messaggi. Allora, il nostro Francesco ci dice:

0: AMT al collasso? Punto interrogativo. Può darsi. Peccato che i bilanci però non vengano resi pubblici. La giunta precedente parlava di 50 milioni di attivi. Quella attuale piange miseria. Chi avrà ragione? Quanto poi alla gratuità per ragazzi e anziani sarebbe un segno di civiltà, il cui eventuale passivo si appianava con altre entrate, come fanno tanti altri paesi. In tante altre città civili c'è, ma forse Genova non lo è più purtroppo. Ciao Franco. Domani rientro a Stromboli, beato te, a cui starò il più possibile. A te e i miei continui complimenti, Francesco. Ciao Francesco, Stromboli bellissimo, sono stato tantissimi anni fa, complimenti, un posto meraviglioso. Andiamo avanti, pubblicità? Allora sì, ci fermiamo per un po' di pubblicità, non scappate perché siamo ancora con voi sino alle 12.30, abbiamo ancora tante cose da farvi vedere.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Son felice!

0: Eccoci, sono 10:33 ancora in diretta, vedo che siete in tanti anche a mandare anche altre foto che adesso poi magari faremo vedere. Per quanto riguarda, per esempio, c'è Gianni da Oregina che dice: finalmente dopo la mia segnalazione di giorni fa, AMIO ha finalmente provveduto a fare l'intervento sotto i cassonetti. Poi Gianni, se riusciamo, la faremo vedere questa fotografia. Tanto grazie per averla mandata. Allora, sì, prendo la telefonata, tanto un altro messaggio. Buongiorno Franco, è proprio vero, importiamo il terzo mondo e poi lo diventiamo noi. Bernardo, ciao Bernardo. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Pronto, posso parlare?
0: Prego, signora, prego.
1: Sì, io sono Marisa. Volevo dire una cosa riguardo l'MT.
0: Sì.
1: Con le macchinette che hanno messo elettronico nuove, quasi nessuno timbra, perché provano una volta, provano due, o per magari mentre provano arriveranno alla fermata e scendono, o dicono ma non ce la faccio, perché le persone anziane soprattutto non ce la fanno.
0: Sì.
1: Allora, lì perdono dei soldi, non mettono neanche con i controllori per guardare. Io per levarmi da tutto mi sono fatto l'abbonamento, però non si riesce con quelle macchinette se uno non è giovane. Dovrebbero cambiare le macchinette o mettere più controllori.
0: Certo, grazie, ecco. Signora, grazie, ha fatto bene perché era già, l'avevamo già sollevato questo problema, addirittura era stata multata una signora di quasi 90 anni, 89, perché non era riuscita. Non è facile soprattutto per le persone un po' anziane, anche se qui adesso vi fanno vedere che bisogna tenerla a 10 cm, tenete presente che il pullman è in movimento, c'è la calca, c'è la gente, una persona anziana magari stanchissima sale su anche se deve, poi io capisco che per l'amor di Dio la legge deve essere uguale per tutti, e va bene, però ci sono poi persone che sennò devono scrivere addirittura il numero del pullman, scrivono il numero del giro, insomma non è facile. Speriamo che anche qui lo possano mettere a posto. Allora, volevo parlarvi anche di questo fatto che trovate sempre sulla pagina del nostro sito, parlando sempre di sicurezza, di questo ragazzo che nella giornata tra il 22 e il 23 agosto ha atteso che una delle due ragazze che stavano camminando durante la serata della Notte Bianca che si è svolta proprio nell'Imperiese, aspettato che rimanesse da sola, poi l'ha aggredita alle spalle, l'ha scaraventata a terra, e quindi questo qua era un ragazzo straniero di 19 anni, è stato fermato dalla squadra mobile di Imperia, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Ok? Andiamo avanti, un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Pierpaolo da Sestri Ponente.
0: Buongiorno, mi dica tutto.
2: Buongiorno. Senta, guardi, io per l'ennesima volta...

0: intervista con lei, la prima con lei, ma col suo collega
1: Cirone,
0: già da mesi, sì. Stavo voglio sempre cerco di quello che vedo, di
1: commentarlo, certo.
0: Esatto. E siamo già a quasi 2 mesi e mezzo dove praticamente nella Guido Rossa, uscendo dal casello di Genova Aeroporto,

0: importante.
1: Esatto, subito dopo il bivio per l'aeroporto, girando ovviamente andando verso il centro, c'è praticamente in fondo alla discesa per immettersi nella Guido Rossa un tombino che ha perso leggermente, perché mi sono fermato, ho fatto delle foto, ha perso leggermente un po' d'asfalto nella circonferenza. E praticamente siamo dal 10 di giugno con cartelli, restringimenti dalle due corsie a una corsia, che, e non c'è stato, mi passi il termine, mi scusi, un Cristo del comune che abbia segnalato per mandare un qualcuno che con un secchio e una cazzuola in 5 minuti potrebbe aggiustarlo. Quindi lì si formano code, quindi ovviamente una mia idea...
0: Quindi mi scusi, è tuttora, anche stamattina ancora l'ha visto?
1: Sì, è tutto. Io stamattina non sono passato, sono passato ieri perché per lavoro passo. Sono due... Ora, ci sono stati a volte disagi grandi per tubi, scavi grandi che comunque non giustificherebbero i due mesi, tre mesi quasi.
0: Certo.
1: Però io le garantisco che senza saper tenere praticamente un ferro in mano... io potrei andare lì anche con le mani e metterlo d'asfalto in 5 minuti, lo sistemerei.
0: Però lei lo sa che se niente qualcuno dicesse mi metto io, gli do due colpi di cazzuola, rischi subito una denuncia.
1: Non lo metto in dubbio, lo so benissimo e fa bene a sottolinearlo. Io credo che in un'arteria, a parte che potrebbe essere anche in cima a qualsiasi bricca o qualsiasi monte di Genova, però io credo che in un'arteria così importante, con una strada appena finita quasi, nuova, con i camion,
0: basterebbe poco,
1: e quindi questo dimostra, ovviamente non è colpa del sindaco, ci mancherebbe, perché probabilmente di lì non c'è mai passata, però voglio dire è veramente uno scandalo e persone tutte dalla prima all'ultima dovrebbero vergognarsi.
0: Grazie, la ringrazio, molto molto gentile, vedete le vostre segnalazioni. Altri messaggi: buongiorno caro Franco, grazie alla nostra sindaca che ha aumentato gli abbonamenti, dimezzato le corse di AMT, però dopo 10 anni di pace torna la festa dell'unità. Vedete, c'è anche ovviamente del malcontento, c'è anche della provocazione. Ciao Franco, sono Vera da Castagna, ma se AMT è messa male, come mai all'inizio dell'anno si sono cambiate le auto dei dirigenti? Uno schifo, grazie. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Scusi, prima c'era il dottor Battesi.
0: Sì.
2: Che diceva di non mangiare i formaggi a latte crudo. Come si fa a sapere? Che diceva di non mangiare i formaggi a latte crudo.
0: Aspetti, chiudiamo un attimo perché non riusciamo a comunicare così. Vi ricordo sempre che dovete spegnere la televisione, se no non riusciamo a comunicare. Comunque, ripeto, era una trasmissione della Tiziana, peraltro anche registrata, quindi non ho capito bene che cosa chiedeva la signora perché l'ho sentita poco. Va bene, adesso allora andiamo sul latte crudo, ok, però aspetta che voglio leggere ancora questo messaggio. Buongiorno, con le nuove macchinette si vuole fare cassa e inoltre diminuendo le varie corse anche per l'entroterra, prima volevano ripopolarlo, ora con questi provvedimenti invece si spopolerà con tutti i danni che ne deriveranno. Purtroppo con la sanità, come la sanità, si passerà dal pubblico al privato e questo è il programma. Buon lavoro Anna Maria, buongiorno Anna Maria. Allora, altre persone che scrivono, le immagini che avete fatto vedere del Nepal sono devastanti, dovremmo tutti quanti metterci la mano sulla coscienza, lo sappiamo, le abbiamo viste, sono immagini davvero tragiche, poi magari riproporremo. Tenete presente che molte immagini sono state anche tagliate volutamente perché si vedevano proprio corpi portati via, trascinati addirittura su Facebook e questo, e anche su altre piattaforme digitali, e questo secondo me è veramente bruttissimo. Gente che per prendere dei like ha messo le immagini proprio dei corpi magari che galleggiavano nell'acqua, alcuni corpi addirittura proprio legati a delle reti perché si erano ovviamente rimasti intrappolati, delle cose vergognose per prendere dei like e magari farci qualche soldo, una roba schifosa, perdonatemi se ho utilizzato questa frase. Un'altra telefonata? Sì, pronto, buongiorno, eccoci.
4: Ciao Franco, io telefono per una cosa un po' più leggera.
0: Prego, meno male che ogni tanto ci sono anche delle cose un po' più leggere, prego.
4: Ecco, volevo chiedere, senz'altro tu sei informato, a parte quasi ormai tutti i giocatori acquistati dalla Sampdoria regolarmente passano la visita medica, e come escono dalla visita medica, ottimo.

0: non giocano perché hanno, si evidenzia qualche acciacco. Il caso più, per conto mio, eclatante, senza spiegazioni, è quello di Insigne, che è stato forse tra i primissimi acquisti, e mi domando se è stato fatto per una questione promozionale, per gli abbonamenti, ha fatto il ritiro, eccetera, eccetera, ma la domanda potrebbe essere che cos'ha e come mai che ancora oggi si dice ma probabilmente va in panchina? C'è un motivo, io non lo so, ma se Franco me lo spieghi ti dico grazie e auguro buona giornata.
1: Grazie caro, grazie. Allora, tu hai fatto una domanda da $1 milioni, si diceva una volta, adesso di euro, perché la domanda ricorrente, almeno per tutti i tifosi della Samp, ma è possibile che tutti i giocatori che la Samp prende o li compra definitivamente o li riscatta o quello che vuoi, arrivano qui dopo 10 giorni, boom, stanno già male, magari hanno giocato tipo Insigne, ha portato praticamente il Pescara quasi in promozione, poi alla fine cos'è successo? È arrivato qui, non ha fatto un minuto di partita, adesso probabilmente con lo Juve Stabia sembra che lo portino in panchina, però è vero, quindi la risposta non è semplice, si vede che o c'è una maledizione o c'è qualche cosa, perché veramente arrivano qua e dopo 10 giorni, 15 giorni sono, uno c'ha un problema alla gamba, l'altro c'ha un problema di qui, l'altro c'ha un problema di là, fondamentalmente non giocano. Credimi, è difficilissimo dare una risposta, anche perché adesso è cambiato anche tutto il settore medico, sembrano persone molto molto sul pezzo. Io mi auguro che comunque almeno ci dicano sempre, rispetto a cosa, a quello che succedeva un anno, 2 anni fa, che non sapevi nulla, giocatori spariti dalla circolazione, non c'era completamente comunicazione. Adesso fortunatamente almeno, se non lo portano in panchina o se non gioca, si permettono il lusso almeno di dire il perché non è convocato. Allora andiamo avanti ancora, sono le 10:44, fra un po' mi devo fermare. C'è Giulio che fa tutto un... non posso leggere. Ah sì, ecco, bravo, se la facciamo vedere, perché questa, eccola qua la foto di questo nostro amico che giustamente Gianni dice: buongiorno, sono Gianni da Oregina, in riferimento alla telefonata della signora relativamente all'Amio mi chiedevo quando si decideranno di pulire anche sotto i cassonetti, e finalmente oggi ci fa vedere la foto e dice: Franco buongiorno, sono Gianni, vedi, finalmente dopo la mia segnalazione attraverso anche Primo Canale giorni fa, Amio ha finalmente provveduto a fare l'intervento sotto ai cassonetti. Hai visto che comunque anche noi serviamo a qualcosa. Grazie Gianni, sono contento. Poi io capisco che non sia facile. Genova è una città fatta così, tutta una conformazione incredibile. Non è la Lombardia, che peraltro è grandissima, non è il Piemonte, è tutta così. Quindi arrivare non è proprio facile. Però, per l'amor di Dio, tu paghi un servizio, è giusto che poi te lo vengano ovviamente anche a fare, va bene? Dicevo, Giulio mi ha mandato un messaggio lunghissimo per dire che comunque nel 1969, nei primi mesi del mese di luglio, anche al largo davanti a Pietraligure, se ne erano formate 3 di trombe marine, perché io prima ho detto io non le avevo mai viste, ma è ovvio che poi sicuramente, però non era facile, di la verità, non era come adesso che invece si formano spesso e volentieri. Comunque grazie della tua segnalazione. Adesso invece, caro Andrea, vorrei parlare un attimo della nostra meravigliosa nave Garibaldi, la nave Garibaldi. Perché parliamo della nave Garibaldi? Perché l'ex portaerei Giuseppe Garibaldi della Marina Militare, vanto, meraviglioso, adesso ve la facciamo vedere, signore e signori, non sarà più italiana. No, perché sta già navigando al largo, perché è stata ceduta, tenetevi forte, a titolo gratuito all'Indonesia. Non voglio fare provocazione, voglio solo dire, tenete presente che i costi di mantenimento per un ex portaerei come questo sono di 5 milioni di euro all'anno, ma per un paese, dico, punto di domanda, sono così tanti, quando magari ne buttiamo via 100.000 per altre cose, magari stupide. In tanti hanno detto poteva diventare una nave scuola, una nave ospedale, potevano farci qualcosa di importante, un museo, poteva, tant'è che invece hanno deciso di darlo alla Marina Militare Indonesiana. La motivazione economica non penso sia solo quella. Le spese, Andrea, almeno quelle, le spese sono però a carico dell'Indonesia. Quindi il paese acquirente sostiene interamente i costi di trasferimento dell'unità e la sua successiva riconfigurazione. Ci mancava anche che gliela portavamo lì, ci mettevamo ovviamente tutto.

il rifornimento, la benzina, là, quello che è, quello con cosa fa, pagavamo anche quello. E poi ci sarà un nuovo impiego. Infatti l'unità perderà la sua capacità d'attacco offensivo e sarà trasformata per scopi di supporto logistico come porta elicotteri o porta droni o comunque porta chi vuoi, va bene? Quindi questa meravigliosa unità, la ex Giuseppe Garibaldi, la ex portaerei, non avrà più sulla sua tolda di comando la bandiera italiana, ma sventolerà quella, per l'amor di Dio, non ce l'ho con l'Indonesia, è guai al mondo, però punto di domanda, si poteva usarla per fare altro? Secondo me il problema era solo 5 milioni di euro all'anno per un paese come l'Italia? Non credo, comunque... Ah, nell'eventualità, sì, andiamo in pubblicità, c'è, perché sennò poi sono sicuro che qualcuno chiamerà o manderà i messaggi, c'era comunque i costi anche elevati di demolizione, si parla di 20 milioni di euro, ma perché bisognava demolirla? Si poteva reintegrarla. Allora, chiedo all'amico che ci ha chiamato di rimanere in linea un minuto, ci fermiamo solo per un po' di pubblicità e rientriamo, grazie.

0: Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di giovedì con l'anticiclone sulla Liguria, una giornata di cielo sereno, al più poco nuvoloso, un po' di variabilità, non prevediamo temporali. Andiamo all'Imperiese, giornata sostanzialmente stabile con sole o al più qualche nuvola di passaggio. Caldo moderato, massime grosso modo attorno ai 30 gradi lungo la costa, grado in più, grado in meno. La parte invece del Savonese, anche qui cielo sereno con qualche nuvola di passaggio, vento debole dapprima da nord, poi in rotazione da sud-sud-est e delle temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi lungo la costa, minima di 25 gradi a Savona. Provincia di Genova, anche qui si attiverà in giornata un po' di sud-sud-est, mari comunque quasi calmi, sostanzialmente sotto costa. Sole o qualche nuvola di passaggio con una massima di 30 gradi a Genova. Tiguglio, fase anche qui anticiclonica con sole o al più cielo velato, qualche nuvola alta in transito. Concludiamo con lo Spezzino perché le condizioni meteo saranno assolate, quindi ancora piena estate, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole o qualche raffica moderata da sud-sud-est e una temperatura che oscillerà grosso modo attorno ai 30 gradi lungo la costa. Tendenza per la giornata di venerdì con ancora l'anticiclone a interessare la Liguria, sole o un po' di variabilità a tratti, ma comunque basso rischio di precipitazioni, i venti da sud-sud-est con temperature più o meno attorno ai 30 gradi le massime, minime che oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo visitando il nostro sito web.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
5: Io scelgo QualSiP, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
5: In tutta Italia.
7: .50 ancora in diretta, tra poco meno di 5 minuti poi collegamento con il TG55, con la redazione. Tanti messaggi ancora su quello che è successo in Nepal, ma prima abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, sono Roberto.
7: Buongiorno Roberto.
8: Buona.
7: Prego.
8: Sì, volevo dirle che quello che sta succedendo a MT, io lo tocco con mano perché io sono di Savona, ma lavoro, guardi caso, come impiegato per Regione Lombardia, nel comparto della casa pubblica, ok? Sono, sì, lavoro per Aler Milano, che è l'equivalente della vostra Ater.
7: Sì, sì.
8: Come funzionano questi servizi

0: facendo welfare e funzionano costantemente in perdita, ok? Noi di Aller Milano riceviamo costantemente 1,5, quasi 2 milioni l'anno perché noi lavoriamo in perdita. Perché? Perché a fronte delle nostre 66.000 case che riusciamo a ristrutturare o non riusciamo a ristrutturare, non riceviamo l'equivalente in affitti, perché molta gente che oramai è sotto la soglia di povertà non riesce a pagare. Okay? Quindi come funziona AMT? AMT è dagli anni 90 che lavora quasi in perdita, perché se vuoi offrire un servizio, è chiaro che i costi li devi, diciamo, tenere bassi, però cioè, i servizi, come costi, ma i costi aumentano a AMT, ok? È chiaro che questa, la vostra azienda ha sempre cercato, diciamo, come tutte le aziende pubbliche, quantomeno partecipate, di far camminarsi. Poi, stranamente, viene Berruti, che insomma ha fatto il sindaco qui a Savona, che stranamente ha mandato un buco di bilancio di 30, sui 30 mi sembra, non vorrei dire stupidate, milioni di euro, è stato fatto l'amministrazione controllata, poi era venuto la Caprioli, adesso abbiamo Russo, comunque stranamente è venuto da voi ad AMT e è andato a sbandierare i 420 che c'è un incredibile buco di bilancio, invece sì, magari cercare un accordo con Regione Liguria, cercare di aiutare,
1: certo,
0: la vicenda. Questo gioco delle parti è tipicamente politico, ok? Perché anche
1: Allora mi scusi se la interrompo, e tanto la ringrazio della sua telefonata, perché sennò poi andiamo lunghi. Non voglio essere scortese, però io mi permetto sempre di dire, ma lo dico con estrema sincerità, tanto il suo discorso era molto molto funzionale a quello che appunto stavamo dicendo e a quello che abbiamo fatto vedere. Però sempre fare il famoso discorso di chi è stata la colpa, di chi non è stata la colpa, di chi sarà la colpa, poco poi fondamentalmente interessa all'utente medio, a quello che deve salire sul pullman, deve pagare il biglietto e deve farsi magari un'ora di pullman, un'ora di giro per andare a fare una visita piuttosto che. Ma lo dico veramente con estrema sincerità, non è che non voglio rispondere. Le persone parlano con la pancia, vogliono delle risposte. Ci sono da tutelare dei posti di lavoro e ci sono da tutelare anche i servizi. Qui il grande problema, sicuramente tutti avranno avuto qualche colpa, perché se no non sarebbe in questa condizione AMT sicuramente, però io penso invece che adesso è il momento di trovare le soluzioni. E comunque la ringrazio della sua testimonianza da Savona, anche perché mi sembrava una persona anche molto molto preparata. Nel frattempo il nostro Andrea Rocchiccioli sta arrivando con la sua barca personale, falla vedere Andrea, è la tua, dillo che è la tua, quella non è mica un problema, è la sua, lo vedete, eh? E sopra lui tiene dei container vuoti, non c'è niente dentro, a lui piace andare avanti e indietro così con i container vuoti, perché insomma gli piace far vedere che comunque ha tanti container. Al di là degli scherzi, complimenti anche per tutto il discorso del lavoro della grande diga, perché poi quando sarà pronta potranno entrare ancora questi mostri giganteschi, e si sa, quando lavora al porto lavora anche bene la città e lavora il sistema paese. Un messaggio: buongiorno, sono Elisa, sempre in riferimento Andrea a tutto quello che è successo in Nepal, quindi se poi hai delle immagini. Sono Elisa, questo problema del clima è un vero disastro e fra non molto succederà ovunque nel mondo. Grazie a cosa? Grazie al poco rispetto che abbiamo tutti quanti nei confronti della natura. Chi oggi butta i materassi, merce varia schifosa, sono quelli che contribuiscono anche alla rovina del mondo. Saluti. Io direi non solo quelli. Guardate ancora queste immagini che ci sta proponendo la regia, questa è un'immagine verticale. Guardate la potenza devastante di questa onda ricolma di detriti. È un'onda questa qui, che parliamo già di 7, 10 e passa metri di altezza. Peraltro dicono i testimoni che è arrivata al volo così, se non hanno avuto il tempo di accorgersi. Lo stanno chiamando, lo stanno definendo un po' il Vaiont italiano, quello che era successo anche nel Vaiont. Guardate la forza devastante, anche perché poi si è portata giù non soltanto ghiaccio, ma di tutto, detriti, tonnellate. Guardate la forza distruttiva, perché poi c'erano pietre, massi enormi. Guardate questa macchina che sembra una macchina degli autoscontri, da quanto la sta... Quindi, incredibile, tutti quanti mettiamoci una mano sulla coscienza. Sono le 10.56, do la linea come sempre al TG55 e noi ci rivediamo tra poco meno di 4 minuti. Dai!
2: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la cronaca. Due incidenti si sono verificati nella notte a Genova. Il bilancio è di due

0: feriti gravi all'ospedale. Il primo è avvenuto in via Cantore a San Pier d'Arena, per caso ancora in fase di accertamento. Una ragazza di 22 anni è caduta dalla moto andando a incastrarsi sotto alcune auto parcheggiate. Subito soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Villa Scassi. Il secondo incidente invece è avvenuto in via delle Casacce. Erano circa le 22:30 quando un'auto e una moto si sono scontrate. Davvero la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, che ha riportato una serie di fratture. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato all'ospedale San Martino di Rosso, anche lui in codice rosso. Parliamo ancora di cronaca, perché ieri a San Pier d'Arena in via Cantore si è verificata una rissa a bordo della linea 1 di AMT. Un passeggero ha iniziato una rissa. A quel punto è nata un parapiglia tra diverse persone. Il mezzo è stato costretto a fermarsi. E un altro passeggero ne ha approfittato per tentare di rapinare da una collanina il portafoglio a un altro passeggero, ma è stato subito bloccato da altre persone a bordo del bus. Una situazione che riporta la preoccupazione per quella che è la sicurezza all'interno dei mezzi pubblici. E continuiamo a parlare di trasporto pubblico, perché sale la preoccupazione anche per quanto riguarda il piano invernale degli orari. Da settembre è prevista una riduzione. Abbiamo fatto il punto con Edgardo Fano della Faisa Cisa.
1: Il nuovo orario invernale di AMT rischia di aggravare la situazione già complessa del trasporto pubblico genovese. L'allarme riguarda non solo i mesi difficili in arrivo per chi si sposta con autobus e metropolitana, ma anche per le condizioni dei lavoratori. Secondo quello che è emerso dall'incontro tra sindacati e azienda, dal 14 settembre il servizio urbano sarà ridotto del 18%, con quasi 200 turni in meno e rimodulazioni delle linee, mentre l'extraurbano perderà circa 30 turni, pari a una contrazione compresa tra l'11% e il 12%. A questi si aggiungono circa 40 turni legati ai servizi scolastici ed altre attività non comprese nel contratto di servizio.
2: Settembre sarà un settembre difficile sia per i cittadini che per il personale di AMT, perché il calo del servizio sul servizio urbano è di 190 turni e di 30 turni quello sul servizio provinciale, dati da contratto di servizio. Una riduzione impattante, contemporaneamente ci sarà da fare una revisione della rete per cercare di attenuare il più possibile gli effetti negativi sui servizi giornalieri. Certo è che bisogna necessariamente dare puntualità a questo servizio. Perché se c'è una riduzione di servizio e si riesce almeno a dare puntualità alle corse, le persone hanno modo di organizzarsi. Diversamente, quello che sta accadendo in questi mesi porta disagio nel disagio, perché quando saltano due o tre autobus senza sapere quali e quando, perché si programmano servizi per i quali non possono essere svolti per mancanza o di personale o di tipologia di vetture, diventa impossibile a quel punto muoversi.
0: Al via la seconda fase della riforma della sanità in Liguria. L'obiettivo è di verificare sul campo quella che è la situazione nei diversi ospedali, nelle diverse strutture. L'obiettivo è poi vedere entro la fine dell'anno quali saranno i risultati. Il servizio.
3: Nei primi 7 mesi del 2026 in Liguria sono stati effettuati oltre 277.000 esami di risonanza magnetica, TAC e mammografia, 15.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È un giudizio positivo quello che arriva dalla regione dopo i primi mesi della riforma della sanità. Ora inizia la seconda fase, che punterà al dialogo con il personale medico e i pazienti per valutare dove e come intervenire nello specifico.
4: Ma credo che questo sia molto importante, avere un riscontro diretto e mirato da parte di chi poi diciamo la sanità la vede calare sulla sua pelle, sulla salute, che sono i cittadini. Quindi questo credo che sia doveroso e importante.
3: Nel frattempo, rispetto al passato, il pronto soccorso della Liguria hanno retto meglio l'impatto con il periodo di Ferragosto, quando gli studi medici di famiglia chiudono, le case della comunità iniziano a essere un nuovo punto di riferimento.
4: Abbiamo numeri che si sono decuplicati di accesso alle case della comunità, questo mediamente un po' su tutto il territorio ligure. A maggior ragione.

0: durante il periodo estivo nelle zone dove c'è più affluenza di turisti, quindi nella zona del Ponente, dell'estremo Ponente, dell'estremo Levante, dove le case della comunità hanno lavorato tanto e si è iniziato a vedere una tendenza importante di riduzione dei codici bianchi e verdi al pronto soccorso.
1: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: Son felice!

0: In questo giovedì 27 agosto, ancora con Franco Nativo sino alle 12.30 con voi, a servizio del pubblico 11.03. Abbiamo ascoltato tutte le informazioni, peraltro le vedete anche al lato della nostra, insomma, della nostra straordinaria scenografia, ma soprattutto grazie anche a tanti di voi perché stanno continuando ad arrivare i messaggi. Aspetto le vostre telefonate, già da adesso lo sapete, ormai il numero lo conoscete, però prima di tutto ciò vorrei ritornare a Mignanego perché c'è il nostro Andrea Popolano che è pronto, stamattina sta seguendo un po' da vicino tutta la vicenda AMT per i piccoli comuni delle vallate. E allora sono problemi sicuramente molto molto importanti con questi ventilati e probabili tagli a alcune corse. Allora diamo la linea nuovamente in diretta ad Andrea Popolano, vediamo chi ha come ospite in questo collegamento. Prego Andrea.
1: Focus sempre sui problemi del trasporto pubblico, in questo caso nell'entroterra dell'Alta Val Polcevera a Mignanego. Le corse tagliate previste a partire da settembre creano tanto, tanto malumore tra i cittadini, ma problemi purtroppo sono stati presenti e registrati anche negli ultimi mesi. Come possono raccontarci proprio i cittadini dell'entroterra di Mignanego?
2: Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo il nostro comune, non solo con i nuovi orari che hanno previsto in vigore da settembre, è ormai fuori dalla possibilità di collegarsi con i mezzi AMT ai centri abitati più vicini, ma anche negli ultimi mesi di scuola abbiamo visto, io parlo in primis della scuola perché sono una mamma di un bambino che frequenta l'asilo e il prossimo anno frequenterà la primaria, e abbiamo registrato parecchi problemi di collegamento. Alcune mamme hanno dovuto addirittura prendere il taxi per poter raggiungere l'infanzia e poter appunto prelevare il minore da scuola. Infanzia che, come ben potrete immaginare, il bambino non può essere fatto uscire da solo. Già queste problematiche che si erano registrate prima della fine dell'anno scolastico avevano creato molte perplessità su questo servizio, a cui ormai secondo me non si può far più affidamento, perché un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio possa essere prelevato e deve essere sicuro che i mezzi ci siano. I tagli fanno pensare a una criticità ancora superiore in tal senso. Quindi questo io registro dal punto di vista di genitore, però le criticità sono notevoli perché già le corse erano poche e con questi tagli non si può far affidamento, è come se non ci fossero, le persone si trovano costrette a doversi automunire o a farsi aiutare da amici, parenti, vicini, e questo dal mio punto di vista non è accettabile. Occorre che gli orari vengano, a mio avviso, predisposti.

0: da persone che utilizzano i mezzi, perché è impensabile che ci siano buchi di 2 ore, buchi di 1 ora, le persone non possono partire, non si può pensare che un cittadino che paga un servizio debba partire con 1 ora e mezza di anticipo, 2 ore rispetto all'appuntamento, che sia un appuntamento di piacere o che sia un appuntamento lavorativo. I lavoratori, ad esempio, non possono fare affidamento su un servizio di questo tipo.
1: E poi è un problema che va a riguardare gli spostamenti continui, anche semplicemente per i propri impegni personali.
2: Certo, buongiorno. Allora, io invece sono nella frazione di Paveto e c'è una criticità enorme, nel senso che io purtroppo da 1 anno e mezzo sono rimasta da sola. Prima avevo mio marito che mi accompagnava da tutte le parti, ora sono rimasta sola, senza macchine, senza, e i mezzi purtroppo mi sono trovata che hanno saltato addirittura ieri tutte le 3 corse. Mi sono sempre adeguata agli orari, prendere appuntamenti, la corriera c'è alle 10:10, da Paveto scende giù e collega Ponte Decimo, dove lì posso prendere tutti i mezzi, treno, autobus, però mi prendo appuntamenti in base alla corriera. Se ora mi tolgono anche queste, io sinceramente non so come fare. Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, a prendere un taxi, e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro. Prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo cambiare casa, me la dovrebbe pagare il comune. Quindi, come ripeto, io sono in enorme difficoltà, e come me ci sono anche altre persone anziane che prendono la corriera con me. Io è questo che chiedo, un adeguamento, che sono 3 corriere al giorno che per cortesia non ce le levino. Ecco.
1: Anche perché sono poche.
2: Capisco anche la difficoltà che ha in questo momento l'MT, questo lo capisco, però che non le tolgano a noi, per favore.
1: Infatti, perché poi si parla di collegamenti che saltano, purtroppo, certo. È tutta un'organizzazione che viene a mancare, e parlavamo anche prima, a volte bisogna auto-organizzarsi spendendo anche di più con i taxi.
3: Infatti, buongiorno a tutti, anch'io abito nella frazione di Paveto e purtroppo, diciamo, il problema non è tanto i tagli che faranno nell'orario invernale, ma noi l'avevamo già da tempo, infatti già segnalato varie volte, non ho ottenuto niente praticamente, e gli autisti, quando ci ritrovavamo che la corsa non passava, la corsa successiva dicevano che purtroppo la situazione, la sappiamo, della MT, che è in crisi, che non ci sono risorse, e che quindi i mezzi sono tutti da riparare, e quindi era la motivazione del salto. Ora addirittura ieri purtroppo mi sono ritrovata a scendere e addirittura ne sono saltate 2, poi mi hanno detto che anche la terza, quindi se l'auto non funzionava, si poteva benissimo rimpiazzarlo con un altro. E noi fino adesso, diciamo che ci siamo, chiaramente abbiamo cercato di far quadrare gli orari delle corriere con i nostri problemi, o bene o male ci siamo riusciti, e quando non si poteva ci organizzavamo diversamente, però sapendolo. Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere, assolutamente non è possibile portarla avanti, e senza contare che noi abbiamo l'abbonamento e stiamo pagando. Cioè non è...
1: Abbonamenti che aumentano anche con i costi nel tempo, parliamo dell'urbano ma anche del sistema extraurbano,
3: certo.
1: E poi la situazione è questa.
3: Certo, infatti poi il fatto di avere anche la corriera, e tra l'altro ho visto che nella proposta dalle 10:10, che io avrei pensato di anticiparla un pochino, perché effettivamente alle 10:10 arrivi alle 10:30 a Ponte Decimo, e se vuoi ritornare a casa per pranzo devi correre, perché alle 12:15 c'è l'altra, c'hai pochissimo. E tra l'altro, se invece vai in centro, le ferrovie dalle 9 alle 11 non fanno fermare un treno a Ponte Decimo, quindi tutto dalla nostra parte, e quindi è anche questo, cioè proprio il problema del non sapere e vivere la giornata, cioè è un bel momento.

0: momento, se tolgono una corsa, tu lo sai, potrai protestare, non so se ottieni.
1: È un'incertezza continua.
0: Sì. È un'incertezza continua, esatto, esatto.
2: Se fosse possibile direi anche una cosa, nel senso che una volta nel tempo del Covid c'era anche il Dream Bus.
0: Certo, certo.
2: Mettere anche a chiamata per loro, per le loro convenienze, anche a chiamata noi ci staremmo, ci raduniamo, persone del posto, che abbiamo un tantan per fortuna, ci raduniamo e possiamo prendere questo Dream Bus a chiamata, come si può
0: sì,
2: chiamare.
0: Infatti nel Covid.
2: Bene.
0: Infatti nel Covid, che era stato messo a chiamata, diciamo che funzionava bene, noi speravamo che continuasse, purtroppo è durato quel periodo lì e non ha continuato, perché tu ti dovevi prenotare, sì, a volte c'era quell'orario che non andava bene, ma siccome, come diceva la Maura, c'è un bel gruppo che ci si parla tra di noi, ci mettevamo d'accordo quando si andava, quasi sempre, e a parte qualcuno che poteva avere un appuntamento suo, e ci riunivamo, le corse erano sempre con qualcuno, non a vuoto come succede adesso, perché con quella delle 10:10 francamente
1: è complicato,
0: è troppo tardi.
1: Grazie per la testimonianza.
3: Volevo chiedere se potevate metterci di nuovo le corriere come prima, pure richiesta, qualche cosa. Io sto a Fumeri.
1: Della frazione di Fumeri,
3: sì.
1: E adesso col taglio delle
3: adesso non ci sono più le corriere, non so, stamattina non l'ho vista, credevo che ci fosse quella delle 9:10 e delle 11 andare su, stamattina non è venuta.
1: È saltata anche quella.
3: È saltata, adesso dovrei andare a casa, io sto a Fumeri, ma adesso non lo so, andrò a casa con, speriamo che qualcuno mi prenda, non lo so.
1: Perché poi ci si organizza così, bisogna sperare
3: sì,
1: che qualcuno
3: che mi prenda. Sì, però adesso volevo, sento che adesso io sono stata molto malata, adesso mi sono un po' ripresa, ci vedo adesso, prima non ci vedevo, adesso ho ripreso la vista, stamattina devo fare in comune una pratica, ma però adesso volevo sapere se c'era qualche possibilità di prendere, perché io sono con i servizi sociali, però mi danno 3 euro al mese, e poca roba, non ce la faccio, capisce?
1: È un problema.
3: È un problema, sì, se voi potete fare qualche cosa, non lo so.
1: Registriamo ovviamente le problematiche dei cittadini che arriveranno.
3: Se non ci sono più, pazienza, allora, se non ci sono, non le metteranno più, cosa dite?
1: Vedremo ovviamente quali saranno le risposte poi di MT, noi ovviamente raccontiamo
3: comunque
1: la voce dei cittadini che hanno registrato quelle che sono le problematiche di questa zona appunto dell'entroterra dell'Alta Val Polcevera.
4: Grazie, insomma, situazione abbastanza particolare, avete visto, anche sentito la testimonianza di questa signora comunque molto, molto anziana, che dice adesso chissà chi è che mi prende e mi accompagna, vedremo. Allora, tanti messaggi, però mi volevo solo fermare un attimo per la pubblicità, dice però Franco, già che siete a Mignanico, ricordo che a Borgo Fornari c'è un istituto superiore, alcuni corsi hanno anche rientri pomeridiani, ne stavamo proprio dicendo adesso. Allora, ci fermiamo giusto un minuto, poi abbiamo ancora tante cose da farvi vedere, e alle 11:30 arriva il nostro consueto ospite del giovedì.

Regione Liguria è tra i protagonisti dell'accordo istituzionale per il restauro e la riqualificazione degli spazi espositivi di Palazzo Ducale a Genova su progetto di Renzo Piano. L'intervento sarà sostenuto insieme al Ministero della Cultura e altri partner. I lavori riguarderanno in particolare l'appartamento del Doge e il loggiato maggiore, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Palazzo Ducale nel panorama culturale nazionale e internazionale. Giornata di incontri nel Tigullio con tappe a Rapallo, Zoagli e Sestri Levante per un confronto di Regione Liguria con amministrazioni comunali, cittadini e categorie economiche. Al centro le esigenze del territorio, dallo sviluppo turistico e commerciale al sostegno delle realtà produttive locali. A Zoagli anche la visita a due storiche aziende tessili, mentre a Sestri Levante il confronto si è concentrato sul comparto turistico e commerciale. Entra nel vivo la seconda fase della riforma sanitaria ligure, con visite periodiche negli ospedali e incontri con pazienti e operatori per verificare sul campo risultati e criticità. La prima tappa si è svolta a Policlinico San Martino di Genova con un focus sulla radiologia. Nei primi 7 mesi del 2026 in Liguria sono stati effettuati oltre 276.000 esami. Dal 3 al 6 settembre al via l'edizione 2026 dei campionati italiani di pattinaggio velocità su strada. La competizione porterà a Vado Ligure circa 80 squadre e 600 atleti provenienti da tutta Italia, senza contare familiari e spettatori con

0: 11:17, nuovamente in diretta, prima di prendere la telefonata. Ciao caro Franco, tanti messaggi, mi sai dire in che mondo stiamo vivendo? Tutti i giorni si sente in TV omicidi, suicidi, rapine, violenza sulle donne, risse tutti i giorni. Mi sai dire che vita è? Io ho 80 anni, ma ci siamo, lasciamo tutti i nostri figli. Mi dispiace parlare di queste cose, ma se ne sentono troppe. Ciao, buona giornata, Walter da Imperia. Ciao Walterone, grazie, buongiorno. Allora, telefonata, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Angelo. Ciao Regina, ciao Franco.
0: Ciao, ciao Angelo, prego, veloce, veloce, dai.
1: Allora, no, vorrei dire qualcosa, io sono MT se è possibile.
0: Sì, cioè, vai.
1: Fino a giugno dell'anno scorso non saltavano corse, era tutto a posto, però c'erano dei buchi, così dicono. Ora che hanno votato la Salis, se la tengono. Perché come tutti i compagni fate quello che dico io, ma non fate quello che faccio io. Cioè adesso ho visto un servizio su Fumeri, ma quello che c'è lì, ma non la vedono, lo sanno che ci sono queste persone anziane, la signora col bastone, io che ho 80 anni, prima si poteva viaggiare gratis, non pretendo niente.
0: No, assolutamente, d'accordo. Senti, scusami soltanto perché voglio poi dare spazio. Allora, inevitabilmente abbiamo parlato e stiamo parlando molto di AMT, tema caldo, caldissimo, anzi lo diventerà ulteriormente nei mesi di settembre-ottobre con il profilarsi appunto di questo discorso legato al taglio delle corse. Insomma, siete in tantissimi. Stiamo parlando anche di quello che è successo. Chiedo a Andrea Beneggiamo che è arrivato in regia. Grazie di far vedere quello che è successo in Nepal, una catastrofe, un disastro incredibile. Questo ci fa capire come il mondo davvero sta cambiando. Poi, se vogliamo parlare di scie chimiche, se vogliamo parlare che la terra è rotonda e piatta, fate quello che volete, io sto soltanto dicendo che qui ci sono ormai eventi come questi, si parla per adesso di appena 170 morti, perché sicuramente il numero diventerà un numero sicuramente molto molto più importante, non so quanti migliaia di dispersi. Nel frattempo abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Beppe.
0: Prego Beppe.
2: Ma non sono di Genova, sono sempre di passaggio e mi piace la vostra trasmissione e quindi la seguo.
0: Prego.
2: E volevo ritornare a MT. Io vi volevo fare una domanda perché siete molto lungimiranti, ma se alle votazioni comunali non avesse vinto il centro-sinistra ma ci fosse stato il centro-destra, voi pensate che ci sarebbe stato il caos per la MT di adesso? Perché il governo è di centrodestra, la regione è di centrodestra, sarebbe stato il comune di centrodestra, sarebbero partiti con le valigette giù a Roma dove ci sono i soldi e sarebbero tornati con i milioni che si occorrono, perché le aziende pubbliche di trasporti sono tutte in deficit e è in questo modo che va avanti la politica e va avanti l'economia.
0: Bene, grazie, capito. Mi scuso se naturalmente sto cercando di ridurre un po' il minutaggio delle telefonate, ma perché cerchiamo di dare spazio a tanti, perché tanti poi dicono Frank, però ci sono persone giustamente che parlano un po' di più. Cerchiamo, signori, se possiamo, telefonata, buongiorno, buonasera, subito l'argomento è veramente meno di un minuto, 30-40 secondi, massimo 45 secondi, per rispetto anche per le tante persone che sono in linea. Allora, buongiorno, apponente, linee urbane extraurbane tolte, biglietti alle stelle, chi invita? Parlate di questo, lo stiamo parlando tantissimo. Poi andiamo avanti, persone che mandano anche foto ancora di spazzatura e quant'altro, queste cose ormai le abbiamo viste, ma fate bene comunque a segnalarle. Io adesso invece vi faccio vedere un posto meraviglioso, splendido, perché non possiamo sempre parlare delle cose brutte. Allora, vi dico subito che se cercate un piccolo paradiso in terra, allora io vi consiglio Monasteroli, l'avete mai sentito? Vi dico subito che per andare in questo luogo dovete fare 1100 gradini in discesa e 1100 gradini in salita. Fatevi un calcolo, dovete essere veramente messi in bolla, tantissima acqua, scarpe adatte e anche un po' organizzati, perché non è davvero per tutti. Però se avete la fortuna di poterlo fare e una giornata come quella che ho vissuto io, guardate che cos'è Monasteroli, meraviglioso.

Monasteroli è davvero un piccolo angolo di paradiso. Però è anche uno di quei luoghi che non si raggiungono per caso. Bisogna volerci arrivare affrontando una scalinata lunga, lunghissima e impegnativa. Si parla di oltre 1100 scalini. Il tutto però immerso nella macchia mediterranea e affacciato continuamente sul mare. È un piccolo nucleo di antiche case costruite sul pendio, in una posizione che ancora oggi sembra quasi impossibile. Un tempo questi sentieri erano parte della vita quotidiana di chi abitava la costa, collegava le case, i campi e il mare, attraverso un territorio difficile ma profondamente vissuto. Oggi Monasteroli appare quasi sospesa tra cielo, roccia e Mediterraneo. Non aspettatevi servizi, negozi o comodità. Qui la vera protagonista è la natura. E proprio per questo bisogna arrivarci preparati, con tanta acqua, scarpe adatte e soprattutto rispetto per questo ambiente fragile. La fatica della discesa viene poi ripagata da una vista straordinaria. E quando poi arriva il momento di risalire, quella stessa scalinata ricorda che il paradiso in Liguria spesso bisogna anche conquistarli. E poi si arriva giù, al mare, dove se siete fortunati, magari ci scappa anche un bel tuffo e un bel bagno.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

11.25 ancora in diretta con Franco Nativo sino alle 12.30. Grazie, grazie. Stamattina vi abbiamo stimolato tantissimo, non soltanto per il discorso di MT, ma avete visto anche sul discorso della sicurezza. Abbiamo parlato tanto. Aspetto ancora le vostre telefonate. Poi, tra 5 minuti, come ogni giovedì, il nostro super ospite. Tanti messaggi. Dunque, secondo me, chi ha rinnovato l'abbonamento dovrebbe farselo rimborsare, visto che il servizio non esiste come programmato precedentemente. Allora sì che si sarebbe veramente creato un buco nel fantomatico bilancio. I nostri politici purtroppo abitano in un centro e usufruiscono di macchine di servizio. Grazie per i vostri servizi, Anna Maria. Poi, buongiorno Frank, la giunta genovese non ha la stoffa per governare una città, senza parlare del sindaco, ognuno ovviamente dice la sua. Poi, parlando del Nepal e del Vajont, quando io ovviamente ho parlato del Vajont, è ovvio che naturalmente non metto le due cose in stretta correlazione. C'è qualcuno che ha detto potrebbe essere il Vajont, si poteva

0: Doveva evitare, come se si poteva evitare, tutti i messaggi l'aveva dati, la montagna si sapeva e tutto, eppure loro hanno continuato, tant'è che poi è successo quello che è successo. In questo caso è stata una roba invece incredibile, è venuto giù praticamente tutto. Allora, vediamo se riusciamo a prendere ancora una telefonata prima di far entrare poi il nostro ospite. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, posso parlare in diretta?
0: Prego,
1: Prego,
0: prego,
1: prego.
0: se,
1: Però
0: però
1: se
0: se si
1: si...
0: presenta e se chiude anche per favore la televisione, se no non riusciamo a comunicare. Dovete ascoltarmi solo attraverso il telefono, ok? Allora,
1: Ah,
0: vediamo
1: ma è già
0: se.
1: lei, scusi,
0: Prego,
1: avevo un altro
0: prego.
1: canale, io stavo
0: Prego, prego.
1: controllando un altro canale.
0: Prego.
1: L'altro giorno ho sentito l'assessore Nicolò che faceva presente dei grossi aumenti di radiografie, esami, tacche,
0: Sì,
1: eccetera,
0: sì, sì, sì.
1: no? Ecco, io non metto in dubbio quello che dice, però io devo fare una angiotac aorta toracica. L'appuntamento mi è stato dato il 18 marzo a Lavagna, 18 marzo del 2027. Ecco. E non lo so, si sentono dei dati dagli assessori, dai politici. Poi quando il cittadino va a prenotare un TAC, si sente dire viene a Lavagna il 18 di marzo del prossimo anno.
0: Certo, allora la ringrazio, tanto la ringrazio. Questo è un problema ormai atavico, perché che cosa succede? Che nel momento in cui devi fare veramente un TAC, che anche a volte anche insomma un esame abbastanza invasivo, ci sono persone che insomma lo soffrono in modo particolare, ti dicono ci vediamo tra un anno. No, ecco, è quello forse, no? Il pugno allo stomaco che ti arriva, poi capisco. Poi invece ci sono altri che magari hanno la fortuna di averlo un po' prima. Ecco perché a tante persone diciamo sempre, se poi non lo potete fare, mi raccomando, disdicete, perché sennò poi i problemi diventano ulteriormente importanti. Grazie comunque a questa persona e le auguro tutta la fortuna, davvero. Allora, ancora un messaggio e poi ci fermiamo per far entrare il nostro ospite. Sono Elio di Campo Morone, ok? Ci hanno aumentato l'abbonamento extraurbano di 100 euro, 100 euro, ed ora ci tagliano le corse. A questo punto usiamo l'auto, se non altro siamo più liberi di muoverci, oppure arriveranno ad abolire in tutta Genova l'uso dell'auto, anche se elettrica, solo per fare cassa. Prima di fermarmi per andare in pubblicità, è vero però questo. Continuiamo a sbandierare i 420, andiamo con le auto elettriche, andiamo con i mezzi pubblici, ma se poi i mezzi pubblici hanno questi problemi, ormai tante persone stanno dicendo, sai che cosa? Io a questo punto mi utilizzo l'auto che alla fine spendo anche meno. Allora, 11:29, ci fermiamo per un po' di pubblicità, non andate via perché come ogni giovedì è pronta ad arrivare il nostro super ospite.

Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di giovedì con l'anticiclone sulla Liguria, una giornata di cielo sereno, al più poco nuvoloso, un po' di variabilità, non prevediamo temporali. Andiamo all'Imperiese, giornata sostanzialmente stabile con sole o al più qualche nuvola di passaggio. Caldo moderato, massime grosso modo attorno ai 30 gradi lungo la costa, grado in più, grado in meno. La parte invece del Savonese, anche qui cielo sereno con qualche nuvola di passaggio, vento debole dapprima da nord, poi in rotazione da sud a sud-est, e delle temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi lungo la costa, minima di 25 gradi a Savona. Provincia di Genova, anche qui si attiverà in giornata un po' di sud-sud-est, mari comunque quasi calmi, sostanzialmente sotto costa. Sole o qualche nuvola di passaggio con una massima di 30 gradi a Genova. Tiguglio, fase anche qui anticiclonica con sole o al più cielo velato, qualche nuvola alta in transito. Concludiamo con lo Spezzino perché le condizioni meteo saranno assolate, quindi ancora piena estate, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole o qualche raffica moderata da sud-sud-est e una temperatura che oscillerà grosso modo attorno ai 30 gradi lungo la costa. Tendenza per la giornata di venerdì con ancora l'anticiclone a interessare la Liguria, sole o un po' di variabilità a tratti, ma comunque basso rischio di precipitazioni, i venti da sud-sud-est con temperature più o meno attorno ai 30 gradi le massime, minime che oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando la

0: app di Trevi Meteo visitando il nostro sito web.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Al servizio del pubblico, come ogni giovedì, non può mancare il nostro super ospite, sempre più abbronzato, Vittorio Siriani. Lei finite le ferie?
7: Non ne ho fatte ferie, no, mi sono sempre preparato per questi incontri del giovedì, insomma.
6: Bene,
7: quindi
6: benvenuto Vittorio. Allora, come al solito tante telefonate, ci farebbe piacere tante telefonate dedicate al nostro Vittorio. Vittorio oggi è fortissimo, pronto con le sue palle, le vedete lì, una nera, una blu.
7: Sì, oggi inizia, ormai il campionato è iniziato, le palle entrano nel gioco del nostro torneo, quindi avremo ogni volta, ogni giovedì, quello che la palla prevede per le partite della domenica o del lunedì o del sabato.
6: Allora, prima telefonata, vediamo subito chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno signore, grazie che mi ascolta, complimenti per il vostro lavoro.
6: Grazie, prego signora.
8: Volevo solo fare una domanda, lei mi sa dire come faremo ad arrivare a caricamento se la signora Sari toglie il numero uno?
6: Grazie. Allora Vittorio, come potrai immaginare il tema è caldissimo.
7: Beh, certo, ci abbiamo questi autobus.
6: Ecco, al di là di tutto, insomma, tu anche dalla tua grande esperienza, ma sono cose che sono anche cicli che vanno, vengono, ritornano, si possono rimettere a posto. Adesso AMT sta vivendo un momento veramente molto delicato.
7: Ma sai, il momento dell'AMT è un momento importante, si è scatenata questa difficoltà assoluta che è partita da questo grosso deficit dell'AMT appena è arrivata la nuova amministrazione, sì, di lì in poi stanno discendendo un po' tutte le conseguenze. Secondo me ci sono, insomma, bisognerebbe

cercare di mediare un po' la situazione, tutti d'accordo, perché ovviamente una situazione drammatica che si è creata porta delle conseguenze come queste, per cui però ci sono anche delle situazioni di emergenza che dovrebbero essere valutate con un po' più di, secondo me, un po' più di attenzione, di collaborazione, di responsabilità. Cioè questi scontri così a me non piacciono molto. C'è la possibilità, Genova anche negli anni passati,

0: piano piano messo a posto. Io credo che attraverso una responsabilità di tutti e le nostre istituzioni, io credo che anche questo problema prima o dopo andrà a posto. Inizialmente certamente la reazione di chi non trova l'autobus perché trovava prima è forte, però nello stesso tempo se c'è la possibilità di, come dire, di mediare, di trovare una situazione, un andare incontro alle esigenze un po' di tutti, forse la cosa si potrà risolvere, anzi io sono sicuro che si risolverà.
1: Magari poi lo chiederemo alle tue palle. Allora abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Allora, le vorrei dire una storiella un po' breve,
1: Sì.
2: Allora, Enel, Gasu, telefono.
1: Sì?
2: Quelle lì non andranno mai in fallimento, perché se non paghi ti tolgono il servizio.
1: Va bene, grazie. Allora, giustamente il nostro telespettatore metteva insieme Enel, Gas e diceva tutte queste, insomma non andranno mai in fallimento perché ci sarà sempre che comunque qualcuno che pagherà per noi. Però come dicevi tu, e poi parliamo di altro, se no poi monopolizziamo troppo la puntata su questo, sono cose che, come dici tu, bisognerebbe trovare una quadra. È ovvio che però il cittadino parla con la pancia, Vittorio.
0: Beh, certo, ha ragione. Cioè sono le reazioni immediate che sono anche logiche. Però d'altra parte... voglio un piccolo, cioè una piccola attenzione, una piccola valutazione della situazione con un minimo di tranquillità mentale. Mm-hmm. Ecco, si dovrebbe riuscire a risolvere. Io penso che prima o dopo Genova ha sempre risolto poi i suoi problemi, che sono stati anche molti in passato. Io credo che anche questo potrà risolvere.
1: Allora, abbiamo un'altra telefonata, nel frattempo se c'è qualche amico che vuol salutare anche il nostro Vittorio è a vostra disposizione. Prego, buongiorno.
3: Salve, signor Franco, buongiorno. Buongiorno. Porto via pochi secondi perché voglio salutare il mio grandissimo amico Vittorio.
1: Eccolo.
3: Pensa Franco che io Vittorio l'ho conosciuto esattamente quando le portavo il cappuccino alla brioche in ufficio in via Corsica.
0: Perbacco.
1: Ma come ti chiami?
3: Sono Sandro, dalla batteria. Vittorio, ci vediamo ogni tanto a Rappallo.
0: Ah, beh, sì, è vero. Ma parliamo degli anni 70.
3: Anni 60.
0: Era il miglior cappuccino di quegli anni, sicuramente. Vabbè, è piacevole.
3: Ti trovo in forma, Vittorio, continua così, ci vediamo a Rappallo.
0: Volentieri, ma mi offrirai il cappuccino, almeno un cappuccino?
3: No, te lo offro io.
0: Te lo offro io. Grazie per il ricordo, insomma, è molto,
1: grazie,
0: molto romantico.
1: Grazie a Sandro, bei ricordi. Allora, senti, Vittorio, adesso per le telefonate aspettiamo un attimo, perché mi è arrivata una bella foto che adesso facciamo vedere, ringrazio la regia, sì, di una foto bella di una nave con tanta storia dietro. Eccola qua, guardate, Caterina Costa, la nave dei misteri.
0: Perché
1: la nave dei misteri, Vittorio?
0: Ma ti spiego, questa è una foto, credo che l'abbia mandato un mio vecchio amico che è Marco Liguori,
1: sì,
0: che ha scritto questo libro perché questa è una storia bellissima di una nave che improvvisamente doveva partire da Napoli. Siamo nel marzo del 43, quindi
1: proprio
0: le
1: sotto
0: ultime
1: guerra,
0: battute, cioè, della seconda guerra mondiale, ecco. E lui, che era allora a Napoli con la casa proprio di fronte al porto dove era ancorata questa nave, improvvisamente, questa era una nave che doveva partire per Tunisi per aiutare gli italo-tedeschi, certo, che stavano, certo, combattendo, ed era piena di tutto, cioè di bombe, di gasolio, di gas, cioè erano gli ultimi aiuti che la nave doveva portare.
1: Certo.
0: Cosa succede? Che improvvisamente, esattamente il 28 marzo del 43, questa nave è scoppiata, cioè prima
1: proprio
0: nel porto, di fronte quindi a una grande prima fiammata e poi un'esplosione, e la nave è finita così. Però nessuno poi ha cercato di capire com'era stato questo, era un complotto, non era un complotto. Ecco, il nostro Marco Liguori cerca in questo bellissimo libro di raccontare questa storia, anche raccontare il momento, era la guerra del 43 che noi tutti abbiamo vissuto, e quindi io l'ho letto, è un libro molto interessante, si chiama Carolina Costa, cronaca di una tragedia, la nave del mistero. Mi fa piacere, soprattutto, poi il libro è molto molto narrato, molto bene, ma

0: soprattutto il pensiero che ci sono questi nostri amici genovesi, scrittori, ma anche di tantissimi altri, che a Genova non vengono, conosciuti, si va fuori all'estero e diventano importanti. E questo Marco Liguri, fra l'altro, con questo libro è mi dicono, alla finale, diciamo, è in finalista del premio letterario che si svolgerà adesso, non ricordo dove, però è nel finale del concorso letterario ad Arcore. Arcore non c'entra Berlusconi naturalmente, però è in finale di questo concorso. Bene. Quindi mi faceva piacere ricordarlo.
1: Fatto bene, ecco. Anche perché, come dici te, sono persone che poi non vengono magari ricordate qui a Genova, certo. E invece fuori.
0: Ma nessuno profeta.
1: Senti, invece facciamo un piccolo passo all'indietro, perché la scorsa settimana abbiamo parlato dei grandi playboy, insomma Genova, la Liguria ne ha avuto tanti, anche un po' Vittorio lo è stato, anche se lui fa finta di niente, ma in quegli anni... abbiamo parlato di Gigi Rizzi, ma non solo. Invece oggi tu volevi un attimo cercare di catalizzare l'attenzione su uno degli uomini più belli, insomma, di quell'epoca. Stiamo parlando ovviamente di Rodolfo Valentino.
0: E quando parli di lui, 100 anni dalla morte.
1: C'è
0: stata un grande
1: guarda queste immagini meravigliose.
0: C'è stato un grande furore di questo personaggio, ne hanno parlato tutti i giornali del mondo, ma voglio ricordare che Rodolfo Valentino è stato per anni un genovese, perché ha preso il diploma di geometra agrario, mi pare, al Marsano di Sant'Ilario, quindi è un po' un nostro figlio, ma poi attraverso i giornali addirittura mondiali si è sviluppato uno scontro letterario per capire se Valentino era più un playboy o più un Latin lover.
1: E qual è la differenza?
0: Ecco, allora io mi sono documentato, perché anche noi nel nostro piccolo ne abbiamo parlato, no? Avevamo addirittura i Latin Lover, poi i Playboy, anche altre definizioni. Ebbene, io avevo letto Franco Piccolo, è un grandissimo scrittore, che mi aveva spiegato qui su questo giornale la differenza fra Playboy e Latin Lover, perché secondo lui Valentino era più un Latin Lover.
1: Ah, ok.
0: Un playboy, e dice, insomma, il Latin Lover non è da confondere con il playboy, dice, altro genere che ha avuto fortuna commerciale oppure mediatica, si possono sovrapporre ma sono diversi. Il playboy aveva la serialità come obiettivo, era spietato e scappava il primo possibile, tant'è vero che Gigi Rizzi è andato, poi è scappato dalla coda, no? Mentre il Latin Lover è diverso, fa sentire immediatamente la passione e il desiderio, è quasi involontaria la sua potenza irresistibile. Quindi Valentino era proprio più orientato su questo.
1: È interessante, anche una parentesi divertente. Noi abbiamo parlato, Vittorio, anche di che ormai insomma il mondo è cambiato, ma secondo te esistono ancora queste figure magari sotto altre spoglie?
0: Ma non esistono più, perché non esiste più quel panorama, quello scenario di allora, che era fatto di belle donne, era fatto ci sono ancora, ma il rapporto ormai fra uomo e donna, a qualunque livello, è un rapporto molto diverso. Cioè il Latin Lover, per esempio, il corteggiamento, per esempio il rapporto diverso con la donna, l'avvicinamento, c'era tutto una specie di scenario prima di arrivare al dunque. Oggi non lo so, i rapporti sono un po' strani.
1: Allora, Vittorio, ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, come dici tu, adesso te lo faccio dire, sono tanti messaggi che ti vogliono salutare, ma li leggiamo dopo. E Vittorio, quando mandava la pubblicità, come la mandava?
0: Reclame.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina, la mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: .50 ancora in diretta con il nostro Vittorio Sirianni. Allora Vittorio, tanti messaggi. Buongiorno, saluto con piacere il dottor Sirianni che vedevo spesso al CAP dove lavoravo. Vi volevo dire, parlando di begli uomini, che dal 1944 ad oggi l'uomo più bello è il mio marito Gianfranco Fiammetta. Che belle che sono però anche queste testimonianze.
3: Certo. Ma chi è che scrive una...
2: Una signora. Che, non so se, aspetta, ti dico anche il nome, aspetta, si chiama, non me lo ricordo, però ha detto che ti conosceva quando lavorava al CAP, lo vedevo spesso, sempre una bella persona. Poi saluto il dottor Sirianni, sempre in bolla, non rimanga così, rimane così e come.
3: Faccio tutto il possibile.
2: Poi, buongiorno a lei signor Franco e all'egregio dottor Sirianni, la conosco da una ventina di anni, l'ho sempre incrociato per rapallo e sempre a scambiarci battute, una persona stupenda. Se mi conoscesse si potrebbe dire davvero che mi potrebbe aver visto anche crescere. Un abbraccio da Alberto di Rapallo e sempre forza Genoa, poi ne parleremo.
3: Ma Rapallo, sai, Rapallo è un covo, cioè ci sono tantissimi...
2: è l'ombelico del mondo.
3: L'ombelico del mondo, è il paese di...
2: Fiammetta si chiamava quella signora che ti conosceva.
3: Ah, vedi, beh, questa Fiammetta che ama il suo uomo e lo considera bello e meraviglioso, insomma, è di un romanticismo commovente. No, a Rapallo ci sono molti genovani e ci sono anche molti sampdoriani. I sampdoriani sono un po' più arroventati. Io devo sempre ricordare un gruppo di amici che sono, li chiamo Luigi, Max, che sono, hanno una boutique del tabacco.
2: Una boutique dove si
3: discute solo di sampdoria. Sono dei sampdoriani convinti, però in questo momento sono anche molto cauti, cioè sono molto prudenti. Per questa
2: ma poi ne parleremo
3: della Sampdoria.
2: Abbiamo un altro bel messaggio per te. Guarda, buongiorno, sono Paolo da Genova. Mi piacerebbe sapere dal garbato signor Sirianni se c'è stato un momento in cui qualcuno o qualcosa l'abbia aiutata ad avere più fiducia e determinazione e dimestichezza nel suo lavoro. È una bella domanda questa. Come ti senti di rispondere?
3: Ma sai, il problema importante per una persona che lavora e vuole raggiungere degli obiettivi, è importante il gruppo di lavoro e l'ambiente di lavoro. Ecco, io nella mia attività ho sempre trovato un gruppo di lavoro, un ambiente, un habitat di lavoro sicuramente molto positivo. Io ho vissuto gli anni più belli, diciamo, dal punto di vista dei rapporti umani, dagli anni 55, perché io ho iniziato nel 55, poi nel 60 ho preso la

0: tessera del giornalista. La prima parte, fino al 74, quando è nata la televisione, ho fatto giornalista di carta, cartacea, in particolare al Corriere Mercantile, certo. Poi un po', insomma, un po' da, ecco, e ho sempre trovato, non parliamo al Corriere Mercantile dove sono nato, dove sono cresciuto, un ambiente di una straordinaria professionalità, dove i giornalisti, io ero giovane, ma dove i giornalisti che arrivavano erano seguiti, curati, puniti, insomma, corretti, per cui c'era un ambiente che permetteva al giovane di crescere, di capire, di accettare.
1: E pensi che sia cambiato adesso?
0: Ma io adesso nel mondo delle redazioni, nei giornali, non lo so. Sicuramente io ho la sensazione oggi che quando in passato, ai miei tempi, si entrava nel giornalismo, ti seguivano, ti correggevano, ti davano una impostazione, certo, una linea, un percorso per farti crescere. Io non so se oggi questo succede. Poi io, quando ho iniziato la televisione, ho trovato un altro ambiente, assolutamente, altro mondo, certo, che è questo di Primo Canale, e così anche dove sono stato in altri direttori, in altri emittenti. Sì. Cioè l'ambiente di lavoro che nasce anche un po' da te, se riesci a gestirlo, se riesci a muoverti come capo, a creare veramente distensione, leggerezza, soprattutto dialogo, ascolto, sono tutte cose importanti. Io ho vissuto da tutti i punti di vista, in particolare questo, gli anni più belli.
1: Un altro suggerimento interessante, la signora Maria Marisa, scusami, che dice: fondamentalmente quello del mondo di Seriani era un mondo sicuramente diverso a quello di oggi, e forse c'erano anche i famosi progetti di vita. Ed è vero, una volta pensavi proprio anche al futuro, adesso è difficile anche forse farlo.
0: Ma sai, io ti faccio, sì, è vero, c'erano i progetti di vita. Io ricordo che il giovane di allora,
1: certo,
0: allora si doveva, c'erano tre step. Allora, prima dovevi studiare,
1: certo,
0: laurearti,
1: sì,
0: parliamo,
1: sì, sì,
0: io,
1: sì,
0: il mio caso, laurearti. Secondo step, il lavoro, quindi dovevi trovare lavoro, e lo trovavi, perché okay, allora il lavoro
1: era,
0: si trovava.
1: Uh-huh.
0: Terzo step, il matrimonio,
1: trovarti
0: la famiglia.
1: Una
0: compagna. Questi erano i tre momenti di del giovane di allora.
1: Uh-huh.
0: Quello permetteva alla società di formarsi, di crearsi,
1: certo,
0: e di vivere con dei valori importanti: il valore della famiglia, il valore del lavoro, il lavoro della
1: erano quei tre pilastri fondamentali.
0: Erano, almeno io l'ho vissuta così.
1: Senti Vittorio, ieri abbiamo nella puntata, abbiamo generato anche quasi un mostro, un interesse su quello che poteva essere la reintroduzione della leva militare, perché in tanti dicevano il militare faceva bene a tanti ragazzi come oggi, non lo so, tu sei d'accordo o non d'accordo,
0: non
1: il mondo
0: so,
1: è cambiato?
0: Non lo so, io ti devo dire che il militare non l'ho fatto, ma perché, pensa, avevo una clausola che allora io non l'avevo scoperto i miei, che era, io ero nipote unico di Ava vedova, cioè io dovevo come nipote unico mantenere l'Ava, la nonna vedova, e per questa clausola che c'era allora io.
1: E come l'avevi scoperta?
0: Ma dalle ricche, sì, mi hanno detto, non so chi me l'aveva detto, e quindi questo. Io poi avevo anche, purtroppo, anche ero una specie di orfano di guerra, ma insomma, okay, tutto questo è un'altra. Ecco, ma la clausola fondamentale
1: era quella,
0: e io il militare non l'ho fatto. Non è che mi abbia cosa, io credo però che il militare allora aveva una funzione. Aveva
1: e
0: una
1: l'avrebbe
0: funzione
1: anche adesso, secondo te?
0: Adesso non lo so, guarda, io adesso la gioventù di oggi è una gioventù talmente come si può dire, frastornata, che non lo so che cosa, molti tentano, molti potrebbero cosa. Certamente diciamo il servizio militare, almeno ai miei tempi, dava un ordine,
1: sì,
0: dava una direzione, dava la forza di raggiungere un obiettivo, insomma. Questo lo volevano dare.
1: Cosa che adesso
0: e quindi che adesso non lo so, adesso la gioventù di oggi è tutto un mondo diverso.
1: Allora, io non so, Andrea, ci dobbiamo fermare o posso leggere in prossimo? Andiamo in pubblicità. Dunque, un po' di pubblicità, ma davvero pochissimo. Poi rientriamo, dobbiamo parlare di calcio, dobbiamo vedere le famose palle di Vittorio Seriani, cosa ci dico, insomma, tante tante cose. Fino alle 12:30, non ci abbandonate.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre con carta insieme, bagno doccia Dav, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: 11.59 al servizio del pubblico, ancora in diretta con il nostro Vittorio Siriani. Vittorio, ti leggo due messaggi al volo e poi apriamo tutto il capitolo dedicato al calcio e avremo la possibilità di avere un po' di notizie in prima persona dalle tue palle. Mitico Vittorio, ringioviniamo tutti a vederti, tu sei sempre un giovanotto che mi rimanda alle mie prime bystrocchi fine anni 70 e 80, poi gli incontri in TV con la mitica Franca Brignola e altre occasioni. Sei un faro per tutti noi e con te Franco ed Enrico, grandi professionisti, tutti i tuoi discepoli, assolutamente sì. Un caro abbraccio Francesco Pittaluga, si divertiva quando insomma eri anche in bystrocchi.
1: Sì, ma poi insomma abbiamo creato, si creava veramente il piacere di divertirci, di studiare, perché allora la goliardia aveva
0: era
1: un senso,
0: però, eh?
1: Oggi la goliardia ha delle valutazioni un po' strane, è entrata la politica, insomma c'è tutto, allora la goliardia voleva dire studiare e divertirsi.
0: Era più scevra quindi dalla politica, no?
1: Sì, assolutamente, era un modo diverso e quindi tutta questa gente che oggi ricordo ha vissuto gli anni con me, secondo me gli anni più belli della nostra Italia. Abbiamo avuto la fortuna.
0: Allora Vittorio, apriamo il capitolo calcio, quindi finalmente è iniziata questa prima giornata per tutte le nostre squadre della Liguria, ovviamente Genoa, Samp, Spezia, Vado, Entella e quant'altro. Io prima di poi chiedere alle palle quant'altro vorrei gentilmente un tuo focus, una tua fotografia generale su questa prima parte di campionato, quindi prima giornata.
1: La prima giornata dimostra che, da una parte diciamo, la Sampdoria ha fatto un ottimo pareggio e su questo io devo dire sono molto, molto contento, ci sono molte critiche ancora, molte titubanze, molti sospetti, ecco, io ho una mia idea e credo che il punto importante di questa Sampdoria sia Corradi, l'allenatore, perché lo ritengo una persona molto intelligente e soprattutto una persona che ha fatto della sua strategia non tanto una strategia tecnica quanto una strategia umana, psicologica. Cioè lui lavora molto e credo è un allenatore di buon senso e credo che nel calcio il buon senso valga molto di più di tutti i moduli e le tattiche. Sì. Sta lavorando secondo me bene, io credo che di lì possa partire quest'anno una buona Sampdoria. C'è il pericolo ancora di questi arrivi che sono un po' come si dice infortunati, sono sempre infortunati, però nell'insieme si ha la sensazione che venga fatta una come si può dire una ricostruzione di questa Samp con molto ordine, con molta attenzione. E quindi fra l'altro devo dirti c'è questo arrivo interessantissimo di questo Macumbo, per cui già si parla di, qualcuno ha detto, nasce la Macumba Blucerchiata. Questo è il nuovo titolo della Samp.
0: Vittorio e i suoi titoli. Senti, lasciamo la Samp.
1: No, invece il Genoa. Sul Genoa, guarda, io sono stufo, ho scritto anche altre cose di quello che ho visto. Ormai tutto il mondo ha parlato, tutto il mondo ha detto come stavano le cose. Il nostro Di Bello continua ad essere presente perché sarà nel VAR non so di quale partita. Io credo che sia stato il momento più drammatico e credo che già dalla prima giornata

0: si sia capito quanto il mondo arbitrale sia ancora così frastagliato, così roccioso, così antipatico, così tra virgolette vendicativo.
1: No?
0: Cioè non è possibile, no? Non è possibile. Io ho detto, ma un arbitro che vede una cosa del genere, allora è incapace, perché non ha visto una cosa che tutto il mondo ha definito assolutamente sbagliato.
1: Era palese.
0: Oppure, ma sai, la parola malafede, io non credo alla malafede degli arbitri, però fatto del genere dà sicuramente dei sospetti, no? Certo. Qualche sospetto lo pone. Ecco. Allora, un personaggio così deve essere, secondo me, almeno messo da parte. Cioè, digli, caro di bello, vattene a casa, pensa, vai nella tua stanzetta, ripensa alle scemate che hai fatto, datti una ripulita su un piano di una onestà intellettuale,
1: certo.
0: Dopo 2 o 3 mesi vediamo cosa. Certo. Invece cosa succede? Che questo orsato, che fra l'altro dimostra, poi ti spiego perché, la sua leggerezza e la sua mancanza di psicologia, ha detto no, lo teniamo e lo mandiamo a fare il VAR, cioè non lo togliamo, lo penalizziamo.
1: Lo mettiamo addirittura al VAR, che diventa ancora più, lo vai a promuovere.
0: Ma tu sai che quanto di bello, quando era al VAR, ha fregato il Genoa su Genoa-Napoli, perché l'arbitro non aveva visto uno che non era niente, lui l'ha richiamato e ha detto che era rigore, e il Genoa ha perso 1-0 col Napoli.
1: Quindi corsi storici.
0: Allora, il signor Orsato, che dice di essere uno conoscere bene il mondo del calcio, doveva capire che questo signor Di Bello per 4 volte è stato, la novina del Genoa, perché ha penalizzato per 3-4 volte il Genoa. E allora, sapendo che il rapporto arbitro-società è particolare, la minima cosa fai un uomo intelligente? Non lo mandi. Hai 40 arbitri a disposizione, mandane un altro.
1: Chiudiamo il capitolo. Volevo aprire velocemente anche il capitolo Spezia, con questo bel pareggio in trasferta con il Grosseto, e poi fare veramente i complimenti a questo Vado, perché ha avuto questo debutto vincente in Serie C contro l'Atalanta, certo. Under 23, insomma.
0: Certo.
1: Abbiamo anche un impact, guarda che bello, Vado al massimo.
0: Ma il Vado, sai, è un nome che riporta a romantiche avventure, insomma, perché ha una storia calcistica antichissima, quindi insomma è bello rivedere ancora la rinascita di queste squadre. Speriamo che chi lo sorregge così dal punto di vista finanziario, economico, possa davvero dare una spinta per migliorarlo, perché sai, oggi i problemi anche di queste squadre sono assolutamente di tipo economico e finanziario.
1: Vittorio, degli Aquilotti cosa mi dici per lo Spezia?
0: Ma lo Spezia purtroppo è stato un peccato che sia sceso, però lo Spezia è una squadra, come si può dire, un po' sempre un po' barcollante, un po' di qui di là. Aveva un bel nome, è un bel marchio. Però ci sono i momenti del calcio. D'altra parte, anche dalla A alla B sono andate grandi squadre, dalla B alla C anche il nostro Genoa
1: come non
0: è andato, quindi non è un reato.
1: Certo.
0: Purtroppo ci sono gli anni, perché poi i campionati di calcio, come dico io, sono situazioni paranormali, capito? Non si sa mai quello che succede,
1: come cambia. Senti Vittorio, tu hai 2 foto che adesso chiedo ad Andrea Benegiamo di farle vedere in regia, perché insomma anche qui corsi e ricorsi storici. vediamo la prima che ci propone Andrea, eccola qua, tanto guarda un po' qua.
0: Questa
1: è, però un'altra.
0: Mi è arrivata questa foto perché... A proposito di Playboy e no, e a proposito no, perché in questi ultimi tempi Grillo sembra che si sia riaffacciato alla politica, e volendo, vabbè. E allora uno mi ha mandato questa foto per capire chi era Grillo negli anni 60.
1: Allora
0: vediamolo un po', ecco, attenzione, ve li spiego. Allora, partendo da sinistra, il primo è uno dei... Cioè, questo era un gruppo di San Fruttuoso, no?
1: Okay.
0: Ed era una specie di... i Maranza...
1: dell'epoca.
0: Di gruppi, ma di una simpatia, di un divertimento assoluto. Ecco, il primo adesso non ricordo. Poi vicino lo vedete, Grillo,
1: adesso
0: con il ciuffo.
1: Lo
0: vedete?
1: Facciamo vedere grande la foto, grazie Andrea.
0: Si vede, no? Col ciuffo.
1: Eccolo lì.
0: Con la valigia. Pronto, non so per
1: ma
0: andare dove.
1: È riconoscibile, però. Quanti anni ha avuto qua?
0: Non lo so, siamo nell'anno.

0: 60, 70, in quegli anni lì, insomma, in cui c'era ancora questo mondo di un po' come poi li hanno abilitati Arbore con gli amici miei, insomma, amici miei, erano una specie di amici
1: peraltro
0: miei.
1: Magrissimo qui, magrissimo. Grillo.
0: E poi c'è un altro di questi ospiti, e poi sulla destra, ecco, questo è importante, c'è un altro Orlando Portento.
1: Orlando.
0: Allora, fra Orlando Portento e Grillo, che erano
1: era nato poi anche quello.
0: Ecco, è nato poi tutto un grande scontro che è portato anche dal punto di vista così della mediatico, è stato uno scontro insomma mitico, perché Portento sostiene che è stato lui a dare tutto il repertorio
1: anche sulla tipologia del parlare,
0: del
1: no?
0: Portare, del cosa. Grillo invece insomma è andato avanti per la sua strada. Grillo molto furbo, è un uomo che assorbiva molto gli aspetti positivi che faceva poi suoi, e quindi
1: però un fondamento di verità c'è, quindi
0: c'è un po' di verità, perché i due avevano questo linguaggio comune, che era un linguaggio spessissimo, perché io ho vissuto con loro per tanti anni, e quindi era una meraviglia sentirli discutere con le loro forme.
1: Hai capito, Vittorio, che
0: questa
1: cosa c'è?
0: Però è una foto storica che veramente ho solo io, non credo che l'abbia nessun altro, e lo ha adesso Primonale, perché i due ciuffi di Grillo e Portento sono straordinari, guardateli che tipi sono.
1: Anche la basetta, giusto?
0: Sì.
1: Allora, lasciamo questa foto, invece ne facciamo vedere un'altra. Adesso vediamo il nostro Andrea in regia.
0: Scusa, sì.
1: Eccola qua. Ora basta, boicottiamoli.
0: Allora, questa veramente...
1: Cosa mi hai portato, Vittorio?
0: Guarda, una foto che ho scoperto in un archivio lungo, in un fondo, e mi è venuta in mente sta cosa. Allora, dovete sapere che...
1: Tanto parliamo di che anno,
0: Vittorio? Parliamo di... Anche qui siamo nel 70, 80, 60, 70, non lo so gli anni esatti, però come tutti in tutte le squadre, in tutte le società, c'è sempre a volte questa, come si può dire, questo, poi soprattutto nelle città di derby, queste... questi scontri
1: erano fazioni,
0: erano
1: da una
0: fazioni,
1: parte e dall'altra,
0: però dico subito che in quegli anni gli scontri erano molto attenuati, erano c'era sempre quel risvolto goliardico, eccetera.
1: All'acqua di
0: Rosso. un bel giorno vediamo appiccicato ai muri della città e in giro per la città questo manifesto. Questo.
1: Facciamolo vedere, grazie Andrea.
0: Lasciate il manifesto e io lo racconto. Ecco. Ci vedono bene tutte le foto.
1: Sì, allora, adesso magari lo stringiamo
0: dove
1: anche
0: c'è,
1: un po'.
0: Dove i gruppi della Sud, blu cerchiata, avevano deciso di boicottare, poi mi c'è scritto noi boicottiamo, tutta un'area genoana fatta di giornalisti, di persone. Adesso li vediamo tutti,
1: tanti,
0: perché fanno parte anche una, come si può dire, di un pezzo di storia.
1: Fai qualche nome, perché
0: te li faccio tutti. Tanto allora partiamo dall'alto, nella prima fila da sinistra, sì. Piero Sessarego.
1: Piero,
0: che è stato un grande giornalista al Secolo, eccetera eccetera.
1: Poi
0: Vittorio Siriani.
1: Vittorione.
0: Poi accanto a Siriani c'è Morchio. È quel grande giallista.
1: Bravissimo.
0: Ecco, e teniamo presente che questi sono tutti di estrazione genuana, perché la Sud li ha presi tutti, insomma, e li voleva boicottare, poi non so cosa vuol dire.
1: Poi c'è Paolo.
0: Dopo Morchio c'è Paolo Zerbini, un altro giornalista di lusso. Andiamo avanti e poi c'è, ecco, questo è il primo della seconda fila, è Zinola. Zinola era stato anche uno dell'ordine dei giornalisti, presidente,
1: certo,
0: eccetera. Poi c'è l'immancabile
1: Porcella.
0: Come si chiama? Porcella.
1: Ecco, no.
0: Che era anche lui, era.
1: Io poi, non so se poi puoi stringere, Andrea,
0: attento.
1: O no, zoomare, se puoi.
0: Poi avvicinarti, sì.
1: Vai.
0: Allora, Morchio, poi abbiamo detto Zerbini,
1: sì.
0: Poi abbiamo detto Zinola,
1: Porcella.
0: E poi c'è anche Manzitti.
1: Manzitti, Francone.
0: Manzitti, che oggi è uno dei nostri grandi.
1: Ecco, guarda che stiamo stringendo, adesso si vedono molto meglio.
0: La grande memoria storica di Genova, qui a Primo Canale, insieme a Pater Nostro. Quindi Manzitti è un intellettuale del Genoa, insomma, eccetera. Ma andiamo avanti, perché poi c'è Vaccari.
1: Sì.
0: Vaccari era, adesso non ricordo, ma doveva essere stato per un certo periodo, non so se il direttore del Secolo, un giornalista del Secolo. Anche lui pare che fosse genovano.
1: E chiudiamo con Vignolo?
0: No, chiudiamo. Poi abbiamo Angeli.

0: Ah, ma ecco,
1: il papà di Matteo,
0: attuale,
1: grande
0: certo.
1: Direttore del Corriere Mercantile per tanti anni, che purtroppo è mancato. E poi anche un altro grande giornalista del secolo, Giulio Vignolo. Anche lui genuano. Ma andiamo sotto.
0: Andiamo giù, fatti,
1: andiamo,
0: dai.
1: Scendiamo
0: anche con le quadrature, ecco. Adesso vedrai che adesso stringiamo
1: andiamo sulla
0: anche
1: prima
0: giù.
1: Fila, dove abbiamo esattamente Epifani.
0: Mario Epifani era
1: uno degli azionisti di minoranza, grande, arroventato sempre.
0: Come non me lo
1: insieme,
0: ricordo,
1: insieme alla sorella, erano i più arroventati, più divampanti, oppositori quasi della, oppositori del consiglio.
0: Sì, certo.
1: Poi dopo Epifani abbiamo Luca Russo
0: che adesso anche all'interno dell'ufficio stampa del Genoa.
1: Poi abbiamo Bozzano che è stato anche lui un genuano. Poi Bozzano però si è perso del Genoa, non ne voleva più parlare, è caduto in depressione
0: e non si è più sconfitte.
1: Non si è più visto.
0: Poi
1: dopo Bozzano abbiamo il nostro Pirito, lo ricordiamo, purtroppo è mancato, sì. È stato uno dei miei più grandi amici, è stato caporedattore sportivo del secolo.
0: Grande appassionato di musica.
1: Con lui è nata TV Secolo,
0: sì.
1: Insieme a Beppe Barnao, eccetera, eccetera.
0: Grande Beppe.
1: Dopo Campodonico, dopo Pirito, abbiamo Brenzini, Brenzini insomma, è un personaggio.
0: Poi nelle foto un po' più grandi sotto.
1: Dopo Brenzini, dopo Brenzini, Campodonico.
0: Grande anche lui.
1: Anche lui oggi c'è ancora, è sempre genuano, 90 anni e passa, e è quello che ha scritto l'inno del Genoa. Poi andiamo all'ultima fila.
0: Il grande personaggio dello sport, no? Del motociclismo.
1: Abbiamo Pernat, che è un po' il filosofo del Genoa, cioè filosofeggia un po' sulle tecniche, sulle tattiche, uh-huh. eccetera, eccetera. Accanto a Pernat abbiamo, adesso è a Roma credo, ma Lanza. Che fu direttore a Genova, insomma è stato un personaggio che a Genova ha fatto un po' di storia, il lavoro. Poi abbiamo questo giovane Corti, Michele Corti, già allora evidentemente figlio di Gianluigi
0: no?
1: Corti. E poi come ultimo abbiamo addirittura l'ex presidente della Giunta, che era Burlando, anche lui un genuano appassionato, ancora oggi, che ancora oggi interviene, perché secondo me Burlando, a parte gli aspetti politici,
0: sì?
1: Che è stato sicuramente un ottimo politico, ma insomma è un ottimo studioso del calcio genuano. E quindi se lo seguissimo un po' di più, se lo seguissero un po' di più, potrebbero avere qualche vantaggio.
0: Allora, Vittorio,
1: questo è storico, questo coso.
0: Grazie perché ci hai fatto fare
1: perché
0: un tuffo.
1: Ricorda.
0: Tutti i professionisti dell'epoca,
1: gli anni d'epoca,
0: assolutamente ancora
1: 20 anni di calcio.
0: Ci dobbiamo solo fermare per un po' di pubblicità, 12:15, e poi volata finale con Vittorio, continuate a mandare i messaggi.
1: Abbiamo
0: e poi
1: le palle,
0: non scappate perché ci sono le palle di Vittorio Siriani, prego.

Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, contesto variabile sulla Liguria. Sarà infatti lambita da una veloce perturbazione atlantica che porterà isolati fenomeni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle zone costiere. Avremo invece della variabilità nell'entroterra con qualche fenomeno a carattere sparso. Uno sguardo adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, qualche nuvola in più nel corso della mattinata. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Genova, dove il tempo sarà stabile in prevalenza assolato. Soffierà un po' di vento sulle zone costiere e i valori massimi in generale non andranno oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, nulla da segnalare. Cieli sereni o al più lievemente velati, specialmente nella prima parte del giorno, con caldo piuttosto moderato.

infine, per quanto riguarda lo spezzino, tempo stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola in transito. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, avremo infatti ampi spazi assolati. Da segnalare il vento che tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere con mare mosso. Il vento si farà sentire dunque anche nella giornata di domenica con mari ancora una volta mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: 12 e 18 ancora in diretta. Allora, Vittorio Siriani, siamo pronti con le tue
1: È
0: palle.
1: un momento magico perché
0: Magico.
1: da questo giovedì le palle si orienteranno solo sulle due partite del Genoa e della Samp.
0: Vogliamo dire proprio 2 secondi
1: Sì.
0: come funzionano? C'è qualcosa di strano, un
1: Ma tu lo
0: software,
1: sai,
0: qualcosa?
1: l'abbiamo già
0: Ho
1: spiegato.
0: capito,
1: Noi
0: però.
1: inseriremo, abbiamo posto delle domande agli Samp, ne abbiamo posto 100, eccetera, eccetera, nel nostro software le abbiamo inserite, le palle stanno ragionando, si sistemano e poi danno il risultato, o comunque, lo dico sempre, non è il risultato, vince una, vince, dà una indicazione da cui si può trarre di capire se questo che dice la palla può essere a vantaggio, cioè ognuno lo può
0: Come
1: interpretare, è una
0: vuole.
1: forma di incentivo per cercare di capire e di vivere o di speranza o di sofferenza.
0: Allora, iniziamo, partiamo con il Genoa per Lazio-Genoa, questa trasferta molto molto delicata per i grifoni. Allora ti chiediamo di tirare sulla palla in modo da vedere che si veda bene Vittorio, grazie. Io poi
1: Questa
0: ti
1: la
0: dirò
1: vediamo?
0: stop. Allora tu inizia quando vuoi.
1: Allora,
0: Allora,
1: Lazio-Genoa.
0: Lazio-Genoa,
1: Vediamo cosa
0: comincia a
1: dice
0: girare,
1: la
0: gira,
1: palla.
0: gira, gira, a un certo punto io gli dico
1: Cosa
0: stop.
1: dice la palla? Stop.
0: Vediamo cosa risponde la palla di Vittorio Siriani per Lazio Genoa.
1: Allora, per Lazio-Genoa la palla dice: Aquila vola, Grifo artiglia.
0: Beh, qui dice tanto Vittorio, L'artiglio vuol dire che quindi c'è dell'aggressività, c'è la
1: L'Aquila, tu
0: voglia.
1: lo sai
0: E
1: che
0: come no, è il
1: è
0: simbolo.
1: Aquila vola, Grifo artiglia.
0: Artiglia. Ragazzi, avete
1: Ognuno
0: capito?
1: può ovviamente interpretare questo suggerimento come vuole.
0: Come vuole, però sembrerebbe un suggerimento comunque di
1: Tu
0: riscossa.
1: come lo vedi?
0: Io lo
1: Ecco.
0: vedo di riscossa perché artiglia alla
1: Beh, se
0: faccia.
1: qualcuno lo vede, cioè questo è quello che è il suggerimento, cioè l'indicazione che dà la palla.
0: Va bene.
1: Vedremo giovedì prossimo
0: Prossimo, se.
1: quello che la palla, a che percentuale arriva sulla verità,
0: Giusto,
1: perché questo noi
0: assolutamente.
1: dobbiamo anche riconoscere le palle.
0: Il tasso di percentualità, vedremo.
1: Andiamo con la
0: Allora,
1: Samp.
0: andiamo con la Samp perché la palla adesso dovrà rispondere se questo pareggio sarà di buon auspicio perché giocherà la prima in casa contro la Juve Stabia.
1: Stabia.
0: Allora, la palla nera è pronta di Vittorio, lui incomincia a girare. Ecco, vedete che gira, gira, gira. A un certo punto gli diciamo stop. Vediamo cosa risponde. Un po' di suspense.
1: Ullala. Allora, è un po' lunga. Dice: non è la Juve. All'attacco un branco di generosi.
0: Beh, questo è un po' più difficile da interpretare, Vittorio,
1: Non
0: Però,
1: è
0: vabbè,
1: la Juve,
0: ovvio, Juve
1: che
0: Stabia.
1: bisogna capirlo che non è la Juventus, è la
0: Questo
1: Juve Stabia. Però
0: senz'altro.
1: all'attacco un branco è
0: Sì,
1: l'allenatore, un
0: branco.
1: branco di generosi.
0: Quindi vedete quante finalità. La palla ha detto delle cose incredibili. Branco è anche l'allenatore, un branco di generosi, quindi di persone che ci vogliono mettere il cuore e vorrebbero fare probabilmente bella figura.
1: Questa è la tua interpretazione.
0: Mia, ovvio, per l'amor di Dio, ma il bello della palla è che ognuno può dare la propria
1: Bravo, bravo,
0: interpretazione.
1: hai capito.
0: Senti, Vittorio, peccato che non so se adesso riesco a scaricarla, però è arrivata anche una bella foto
1: Sì.
0: di te con una bella signorina che
1: Addio.
0: dice un ricordo con la Columbus.

0: Orchestra a Nizza.
1: Ah sì sì sì,
0: però non,
1: sì
0: non
1: ma so, la Columbus Orchestra era una
0: bella... era durante il 92, durante le celebrazioni,
1: sì,
0: no?
1: C'era, era stata costituita questa orchestra, Carlo Felice, diretta dal maestro Pirondini, che era il papà
0: di
1: del
0: Luca Pirondini, certo,
1: che adesso è
0: l'attuale senatore.
1: È senatore.
0: Sì.
1: E con il maestro Pirondini abbiamo girato la Liguria, io presentavo questa grande Columbus Orchestra, che raccontava in due ore e mezza di spettacolo tutte le più belle canzoni dei musical americani.
0: E se non sbaglio la prima vittoria l'avevano fatta al Carlo Felice.
1: Al Carlo Felice,
0: no?
1: Esatto. E poi andammo per tutta la Liguria. Ma è una ragazza vicina a me.
0: Sì, adesso guarda, sto cercando se riesco a scaricarla, poi la mandiamo prima della fine. No, anche una bella ragazza.
1: Volevo ricordarla, sarà adesso, quella aspetta, che
0: adesso
1: presentava
0: vediamo,
1: insieme a me, non lo
0: sì,
1: so.
0: Sì, probabilmente.
1: Io.
0: Adesso aspetta, sto vedendo di condividerla, di mandarla
1: perché,
0: su Gmail.
1: Sono ricordi anche questi straordinari, perché allora veramente c'era anche queste iniziative, si girava per la Liguria, questa orchestra di 50 elementi, andavamo, fureggiavamo.
0: Ecco, allora Mario, in regia, scusami, ho messo a telegiornale la foto di Vittorio, se poi riuscite a scaricare così la facciamo vedere. Mi dicevi comunque dei bei ricordi, insomma.
1: Ma sì, perché questa era un'orchestra che dava poi per l'estate tutto un percorso straordinario, un percorso culturale anche,
0: certo,
1: perché questa era un'orchestra di Carlo Felice, suonavano dei pezzi meravigliosi, tutto il musical americani,
0: bello,
1: la gente
0: sì,
1: in piazza,
0: ricordo, facevano
1: la
0: un
1: gente
0: bel
1: in piazza a Nizza era una delle piazze, ma poi abbiamo fatto tutta la Liguria, quindi è stato anche quello un periodo molto interessante.
0: Senti Vittorio, io mi ricordo di quel 92, peraltro anch'io lavoravo già, collaboravo per tante televisioni, anche perché non ero già più un bambino, un ricordo, tre mesi importanti sono stati, no? Quelli lì.
1: Beh, il 92 è stata le colombiane, no?
0: Come no, sì.
1: Cioè è stato il momento di rilancio, di riscatto di Genova verso il futuro. L'unica cosa è che già allora si pensava e si parlava, data come certa, la linea Genova-Milano in 40 minuti, però siamo ancora, insomma, l'unica cosa che non ha funzionato, però devo ricordare che allora, insomma, allora c'era Gustavo Gamalero, c'era Magnani, presidente del porto, insomma c'erano personaggi politici che sapevano fare il loro mestiere,
0: certo,
1: e questo 92 era esploso, poi Renzo Piano, il Bigo, tutte queste cose.
0: Renzo Piano, come saprà, insomma, si avvicina a un'età anche lui importante, verrà celebrato.
1: Ma, però no, non smette mai, adesso si occupa di Palazzo
0: Bravissimo.
1: Ducale.
0: Adesso proprio ti stavo dicendo, c'è questo progetto che arriverà, 8 milioni per il rifacimento di Palazzo Ducale, quindi è importante, un altro di quelli classe di ferro.
1: Beh, insomma, è stato uno dei grandi, un archistar, insomma, è uno dei tanti liguri, insomma, che ovviamente come sempre si è affermato nel mondo, insomma.
0: Allora, siete mica riusciti a scaricare la foto, per favore? L'ho mandata a telegiornale, sì, il solito processo, non è ancora arrivata? Vabbè, comunque, noi siamo quasi addirittura di arrivo. Allora, Vittorio, tanto sono tantissime le persone che ti hanno mandato messaggi, sempre Vittorio, sempre in forma. Qual è il tuo elisir? Qual è il tuo elisir di giovinezza, Vittorio?
1: Ma l'elisir di giovinezza?
0: Mi dicono qua, una signora dice, ma qual è l'elisir di giovinezza per Vittorio, che è sempre uguale?
1: L'elisir di giovinezza è un qualcosa che è una specie di creatura invisibile che dall'alto decide... se sono felice o meno.
0: È bella però questa cosa qua. Allora riprovo a rimandare la foto, vediamo se questa volta vi arriva, così poi chiudiamo con quello. In conclusione, senti Vittorio, prima di salutarci, tanto giovedì sarai nuovamente con noi, si profila sicuramente mesi importanti, settembre, ottobre, per tutto quello che ci siamo detto. Sai che io poi alla fine non ti chiedo un suggerimento, ma ti chiedo sempre come affrontare comunque questa quotidianità che diventa a volte sempre più pressante.
1: Ma mi fai delle domande che mi metti in imbarazzo, capisci?
0: Ce l'hai la foto tanto, poi fammela vedere poi allora.
1: Io credo che in tutti questi momenti difficili ne abbiamo passati tantissimi, perché è vero che io ho sempre detto ho vissuto gli anni più belli, ma anche questi anni ci sono successe tante cose e le abbiamo superate tutte. Allora perché oggi non possiamo... superarle, soprattutto dando grande fiducia ai giovani.
0: Giusto.
1: Cioè i giovani devono essere studiati un po' meglio, perché non è vero che sono tutti bullisti, non sono così, perché ci sono aree, spazi di giovani interessanti, intelligenti,
0: come,
1: che studiano. Quindi chi le istituzioni che dominano la nostra società ci pensino, l'università. Investire.

0: nella
1: la scuola, cioè i giovani devono essere il nostro futuro.
0: Allora guarda, abbiamo trovato la foto, abbiamo fatto il miracolo, Vittorio, guarda un po' se ti faccio ritornare indietro negli anni, adesso la vediamo, adesso arriva così. Vittorio, chi è questa bella fanciulla vicino a te a Nizza?
1: Madonna santa, ma chi può essere?
0: Guarda un po', ti ho messo, io non lo so,
1: in crisi.
0: Guarda, non hanno scritto nulla peraltro, non c'hanno
1: perché
0: scritto.
1: Fra l'altro la vedo un po' lontano, però mi sembra una bella ragazza.
0: Bella ragazza, ma sai, vicino a te quando presentavi c'erano solo belle ragazze sempre.
1: Ma no, perché c'era una forma di
0: stavo cercando
1: di feeling.
0: Vedere se ha scritto il nome, ma non lo trovo, però bello questo ricordo, eravate appunto a Nizza, un ricordo con la Columbus. Va bene, siamo arrivati alla fine, Iside, si chiama Iside.
1: Ah, Iside. Iside. Ah, potrebbe essere certamente, non niente di sarebbe semplicemente una compagna di lavoro, insomma, cioè
0: però bello,
1: una compagna di viaggio.
0: Una compagna di viaggio.
1: Viaggio che siamo.
0: Ragazzi, siamo arrivati alla fine, adesso è il momento di dare la linea a Newsroom 28. Io come sempre ringrazio il nostro Vittorio Siriani.
1: Grazie.
0: Che sarà con noi nuovamente giovedì per controllare se le palle avevano e hanno detto.
1: Sì, vediamo che percentuali di verità sono arrivate. Quindi vi ringrazio molto, ti ringrazio sempre molto per avermi invitato. Io sono l'invitato speciale.
0: Sei l'invitato speciale.
1: Quindi vengo volentieri e naturalmente grazie a voi tutti, naturalmente. Sorridiamo un po', ragazzi, che ce n'è bisogno. Reclam,
0: un saluto a tutti, arrivederci.
2: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre, un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 26 al 30 agosto a Bogliasco torna Ombre di Jazz, il festival musicale che da 8 edizioni anima il centro cittadino con spettacoli, laboratori, workshop e concerti dal vivo, accompagnata da Jazz in Giro, la rassegna che porta il jazz tra i locali di Bogliasco. Venerdì 28 agosto si terrà l'ultima delle 5 serate della rassegna musicale Chiavari in Jazz. A Piazza Nostra Signora dell'Orto a chiudere il festival sarà la celebre band britannica Stone Foundation. Durante la giornata del 29 agosto a Ronco Scrivia si terranno i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Guardia, patrona e protettrice del territorio. Dal 28 Gattorna festeggia la ricorrenza con momenti musicali, stand gastronomici e mercatini. Fino al 30 agosto la piazzetta Vittime di tutte le mafie e Piazza Inferiore del Roso ospiteranno il nuovo festival Spaccia Arte 2026. Il progetto nasce per valorizzare e mantenere vivo il quartiere di Pré attraverso spettacoli, improvvisazioni teatrali e concerti. Ultimo weekend per vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tiguglio in formato cartolina. La mostra di Anonima Chiavarese per la prima volta a Santa Margherita Ligure. Le opere esposte raccontano gli scorci di Portofino, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli. Ultimi giorni per visitare un'esposizione che racconta una delle realtà simbolo dell'identità portuale genovese, Camalli 1926-2026, la nostra storia, in esposizione al Galata Museo del Mare, con fotografie dedicate alla storia del porto di Genova.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Ben ritrovati agli amici di Primo Canale, da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, la tendenza per la giornata di giovedì con l'anticiclone sulla Liguria, una giornata di cielo sereno, al più poco nuvoloso, un po' di variabilità, non prevediamo temporali. Andiamo all'Imperiese, giornata sostanzialmente stabile con sole o al più qualche nuvola di passaggio, caldo moderato, massime grosso modo attorno ai 30 gradi lungo la costa, grado in più, grado in meno. La parte invece del Savonese, anche qui, cielo sereno con qualche nuvola di passaggio, vento debole dapprima da nord, poi in rotazione da sud a sud-est e delle temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi lungo la costa, minima di 25 gradi a Savona.

provincia di Genova. Anche qui si attiverà in giornata un po' di sud-sud-est, mari comunque quasi calmi, sostanzialmente sotto costa. Sole o qualche nuvola di passaggio con una massima di 30 gradi a Genova. Tiguglio, fase anche qui anticiclonica con sole o al più cielo velato, qualche nuvola alta in transito. Concludiamo con lo Spezzino perché le condizioni meteo saranno assolate, quindi ancora piena estate, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole o qualche raffica moderata da sud-sud-est e una temperatura che oscillerà grosso modo attorno ai 30 gradi lungo la costa. Tendenza per la giornata di venerdì con ancora l'anticiclone a interessare la Liguria, sole o un po' di variabilità a tratti, ma comunque basso rischio di precipitazioni, i venti da sud-sud-est con temperature più o meno attorno ai 30 gradi le massime, minime che oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo visitando il nostro sito web.

0: Tragica alluvione in Nepal e in Tibet, tra le centinaia di dispersi c'è anche un ligure, parliamo del gioielliere di Rapallo Marco Ratto e poi la morte di Sebastiano Piaggi, i funerali saranno nella cattedrale della Spezia, continuano le indagini, ci sono dubbi sulla potenza del gommone che era stato noleggiato a Sebastiano e ai suoi amici. 40 anni delle vele d'epoca, Primo Canale seguirà in diretta l'Imperia Sailing Week 2026 in programma da questo venerdì fino al 6 settembre. Di queste notizie e molto altro parleremo oggi in questa edizione di Newsroom 28, ma appunto torniamo alla notizia delle ultime ore, ore di forte apprensione a Rapallo appunto per Marco Ratto, il noto commerciante è tra le centinaia di dispersi nella terribile alluvione Lama che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet. L'uomo, 50 anni, è titolare insieme alla sorella di una nota gioielleria in Galleria Montallegro. Era partito con una spedizione pochi giorni dopo Ferragosto. In queste ore la famiglia è in contatto con la Farnesina. Anche la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, con l'assessore Mussorgi stanno monitorando la situazione. Ci sono speranze di trovarlo vivo. Chiaramente è possibile che chi si trovasse in quella zona abbia comunque ancora difficoltà a mettersi in contatto con l'estero per via degli ingenti danni alle reti, alle infrastrutture, ma più passano le ore, chiaramente più l'ansia cresce. Lo ricordo, il bilancio delle vittime di questa alluvione in Nepal è molto alto ed è salito a 270 quello generale delle alluvioni improvvise avvenute negli ultimi mesi. Cambiamo argomento, parliamo di un tema che sta tenendo banco in questi giorni. Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone, ha infatti rimesso le deleghe in città metropolitana, affidategli dalla sindaca Salis. Una decisione, ha detto ai microfoni di Primo Canale, nata dal confronto sul tema del trasporto pubblico. Sentiamo.
1: La crisi di MT scuote anche la città metropolitana di Genova e apre un nuovo scontro nel PD. Il sindaco di Campomorone, Giancarlo Campora, da sempre uomo di partito, ha rimesso le deleghe affidategli da Silvia Salis dopo le dure critiche dei segretari Dem Davide Natale e Francesco Tognoni ai sindaci del PD che avevano contestato i tagli al trasporto extraurbano.
2: Fino a ieri sera, insomma, sono stato a pensare se era opportuno farlo. Poi alla fine mi sono convinto perché credo che sicuramente quella dei segretari è stata una presa di posizione molto netta, molto forte nei confronti di noi sindaci, che in realtà il sentimento che noi proviamo non è solo quello dell'Alta Valpolcevera, ma è un sentimento diffuso su tutti i territori. Noi nell'Alta Valpolcevera, parlo

del nostro ambito, che è l'ambito Valverde, Cancumorone e Ceranesi, abbiamo dei tagli che sfiorano il 36% e che vanno a incidere soprattutto sulle corse che riguardano gli studenti, i lavoratori, sulle corse di andata e di rientro dal lavoro. Riguardano cambiamenti di orari che vanno a incidere su quelli che sono le coincidenze con il treno nella stazione di Ponte Decimo. Quindi c'è tutta una serie di condizioni sicuramente difficili.

0: di Campora, del sindaco di Campomorone, e intanto ci apprestiamo alla festa dell'unità a caricamento.
1: Eh beh sì, questo mini terremoto all'interno del Partito Democratico arriva proprio in concomitanza, pochi giorni, a poche ore a questo punto, dall'inizio della festa dell'unità che torna a Piazza Caricamento dopo diverso tempo, e quindi insomma si inizia domani pomeriggio alle 17.30 con i primi eventi. Saranno circa 8 giorni di eventi, al pomeriggio e alla sera, con alcuni anche ospiti importanti. Bonaccini, per esempio, il segretario nazionale, il presidente nazionale, che arriverà sabato sera. Tra l'altro, Primo Canale darà la diretta dell'evento a partire dalle ore 21, però insomma ancora una volta il Partito Democratico, fra virgolette, regala a noi giornalisti molti molti spunti. È un partito molto grosso, un partito con tante anime, è un partito che storicamente, ovviamente soprattutto a Genova, abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, ha un peso politico importante, però all'interno diverse correnti, troppe correnti probabilmente, e non tutti vanno d'accordo. Quello che è accaduto nei giorni scorsi all'interno del Partito Democratico, con questo attacco che hanno fatto i due segretari regionale e provinciale, Natale e Tognoni, ai sindaci che si erano permessi, sindaci del Partito Democratico, per combinazione erano i primi che erano usciti, quelli dell'Alta Valpolcevera, si erano permessi di criticare il modo con cui era stato presentato il piano di AMT per l'autunno, erano stati bacchettati proprio da Natale e Tognoni, ha fatto ovviamente... E ha creato una frattura importante, si era capito subito, naturalmente dopo la lettera di Tognoni e Natale, che avrebbe avuto delle conseguenze, e quindi conseguenze che sono arrivate puntuali con le dimissioni da Città Metropolitana. Ha tenuto il suo posto, ma ha di fatto consegnato le deleghe importanti, tra l'altro, che aveva proprio all'interno di Città Metropolitana, il sindaco di Campomorone Giancarlo Campora. Questo, come dicevamo, arriva proprio a poche ore dall'inizio della festa, che a questo punto verrà sicuramente, avrà come caratteristica quella proprio del sarà interessante seguire anche il dietro le quinte, perché naturalmente ci saranno tanti ospiti, tante persone che andranno in Piazza Caricamento, però gli occhi di tutti saranno soprattutto anche sul quello che accadrà dietro le quinte, con tanti personaggi che si avvicineranno in Piazza Caricamento, e bisognerà capire quello che è un po' il futuro di questo partito, perché vi ricordiamo che naturalmente Natale ha cercato anche queste ultime ore, ha chiesto anche a stesso Campora un passo indietro, ma che insomma, conoscendo un po' Campora, assolutamente non farà, e non è sicuramente questo il modo di portare avanti questa situazione. E quindi insomma cercheremo di andare anche alla festa dell'unità, ci saremo molto presenti, saremo soprattutto anche grazie ai social, cercheremo di capire anche il sentiment degli iscritti al partito, capire un po' quello che stanno capendo loro di questa situazione, e poi cercheremo anche di capire quello che è l'intenzione anche di Silvia Sales, che si presenterà nei prossimi giorni proprio in Piazza Caricamento, e a quel punto è difficile che ovviamente cali il velo su quello che sarà il suo futuro, però sicuramente il futuro di Silvia Sales, il futuro chissà, probabilmente anche nazionale, sarà uno dei dibattiti, anche non, magari non in maniera chiara alla festa dell'unità, ma il dietro le quinte sicuramente terrà banco.
0: Grazie, grazie al direttore Matteo Angeli. Rimaniamo sul tema, perché questa mattina Andrea Popolano è andato proprio in uno dei comuni di cui il sindaco ha firmato la lettera AMT, per toccare con mano le preoccupazioni di cittadini, di residenti e non solo, anche dei lavoratori. Sentiamo.
2: Da Mignanego, la voce dei cittadini dell'entroterra che devono fare i conti con i tagli dei servizi di AMT, con le corse saltate e con tante problematiche per quanto riguarda la possibilità di spostarsi, e sono anche costretti in molti casi ad auto-organizzarsi.
3: Purtroppo il nostro comune, non solo con i nuovi orari che hanno previsto in vigore da settembre, è ormai fuori dalla possibilità di collegarsi con i mezzi AMT ai centri abitati più vicini, ma anche negli ultimi mesi di scuola abbiamo visto, io parlo in primis della scuola perché sono una mamma di un bambino che frequenta l'asilo e il prossimo anno frequenterà la primaria, e abbiamo registrato parecchi problemi di collegamento. Alcune mamme hanno dovuto addirittura prendere il taxi per poter raggiungere l'infanzia e poter appunto prelevare il minore da scuola. Infanzia che, come ben potrete immaginare, il bambino non può essere fatto uscire da solo.
4: Allora, io invece sono nella frazione di Paveto e c'è un...

0: Una criticità enorme, nel senso che io purtroppo da un anno e mezzo sono rimasta da sola. Prima avevo mio marito che mi accompagnava da tutte le parti, ora sono rimasta sola, senza macchine, senza, e i mezzi purtroppo mi sono trovata che hanno saltato addirittura ieri tutte le tre corse. Mi sono sempre adeguata agli orari, prendere appuntamenti. La corriera c'è alle 10:10, da Paveto scende giù e collega Pontedecimo, dove lì posso prendere tutti i mezzi, treno, autobus, però mi prendo appuntamenti in base alla corriera. Se ora mi tolgono anche queste, io sinceramente non so come fare. Mi sono già trovata a Pontedecimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi, e da Pontedecimo a Paveto sono 20 euro. Prenderlo quattro volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo.
1: Noi fino adesso diciamo che ci siamo, chiaramente abbiamo cercato di far quadrare gli orari delle corriere con i nostri problemi. O bene o male ci siamo riusciti, e quando non si poteva ci organizzavamo diversamente, però sapendolo. Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio? Aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere, assolutamente non è possibile portarla avanti.
2: Anche nel nord Italia torna l'anticiclone africano, le temperature purtroppo tornano a salire anche a Genova, tanto che dopo una settimana circa senza bollini per caldo estremo, domani, venerdì, torna il primo livello di allerta per ondata di calore. Sentiamo.
3: Quando sembrava che l'estate, almeno nell'Italia settentrionale, dovesse assestarsi su una situazione climatica accettabile e nella norma, ecco che torna l'anticiclone di matrice nordafricana portando una nuova fase di caldo intenso. Nonostante che a Genova le temperature sembrerebbero restare comunque più contenute rispetto a quelle previste nel centro-sud, venerdì 28 agosto, nel capoluogo ligure, torna il bollino giallo per il caldo. Per quello che riguarda le previsioni, giovedì 27 il tempo sarà prevalentemente soleggiato al nord, con qualche addensamento sulle Alpi, e anche a Genova è attesa una giornata stabile con temperature in aumento, mentre venerdì, nel capoluogo ligure ancora interessato dal sole e dal caldo, le massime si attesteranno intorno ai 30 gradi, un valore lontano dai picchi previsti in altre zone d'Italia, ma sufficiente a far scattare il bollino giallo per le condizioni climatiche. Come sempre, il livello di allerta interessa soprattutto i più fragili, come anziani, bambini e le persone con problemi di salute, per le quali è consigliabile evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali, bere regolarmente e limitare, quando possibile, l'attività fisica nelle fasce orarie più calde. Un primo cambiamento è atteso da sabato, quando le temperature estreme inizieranno a spostarsi verso il sud. Domenica il caldo dovrebbe attenuarsi nelle regioni centro-settentrionali, compresa la Liguria, favorendo condizioni più normali anche a Genova. Nel meridione, invece, il sole e l'anticiclone africano continueranno a dominare anche la prossima settimana.
2: Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme a Newsroom 28.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
5: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
8: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi a 2,97 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!
10: Buongiorno.
9: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata.

0: Nata. Goderci il calore di ogni istante. Affrontare le sfide nel modo più semplice. Prenderci cura del nostro mondo, un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can with Palsy.
0: In tutta Italia.
3: Bentrovati a Newsroom 28, adesso andiamo in Newsroom proprio per collegarci con Elisa Ricci, con le notizie che arrivano dal nostro sito.
4: Ciao, ciao Aurora, sì, parliamo proprio di una storia pubblicata questa mattina ed è la storia che ha come protagonisti un calciatore, la fidanzata e un gattino. Ed è la storia proprio di David Puzka e la compagna Asia che hanno adottato e accolto nella propria casa Angel, un gattino di 9 anni, malato di carcinoma squamocellulare, insomma un tumore maligno causato dai danni del sole sulla pelle chiara come quella dei mici, completamente bianchi come nel caso di Angel, infatti potete vedere proprio la sua foto. E Angel è entrato nella vita della coppia prima che il calciatore che adesso gioca nel Genoa, Puzka, arrivasse a Genova. Giocava infatti nella Juventus Next Gen. Un giorno la fidanzata scorreva sui social quando ha notato la foto di Angel proprio su Instagram dal rifugio Sfigatte di Torino. Ha notato quindi questa immagine e vedeva i commenti delle persone che appunto commentavano Angel, ma nessuno ancora aveva deciso di prenderlo in stallo e infatti il gattino si trovava proprio in Albania ed era in attesa di arrivare in Italia per intraprendere il suo percorso di cure. Come abbiamo detto, infatti era malato, aveva un tumore. E di conseguenza la fidanzata e Puzka hanno deciso di diventare padroni temporanei proprio di Angel e entrato nella famiglia si è subito trovato benissimo anche con il cane Milo, infatti vediamo anche l'immagine con il lagotto, come potete vedere, sdraiati insieme sul divano e insomma si è trovato subito bene con la famiglia e quindi poi Puzka e la fidanzata Asia hanno deciso di adottarlo e tenerlo con loro, dando proprio l'amore di cui aveva bisogno, diciamo che una storia destinata proprio a finire così. E infatti poi l'appello della fidanzata di diventare padroni temporanei, di offrire uno stallo temporaneo proprio a questi gatti, specialmente quando hanno bisogno di cure, perché sicuramente questa è una buona azione e permette loro di trovare anche una famiglia, come nel caso di Angel. E vediamo insieme anche l'ultima immagine del gattino insieme al giocatore, insieme. Sicuramente adesso felici nella loro famiglia. A te Aurora.
3: Grazie, grazie Elisa Ricci con questa bella storia. Allora, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, Primo Canale seguirà la Imperia Sailing Week in programma da questo venerdì fino al 6 settembre. Le telecamere saranno presenti durante le regate, la cerimonia inaugurale, ma anche la presentazione delle imbarcazioni. L'evento sarà raccontato in televisione su primocanale.it attraverso i nostri canali social, ma andiamo a scoprire insieme al sindaco di Imperia Claudio Scaiola perché questa edizione sarà ancora più spettacolare.
5: È l'inizio della Coppa America che toccherà l'Italia l'anno prossimo a Napoli e quindi questo anticipo con le barche d'epoca della Coppa America che hanno gareggiato fino agli anni 80 collegata ai nostri legni d'epoca delle vele danno un significato particolare a Imperia, il ponente della Liguria, capitale della vela. E ci sarà la Palinuro sarà visitabile da tutti, sarà in mezzo al mare, dalla Palinuro scenderà la bandiera al largo di Imperia, dove portata dai marinai sarà issata nel campo.

0: nostro a terra, a base della nostra banchina. Quindi diciamo che è un festeggiamento del mondo della vela nel suo complesso e poi in modo particolare l'esaltazione delle bellezze del nostro territorio. Quest'anno la parte tecnica in mare sarà fatta insieme dal Yacht Club Imperia e da quello di Sanremo. Dobbiamo sviluppare questa provincia del Ponente come luogo ideale per fare sport, per un problema climatico che allunga le stagioni, ma anche per un problema di vento. Il vento che c'è nel ponente della Liguria è un vento che viene considerato dai velisti come il miglior campo di regata.
1: E a due settimane dall'eclissi solare del 12 agosto 2026, totale lungo una stretta fascia dell'emisfero settentrionale, ma parziale dall'Italia, la meccanica celeste torna a dare spettacolo. Nelle prime ore di venerdì 28 agosto, infatti, i riflettori si spostano questa volta sulla Luna per una profonda eclissi lunare parziale. Purtroppo c'è da mettere in conto il meteo, però intanto andiamo a scoprire qual è la correlazione tra questi due eventi con Walter Riva, che è il direttore dell'osservatorio del Righi. Sentiamo.
2: Perché ci possa essere un'eclisse, lo ricordiamo, la Luna deve essere nuova nel caso dell'eclissi di Sole, deve essere piena nel caso dell'eclissi di Luna. Ma poi queste due fasi devono anche coincidere con due punti dell'orbita lunare, i nodi, che sono uno opposto all'altro, nodo ascendente e nodo discendente. Ora, senza farla troppo complicata, però dato che il 12 agosto la Luna era nuova e si trovava sul nodo discendente, ecco che quindi 14 giorni dopo, due settimane dopo, è molto probabile che la Luna piena si trovi dall'altra parte, in questo caso nel nodo ascendente, e quindi è facile che ci sia una coppia di eclissi di Sole e di Luna o viceversa, e questo è proprio il caso di quest'anno. Tra l'altro due eclissi, come dire, che hanno dei punti in comune, perché entrambe avvengono con il corpo celeste, il Sole nel primo caso, la Luna adesso, basso sull'orizzonte occidentale, quindi quando ormai è già passato il meridiano. Avvengono a degli orari un po' così, quella di Sole ricordiamoci era il tramonto, erano le 7:30, quella di domani sera inizia alle 4:35 da Genova, quindi è un'eclissi per nottambuli, diciamo, e va avanti fino a quando la Luna non tramonta. Anche questa è un'eclissi parziale, non è totale, però anche in questo caso il corpo celeste, in questo caso la Luna, viene coperto per oltre il 93% dall'ombra della Terra stavolta, e quindi è anche questa è un'eclissi quasi totale, diciamo. Il problema, a parte l'orario che vabbè non è dei più comodi, il problema sono le previsioni meteo. Anche prima ho visto nella tua trasmissione scorrere appunto le notizie sul meteo e l'impressione che abbiamo guardando, noi è una settimana che controlliamo tutti i possibili modelli meteo, è che non si sono mai discostati dal fatto che domani notte dovrebbe essere nuvolo o molto nuvoloso, forse addirittura qualche goccina di pioggia, quindi insomma il rischio che sia un'eclisse eclissata dalle nuvole è molto molto alto.
1: Anche il settore dell'autotrasporto fa i conti con il caro carburante. Secondo i dati, a causa dei rialzi solo per i camion che si muovono nel nodo genovese, si parla di 39 milioni di euro di extra costi. Sentiamo.
3: Da inizio anno i diversi aumenti registrati alle pompe di carburante sono costati più o meno 300 euro a famiglia, spese che pesano sulle tasche di chi deve far quadrare i conti, ma pesa anche e soprattutto sul settore dell'autotrasporto. I numeri sono presto fatti. Inizio anno il prezzo medio era di 1,70 euro a litro, oggi si parla di oltre 2 euro. Per un camion fare un pieno costa praticamente 280 euro in più, che moltiplicato per almeno 3 rifornimenti completi al mese, per 12 mesi, vuol dire poco meno di 8.000 euro in più. Solo a Genova i mezzi pesanti che fanno avanti e indietro dal

0: porto e dalle altre realtà produttive sono 5.000 al giorno e così la calcolatrice ci dice che il caro gasolio incide sul nodo logistico genovese per oltre 39 milioni di euro e nel frattempo il settore aspetta ancora gli aiuti promessi.
1: Il problema serio è che ad oggi noi non abbiamo ancora ricevuto nulla. Si apriranno eventualmente qualche cosa dal 1° di settembre al 15 di settembre. Le associazioni di categoria stanno cercando di informare tutti quanti le microimprese, le medie imprese su come fare, anche perché non è di semplice congiuntura, nel senso che non viene in automatico ma devi presentare una domanda. In ogni caso anche la differenza del rimborso che arriveranno ad avere non è soddisfacente a quello che è stato il maggior costo.
2: 10 edizioni è una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Valdaveto torna il 5 e 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra della Liguria. La competizione toccherà i territori di Santo Stefano d'Aveto, Fontanigorda, Montebruno e partirà da Rezzoaglio. Questa mattina ne abbiamo parlato con il vice sindaco Mauro Losio, una vera e propria opportunità per il comune, per tutta la valle. Sentiamo.
3: Quest'anno per la seconda volta il Rally della Val d'Aveto coinvolge anche il nostro comune, perché in sinergia con Santo Stefano abbiamo partecipato e organizzato questa manifestazione, quindi appuntamento a sabato 5 e domenica 6 con 5 partenze da Rezzoaglio e poi si svolgono le prove nel comune di Santo Stefano, mentre invece domenica, ecco le immagini dell'anno scorso, mentre invece domenica sono le prove anche che interessano il nostro comune con 2 prove speciali, il cosiddetto Due Valli, con partenza dalla frazione Mileto vicino a Cabane. Sicuramente il comune di Rezzoaglio ha investito in questa manifestazione, perché è sicuramente una manifestazione che porta richiama un gran numero di appassionati anche fuori regione, per far conoscere il nostro comune, soprattutto la Val d'Aveto, che merita di essere frequentata non solamente magari nei 15 o 20 giorni estivi, ma durante l'anno. Offre tutte le possibilità e tutte le in questo periodo, non dimentichiamo, cominciano i funghi, quindi anche questa mattina qui a Rezzoaglio c'era moltissima gente, ma non è solamente nel periodo dei funghi, ma per tutto l'anno, per le escursioni, per visitare i nostri paesi. È un polmone verde dell'entroterra con 105 km quadrati veramente da visitare. Se investire sul turismo per richiamare gente, per far venire gente a Rezzoaglio, ora vedo la foto di Rezzoaglio, è sicuramente un nostro obiettivo, perché altrimenti vuol dire dobbiamo aiutare tutte le attività che lavorano, e portare turismo vuol dire anche sviluppo e conoscenza del territorio, che sicuramente Rezzoaglio merita, come merita tutta la Val d'Aveto.
2: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: certamente polemico per quello che è successo col Napoli. Lo ricordiamo tutti e stasera lo ricorderemo ancora. Però poi dobbiamo andare avanti perché c'è l'impegno con la Lazio, quella all'Olimpico contro la squadra di Gattuso che ha vinto in trasferta a Bologna. È un calendario molto molto impegnativo almeno per le prime tre giornate. Ma poi ci saranno tante, tante altre situazioni, tanti temi. L'attacco. È arrivato questo ragazzone montenegrino, Osmajić, e quindi inevitabilmente si spera che ci si possa sbloccare. E poi De Rossi all'Olimpico cambierà formazione. Pensate quanti temi in questa puntata di Gradinata Nord. Presento i miei ospiti, li presento subito, do il benvenuto a Franco Aprile, buonasera.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Non tanto sorridente.
1: Passa un'altra domanda.
0: Passa un'altra domanda. Allora passa la domanda a Andrea Possa.
2: Sempre sorridente.
0: Sempre sorridente.
2: Assolutamente sì, quindi tutto bene, alla grande. È stata la... un fine settimana stupendo. Se trovassi di bello con la macchina lo tiro giù.
0: No!
2: Esagerato. No. Però sorridendo,
0: Sorridendo. Chissà cosa farebbe invece Paolo De Giovanni.
3: Buonasera a tutti, comunque posso ce l'ho qua vicino, non è vero niente, scusate, non è vero, cioè non è, è tutta una leggenda, però che sta
2: cosa?
3: Bene. No,
2: io.
3: Tu sei felice?
2: Sì, felice.
3: No, ciao, buonasera, Graziano, che bello.
0: Allora, quando le cose diventano nazionali, e qui mi permetto di dire, quando ci sono delle sui social delle cose che diventano anche nazionali, vuol dire che Primo Canale ha fatto un buonissimo lavoro. Io adesso volo dalla redazione social di Primo Canale perché là c'è Chiara Orù che mi dice qualche cosina. Chiara, cosa ci puoi dire di questa valutazione nazionale?
4: Eccoci Graziano, intanto buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ecco, io oggi sono qui per raccontarvi, anzi per i numeri straordinari che Primo Canale ha fatto con lo sport, il racconto dello sport sui nostri social, insomma Instagram, Facebook, abbiamo tutte delle pagine dedicate, raccontiamo veramente di tutto, ormai lo sapete, l'informazione passa anche attraverso la pagina di Primo Canale, lo fa ormai anche attraverso i social, 135.000 follower per il momento per la pagina di Primo Canale che in questi giorni vi ha proposto tanti video dedicati e due di questi, soprattutto di sport, hanno fatto veramente il boom sui social. Pensate, oltre 1.478.000 visualizzazioni per i due reel, uno di te Graziano in cui racconti da arbitro quella che è stata la partita Genoa-Napoli dal tuo punto di vista e poi appunto il reel di Andrea Rivellini, l'opinionista di Andrea di Primo Canale, che ha raccontato appunto di pancia com'è andata la partita Genoa-Napoli. Sono stati tantissimi commenti, 6.358 per il reel di Graziano che ha fatto oltre 1.000.000 di visualizzazioni e 4.578 per Andrea Rivellini, oltre quasi 500.000 visualizzazioni. Questo dimostra quanto i social, ormai i social di Primo Canale, hanno ormai sorpassato quello che è il varco regionale, sono ormai andati oltre, quindi è stato un caso nazionale. Sono andati davvero virali e i numeri parlano, ma anzi non vi dico altro, sentite le parole di Graziano Cesari proprio dopo la partita, il post partita, e vi ricordo oltre 1.000.000 di visualizzazioni, sentite.
5: Il titolo di Genoa-Napoli? Di bello, puntini puntini, niente. Il sottotitolo? Che meraviglia, puntini puntini di VAR. Sono di bello e meraviglia i colpevoli e complici di questo macro errore. Che si vedeva ad occhio nudo sul terreno di gioco e c'era un'immagine chiarissima in sala VAR. Caro Di Bello, ti porti il fischietto vicino alla bocca per interrompere il gioco e concedere una punizione al Genoa e ci ripensi? Perché? E tu, caro Meraviglia, Alissone, cosa stai guardando? Oppure ti manca il coraggio di intervenire? Siamo alla prima giornata e si sono già scatenate le giuste, sottolineo, giuste recriminazioni, lamentele e rivendicazioni. E allora spero e mi auguro che il nuovo designatore Daniele Orsato faccia accomodare i due in tribuna.
4: Beh, avete visto, insomma, il reel ha suscitato un grande dibattito, oltre 6.000 commenti, questo lo dimostra ovviamente sia sui

0: Instagram, lo potete trovare sul nostro profilo primocanale.it, sia su Facebook. Ovviamente tanti sono i commenti a favore dell'opinione di Cesare e molti altri no. Insomma, si è creato un vero e proprio dibattito, così come anche nel reel di Andrea Rivellini. E andiamo a sentire anche questo, proprio subito dopo la partita.
1: Amici, appena finita la partita Marassi, abbiamo assistito a un furto con scasso da parte del Napoli. Merito dell'arbitro Di Bello, che ha concesso un gol in maniera irregolare a De Bruyne, che un attimo prima aveva spinto alle spalle il capitano Vasquez. Il Napoli vince 2-0 immeritatamente, e tutto lo stadio ha visto che questo gol era irregolare. Tutto lo stadio, era presente anche il designatore Orsato. Chissà cosa dirà il designatore Orsato. Alla fine della partita l'amministratore delegato Vasquez è sceso in campo per andare a fare le sue rimostranze all'arbitro. Il Genoa merita rispetto, meritiamo rispetto, facciamoci sentire, forza Genoa, non meritiamo tutto questo.
0: Ecco, avete sentito anche le parole di Andrea Rivellini subito dopo la partita Genoa-Napoli di sabato scorso. Io vi ricordo però, prima di lasciare a te la parola Graziano, vi ricordo che è in atto, potete votare sulle nostre storie, un sondaggio di Genoa Osmacic, purtroppo la pronuncia non è la mia. Può risolvere il problema del gol? Sì, no, forse? Io vi invito a votare, avete ancora un po' di ore durante la partita, magari leggeremo anche i vostri commenti e le vostre opinioni.
2: Intanto non ci lasciare, Chiara, perché ho in collegamento Andrea Rivellini e te lo faccio vedere immediatamente, perché abbiamo chiamato anche lui. È chiaro che lo dobbiamo ringraziare per quello che ha fatto, ma io vorrei sentire anche da te, Chiara, perché abbiamo selezionato insulti, siano d'accordo, non sono d'accordo, di tutto c'è in questa situazione. Quindi mi leggi qualche commento, perché noi non nascondiamo niente, non abbiamo nulla da nascondere.
0: Va bene, andiamo magari a leggere quelli che sono stati i commenti. Ovviamente ce ne sono tanti negativi, tanti positivi, li potete appunto leggere. Se quello è un fallo, allora il calcio è diventato danza classica, vergogna, scrive Gianni. Purtroppo è anche questo, ci sono commenti positivi, dibattito accesissimo. Ma cosa c'entrano i commenti in Inghilterra? Quello è fallo in tutto il mondo. Ecco, anche qui un altro commento bello vivace, non è fallo. Ecco, qui è chiaro, Domenico che racconta, non è fallo. In Europa questi falli non li chiamano mai. In Inghilterra, dove fanno calcio con la C maiuscola, non lo avrebbero manco considerato da moviola. Insomma, questo è quello che pensa Domenico. Ne leggiamo ancora uno e poi Graziano, magari ce li commenti anche tu, se li lasciate in regia. Eccolo, nel momento in cui appoggi l'avambraccio sulla schiena di un avversario e poi spingi, commetti fallo. La spinta da tergo è ammessa solo tra spalle e schiena. Le spinte con mani e braccio sono sempre state sanzionate. Questo scrive Stefano. Insomma, Graziano, che cosa ne pensi? Rispondiamo anche ad alcuni
2: commenti. Sì, ma certo, certo, ognuno deve avere la sua opinione, ci mancherebbe altro. Io mi sono esposto tantissimo.
0: Insomma, Graziano.
2: E poi ce n'è anche uno bellissimo, guarda, per riassumere anche quello che noi non nascondiamo mai nulla. C'è scritto: Cesare, sei un interista e un genuano, quindi ci sono anche queste situazioni. Ecco, sei stato anche un bravo arbitro, quindi passa inosservato il babà, ma il calcio oggi è cambiato, tifi Inter, mi dice. No, non tifo Inter, assolutamente. Quindi noi non vogliamo assolutamente nascondere. Allora, Chiara, ci sentiamo dopo per il sondaggio che riprenderemo assolutamente dopo. Adesso c'è Andrea Rivellini, che vedevo nel monitor qui di servizio che rideva, anche lui è molto molto divertito.
3: Devo dire che è stato fatto un grande lavoro, il risultato. Intanto un saluto a tutti, ovviamente in studio e anche a casa. Il lavoro che è stato fatto da Primo Canale, dai social di Primo Canale, è veramente eccezionale, e il ritorno è importante, veramente valica i limiti della nostra città e della nostra regione, diventa anche proprio nazionale, e premia consentimi di dire, premia la tua competenza e la tua esperienza, e premia anche il pathos che io metto nel raccontare le partite a caldo, e questo è vero, è un modo realistico di interpretare,
2: è un modo nuovo di raccontare anche il calcio, ragazzi,
3: anche genuino.

0: fare vivere le emozioni alle persone. Siamo portatori di emozioni.
1: Portatori di emozioni. Allora, voglio sentire tutti e tre, naturalmente, i miei ospiti in studio. Comincio da Franco Aprile.
2: Ma io sarò telegrafico. Vorrei fare due encomi. Uno all'emittente. L'emittente è abbastanza rinomata per fare dei boom, questo nel corso degli anni. Lo ha fatto, come ha fatto vedere Chiara Orrù, anche in questa occasione, per la lucidità e la visione di saper trasformare un tema cittadino sentito come quello che è accaduto a livello nazionale. E soprattutto è molto bello vedere questa interazione, anche perché noi abbiamo constatato amaramente sulla nostra pelle che sono cambiate molte regole, cosa di cui spero che parleremo. E quindi è giusto che tutti, prima di esprimere giudizi, conoscano anche queste regole.
1: È vero.
2: Il nostro merito è anche quello di dire: vogliamo informare tutti affinché ci sia una uniformità di giudizio.
1: Giusto.
2: E vengano dati gli elementi affinché questi giudizi possano essere forniti in maniera assolutamente trasparente e inequivocabile. Il secondo encomio che voglio fare è alla dirigenza del Genoa, a Blasquez e a Lopez, perché quando ho letto le motivazioni della fino all'8 settembre, ero entusiasta. Primo, perché io quella squalifica sarebbe stata all'8 settembre, ma penso di qualche anno dopo. Loro sono dei dirigenti attuali, per cui nella deontologia del loro ruolo devono assolutamente essere cauti e devono cercare di fare gli interessi della squadra che rappresentano in maniera abbastanza, non dico diplomatica, ma in una maniera sobria. Visto che è stato passato il segno, ormai è troppi anni che il segno è passato, perché questo signore è in malafede, questo signore è in evidente malafede, quindi non c'è da parlare solo di quello che è accaduto l'altro ieri, c'è da parlare forse che De Rossi nell'ultima conferenza stampa ha significato che la squadra era nervosa, la squadra era indispettita e che anche tra il pubblico che lui ha parlato e ha interagito c'era un grande timore che in effetti si è verificato. Per cui grazie dirigenza, perché avete girato i denti nella maniera migliore, avete tutelato quello che è l'ennesimo sopruso che abbiamo ricevuto.
1: Voglio andare ad Andrea Possia.
3: Io non ho granché da aggiungere in più, se non trovare una chiave di lettura forse che più si confà con quello che è la mia attività al di là dell'opinionismo calcistico, è che io ho trovato veramente, mi sono divertito a leggere i commenti, no? Soprattutto dei napoletani, dei tifosi del Napoli,
1: certo,
3: e dei giornalisti del Napoli, perché riescono veramente, cioè qua proprio la storia di Pulcinella, la storia di, cioè veramente della va spettacolo napoletano, cioè Totò probabilmente ha dato veramente il bianco e ha reso tutti i partenopei veramente unici nel trovare delle giustificazioni e delle scuse che sono incredibili. Poi, a parte gli scherzi, tutta Italia l'ha denunciato, tutti gli addetti ai lavori, tutti, io mi sono andato a vedere tutti gli arbitri, a parte quelli a caldo, perché le pagliacciate che ci sono state a Sky, io ho rivisto la partita dopo con Montolivo, delle pagliacciate vere e proprie, perché non hanno avuto il coraggio, sono stati 10 secondi zitti dopo l'episodio, proprio perché non sapevano cosa dire, e poi l'hanno minimizzato dicendo che comunque è un fallo che non esiste, no? Ma una cosa veramente, una pagliacciata che meriterebbe di stracciare l'abbonamento, non soltanto quello. E poi per il resto tutti gli ex giocatori, tutti coloro che comunque hanno avuto a che fare con il rettangolo di gioco, hanno dichiarato, gli arbitri, ex arbitri, i tuoi ex colleghi, tutti, quindi vedo, ovviamente, non so che cosa ci sia da dire di più, se no effettivamente quello diceva Franco, questa è una persona che probabilmente è veramente in malafede nei confronti
1: calma,
3: e sono talmente tanti gli episodi che sono più che tanti, eclatanti. Perché io mi ricordo quello di Pandev a Roma, che ci arriviamo a 5 anni fa, quando è stato, però 6 anni fa, lo so che non ci dobbiamo attaccare, però sono talmente eclatanti che uno dice ma accidenti. Poi quello che c'è stato l'anno scorso l'abbiamo visto, tra parentesi, in due partite, quella dell'anno scorso e quella di quest'anno, dove comunque il Genoa non meritava di perdere, Genoa non avrebbe meritato di perdere, per quanto poi dopo entreremo anche nel discorso tecnico,
1: assolutamente,
3: perché
1: sì,
3: perché il Genoa, questa è una squadra che ha delle mancanze, dei punti deboli pesanti che devono essere sistemati assolutamente, però si farà veramente gran fatica a farlo.
1: Ne parleremo sicuramente. Fammi sentire il parere anche di Paolo.
4: Ciao, buonasera, faccio una domanda io a te, ma da arbitro che sei stato importante, il dirigente che accompagnatore, si dice in gergo, insomma un dirigente del Genoa, non farò il nome,

0: Questi sono i messaggi scambiati tra me e lui, così. Scusa, ma dov'è letto su un comunicato ufficiale che qualcuno è stato squalificato? Se lo trovi, inviamelo. Quello che ho trovato lo sarebbe quello che ha detto Orsato, sarebbe, comunque vorrei tranquillizzare, per quanto ne so io, nessun giocatore e nessuno è stato espulso. Vado avanti, non sto facendo nomi. Niente di offensivo.
1: No, facciamo chiarezza per essere ascoltatemi, ragazzi.
0: Alla follia ferma. Che dopo la partita, così chiudo quello la chiosa che volevo fare, normalmente un giocatore, chi è presente in distinta, può subire una squalifica, scusa, certo. O comunque un qualcosa che determina. Certo. Siamo riusciti nell'assurdo, ripeto il buonasera a tutti, scusate, parto un po' aggressivo. Siamo riusciti nell'assurdo che siccome Lopez non era in distinta, neanche il dirigente, che è colui che dovrebbe sapere cosa sta succedendo, ha ricevuto informazione di quello che lui poi avrebbe segnalato, di cui la squalifica fino all'8 settembre. Allora mi ricollego. Mi viene la pelle d'oca a parlarne, cioè qua il racconto è di questo signore che dal 2018, Roma-Genoa, 2021, Juventus-Genoa, non vi leggo tutto.
1: No, è meglio di no, sì, perché...
0: O lo facciamo, Genoa-Salernitana in Serie B, Roma-Genoa 2025, Genoa-Napoli 2-3, il famoso rigore scorso campionato. A concludere questo, di questi quattro sono stati riconosciuti essere errori, sempre lui, sempre A. Io non so, e le congiure non le capisco verso il Genoa, che in questi anni che ho appena raccontato non è stata una società, onestamente, a creare antipatie. Però, francamente, è tanto. Cioè, vuol dire che è probabilmente un soggetto permaloso, che perché a sto punto tu...
1: E chissà se è permaloso.
2: È venuto e gli ha messo 40 euro un piatto di tre mezzi.
1: E chissà se è così permaloso anche Andrea Rivellini, prima di salutarlo. Guarda, Andrea, cosa ti faccio leggere. Guarda, calmati che ti viene un infarto. Te lo dice Matteo Viviano.
3: Matteo, mi allunghi la vita.
1: Allora, io mi fermo un attimo.
3: Non sono per nulla permaloso. Io trasmetto la passione e ci metto la faccia. E passione che è insita e connaturata al genuano che assiste alle partite e le vive. E il mio compito, quello che mi sono preso e quello per il quale ho questi risultati così importanti, è quello di trasmettere emozioni e mi fa piacere che ci siano tante persone che lo vedano, alcuni mi criticano, altri mi elogiano, ma il mondo dei social è così, io certamente non sto lì a guardare e a farmi dei problemi.
1: Questo mi piace molto, Andrea. Questo è il mondo dei social. Chi sta sui social si prende tutto. Ti saluto, ti ringrazio della tua partecipazione. Mi fermo un attimo per la pubblicità.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

Regione Liguria è tra i protagonisti dell'accordo istituzionale per il restauro e la riqualificazione degli spazi espositivi di Palazzo Ducale a Genova su progetto di Renzo Piano. L'intervento sarà sostenuto insieme al Ministero della Cultura e altri partner. I lavori riguarderanno in particolare l'appartamento del Doge e il loggiato maggiore, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Palazzo Ducale nel panorama culturale nazionale e internazionale. Giornata di incontri nel Tiguglio con tappe a Rapallo, Zoagli e Sestri Levante per un confronto di Regione Liguria con amministrazioni comunali, cittadini e categorie economiche. Al centro le esigenze del territorio, dallo sviluppo turistico e commerciale

al sostegno delle realtà produttive locali. A Zoalli anche la visita a due storiche aziende tessili, mentre a Sestri Levante il confronto si è concentrato sul comparto turistico e commerciale. Entra nel vivo la seconda fase della riforma sanitaria ligure, con visite periodiche negli ospedali e incontri con pazienti e operatori per verificare sul campo risultati e criticità. La prima tappa si è svolta a Policlinico San Martino di Genova, con un focus sulla radiologia. Nei primi 7 mesi del 2026 in Liguria sono stati effettuati oltre 276.000 esami. Dal 3 al 6 settembre al via l'edizione 2026 dei campionati italiani di pattinaggio velocità su strada. La competizione porterà a Vado Ligure circa 80 squadre e 600 atleti provenienti da tutta Italia, senza contare familiari e spettatori, con forti ricadute positive su accoglienza e ristorazione per tutto il territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, prima di entrare nei temi tecnici di Genoa e Lazio, dalla partita di DR contro Ringhio, voglio sentire ancora dalla redazione social Chiara Orrupe che rimandiamo il titolo del nostro sondaggio, Chiara.
1: Esatto, Graziano, io vi ricordo ancora un sondaggio che abbiamo appena postato, ogni mercoledì lo metteremo, un sondaggio per quanto riguarda Gradinata Nord e poi ogni venerdì per quanto riguarda Gradinata Sud. Questa sera il sondaggio era, e lo potete trovare, guardate, sulle storie di Primo Canale, ecco, Osmaic può risolvere il problema del gol? Mi raccomando, votate, ci vediamo questa sera. Insomma, questo è il momento migliore per votare. Inizio a leggere già qualche risultato, qualche voto. Il 43% dice: Osmaic può risolvere il problema del gol? Sì, 43% no. 36%, forse 21%. Insomma, c'è un po' di incertezza, ma per ora sta vincendo il sì. Graziano.
0: Grazie, grazie Chiara, grazie del tuo lavoro, grazie del tuo contributo. Allora, Osmaici, questo giocatore è così, è arrivato, nessuno si aspettava questo acquisto perché i nomi fatti, e lo sappiamo benissimo, Franco, Andrea, Paolo, erano tanti altri, no? Si cercava Dovbyk,
2: Beh, ti
0: Ferguson.
2: serviva qualcosa. Numericamente ti serviva. Hai visto nella partita anche appena trascorsa, perché la verità poi, al di là del torto arbitrale, si dice in gergo, non la buttavi dentro neanche con le mani. Beh, suona male, cioè, però è così.
0: No.
2: Hai fatto una grandissima partita, secondo me, nel primo tempo, clamorosa, e poi, e con la squadra dell'anno scorso, e hai visto letteralmente la mancanza di qualcuno che potesse entrare o dalla panchina, o perché no, facciamo anche dall'inizio, e dare o profondità in più o comunque un qualcosa, delle soluzioni. E questo ragazzo ha delle... Chi ne parla, che non è l'allenatore del Montenegro, che è ex calciatore, no, della Serie A, e
0: Vucinic.
2: gli ricorda tantissimo Christovic, e probabilmente quel giocatore lì potrebbe essere un doppione di Colombo. No, magari no. Potrebbe essere quell'idea di due attaccanti che se uno va incontro, uno va in profondità, alla vecchia maniera.
0: È un cavallo di battaglia questo dell'attaccante di Franco Aprile, perché da un po' di tempo che noi diciamo:
2: Solo
0: guardate che
2: lui,
0: serve
2: non solo
0: l'attaccante,
2: lui,
0: guardate
2: solo
0: che
2: lui,
0: serve
2: davvero.
0: l'attaccante, di Andrea Possa,
2: Mamma
0: guardate
2: mia,
0: che serve l'attaccante,
3: c'ho
0: vero?
3: tanti amici, tra cui Andrea che è qui al mio fianco. Allora, sabato, se ben ricordi, la settimana scorsa, io così avevo ipotizzato che ci fosse un Genoa da battaglia. C'è stato un Genoa da battaglia che è andato oltre per quasi tutto il primo tempo, oltre le più rose aspettative. Io ho visto un Frendrup monumentale, poche volte ho visto giocare Frendrup
4: Guai a
3: con questa
0: Guai a
3: intelligenza
0: toccarlo, vero?
2: Sì,
3: e con
4: spero di
3: questa
4: augurarlo, eh? Sì.
3: continuità. Ho visto Østergaard tornare ai livelli straordinari dell'anno scorso, ho visto una fase difensiva di non possesso, veramente ho visto un gran bel Genoa, ma negli ultimi 30 metri purtroppo non abbiamo...
2: Non ci vai.
3: Negli ultimi 30 metri non abbiamo qualità, perché il parco degli attaccanti è obiettivamente, ma questo immagino che la società ne sia assolutamente conscia, e quindi dobbiamo trovare delle alternative. L'alternativa che ci viene presentata, e c'è anche un sondaggio che ci dirà,
0: Se piace o non
3: che farà
0: piace,
3: dire ai tifosi,
0: cioè.
3: ovviamente non lo conosce nessuno, quindi io sono molto cauto.

0: come ho sempre detto con qualsiasi giocatore, prima li voglio vedere e poi do un giudizio, perché mi sembra la forma più corretta della serietà di comportamenti. Ora, quello che ha fatto prima non conta, quello che conta è quello che farà con la maglia della nostra squadra.
1: Andrea, cercasi gol.
0: Speriamo che sia uno che, avendo un fisico e avendo una voglia sicuramente di riuscire ad affermarsi nel nostro calcio.
2: Anche Colombo, però bisogna vedere. Allora, sono d'accordo, però ripeto, voce ferme, se ti dicessero così, che il Genoa prende un giocatore di 27 anni della Serie B inglese senza sapere niente, magari un pochino il labbro lo storci. Poi magari, per l'amore di Dio, io sono il primo a dire che lo accogliamo a braccia aperte, però l'aggettivo che spesso viene inserito, o la parola che spesso si lega a questa, speriamo. Cioè, già parti con una situazione che devi dire speriamo che sia il giocatore. Io sono convinto che abbiano cercato un attaccante con determinate caratteristiche, probabilmente presumo anche per delle difficoltà di trovare, di reperire attaccanti per il mercato italiano, soprattutto che è difficilissimo e anche
1: vi
2: a costi ridotti.
1: Io oggi arrivo da Milano.
2: Poi però voglio dire un'altra cosa, perché non sembra che solo un attaccante.
1: Io
2: non è solo l'attaccante quello che manca.
1: Ho trovato degli operatori di mercato oggi da Milano. E lì a Milano mi hanno detto: in questo momento il mercato è pazzo.
2: È pazzo, è drogato.
1: Tutti offrono giocatori.
2: Certo. Si sapeva che si sarebbe arrivati in fondo probabilmente con questo. È pazzo perché poi è drogato dal mercato inglese, che non bada a spese, e anche quello arabo e quello turco, perché hanno delle problematiche, delle agevolazioni fiscali che li aiuta moltissimo.
3: Non vorrei mai interromperti. Il Genoa in questo momento è al nono posto, se non ricordo male, come spesa passiva in Serie A, cioè sta spendendo.
2: L'anno
3: scorso, se ti ricordi, in una puntata avevo fatto evidenza, no, che il Pisa aveva speso più del Genoa l'anno scorso,
1: l'anno scorso cancellate
3: l'azienda Genoa, non più società, la chiamerei azienda Genoa, sta dimostrando
2: pesano moltissimo i 10 milioni di Colombo e i 10 milioni
3: ragione.
2: Di
3: Balanzo, però qua ha speso,
2: però per i nuovi acquisti
3: ha speso qua,
2: per i nuovi acquisti,
3: per questo ragazzo ha speso, non li spenderò, qua ha speso
2: 2 milioni e mezzo,
3: ma
2: per l'amore di Dio, cioè rispetto
3: la Lazio per prendere Pinamonti si è inventato un barbatrucco,
2: ma la Lazio sappiamo che
3: avrei
2: voluto inventarmelo io.
3: Qua ha tirato fuori di nuovo.
2: Se avessero detto viene Pinamonti col barbatrucco, non l'avessi.
3: Ma sai cosa?
2: Io avrei preso tutta la vita.
3: Allora, non lo so. Io ti rispondo, non lo so. Sicuramente ti dico che io la sensazione vera, e non voglio portare sfortuna, è che qualche uscita inevitabilmente potrebbe succedere. Mi fa molto piacere che si inizia a parlare
1: però dopo
3: la partita con Napoli si può dire, in questo momento si parla che Vitigna possa interessare di nuovo.
1: Quello è un altro argomento di discussione, ragazzi. Aspettate, quello è un altro argomento di discussione.
2: Allora, io hai tirato la bomba, ma io volevo finire il concetto.
1: Certo, non
2: è soltanto l'attaccante. Al Genoa manca anche della qualità nella tre quarti. Perché non puoi pensare che soltanto Traoré, non lo so, quando lo vedremo. Quando lo vedremo, quando starà.
0: Hai preso uno che veramente,
2: io non lo so,
0: che può fare la differenza.
2: Nell'ultimo campionato ha fatto comunque molta fatica.
0: Vero.
2: Io ripeto,
0: fisicamente è vero, però è uno che ti fa, se sta bene, fa la differenza.
2: Allora, ascoltiamo, diciamoci una cosa. Noi l'abbiamo detto dall'inizio, questo campionato è un campionato che sicuramente sarà complicato. Le prime giornate l'hanno già dimostrato. Bologna che perde in casa, il Parma, col Cagliari. Saranno situazioni che comunque ci saranno tanti risultati un po' strani. Tu devi essere forte davanti, devi trovare dei giocatori che fanno i gol. Ora, io, Vitinha sarà simpaticissimo, sarà un bravo ragazzo, sarà tutto quello che vuoi. Ma io ho sempre nutrito comunque da un punto di vista di rendimento, perché un giocatore che ti fa 9 gol in 3 anni e tutte le volte sarà il centrale. L'anno scorso diceva che doveva partire il centrale.
3: Ragazzo d'oro,
2: ha fatto più gol Ostigar in una stagione
3: ragazzo d'oro che nella piazza
2: d'oro, no, aspetta,
3: io credo
2: figlia, capito?
3: No, sai cosa, Andre, quest'anno è stata un'annata dove anche delle persone all'interno dello spogliatoio sono uscite, ne sono uscite tante quest'anno, quindi avevi anche paura, una persona anche del gruppo, però oggettivamente io credo, la dico, me ne frego, ma credo che dopo la partita con Napoli Vitigna sia ufficialmente la persona che è di più di tanti altri sul mercato e potrebbe capitare, perché potrebbe permettere l'ingresso di Al-Sharawi.
1: Fammi sentire il parere di Franco.

0: volevo dire due cose. I conti finanziari facciamoli il primo settembre.
1: Basta.
0: Perché nel momento in cui noi stiamo ragionando con un saldo negativo di 15 milioni e mezzo a oggi, però non mettiamo nel computo l'operazione Maturro che si sta chiudendo.
2: Chiusa, ufficiale.
0: Se è chiusa, c'è una plusvalenza piccola, ma c'è. E non sappiamo quali sono l'obbligo di riscatto del Frosinone per Masini, che sono altri 5 milioni. Non lo sappiamo. Nel momento in cui lo sappiamo, facciamo i conti. È vero che abbiamo detto alla fine dell'anno scorso il Genoa dovrà vendere per fare cassa e gli consentirà di fare delle uscite di un certo tipo e acquisti obiettivamente conseguenti. Questo non è accaduto perché abbiamo venduto solo Ekator. Cosa ha comportato questo? Che se parliamo dell'attacco, che è il nostro tallone d'Achille, sono partite tre persone, Ekator, Ekuban e Malinowski, a vario titolo, che l'anno scorso hanno inciso per il 32% sui gol della nostra squadra.
2: Ma certo, ma...
0: quindi non li abbiamo sostituiti. Sono d'accordo sia con Andrea che con te.
3: Questo è evidente.
0: Aspettiamo la fine del mercato per una questione di correttezza, perché io penso che magari, come Graziano ha illustrato, nell'ultima settimana potrebbero succedere delle situazioni che stravolgono l'attacco.
1: Ma guarda,
0: e quindi questo giudizio
1: non è questione di illustrare, è proprio la sensazione che ho avuto oggi girando per Milano e incontrando tanti personaggi. Ci sono le squadre che hanno degli esuberi pazzeschi. Pazzeschi, quindi è chiaro che diventeranno match di scambio, non so, match propositiva per le altre squadre. Insomma, detto questo, si poteva forse pensare, e io dico molto bene tu Andrea, molto bene tu Franco, quando parte l'attaccante devi pensarci prima.
3: Ma quello, io,
1: su questo è fondamentale.
3: Dopo la partita ho detto, certo, se ci riduciamo ad avere solo due attaccanti in squadra la prima partita di campionato, perché uno è Havel, era infortunato, no, ma... allora qualche domanda te la poni. Se poi dopo era perché ti riduci all'ultima settimana a prendere un attaccante dalla Serie B inglese, allora prendilo prima. Cioè, ce l'hai da subito, lo individui, certo, lo dici, lo prepari, ce l'hai già all'inizio del campionato. Però, ripeto, poi non passo da essere... sto facendo delle critiche velate per un'attenzione, però che poi dopo, finito il 30 al 31, attenzione, perché poi, cioè, anche lì faccio l'ultima cosa. Sapevamo che per esempio la fascia sinistra era una fascia tra virgolette, no, tutto l'anno che si dice Marti, dobbiamo migliorare, cioè, sono rimasto un attimo lì quando vedi comunque che hai preso due giocatori su quel ruolo lì e alla fine ha giocato Ederson.
2: Io penso che, ascolta, Suave, secondo me
1: è vero, però attenzione, voluto, perché ragazzi parliamo sempre così,
3: inserirli,
1: noi dobbiamo cioè, essere anche cauti in questa situazione, dobbiamo essere cauti,
3: però sto facendo delle analisi, delle valutazioni,
1: perché io voglio dire questo, siamo sicuramente cauti, però dopo aver visto il primo tempo del Genoa,
3: assolutamente.
1: Ma ditemi se c'era uno spettatore al Ferraris, uno spettatore davanti alla televisione che non era contento di questa squadra.
2: Però,
1: la domanda è questa.
2: Con la squadra dell'anno scorso, con la squadra dell'anno scorso, benissimo. Tu hai comprato, secondo me, tanti giocatori anche prima di un ritiro, quindi brava società. Probabilmente hai dato al mister il tempo di capire, per esempio Havel, io quando l'ho visto nelle situazioni dove è capitato che è riuscito a giocare, insomma,
1: se fa quel gol là che li ha seduti due, dai, su,
2: se
1: avanti,
2: lo fa, non l'ha fatto,
1: diciamo
2: no,
1: perfetto,
2: no, no,
1: poi si fa male, chiaro che diventa difficile,
2: voglio solo dire che l'allenatore, a mio avviso, gli dice, signori, così sono troppo corto nella coperta, allora Andrea, cioè, non è che lo prendo perché non volevo prenderlo, magari lo monitoro da 3 mesi, mi accorgo che probabilmente delle certezze non ci sono, io non volevo, cioè veramente Vitigna è una persona, a quanto mi dicono, carinissima, io credo che la società e probabilmente in realtà il mister abbia detto ok, potrebbe essere un partente, e al di là e al netto del discorso del Shaarawy, che però non si sbloccava per un tema salariale, io credo, ipotizzo, che ci siano già delle scelte dopo Napoli e secondo me non è finita lì, secondo me qualcosa ancora davanti potrebbe ancora succedere.

0: Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ci sono differenze.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Vedete quanto la discussione è accalorata, perché è chiaro, è normale che ci sia questo scambio di opinioni, sempre nel bene, ve lo ripeto, sempre nel bene del Genoa, perché Franco, tu hai parlato prima, ho sentito un Traoré, è chiaro che se entra Traoré ci può essere un'altra possibilità, la qualità fa tanto.
1: Ma io vorrei dire questo, insomma, mi ricordo perfettamente cosa è accaduto un anno fa quando commentavamo le stesse cose. Quasi alla fine della campagna degli acquisti, dove avevamo dei pensieri, sicuramente gran parte del nostro popolo aveva delle sicurezze, qualcheduno la vedeva in maniera diversa, poi purtroppo è accaduto così. Io quest'anno invito a questi acquisti che sono stati fatti tutti mirati, perché fino al giorno prima nessuno sapeva che avremmo comprato Sow, che avremmo comprato McTree, che avremmo comprato Havel, quindi probabilmente diamo il tempo di inserimento di questi giocatori, come parlavi tu sulla fascia, perché è vero, abbiamo tre mancini e abbiamo fatto giocare Ellerson, per cui diamo il tempo di assemblare la squadra.
0: Ecco, sì,
1: vediamo tra una settimana come finirà il mercato. Traoré è un uomo che può cambiare il destino dell'attacco del Genoa, perché è sicuramente uno dei giocatori di grandissima qualità. Nel momento in cui sta bene, questa è l'incognita. Ovviamente, certo che abbiamo sperato anche per Motta, abbiamo sperato per Perotti, e poi si sono rivelati delle scelte vincenti che hanno fatto obiettivamente cambiare il passo
2: sì,
1: al Genoa.
2: Se speri per uno, sì. Quando spero inizi a sperare sull'attaccante, poi speri su Traoré, poi speri su Sow, poi speri sui terzini mancini,
1: speri
2: su tutti.
1: Stiamo parlando della qualità. Ma io la penso come te, però tutto dico lì, che prima di dare dei giudizi, lo dirò fino
2: infatti aspettiamo
1: maloso,
2: certo.
1: di vedere anche giocare Genoa con squadre della sua portata, perché il Napoli, che ha fatto un primo tempo in cui è stato messo zittito.
2: C'erano un paio di giocatori che erano
1: tempo,
2: veramente
1: tu,
2: fuori condizione,
1: panchina,
2: però anche diciamo le cose come
1: quando
2: stanno.
1: Tu in panchina ti permetti di avere De Bruyne che entra.
3: No, ma chiaro,
0: ma la qualità non c'è paragone,
2: ma nessuno discute questo. Ma il Napoli fa un altro campionato
1: bene, stiamo dicendo questa cosa. Io penso che almeno da quel poco che abbiamo visto, il livello delle squadre, diciamo, di bassa classifica è inferiore a quello dell'anno scorso. Okay, poi vediamo dove ci vuole tempo.
3: Ti lancio questa provocazione: Giro di Coppa Italia, hai vinto 4-1, primo tempo, piaciuto oppure no? Così sì o no? Chiedo. Io dico no.
0: Vabbè, ma l'abbiamo uscito ufficiale.
3: No, attenzione,
0: dove
3: voglio arrivare a prendere lunga.
0: È normale.
3: Genoa,
0: se mi lanci
3: Napoli
0: questa provocazione, dici ti è piaciuto là con
3: perché, aspetta,
0: l'Inghilterra quando ha perso 10-1?
3: No,
0: è una provocazione
3: spiego.
0: È chiaro.
3: Il modulo. Cioè quello che dove
0: modulo
3: voglio arrivare. No, perché si lega al discorso Traoré. Attenzione, ha ragionissima Franco a dire Traoré ti può cambiare degli equilibri. Ma abbiamo capito che il mister, che è comunque un ragazzo giovane a fare questo mestiere, ha fatto dei tentativi in Coppa Italia perché era il momento di provare a farli, è uscito da una comfort zone, la definirei, di quello che il suo sistema tattico abbiamo fatto male, facciamo male, con Napoli, al di là dei soggetti, ci siamo rimessi alla vecchia maniera e ha ragione Franco, il Napoli la palla neanche l'ha vista.
1: Ma
3: poi non fai gol,
1: sei a 10 minuti dalla fine, sulla azione di Junior.
2: No,
3: fammi finire il ragionamento.

0: cambia tutto quello che stiamo dicendo adesso. E Junior Messia in questo momento, Franco, è il giocatore che ha più classe.
1: Hai ragione, ma perché dove voglio arrivare? Quando Traoré sarà dentro, quando Traoré sarà dentro, Baldanzi te lo puoi permettere con Traoré?
0: Ma ci penserà da
1: come certo? Io credo che oggi il problema ce l'abbiamo là. Lui vuole due attaccanti, ragazzi, inutile che ce la raccontiamo. Per me gli piacerebbe avere uno che quella palla te la pulisce e che uno vada in profondità. Che se poi giochi con certe squadre, magari gioco con un attaccante solo. Oggi Colombo, meraviglioso, quello che vuoi. Vitinha fa 20 ruoli ma non ne fa uno. E la verità è che sei poca roba negli ultimi 30 metri.
2: Scusami, la verità è che sei poca roba con questi due giocatori qua, ma lo sappiamo da due anni.
1: E vabbè, okay, ma infatti...
2: Cioè, il fatto di essere stati, per l'amore di Dio, io non è che poi sembra che... Però sto cercando di analizzare le cose, no? Colombo, sei stato obbligato al riscatto. Se non ci fosse stato un obbligo, tu l'avresti riscattato? E questa è una domanda che mi piacerebbe fare.
1: Ma io credo che
2: c'era un obbligo, e per l'amore di Dio non si discute. Posso è un giocatore che nel Genoa, no, però fatemi finire. Però che nel Genoa ci sta tutta la vita, e io sono, e poi finché addossano con la maglia lì, per me li difendo a spada tratta. Io sto cercando di fare in modo di alzare.
1: Il mister lo voleva, secondo me. Ma io ti dico che il mister lo voleva. A livello di spogliatore ti rispondo, per me sì.
0: Fagli finire.
1: No, però vabbè, lo stesso. Tu non lo riscatti, però ti
2: è un altro discorso, ma il mister può volere, cioè è un altro discorso. Beh, però se tu parti all'inizio del campionato con due giocatori che in due non sono arrivati in doppia cifra in due anni, probabilmente lì forse è un'operazione che io lo dico, attenzioniamola in un certo modo. Poi che il mister lo voglia, lo credo. Poi il mister deve anche fare giustamente anche di necessità virtù, nel senso che non è che ti pigliano Mappé, grazie, perché se gli dicono c'è Mappé, dice no, c'è Colombo che lì non voglio di più, cioè che discorso
0: è? Cosa ti passa,
2: scusi, con tutto rispetto, però è così che funziona.
0: Sì, allora concordo con quanto dice Andrea, ci siamo sempre trovati sulle stesse posizioni quando ragionavamo di come alzare il tasso bene della qualità. Su Colombo io penso ha avuto degli inizi e degli impieghi che lo hanno sicuramente messo in una situazione difficile. Riscattare 8 milioni uno come lui, secondo me nel panorama degli attaccanti italiani, è un attaccante che può crescere.
2: Senza secondo dubbio, io non me lo tengo stretto.
0: Discorso diverso,
2: Sia ben chiaro.
0: È quello di Vitinha. Perché per quello che lo hai pagato,
2: per quello che costa
0: l'ingaggio, non a caso, come dicevi tu, se si aprisse come l'anno scorso, nel finale del mercato, un'occasione, penso, per fare patte pari, e dove si libererebbero probabilmente.
1: Franco, sei il doppio del salario rispetto agli altri.
0: Ma sono d'accordo, ma perché mi devi? Sono d'accordo. Quindi
1: Però...
0: voglio dire, nel momento in cui poi devono esserci altre componenti che fanno scopa, che sono le risorse finanziarie, che sono se parte qualcheduno e quindi hai più possibilità di ragionare su altre pedine, e quindi dobbiamo comunque aspettare la fine del mercato.
2: Io ti dico, secondo me. Però paradossalmente poi dopo passo per essere un super pessimista, però io Tassali in più a centrocampo, cioè si è parlato di Mandragora, la Mandragora venisse e ho bisogno tutta la
1: io
2: vita
1: ho paura,
0: questo
1: perché,
0: figura.
1: Perché vuol dire qualcuno esce.
2: Non è vero, non è mica detto che debba uscire. Ma non è vero, scusami, non è vero che debba uscire qualcuno. Ma il campionato lungo è quel ruolo lì, quei due centrocampisti, tre, sono 2/3 giocatori di ruolo. Gli altri, scusami, fammi finire una ragione.
1: Gli altri,
2: i wifi, quei ragazzi di wifi, come si chiama? Wi-Fi lì, come si chiama? Ragazzo, quel monetto che barra, bravissimo. Però sono dei.
3: Quei giocatori devi inserire
2: con già, però mediani da mandare sono 2/3 e lui può fare anche la mezzala e scusami, e lì puoi aumentare il tasso tecnico, non lo devi acquistare, probabilmente lo prendi in conto. E Sharawi tutta la vita, lo continuo a dire, è un giocatore che comunque ti alza il tasso tecnico, e quelle 8-9 partite che giochi in casa contro le squadre del tuo livello ti fa veramente la differenza. E dietro, attenzione, dietro, perché quei tre lì sono tre giocatori che danno il massimo, ma non puoi pensare che facciano un campionato veramente a 360 abili, tutti e tre, e le riserve dietro, tolto Otoa che qualche

0: partita la può fare, ma deve ancora convincere molto per essere un giocatore di Serie A. Non hai nient'altro.
1: Sì, allora
0: devi ricorrere probabilmente a cambiare modulo, se ne perdi
2: centrocampo,
0: perché se no non puoi giocare a tre.
2: Centrocampo l'anno scorso avevi solo Masini.
1: Mettiamo un attimo per la pubblicità, poi continuiamo subito la nostra discussione.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Eccolo qua, perché io voglio farvi parlare di che cosa? Di DDR contro Ringhio, perché questa è la cosa che interessa. È la partita di domenica prossima, ragazzi, all'Olimpico, là dove ci sarà un Olimpico che è in contestazione, ma ci sarà Gattuso che fa le soldi in campionato e vorrà sicuramente una grande prestazione. Avete visto la partita con il Bologna?
1: Sì.
0: Io l'ho visto, vi posso garantire che è una Lazio...
2: Bella
3: tosta, la Lazio,
0: bella quadrata, eh.
3: Allora,
1: è una squadra che gioca.
3: Quindi... La prima di campionato ti ha fatto vedere che quelle che hanno cambiato meno sono quelle che hanno giocato meglio, che è talmente una banalità, però è andata così pure noi in casa. Io ti dico che con la Lazio, squadra che ha una grossissima contestazione, non avrò mai problemi a dire, per me è una grandissima occasione a Roma con la Lazio. Gattuso deve presentarsi, chi ha l'ansia è Gattuso, non è De Rossi. Se noi andiamo a giocare così come abbiamo fatto in casa con Napoli, esattamente, ecco, rovesciando il discorso di prima, non sei bravo davanti, ma quanto sei forte dietro, quanto sei forte a ripartire, quanto sei forte ad andare a prendere quel primo pallone nell'altra metà campo, io se posso dirti, non la vedo per forza, come dire, non
0: no,
3: siamo la vittima sacrificale.
0: Ma guarda,
3: no,
0: è non scherziamo,
3: la sensazione,
0: ragazzi, cioè,
3: se perdi una partita
0: di
3: così,
0: di fronte
3: rimane...
0: a una situazione di grande difficoltà, vero Franco? C'è una situazione di difficoltà.
1: Ma ecco.
0: Perché poi il calendario, poi vi propongo anche il calendario, non è così semplice.
3: E poi c'è il Como.
0: Ah, non è così semplice, perché noi abbiamo tolto le prime 5 partite, abbiamo tolto la prima partita e abbiamo messo la sesta. Ragazzi, quello del Genoa è un calendario...
1: complicato.
0: È complicato, guardate che dopo arrivano il Como,
3: Grazie.
0: Poi arriva il Frosinone, poi arriva il Parma e poi arriva la Fiorentina, Franco.
1: Sì, no, il calendario lo sapevamo subito, le prime tre partite sono proibitive, giochiamo con tre squadre, Napoli, adesso la Lazio e poi il Como, che hanno una cifra tecnica sicuramente molto superiore alla nostra, non c'è neanche da discutere. Ogni partita fa storia a sé.
0: Oh, ecco, qua ti volevo, bravo Franco.
1: Quindi, nel momento in cui, ora, Genoa-Napoli, noi avremmo detto Napoli, però se all'80esimo, ripeto, se abbiamo sofferto, il secondo tempo non abbiamo passato la metà campo, questa è la verità.
0: È vero.
1: Ma se al 79esimo, su quell'azione splendida di Junior Messia, che è un campione, so che rientrando avrebbe centrato e avrebbe inquadrato la porta incrociando, tu vai 1-0 a 10 minuti dalla fine e probabilmente cambia anche un po' la partita.
0: Certo.
1: Ora noi andiamo a Roma, probabilmente è sicuramente una partita proibitiva per tanti motivi. Se andiamo con lo stesso spirito, con la stessa grinta, con la stessa capacità di ruggire pallone su pallone, obiettivamente abbiamo buone possibilità magari di strappare un risultato positivo. Siccome poi spesso per essere corsari ci vuole una zampata, abbiamo fatto un sondaggio, speriamo che questo Montenegrino magari
0: guarda, ti faccio vedere
1: si
0: subito
1: presenta e prende un terno all'otto e fa il primo gol.
0: Te li faccio vedere subito,
1: visto
0: il
1: che c'è un sondaggio.
0: Osmaic può risolvere il problema del gol. Allora, il 38%

0: detto? Ha detto sì. Il 36% ha detto no, il forse è il 26%. Insomma, diciamo che c'è parità, normale, no? Parità, normale, perché normale. Effettivamente io,
1: primo,
0: io non lo conosco, quindi
2: non, lo conosciamo.
0: Non lo conosciamo, quindi non sappiamo
2: stiamo
0: le sue caratteristiche.
2: Io ho visto un po' di video di questo giocatore, A, B o C, è uno che si butta in una maniera...
1: Va, esatto, cioè, in profondità, va.
2: Ma non solo a profondità, a grinta...
0: Animosità calcistica!
2: È uno, insomma, che fisicamente non è certo uno che si tira in
0: certo.
2: Poi è ovvio che il campionato di Serie A non è il campionato di Serie B inglese, su questo è innegabile, però non è detto che magari trovi un collocamento in cui esplode,
0: certo.
2: Possono succedere tante cose, quindi dobbiamo essere fiduciosi e avere la possibilità di vedere anche come De Rossi, che fino ad oggi ha sempre interpretato bene Belline Gare, e sentendo anche lui sulla sua pelle, perché per lui è un derby, e quindi questa partita la sentirà in maniera particolare e cercherà di studiarla e di indirizzarla in maniera tale da uscire con un risultato positivo dall'Olimpico.
0: Vado dal tecnico Andrea. Cambierà formazione? Troverai qualche cosa di nuovo? Oppure no?
3: Tanto secondo me voglio capire come giocherà, perché ora adesso come si chiama il centravanti che ha preso dal Sassuolo,
0: Pinamonti,
3: è già sicuro che sia arrivato.
1: Sì, è arrivato.
2: Sì, già fatto.
1: Purtroppo arrivato.
3: Probabilmente non giocherà dall'inizio, forse così, però c'ha Dià, c'ha comunque Zaccagni, c'ha Frattesi, c'ha Cancellieri. Davanti ha giocatori veramente molto molto forti. Dietro la Lazio, se la pressi e l'attacchi, può avere quel problema che già anche l'anno scorso facemmo bene a Lazio, poi ci fu anche lì un gol assurdo, un calcio di rigore assurdo,
1: ecco,
3: eccetera.
1: Ti ricordi,
3: ci scorso, viene, no? Però era una partita che poi dovevamo comunque pareggiare alla finale.
2: All'ultimo minuto.
3: Mangiato dei gol clamorosi. Detto questo, ci sono tutte le condizioni perché comunque il Genoa vada a provare a fare risultati.
0: Te la faccio secca, quale, no. Metteresti dentro subito Sow, metteresti dentro l'esterno sinistro, quel ragazzo albanese della nazionale albanese, cambieresti qualche cosa? Perché
1: Mitai?
0: Questo, Mitai, no. Esatto, sì.
1: No, aspetta, Sow è un discorso, Mitai ci mancherebbe, dagli il tempo, no, cioè Sow hai visto Frendrup. Scusa,
3: te fate la domanda, la fatta.
1: No, però hai ragione.
0: Perché vuol
1: però
0: fare? Quando... il secondo vuol no, fare, capito? Cioè, si è offeso.
3: No, sto scherzando.
1: Frendrup è stato meraviglioso.
2: Bisogna trovarti la panchina.
1: Cioè, ci siamo resi conto che Frendrup.
3: Magari in Albaro da qualche parte, anche in circolazione. Allora, c'è una panchina. C'è una panchina su a Castelletto. Prendi un gelato, guardi il panorama. Meraviglioso. No, ma scherzo. Ma sì, ti voglio bene. No, probabilmente davanti qualche cosa
0: bisogna cambiare, qualche cosa bisogna cambiare.
2: No, se mi parli di centrocampo, obiettivamente giocare fuori casa a Morini e Baldanzi insieme, io continuo a dire la fase difensiva un minimo
3: ha fatto Morini.
0: No, assolutamente
3: non ha fatto male. Io non buttiamo la croce su Morini perché ci facciamo del male da soli. È un bel
2: difensiva.
3: Giocatore. No, io penso che Pressi lo sappiano fare.
1: Vi chiamo da Castelletto, non sono sulla panchina, volevo dire.
3: Sta zitto un attimo,
1: Allora, Amorim un discorso, Baldanzi un altro. Allora, vicino a Frendrup, ci siamo accorti che Frendrup è stato meraviglioso e tu dici ma è sempre meraviglioso, no, se non gli metti vicino qualcuno, perché è questo che ha fatto Sow, in realtà è riuscito a fare quel mediano vicino a Frendrup che è andato a prendere palloni anche in Coppa Italia
3: ha giocato
1: si è messo la
0: minuti
1: d'accordo, però comunque sia Amorim
3: la partita l'ha fatta Amorim.
1: Ti sto dicendo un'altra cosa, in un 3-5-2 se mi metti Amorim, metti Sow, lasci Frendrup, ok,
3: ma non è un 3-5-2.
1: Perché?
3: Perché non è un 3-5-2, perché Baldanzi non è...
1: Ma no, non sto parlando di Baldanzi, io ho detto 3,5, io ti ho parlato di 3,5, e voi mi dite, ci sta Baldanzi a Roma? 4-1. Ti dico, è un rischio potenziale, per me il mister dice, gioco con 1-1, tolgo Vitinha, metto Baldanzi, può essere, facciamo che è probabile.
0: Ragazzi, ma togliamo la qualità? Cioè, io
1: no,
0: impazzisco.
1: A Roma non devi andare ad azzardare.
0: Vabbè ragazzi, ma la qualità ma non si toglie mai. Cioè, noi diciamo sempre, serve la qualità, serve la qualità. E io la tolgo.
1: Ma
0: cioè, io penso, come la penso io, metto dentro.

0: anche Messias, pensa un po' te.
1: Beh, Messias ha ragione Franco. Messias, ma abbiamo ragione sempre.
0: Però come, qualcuno come lui la penso sente, io, Messias, ma io non sono un tecnico.
2: Se qualcuno che deve entrare e modificare la partita, Messias, lo devi avere dalla panchina. Ormai il calcio moderno ti ha dimostrato che le partite le vinci in 15.
3: Che devi giocare in
1: 15. Almeno. Se potesse fare 100 minuti, devi fare. No, torniamo indietro. Nell'equilibrio del centrocampo.
0: Questa è la formazione dell'altra volta, del duello col Napoli. Bailov, Maccandali, Ostica, Vasquez, Norton, Frendu, Panorim, Ederson, Baldanzi, Vitigna e Colombo. Santa Vitigna,
1: sicuro.
0: E che ci metti lì?
1: E rimane Baldanzi.
2: E metti un centrocampista in più.
0: Almeno bisogna mettercene uno, perché se no giochi in 10.
3: Metti solo.
0: No, non lo so, bisogna mettercene uno poi.
1: Ellerson ti fa tante cose, ok?
0: Ho capito. Se mettiamo, ma ne manca sempre uno.
1: Ma non c'è Martin in questo momento, ti manca qualcosa di là. Cioè tu Ellerson lo metti dove ti pare, lo metti a fare un pezzettino in più, giochi con un 3-5-2 più coperto e fai un 3-4.
0: Io levo Vitigna, non voglio giocare in 10. Chi ci metto al posto di Vitigna?
2: No, no, metti un terzino, o metti Mitai.
0: Questa è la soluzione, non è che mi dite
2: questa squadra e metti So in mezzo e porti Baldanzi.
1: Ma So, esatto,
2: ma io penso che siccome la Lazio il punto debole ce l'ha soprattutto dietro, ridurre gli uomini davanti è un peccato, perché sennò significa che poi davanti la Lazio la puoi subire, Cioè, Cancellieri, Diaz, poi gioca Pinamonti, il biondo
0: Isaksen,
3: comunque io non vorrei azzardare, ma quando siamo andati sotto, a un certo punto il quinto cambio che ha fatto De Rossi ha messo Zulevic,
2: un ragazzino della primavera. Vabbè, stai perdendo 2-0.
3: Secondo me questo signore montenegrino domenica esordirà,
2: potrebbe
1: anche, ma certo.
3: E penso che è indipendentemente
2: in un modo o nell'altro,
3: fisicamente è uno che ti garantisce un minimo di profondità che a Genoa manca.
0: Ma allora io ringrazio voi da casa per averci ascoltato le nostre chiacchiere, ma che sono chiacchiere che ci piace moltissimo, sono le chiacchiere normali, quelle da bar, vero Andrea? Possa
2: assolutamente, anzi vi invitiamo adesso andiamo tutti al bar a prendere un gelato in Castelletto, paga lui
0: con Paolo De Giovanni, dici
1: ciao, buonasera a tutti,
2: paga Paolo,
0: ringrazio Franco Pile,
3: ciao, buonasera a tutti,
0: ringrazio Filippo e Andrea regia. Naturalmente qual è il consiglio? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale, non dimenticandovi che mai domani sera Liguria Calcio alle 21:00.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, sono particolarmente contenta oggi perché andiamo in una città dove non eravamo mai stati, andiamo a Tokyo in Giappone a salutare lo chef savonese Francesco La Monica. Buongiorno, buonasera per lei.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
2: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Savona è arrivato a Tokyo in Giappone?
3: Va bene, allora, da Savona, innanzitutto ho lasciato Savona quando ero abbastanza giovane per andare a fare alcune esperienze in giro. Durante una delle mie esperienze in Australia ho conosciuto dei ragazzi, dei miei amici, che adesso sono attualmente ancora dei miei amici, che mi dissero, ai tempi andiamo a vedere la neve in Giappone, perché qua a Tokyo, cioè Tokyo no, però le Alpi giapponesi sono molto famose per la neve, per sciare, per fare lo snowboard. Quindi venni in Giappone solo per sciare. E poi andai a provare un po' la cucina giapponese, mi innamorai della cucina giapponese, delle tradizioni giapponesi e quindi decisi di stare qua. E erano i tempi del 2018, ai tempi.
2: Quindi è stato un colpo di fulmine col Giappone.
3: Sì, esatto. Prima di venire qua in realtà non conoscevo quasi nulla della cultura giapponese. E poi tutto questo conoscere la cultura giapponese mi ha fatto, come dice proprio lei, un colpo di fulmine. Mi ha fatto innamorare del posto, del cibo, di tutto quanto.
2: Che cos'è che l'ha colpita subito? Ce lo vuole un po' raccontare anche per chi non la conosce, come lei dice.

0: Io prima non la conoscevo, la cultura anche culinaria o comunque la cultura giapponese.
1: Certo, allora quello che mi ha colpito tantissimo del Giappone e dei giapponesi è che qua le persone normali, anche quelli che non lavorano in cucina, che non hanno a che fare con l'ospitalità, sono tutti quanti dei foodie, quindi sono molto appassionati di cucina, sono molto appassionati di mangiare bene, mangiare cose comunque anche difficili da trovare e scoprire cose nuove. Quindi questo per io che sono un cuoco mi ha fatto pensare che fosse un'ottima opportunità, perché comunque il mio lavoro qua è quello di far scoprire alla gente qualcosa di nuovo e di dare delle esperienze alla gente. Quindi ho capito che qua c'è molto, i giapponesi sono molto recettivi per quanto riguarda provare cose nuove, e in più noi italiani siamo molto, diciamo, simpatici ai giapponesi, quindi è stata una buona esperienza fino ad adesso, e è stato ottimo, diciamo, sì.
0: E arriviamo così al suo lavoro di oggi, al ristorante dove lavora. Nel menù, diciamo, riesce a mettere anche un po' di Liguria? Abbiamo anche delle foto da far vedere.
1: Sì, certo. Proprio un paio di settimane fa con degli amici che lavoravano con me in Liguria, comunque alcuni dei migliori amici che sono venuti a visitarmi, abbiamo fatto un pop-up una domenica, abbiamo aperto specialmente proprio nel giorno in cui siamo chiusi per fare una cena tutta dedicata alla Liguria, dove abbiamo fatto la panissa, abbiamo fatto gli gnocchi al pesto, abbiamo anche fatto il cinghiale in umido. È stata diciamo, una cosa molto particolare, perché di solito serviamo piatti che sono diversi, ne facciamo un menù degustazione, è una cucina, diciamo, fine dining, però in questa occasione qua proprio abbiamo diciamo, servito una cucina ligure che è stata percepita benissimo, sono stati tutti contenti e molte persone conoscevano già il pesto, sono rimasti stupiti dal fatto che comunque il pesto vero ci vanno i pinoli, ci va il pano, comunque mettono di tutto, pinoli, noci, parmigiano, quello che trovano, no? E quando abbiamo fatto trovare quello vero, erano molto contenti, l'hanno trovato molto interessante.
0: Lei diceva che i giapponesi sono molto curiosi, no? Sono molto appassionati in cucina, ma della cucina italiana, quella vera, cosa conoscono? Oppure c'è da fare un po' di esercizio, di lezione, di cultura, di vera cucina italiana?
1: I giapponesi sono molto, diciamo, come si può dire la parola in inglese, dei nerd, sono molto, diciamo, vanno molto in fondo alla cultura, quindi conoscono delle cose che quasi io quasi non conoscevo. Per
0: Ma
1: esempio, qua ci sono i
0: veramente?
1: ristoranti che fanno l'amprino, fanno dei, cioè non so, non è il solito pasta e pizza che fanno tutte le altre nazioni del mondo e conoscono l'Italia solo per la pasta e la pizza, ma qua ci sono ristoranti, c'è un ristorante qua vicino dove vivo io, un ristorante sardo, sono ristoranti che fanno per esempio la trippa buonissima. No, no, la cucina italiana in Giappone è ottima, perché ci sono molti giapponesi che sono venuti a lavorare in Italia, magari in ristoranti stellati oppure in buoni ristoranti, hanno imparato l'arte, l'hanno messa da parte, poi sono venuti qua, sono aperti il ristorante, non ti dico che hanno copiato, ma a volte l'hanno anche riprodotto meglio, sono delle pizze ottime in Giappone.
0: Senta,
1: Sì.
0: e a parte questa serata, diciamo, dedicata alla cucina ligure che ha fatto qualche settimana fa e che ha riscosso molto successo, nei piatti quotidianamente c'è un po' di Liguria? O è
1: Sì,
0: difficile?
1: diciamo di sì. Guardi, no, no, anzi, adesso abbiamo cambiato il menù invernale, abbiamo avuto una amuse bouche, che purtroppo adesso non c'ho la foto, ma abbiamo avuto una amuse bouche che era, allora, le trenette al pesto, l'idea erano le trenette al pesto, però invece di usare la pasta abbiamo usato dei calamari giapponesi, che sono molto molto scioglievoli, quindi quando li mangi si sciolgono quasi in bocca, e abbiamo fatto un pesto leggero, che abbiamo condito questi calamari col pesto, e poi li abbiamo affumicati leggermente e coperti con una pellicola di carta velina. Quindi il cliente andava con il bisturi a tagliare la pellicola, usciva fuori il fumo e poi usciva fuori un piatto
0: Wow!
1: che sembrava una pasta al pesto, però invece di esserci la pasta era fatto con il calamaro. E quando spiegavamo la storia, raccontavamo del fatto che comunque la nostra mie radici sono liguri, e questo piatto qua era un piatto che voleva fare un omaggio alle radici liguri.
0: È facile gestire, lavorare in un ristorante in Giappone?
1: Allora, se parli la lingua giapponese è molto più facile, ovviamente, però come ben sapete la lingua della cucina è universale, quindi all'inizio quando arrivai in Giappone fu un pochettino difficile, non lo nascondo, però adesso è facile, cioè è facile, se ti piace come tutti i lavori, se tu sei appassionato è facile, se non sei appassionato è un po' difficile, perché comunque il lavoro in tutti i paesi del

0: mondo è molto duro della cucina, però qua è stato particolarmente facile per me perché mi sono trovato degli ottimi prodotti, delle persone comunque appassionate come me, quindi degli ottimi collaboratori, quindi una in discesa fino adesso, dai, diciamo così. Ecco,
1: E com'è vivere a Tokyo?
0: questo qua invece è un po' più difficile. Vivere a Tokyo in confronto a Savona è un bello shock. Io prima di vivere a
1: Salto.
0: Tokyo non ero mai stato. Sì, esatto. Prima di vivere a Tokyo non avevo mai vissuto in città così grandi, così come si dice, busy, così impegnate, no? Così di fretta. A volte senti che comunque manca un po' il contatto umano, no? Perché tutti quanti sono sempre di fretta e c'è comunque è molto business oriented. Le persone qua vengono qua per fare business, per fare soldi, per lavorare. Fortunatamente tra le persone che ho conosciuto tantissimi ottimi amici e per questo motivo qua è anche facile per me. Con gli amici è sempre più facile vivere in qualsiasi parte del
1: Certo,
0: mondo.
1: è una città cara, una città dove affittare una casa, comprare una casa, fare la spesa è impegnativo?
0: Allora, sì, se hai lo stipendio con le Japanese yen, con le yen giapponesi. Perché? Perché le yen giapponesi ultimamente hanno avuto un'inflazione abbastanza alta, quindi stanno abbassando. E il potere d'acquisto diminuisce per i residenti, per esempio come me che prendo lo stipendio in yen. Per invece un turista italiano oppure una persona che eventualmente venisse qua con l'euro è abbastanza economico. Un affitto comunque di una casa come quella che ho io, più o meno di 40 metri quadrati, costa intorno ai 1000 euro al mese. E comunque sì, no, sono abbastanza, però stiamo parlando di una città grande. Io penso che a Milano fosse, sarebbe un pochettino più caro che a Tokyo, penso. Ovviamente Savona è più caro di Savona, sì, quello sì.
1: Avessi un po' più confusionario, un po' più grande, un po' più cara di Savona. Che cos'è che le
0: Esatto.
1: manca di Savona? Lei diceva un po' il contatto umano, ma qualche scorcio, qualche sensazione, qualche gusto?
0: Ovviamente mi manca la mia famiglia, ovviamente come tanti stranieri italiani che vivono all'estero, la famiglia è la cosa che manca di più. E poi ovviamente mi manca tantissimo il fatto di avere la montagna e il mare così vicini. I paesaggi liguri secondo me sono paesaggi incredibili, che non hanno nulla da invidiare ai migliori paesaggi al mondo. Infatti questo mi manca, mi mancano le spiagge per esempio quando vado a spiaggia a Bergeggi, mi manca fare le curve di Caponoli. Tutte queste robe qua mi mancano, cioè sinceramente ogni tanto ci penso e dico bello qua, bellissimo, però noi ci abbiamo qualcosa di un po' più bello anche a volte, no? Quindi
1: Quella per
0: questo mi
1: ora è
0: manca,
1: casa
0: sì.
1: sua. Lei pensa di tornare o pensa di fermarsi? Anche se poi sappiamo che la vita degli chef è in giro per il mondo molte, molte volte, ma.
0: Guardi, questa qua è una bella domanda. Al momento, visto che abbiamo appena aperto il ristorante, non ho in progetto di tornare per adesso. Però ovviamente un giorno magari mi farebbe piacere tornare, sicuramente vorrei tornare in vacanza più possibile per visitare di nuovo la mia famiglia. Poi i miei genitori hanno un ristorante a Savona, mia mamma ha un ristorante a Savona, quindi ovviamente mi farebbe piacere aiutarla a un certo punto. Però per adesso non ho ancora pensato né quando e né se farlo. Per adesso il Giappone è casa mia, come diceva lei prima, e mi trovo bene qui. Anzi, mi piacerebbe che la mia famiglia venisse ogni tanto a trovarmi qua, se possibile. Però loro sono anche molto impegnati con il ristorante.
1: C'è qualcosa secondo lei che non abbiamo capito, non si capisce del Giappone che viene spesso, diciamo, stereotipato?
0: Sì, e ne dico una su tutte. È il fatto che il giapponese sia così gentile, servizievole. Questo non è uno stereotipo, ma è un'ottima impressione che il giapponese comunque dà quando un turista arriva. Effettivamente, quando il turista viene qua in Giappone, viene trattato benissimo. E non è che noi siamo trattati male che viviamo qua, anzi, si vive bene in Giappone, però c'è da dire che comunque, in confronto a quello che si pensa, che il Giappone è tutto rose e fiori, ci sono comunque anche alcuni lati che sono un pochettino, diciamo, più oscuri di altri. Però, sinceramente parlando, guardi, io mi trovo molto bene, le persone giapponesi sono ottime, però a volte si pensa un po' che siano comunque tutti quanti bravissimi, tutti quanti non sia super sicuro. Certo, è vero, è molto sicuro il Giappone, però comunque ci sono alcune cose che non si sanno e sono piccole cose, però
1: Certo.
0: diciamo questo qua è quello
1: E
0: che mi
1: come
0: viene in mente
1: funziona la
0: di dire.
1: sanità?
0: La sanità funziona bene, ovviamente, il Giappone è un paese che funziona benissimo, però in confronto all'Italia

0: Italia la sanità non è gratis, è a pagamento. Quindi quando uno lavora, è come in America, diciamo, c'è quando uno lavora, quando
1: Assicurazione.
0: siete successo, l'assicurazione, esatto, c'è l'assicurazione. La maggior parte delle volte quando lavori in un locale il datore di lavoro provvede un'assicurazione, però sì, comunque la sanità è buona, però come in tutti i posti del mondo, se la vuoi migliore, paghi di più.
1: Ed è cara?
0: Questo è
1: Ed è cara questa assicurazione?
0: abbastanza. Se non
1: Abbastanza.
0: hai l'assicurazione è carissima, se invece hai l'assicurazione no, abbastanza affordable, come si può dire in inglese, insomma, abbastanza si può pagare, sì, dai.
1: In conclusione, il giapponese l'ha imparato in quanto?
0: Ancora non l'ho imparato. No, guardi, il giapponese ci ho messo 3 anni per impararlo. All'inizio andai a lavorare in un ristorante dove erano tutti giapponesi e mi dicevano portami una carota in giapponese, io gli portavo tutte le verdure che trovavo perché non sapevo qual era la carota. Allora, poi piano piano ogni volta che mi dicevano guarda che la carota è questa, piano piano mi sono imparato qual era la carota, adesso piano piano ho imparato il giapponese. Adesso la conversazione per quanto riguarda la cucina non c'è più nessun problema, però ci sono tre tipi di alfabeto in Giappone, c'è il katakana, hiragana e kanji. Io so leggere soltanto le prime due. Il kanji è quello che proviene dal cinese che è difficilissimo, non penso che lo imparerò mai.
1: Vabbè, insomma, già 2 su 3 mi sembra abbastanza. Allora ci saluta in giapponese come facciamo sempre con i nostri telespettatori.
0: Arigato gozaimashita. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu.
1: E che cosa ci ha detto?
0: Grazie per il suo tempo. Yoroshiku onegai shimasu vuol dire come un augurio per l'anno nuovo, per quello che verrà. Come una
1: Bene,
0: roba del genere.
1: grazie,
0: Ok?
1: grazie mille
0: Grazie a voi.
1: Francesco da Tokyo, a presto,
0: Ciao, grazie,
1: arrivederci.
0: buona giornata. Ciao, ciao.
1: Grazie.

0: Tragica alluvione in Nepal e in Tibet, tra le centinaia di dispersi c'è anche un ligure, parliamo del gioielliere di Rapallo Marco Ratto e poi la morte di Sebastiano Piaggi. I funerali saranno nella cattedrale della Spezia, continuano le indagini, ci sono dubbi sulla potenza del gommone che era stato noleggiato a Sebastiano e ai suoi amici. 40 anni delle vele d'epoca, Primo Canale seguirà in diretta l'Imperia Sailing Week 2026 in programma da questo venerdì fino al 6 settembre. Di queste notizie e molto altro parleremo oggi in questa edizione di Newsroom 28, ma appunto torniamo alla notizia delle ultime ore, ore di forte apprensione a Rapallo appunto per Marco Ratto, il noto commerciante è tra le centinaia di dispersi nella terribile alluvione che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet. L'uomo, 50 anni, è titolare insieme alla sorella di una nota gioielleria in Galleria Montallegro. Era partito con una spedizione pochi giorni dopo Ferragosto. In queste ore la famiglia è in contatto con la Farnesina. Anche la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, con l'assessore Mussorgi stanno monitorando la situazione. Ci sono speranze di trovarlo vivo. Chiaramente è possibile che chi si trovasse in quella zona abbia comunque ancora difficoltà a mettersi in contatto con l'estero per via degli ingenti danni alle reti, alle infrastrutture, ma più passano le ore, chiaramente più l'ansia cresce. Lo ricordo, il bilancio delle vittime di questa alluvione in Nepal è molto alto ed è salito a 270 quello generale delle alluvioni improvvise avvenute negli ultimi mesi. Cambiamo argomento, parliamo di un tema che sta tenendo banco in questi giorni. Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone, ha infatti rimesso le deleghe in città metropolitana, affidategli dalla sindaca Salis. Una decisione, ha detto ai microfoni di Primo Canale, nata dal confronto sul tema del trasporto pubblico. Sentiamo.
1: La crisi di MT scuote anche la città metropolitana di Genova e apre un nuovo scontro nel PD. Il sindaco di Campomorone, Giancarlo Campora, da sempre uomo di partito, ha rimesso le deleghe affidategli da Silvia Salis dopo le dure critiche dei segretari Dem Davide Natale e Francesco Tognoni ai sindaci del PD che avevano contestato

0: stato i tagli al trasporto extraurbano.
1: Fino a ieri sera, insomma, sono stato a pensare se era opportuno farlo. Poi alla fine mi sono convinto, perché credo che sicuramente quella dei segretari è stata una presa di posizione molto netta, molto forte nei confronti di noi sindaci, che in realtà il sentimento che noi proviamo non è solo quello dell'Alta Valpolcevera, ma è un sentimento diffuso su tutti i territori. Noi nell'Alta Valpolcevera, parlo del nostro ambito, che è l'ambito Valverde, Campomorone e Ceranesi, abbiamo dei tagli che sfiorano il 36% e che vanno a incidere soprattutto sulle corse che riguardano gli studenti, i lavoratori, sulle corse di andata e di rientro dal lavoro. Riguardano cambiamenti di orari che vanno a incidere su quelli che sono le coincidenze con il treno nella stazione di Ponte Decimo. Quindi c'è tutta una serie di condizioni sicuramente difficili.
2: Allora, proprio per parlare di questo, do il buongiorno al direttore Matteo Angeli.
3: Buongiorno Aurora.
2: E appunto abbiamo sentito le parole di Campora, del sindaco di Campomorone, e intanto ci apprestiamo alla festa dell'unità a caricamento.
3: Eh beh sì, questo mini terremoto all'interno del Partito Democratico arriva proprio in concomitanza, pochi giorni, poche ore a questo punto, dall'inizio della festa dell'unità, che torna a Piazza Caricamento dopo diverso tempo, e quindi insomma si inizia domani pomeriggio alle 17:30 con i primi eventi. Saranno circa 8 giorni di eventi, al pomeriggio e alla sera, con alcuni anche ospiti importanti, Bonaccini per esempio, il segretario nazionale, il presidente nazionale, che arriverà sabato sera. Tra l'altro Primo Canale darà la diretta dell'evento a partire dalle ore 21, però insomma ancora una volta il Partito Democratico, fra virgolette, regala a noi giornalisti molti molti spunti. È un partito molto grosso, un partito con tante anime, è un partito che storicamente, ovviamente soprattutto a Genova, abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, ha un peso politico importante, però all'interno diverse correnti, troppe correnti probabilmente, e non tutti vanno d'accordo. Quello che è accaduto nei giorni scorsi all'interno del Partito Democratico, con questo attacco che hanno fatto i due segretari regionale e provinciale, Natale e Tognoni, ai sindaci che si erano permessi, sindaci del Partito Democratico, per combinazione erano i primi che erano usciti, quelli dell'Alta Valpolcevera, si erano permessi di criticare il modo con cui era stato presentato il piano di AMT per l'autunno, erano stati bacchettati proprio da Natale e Tognoni, ha fatto ovviamente... E ha creato una frattura importante, si era capito subito, naturalmente dopo la lettera di Tognoni e Natale, che avrebbe avuto delle conseguenze, quindi conseguenze che sono arrivate puntuali con le dimissioni da città metropolitana. Ha tenuto il suo posto, ma ha di fatto consegnato le deleghe importanti, tra l'altro, che aveva proprio all'interno di città metropolitana, il sindaco di Campomorone Giancarlo Campora. Questo, come dicevamo, arriva proprio a poche ore dall'inizio della festa, che a questo punto verrà sicuramente, avrà come caratteristica quella proprio del sarà interessante seguire anche il dietro le quinte, perché naturalmente ci saranno tanti ospiti, tante persone che andranno in piazza Caricamento, però gli occhi di tutti saranno soprattutto anche sul quello che accadrà dietro le quinte, con tanti personaggi che si avvicineranno in piazza Caricamento, e bisognerà capire quello che è un po' il futuro di questo partito, perché vi ricordiamo che naturalmente Natale ha cercato anche queste ultime ore, ha chiesto anche a stesso Campora un passo indietro, ma che insomma, conoscendo un po' Campora, assolutamente non farà, e non è sicuramente questo il modo di portare avanti questa situazione. E quindi insomma cercheremo di andare anche alla festa dell'unità, ci saremo molto presenti, saremo soprattutto anche grazie ai social, cercheremo di capire anche il sentiment degli iscritti al partito, capire un po' quello che stanno capendo loro di questa situazione, e poi cercheremo anche di capire quello che è l'intenzione anche di Silvia Sales, che si presenterà nei prossimi giorni proprio in piazza Caricamento, e a quel punto è difficile che ovviamente cali il velo su quello che sarà il suo futuro, però sicuramente il futuro di Silvia Sales, il futuro chissà, probabilmente anche nazionale, sarà uno dei dibattiti, anche non, magari non in maniera chiara alla festa dell'unità, ma il dietro le quinte sicuramente terrà banco.
2: Grazie al direttore Matteo Angeli. Rimaniamo sul tema, perché questa mattina Andrea Popolano è andato proprio in uno dei comuni di cui il sindaco ha firmato la lettera AMT, per toccare con mano le preoccupazioni di cittadini, di residenti e non solo, anche dei lavoratori. Sentiamo.

0: Damignaneco, la voce dei cittadini dell'entroterra che devono fare i conti con i tagli dei servizi di EMT, con le corse saltate e con tante problematiche per quanto riguarda la possibilità di spostarsi, e sono anche costretti in molti casi ad auto-organizzarsi.
1: Purtroppo il nostro comune, non solo con i nuovi orari che hanno previsto in vigore da settembre, è ormai fuori dalla possibilità di collegarsi con i mezzi AMT alle centri abitati più vicini, ma anche negli ultimi mesi di scuola abbiamo visto, io parlo in primis della scuola perché sono una mamma di un bambino che frequenta l'asilo e il prossimo anno frequenterà la primaria, e abbiamo registrato parecchi problemi di collegamento. Alcune mamme hanno dovuto addirittura prendere il taxi per poter raggiungere l'infanzia e poter appunto prelevare il minore da scuola. Infanzia che, come ben potrete immaginare, il bambino non può essere fatto uscire da solo.
2: Allora, io invece sono nella frazione di Paveto e c'è una criticità enorme, nel senso che io purtroppo da un anno e mezzo sono rimasta da sola. Prima avevo mio marito che mi accompagnava da tutte le parti, ora sono rimasta sola, senza macchine, senza, e i mezzi purtroppo mi sono trovata che hanno saltato addirittura ieri tutte le tre corse. Io mi sono sempre adeguata agli orari, prendere appuntamenti, la corriera c'è alle 10:10, da Paveto scende giù e collega Ponte Decimo, dove lì posso prendere tutti i mezzi, treno, autobus, però e mi prendo appuntamenti in base alla corriera. Se ora mi tolgono anche queste, io sinceramente non so come fare. Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi, e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro. Prenderlo quattro volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo.
3: Noi fino adesso diciamo che ci siamo, chiaramente abbiamo cercato di far quadrare gli orari delle corriere con i nostri problemi. O bene o male ci siamo riusciti, e quando non si poteva ci organizzavamo diversamente, però sapendolo. Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
4: Anche nel nord Italia torna l'anticiclone africano, le temperature purtroppo tornano a salire anche a Genova, tanto che dopo una settimana circa senza bollini per caldo estremo, domani, venerdì, torna il primo livello di allerta per ondata di calore. Sentiamo.
5: Quando sembrava che l'estate, almeno nell'Italia settentrionale, dovesse assestarsi su una situazione climatica accettabile e nella norma, ecco che torna l'anticiclone di matrice nordafricana portando una nuova fase di caldo intenso. Nonostante che a Genova le temperature sembrerebbero restare comunque più contenute rispetto a quelle previste nel centro-sud, venerdì 28 agosto, nel capoluogo ligure, torna il bollino giallo per il caldo. Per quello che riguarda le previsioni, giovedì 27 il tempo sarà prevalentemente soleggiato al nord, con qualche addensamento sulle Alpi, e anche a Genova è attesa una giornata stabile con temperature in aumento, mentre venerdì, nel capoluogo ligure ancora interessato dal sole e dal caldo, le massime si attesteranno intorno ai 30 gradi, un valore lontano dai picchi previsti in altre zone d'Italia, ma sufficiente a far scattare il bollino giallo per le condizioni climatiche. Come sempre, il livello di allerta interessa soprattutto i più fragili, come anziani, bambini e le persone con problemi di salute, per le quali è consigliabile evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali, bere regolarmente e limitare, quando possibile, l'attività fisica nelle fasce orarie più calde. Un primo cambiamento è atteso da sabato, quando le temperature estreme inizieranno a spostarsi verso il sud. Domenica il caldo dovrebbe attenuarsi nelle regioni centro-settentrionali, compresa la Liguria, favorendo condizioni più normali anche a Genova. Nel meridione, invece, il sole e l'anticiclone africano continueranno a dominare anche la prossima settimana.
4: Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme a Newsroom 28.
6: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
7: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
8: Dal 1900

0: 163. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta.
5: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.
5: In tutta Italia.
8: 28, adesso andiamo in newsroom proprio per collegarci con Elisa Ricci, con le notizie che arrivano dal nostro sito.
9: Ciao, ciao Aurora, sì, parliamo proprio di una storia pubblicata questa mattina ed è la storia che ha come protagonisti un calciatore, la fidanzata e un gattino. Ed è la storia proprio di David Puzka e la compagna Asia, che hanno adottato e accolto nella propria casa Angel, un gattino di 9 anni, malato di carcinoma squamocellulare, insomma un tumore maligno causato dai danni del sole sulla pelle chiara come quella dei mici, completamente bianchi come nel caso di Angel. Infatti potete vedere proprio la sua foto. E Angel è entrato nella vita della coppia prima che il calciatore che adesso gioca nel Genoa, Puzka, arrivasse a Genova. Giocava infatti nella Juventus Next Gen. Un giorno la fidanzata scorreva sui social quando ha notato la foto di Angel proprio su Instagram dal rifugio Sfigatte di Torino. Ha notato quindi questa immagine e vedeva i commenti delle persone che appunto commentavano Angel, ma nessuno ancora aveva deciso di prenderlo in stallo, e infatti il gattino si trovava proprio in Albania ed era in attesa di arrivare in Italia per intraprendere il suo percorso di cure. Come abbiamo detto, infatti era malato, aveva un tumore. E di conseguenza la fidanzata e Puzka hanno deciso di diventare padroni temporanei proprio di Angel. È entrato nella famiglia, si è subito trovato benissimo anche con il cane Milo. Infatti vediamo anche l'immagine con il lagotto, come potete vedere, sdraiati insieme sul divano. Insomma, si è trovato subito bene con la famiglia e quindi poi Puzka e la fidanzata Asia hanno deciso di adottarlo e tenerlo con loro, dando proprio l'amore di cui aveva bisogno. Diciamo che una storia destinata proprio a finire così. E infatti poi l'appello della fidanzata di diventare padroni temporanei, di offrire uno stallo temporaneo proprio a questi gatti, specialmente quando hanno bisogno di cure, perché sicuramente questa è una buona azione e permette loro di trovare anche una famiglia, come nel caso di Angel. E vediamo insieme anche l'ultima immagine del gattino insieme al giocatore, insieme. Sicuramente adesso felici nella loro famiglia. A te Aurora.
8: Grazie, grazie Elisa Ricci con questa bella storia. Allora, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, Primo Canale seguirà la Imperia Sailing Week in programma da questo venerdì fino al 6 settembre. Le telecamere saranno presenti durante le regate, la cerimonia inaugurale, ma anche la presentazione delle imbarcazioni. L'evento sarà raccontato in televisione su primocanale.it attraverso i nostri canali.

0: social, ma andiamo a scoprire insieme al sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, perché questa edizione sarà ancora più spettacolare.
1: È l'inizio della Coppa America che toccherà l'Italia l'anno prossimo a Napoli, e quindi questo anticipo con le barche d'epoca della Coppa America che hanno gareggiato fino agli anni Ottanta, collegata ai nostri legni d'epoca delle vele, danno un significato particolare a Imperia, il ponente della Liguria, capitale della vela. E ci sarà la Palinuro sarà visitabile da tutti, sarà in mezzo al mare, dalla Palinuro scenderà la bandiera al largo di Imperia, dove portata dai marinai sarà issata nel campo nostro a terra, a base della nostra banchina. Quindi diciamo che è un festeggiamento del mondo della vela nel suo complesso, e poi in modo particolare l'esaltazione delle bellezze del nostro territorio. Quest'anno la parte tecnica in mare sarà fatta insieme dal Yacht Club Imperia e da quello di Sanremo. Dobbiamo sviluppare questa provincia del Ponente come luogo ideale per fare sport, per un problema climatico che allunga le stagioni, ma anche per un problema di vento. Il vento che c'è nel ponente della Liguria è un vento che viene considerato dai velisti come il miglior campo di regata.
0: E a due settimane dall'eclissi solare del 12 agosto 2026, totale lungo una stretta fascia dell'emisfero settentrionale, ma parziale dall'Italia, la meccanica celeste torna a dare spettacolo. Nelle prime ore di venerdì 28 agosto, infatti, i riflettori si spostano questa volta sulla Luna per una profonda eclissi lunare parziale. Purtroppo c'è da mettere in conto il meteo, però intanto andiamo a scoprire qual è la correlazione tra questi due eventi con Walter Riva, che è il direttore dell'osservatorio del Righi. Sentiamo.
2: Perché ci possa essere un'eclisse, lo ricordiamo, la Luna deve essere nuova nel caso delle eclissi di Sole, deve essere piena nel caso delle eclissi di Luna. Ma poi queste due fasi devono anche coincidere con due punti dell'orbita lunare, i nodi, che sono uno opposto all'altro, nodo ascendente e nodo discendente, ora senza farla troppo complicata, però dato che il 12 agosto la Luna era nuova e si trovava sul nodo discendente, ecco che quindi 14 giorni dopo, due settimane dopo, è molto probabile che la Luna piena si trovi dall'altra parte, in questo caso nel nodo ascendente, e quindi è facile che ci sia una coppia di eclissi di Sole e di Luna o viceversa, e questo è proprio il caso di quest'anno. Tra l'altro due eclissi, come dire, che hanno dei punti in comune, perché entrambe avvengono con il corpo celeste, il Sole nel primo caso, la Luna adesso, basso sull'orizzonte occidentale, quindi quando ormai è già passato il meridiano. Avvengono degli orari un po' così, quella di Sole ricordiamoci era il tramonto, erano le 7:30, quella di domani sera inizia alle 4:35 da Genova, quindi è un'eclissi per nottambuli, diciamo, e va avanti fino a quando la Luna non tramonta. Anche questa è un'eclissi parziale, non è totale, però anche in questo caso il corpo celeste, in questo caso la Luna, viene coperto per oltre il 93% dall'ombra della Terra stavolta, e quindi è anche questa un'eclissi quasi totale, diciamo. Il problema, a parte l'orario che vabbè non è dei più comodi, il problema sono le previsioni meteo. Anche prima ho visto nella tua trasmissione scorrere appunto le notizie sul meteo, e l'impressione che abbiamo guardando, noi è una settimana che controlliamo tutti i possibili modelli meteo, è che non si sono mai discostati dal fatto che domani notte dovrebbe essere nuvolo o molto nuvoloso, forse addirittura qualche goccina di pioggia. Quindi insomma il rischio che sia un'eclisse eclissata dalle nuvole è molto molto alto.
0: Anche il settore dell'auto.

0: trasporto, fai conti con il caro carburante. Secondo i dati, a causa dei rialzi solo per i camion che si muovono nel nodo genovese, si parla di 39 milioni di euro di extra costi. Sentiamo.
1: Da inizio anno i diversi aumenti registrati alle pompe di carburante sono costati più o meno 300 euro a famiglia, spese che pesano sulle tasche di chi deve far quadrare i conti, ma pesa anche e soprattutto sul settore dell'autotrasporto.

0: €280 in più, che moltiplicato per almeno 3 rifornimenti completi al mese, per 12 mesi, vuol dire poco meno di €8.000 in più. Solo a Genova i mezzi pesanti che fanno avanti e indietro dal porto e dalle altre realtà produttive sono 5.000 al giorno. E così la calcolatrice ci dice che il caro gasolio incide sul nodo logistico genovese per oltre 39 milioni di euro e nel frattempo il settore aspetta ancora gli aiuti promessi.
1: Il problema serio è che ad oggi noi non abbiamo ancora ricevuto nulla. Si apriranno eventualmente qualche cosa dal 1° di settembre al 15 di settembre. Le associazioni di categoria stanno cercando di informare tutti quanti le microimprese, le medie imprese su come fare, anche perché non è di semplice congiuntura, nel senso che non viene in automatico ma devi presentare una domanda. In ogni caso anche la differenza del rimborso che arriveranno ad avere non è soddisfacente a quello che è stato il maggior costo.
2: 10 edizioni è una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5 e 6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra della Liguria. La competizione toccherà i territori di Santo Stefano d'Aveto, Fontanigorda, Montebruno e partirà da Rezzoaglio. Questa mattina ne abbiamo parlato con il vice sindaco Mauro Losio, una vera e propria opportunità per il comune, per tutta la valle. Sentiamo.
3: Quest'anno per la seconda volta il Rally della Val d'Aveto coinvolge anche il nostro comune, perché in sinergia con Santo Stefano abbiamo partecipato e organizzato questa manifestazione, quindi appuntamento a sabato 5 e domenica 6, con 5 partenze da Rezzoaglio e poi si svolgono le prove nel comune di Santo Stefano, mentre invece domenica, ecco le immagini dell'anno scorso, mentre invece domenica sono le prove anche che interessano il nostro comune, con 2 prove speciali, il cosiddetto Due Valli, con partenza dalla frazione Mileto vicino a Cabane. Sicuramente il comune di Rezzoaglio ha investito in questa manifestazione, perché sicuramente è una manifestazione che porta richiama un gran numero di appassionati per anche fuori regione, per far conoscere il nostro comune, soprattutto la Val d'Aveto, che merita di essere frequentata non solamente magari nei 15 o 20 giorni estivi, ma durante l'anno. Offre tutte le possibilità e tutte le in questo periodo, non dimentichiamo, cominciano i funghi, quindi anche questa mattina qui a Rezzoaglio c'era moltissima gente, ma non è solamente nel periodo dei funghi, ma per tutto l'anno, per le escursioni, per visitare i nostri paesi. È un polmone verde dell'entroterra con 105 km quadrati veramente da visitare. Se investire sul turismo per richiamare gente, per far venire gente a Rezzoaglio, ora vedo la foto di Rezzoaglio, è sicuramente un nostro obiettivo, perché altrimenti vuol dire dobbiamo aiutare tutte le attività che lavorano, e portare turismo vuol dire anche sviluppo e conoscenza del territorio, che sicuramente Rezzoaglio merita, come merita tutta la Val d'Aveto.
2: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole, un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro

0: è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente, ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo. Guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i Marchesi Costa Guta, i Duchi Grimaldi e i Marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti, perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza. Lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Stile Riviera,
2: perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
2: nell'Imperiese
0: ci sono
2: anche
0: parchi
2: nel
0: e ville.
2: Ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso andiamo a vedere le cascate.
2: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
0: veramente,
2: di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
2: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo...
2: Ecco, una cosa sulla cascata: con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici. Quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro si può raggiungere il suo tetto liberamente
2: con l'ascensore, piedi, sì.
0: Era una pertinenza del parco,
2: sì,
0: della villa?
2: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene... Perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe

0: è poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova. E questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in una, diciamo, in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta. E quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo.
1: Ah.
0: Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire le due, diciamo, i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì, sì, sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta. E abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
2: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo,
1: sì,
0: sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro. Negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
0: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
1: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio
0: Novecento.
1: Che un
0: tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
1: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, imminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
0: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
1: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella, aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
0: Quindi
1: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
0: Assessore Stanig, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico, e poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità. Perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
0: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
1: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza Nazionale, piazza 20 settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata piazza delle carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo.

0: luogo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante.
1: Ah!
0: E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del Parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del Parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima. Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara
0: Padiglione del Tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordeaux scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche. Ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio.
0: Anche
1: veramente
0: i QR code, ci sono i QR code che
1: esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dall'area Eucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco, quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico-archeologico è molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella

0: L'aiuola, peraltro, la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma,
1: È
0: ognuno.
1: interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera. E quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
0: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville, belle anche in questa zona,
1: Villa
0: vecchie ville di
1: Giorgi,
0: Chiavari,
1: 1914, sì.
0: meravigliosa, veramente sempre al parco di Villa Rocca ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
1: Sì,
0: Barbara.
1: che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta, fra
0: È
1: cui appunto
0: enorme.
1: questa, sì, questa Araucaria.
0: Ecco, fa delle pigne grossissime.
1: Eh sì.
0: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate quando è stato portato, sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche, alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo
1: Sì.
0: raccontato, ma qua vediamo anche, ad esempio, la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco, qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina,
0: Vabbè.
1: però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca seduto con il bastone, le sorelle, una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
1: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande area verde, posso
0: Sì.
1: indicare? Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
0: Sì.
1: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste
0: Sì.
1: tuttora, come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
0: Nata la
1: nato il
0: palazzina
1: padiglione
0: del
1: del
0: tè.
1: tè.
0: Ecco.
1: Naturalmente è fuori asse rispetto, oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima, Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario che ho citato prima, sì. La crocetta, questo è l'edificio della crocetta che poi come ho già detto dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino è stata trasformata, è

0: stata ricavata una terrazza al posto della cupola, sì, sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
1: Ed è quello che adesso esiste, vediamo ancora, però lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
1: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: questa passeggiata. Grazie a voi, venite passeggiata a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

0: Festival di Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione. E si farà il 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
1: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
0: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
1: Target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
2: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, contesto variabile sulla Liguria. Sarà infatti lambita da una veloce perturbazione atlantica che porterà isolati fenomeni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle zone costiere, avremo invece della variabilità nell'entroterra con qualche fenomeno a carattere sparso. Uno sguardo adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, qualche nuvola in più nel corso della mattinata. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Genova, dove il tempo sarà stabile in prevalenza assolato. Soffierà un po' di vento sulle zone costiere e i valori massimi in generale non andranno oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, nulla da segnalare. Cieli sereni o al più lievemente velati, specialmente nella prima parte del giorno, con caldo piuttosto moderato. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, tempo stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola in transito. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, avremo infatti ampi spazi assolati. Da segnalare il vento che tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere con mare mosso. Il vento si farà sentire dunque anche nella giornata di domenica con mari ancora una volta mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: E dunque l'avete sentito il sindaco di Imperia Claudio Scajola raccontarci questa settimana che prende il via domani. Ben trovato in diretta, sindaco, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori che seguono Primo Canale.
0: E a fianco a lei Marcella Ruggero, l'assessore alla cultura e alle manifestazioni del Comune di Imperia. Grazie di essere con noi. Allora sindaco, ci siamo dopo tanta attesa. Questo evento che promette di essere forse il più grande nei 40 anni delle vele d'epoca, intanto perché si fa cifra tonda ed è un buon compleanno e poi perché si associa un ulteriore evento che è di importanza davvero notevole per il mondo della vela.
1: Sì, soprattutto quest'anno perché è l'inizio della Coppa America che toccherà l'Italia l'anno prossimo a Napoli e quindi questa anticipo con le barche d'epoca della Coppa America che hanno gareggiato fino agli anni Ottanta, collegata ai nostri legni d'epoca delle vele, danno un significato particolare a Imperia, il ponente della Liguria, capitale della vela. E ci sarà la Palinuro sarà visitabile da tutti, sarà in mezzo al mare, dalla Palinuro scenderà la bandiera al largo di Imperia dove, portata dai marinai, sarà issata nel campo nostro a terra, a base della nostra banchina. Quindi diciamo che è un festeggiamento del mondo della vela nel suo complesso e poi in modo particolare l'esaltazione delle bellezze del nostro territorio.
0: Questo sindaco può essere un salto di qualità complessivo per la città di Imperia legandosi al mondo della vela. Le vele d'epoca avevano già una loro forte importanza, un'attrazione eccezionale, poi per gli amanti delle cose belle quelle barche sono veramente splendide, però così si fa veramente un salto in più, si comincia a dire che Imperia è davvero una città centrale nell'ambito velistico degli sport legati al mare.
1: E aggiungerei anche Sanremo, perché quest'anno la parte tecnica in mare sarà fatta insieme dal Yacht Club Imperia e da quello di Sanremo. Dobbiamo sviluppare questa provincia del Ponente come luogo ideale per fare sport, per un problema climatico che allunga le stagioni, ma anche per un problema di vento. Il vento che c'è nel Ponente della Liguria è un vento che viene considerato dai velisti come il miglior campo di regata.
0: E questo sarà sicuramente un qualcosa in più per godersi questo spettacolo. Assessore Ruggero, sarà importantissima a 360 gradi questa manifestazione per gli amanti dello sport, della vela, delle belle barche, ma anche per la città più in generale, perché avete pensato veramente a un palinsesto ricco di eventi correlati che daranno a Imperia davvero una settimana, 10 giorni di grande festa.
2: Sì, esatto, l'obiettivo è quello di non vivere solo la Calata Anselmi che ospita queste meravigliose regine del mare e che dà l'avvio poi alla regata, ma proprio di far vivere tutta la città. E l'abbiamo fatto cercando di estendere le attività a ogni tipo di target, per cui daremo ampio spazio ovviamente agli amanti della vela con la possibilità anche di incontrare personaggi

0: storici del mondo appunto delle regate come Pelaschier, che quest'anno è il nostro padrino e avrà un momento in cui racconterà che cos'è la vela per lui, ma raccontando la storia sua racconta la storia della vela italiana. Ma avremo anche dei momenti dedicati all'arte, ai musei, ricordiamoci che alle spalle di Calatanselmi c'è il Museo Navale con il Planetario, ci saranno diverse attività anche museo. Nello spazio ritrovato dell'Expo Salso ospiteremo mostre, ospiteremo laboratori per bambini, perché vogliamo che le vele d'epoca siano anche un'occasione per avvicinare i più piccoli al mondo della vela, sperando che sia uno sport sempre più praticato, visto che è uno sport che insegna moltissimi valori, così come tutti gli sport ovviamente, ma vogliamo che Imperia sia sempre più città della vela.
1: E questo sarà parte del suo lavoro anche futuro, no? Questo potrebbe essere un calcio di inizio di un progetto più vasto che porterà Imperia a sfruttarla a proprio vantaggio e a vantaggio di noi visitatori, questa sinergia con il suo mare.
0: Assolutamente, la sinergia con il mare, la sinergia con lo sport, perché Imperia si vuole identificare sempre di più come città dello sport. Lo stiamo facendo con importanti investimenti sulle strutture sportive e con eventi di assoluto livello, e le vele d'epoca sono sempre stato un fiore all'occhiello, riconosciuto negli ultimi anni anche dal Ministero del Turismo, che ci ha inserito tra le manifestazioni più importanti nel panorama italiano, di cui siamo molto orgogliosi e crediamo che sia un buon trampolino di lancio per molti aspetti della città e del Ponente intero, perché dobbiamo sempre pensare a un Ponente che si vuole far conoscere sempre di più.
1: Ecco, infatti questo è sicuramente un aspetto per chiudere la nostra conversazione. Non so se c'è ancora il sindaco o altrimenti mi risponderei che è la stessa cosa. Questa sinergia con il governo, no? La stessa cosa su questo tema, naturalmente. Non è mai la stessa cosa, scherzi a parte. È importante questa sinergia col governo. Il governo ha individuato in questo evento un momento su cui anche fare un investimento suo, per consentirvi anche di farla questo salto di qualità, no? E penso che sia giusto e opportuno che anche voi, come dire, intanto vi prendiate il merito di aver coinvolto bene Palazzo Chigi su questo, ma al tempo stesso anche dare merito al governo che su questo evento ha fatto uno sforzo.
0: Assolutamente, il nostro primo cittadino ovviamente è molto attivo sul fronte delle possibilità di avere connessioni con il governo centrale, ma riteniamo che sia importante sottolineare che non è soltanto questa annualità, ma con il Ministero del Turismo c'è un rapporto triennale. Questo significa che già dall'anno scorso il Ministero del Turismo ha identificato Imperia come una città su cui puntare per questo evento, e ovviamente noi lavoriamo quotidianamente con la collaborazione con Astronautica Imperia a far sì che questo evento risponda a quelle che sono le esigenze del Ministero, ma anche di tutti i nostri stakeholder e di tutti gli sponsor. Quest'anno avremo anche il Ministero dello Sport a supporto della manifestazione, perché come è stato detto sia nel servizio sia all'inizio della nostra intervista, quest'anno ospitiamo anche la Coppa dei 12 metri, dando quindi spazio a un campionato velico di assoluto prestigio, e che sono stati poi gli antisegnali di quella che è la Coppa America, che vedremo fortunatamente nelle acque italiane. Quindi sì, il governo centrale ci supporta, noi rispondiamo sempre positivamente a tutte le possibilità che il governo dà, e il nostro sindaco Claudio Scaiolo ovviamente è sempre pronto a creare contatti e a rendere Imperia un po' più vicino, diciamo, al governo centrale, ma sempre più, anzi diciamo, centrale nel mondo dello sport e della vela nazionale.
1: Eh già, e poi, cara Assessore, naturalmente dovete andare a Imperia a partire da domani, perché è dal vivo che come dire, si può godere davvero lo spettacolo che avete messo in campo per questi 10 giorni, però ci saranno anche le nostre telecamere per tutta la giornata, seguiremo l'evento, racconteremo le storie di queste bellissime barche, sia quelle dei 12 metri che quelle delle vele d'epoca. Assisteremo ovviamente alla presentazione iniziale, alla cerimonia inaugurale, alla premiazione, tantissimi eventi in diretta su Primo Canale e anche on demand su primocanale.it e sui nostri social. Quindi davvero a 360 gradi questo evento arriverà nelle case, nei cuori di tutti i Liguri, e non soltanto loro, visto che noi abbiamo una grande penetrazione in tutto il Nord Italia, sono sicuramente in tanti in Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, molto interessati a Imperia e ai suoi grandi eventi. Grazie Assessore, grazie mille di essere stata con noi.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo tutti.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori. Un bel prato appena tagliato e qui conosciamo Elisabetta Beccaria che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
2: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice e risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura, proprio in psicologia, aiuta a rilassarsi, è vero, il verde.
2: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. Come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rimuginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
1: Intanto, Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici, senza arrampicarsi chissà dove, e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari,
2: Sì,
1: verso una chiesina.
2: questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruza, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, coniò questo termine, della liguritudine.

0: cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
1: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci. Aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
0: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi in gruppo è molto bello perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione e con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che sì. Vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto e il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no? Connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche, per esempio, percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi, e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no? E
1: l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, anche psicologiche.
0: Emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo, e questo è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo per noi, viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare. E il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di, come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno, e a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi. Anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi, se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi, e automaticamente ci riporta alla percezione. Cioè, in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale noi cerchiamo di allenarla, perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse, e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie,
0: Elisabetta.
1: Grazie, Elisabetta, grazie.

0: In Liguria un ben ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi per poi arrivare sul suo rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico, che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti, e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico, protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi, con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria, oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello.
1: Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, è così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace e di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15

minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Amazone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Certo, nel rifugio, il rifugio ha sia le camere, del ristorante e poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure,
1: sì.
2: Da Amazone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da lato si può salire da Amazone. Alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pavaglia, anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrel.
2: Senti,
1: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì
2: sono in ottime mani. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascia perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi, perché sennò veramente diventa... troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
2: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi, Amazonia, Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesi aperti.
2: Sì, è una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te...
3: è un altro modo.
2: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì,
2: perché sai che non si può
1: non
2: fare.
1: Si può, non si può.
2: Roberta, senti, davvero grazie. Grazie e complimenti anche
1: grazie
2: per questa
1: a voi.
2: No, meravigliosa struttura e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere,

0: vedere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa. Sì. E poi scusate se
1: poi tanti
0: poco,
1: giovani, tanti sì, ragazzini.
0: E poi venite qua, mangiate bene perché mi hanno detto che Carlotta è straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo grazie per aver portato avanti questa cosa dei figli che è importantissima.
1: Sì, okay? Sì, sì, grazie mille a voi.
0: Ma ci mancherebbe, ma non è finita perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura che vi invito ancora una volta a venire a scoprire perché è meravigliosa. Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte di territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone e venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita. Ma adesso, amici, è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto, molto, molto severa. È vero?
2: Sì, sono anche antipatica.
0: Senti, quindi, Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
2: Oggi abbiamo le tagliatelle a ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
0: Mamma mia.
2: E la trippa con i fagioli.
0: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle
2: sì,
0: bellissime pentole?
2: Allora, qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi sono dimenticata un pezzo.
0: Che meraviglia.
2: Però nel menù c'è scritto.
0: Poi?
2: E poi abbiamo lo spezzatino, che lo spento dovrebbe essere cotto, ragazzi, con patate.
0: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi mobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni e anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, e ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte.
2: Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
2: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono, diciamo, i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il Salto della Suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
2: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro, e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni, fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto, che indicano insomma i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'Alta Via delle Cinque Terre.
1: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
2: mozzafiato,
1: suggestivi, e adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
2: e bello.
1: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il Salto della Suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che insomma se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo non è consigliabile farsi venire, farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama. Ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
2: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria. Diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata,

0: anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi-pitch e altri settori che girano dietro il pilastro delle meraviglie fino ad arrivare sotto al forte del Muzzerone che possiamo vedere da qua, che è la vetta diciamo più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
1: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport o magari per chi facendo trekking vuole ammirare dei panorami unici e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
0: Esatto.
1: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia ricordiamo alle famiglie che comunque soprattutto a chi ha i bambini è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino diciamo.
0: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
1: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia e scendere verso Porto Venere si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
0: Sì, e non manca neanche la birra e il vino, di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi e ci sono sia i posti per dormire che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo una è la parte centrale del rifugio che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da 6 e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono due posti letto e due posti letto. Quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sì anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
1: Una vera e propria curiosità, la vista è qui sulla Palmaria ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro e mi dicevi conviene prenotare perché comunque diciamo il rifugio per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, sono alcuni giorni all'anno perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
0: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
1: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
0: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno, diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15 si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero. Questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro al castello fino ad arrivare nella parte alta dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona ci sono il sentiero del perimetro della Palmaria che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero

0: Nati, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista, e ha deciso di, insomma, di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere. Quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
1: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
0: Allora, vabbè, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli, questo è il tipico, la cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci che sono sempre buonissimi, quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino bianco, adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto, perché prima meglio di no.
0: Esatto, un po' per tutti, insomma, riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, nel promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia, direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti, sì,
1: Buongiorno.
2: assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta. Un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo
1: Dislivelli
2: delle gradine
1: abbastanza.
2: di livello forte
1: Quanto saremo qua? 100
2: all'inizio.
1: almeno?
2: Sì, io penso che
1: Da
2: saremo anche
1: livello
2: un po' di
1: zero,
2: più, sì, da
1: anche un po' di
2: livello
1: più.
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini. Dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Infatti in questi giorni è stupendo.
1: Si vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che
2: Certamente.
1: spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere, e anche per restare nella storia c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché
1: È
2: siamo proprio
1: vero.
2: sotto il santuario, che è
1: Il
2: la
1: santuario
2: prima
1: delle
2: tappa.
1: Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi che questa collina chiaramente è tutta
1: Franosa.
2: franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per l'otto.

0: e per momenti lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma i progetti sono in corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo ai nostri telespettatori?
0: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora. Con un passo un po' più tranquillo, ecco, senza.
1: Ecco, magari gli anziani affaticare. Non è il caso che vengano se non sono preparati.
0: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile, ecco.
1: Adesso in ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile. E dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla Chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono
0: conduceva
1: tutti canali sotterranei, vero?
0: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso. Ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
0: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora, proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci un po' di fiatone.
1: Comincia a fiatare.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla Via Aurelia, certo, scalinata che porta nel bellissimo Santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare, e qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora, sì, Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, sì, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: E si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato, però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, assolutamente.
0: Va bene, allora...

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta, eh.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati
1: assolutamente.
0: Da... giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati
1: vista.
0: A un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante, dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: okay.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestri Levante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
0: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
1: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
0: Ed è un'altra bella salitina,
1: se
0: non ricordo male. Oppure
1: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al Santuario di Montallegro.
0: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal Palazzetto dello Sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al Santuario. Parlavamo della potatura e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
1: bellissimo,
0: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
1: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
0: In pausa pranzo? Giusto,
1: sì,
0: così, una spacchinata, siamo sudati.
1: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo qua proprio il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tiguglio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
0: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Lì si trovano anche sul vostro sito.
1: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
0: Una volta lo facciamo in un'altra puntata di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
1: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
0: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma,
1: esatto.
0: Si va giù verso la colonia Fara, verso la passeggiata.

0: passeggiata e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
1: Assolutamente.
0: Questo è una bellissima,
1: diciamo,
0: idea.
1: Combinazione. È la combinazione giusta. Un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
0: Grazie Antonio Segalerba e per questo viaggio in Liguria dal Tigullio è tutto.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi, naturalmente, dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Aprecale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: Ecco, la cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto.
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, pranzi tipici liguri e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda il picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Aprecale, ha fatto un tour di 40 km. Quindi
0: con l'elettrica?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa.

0: cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolce Acqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque sia si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna, e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolce Acqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet, e per l'appunto una città storica medievale.
0: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar, e poi si ritorna.
1: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino, oppure la pausa pranzo, e poi si ritorna per l'appunto.
0: Un ciclo enogastronomico, probabilmente, una sorta di tour ciclistico gastronomico.
1: Esatto, sì, confermo, sì.
0: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
1: No, il tandem perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più, non si presta molto ai tour che facciamo.
0: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
1: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani. Ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
0: Ma il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
1: Ok, non avevo capito. Il Dolce Acqua assolutamente come primo posto, e un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
0: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
1: Certo.
0: E il massimo dei partecipanti?
1: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
0: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista? Oppure?
1: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
0: Quindi questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile, e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolce Acqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Invece c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio. Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre
1: sì,
0: a bordo della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare trofie al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate,

0: Newport prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona.
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wild, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima, torta verde, sardinaria, barbajois, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No.
0: Con l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
1: Allora, i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
0: Sempre col pranzo al sacco in caso?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sempre prodotto tipico?
1: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
0: La cosa più... il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
1: Allora, la sardinaria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
0: Sai fare?
1: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
0: Però le promuovi, quindi promessa mantenuta. Adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo, che a questo punto sono certa
1: sarà molto buono.
0: E sarà?
1: Assoluta.
0: Torta
1: verde e sardinaria.
0: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a te.
0: E noi ci rivedremo forse più tardi.
1: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente. Grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio. Un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa
1: Si
0: dici?
1: dice così.
0: Eccoci. E allora,

0: dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
1: Brava!
0: Esattamente, e poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme.
2: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti, passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina, con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo. Ridono al buio perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato i natali ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco la risata è senza farsi vedere.
4: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
1: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi. Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
4: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
5: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima. Anche perché, provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
4: Dai fastidio a prescindere.
5: No, qua io ho trovato molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora

0: sono 14.
1: Ah.
0: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè

0: di che cosa ricordi?
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Al servizio del pubblico, come ogni giovedì, non può mancare il nostro super ospite, sempre più abbronzato, Vittorio Siriani. Lei finite le ferie?
1: Non ne ho fatte ferie, no, mi sono sempre preparato per questi incontri del giovedì, insomma.
0: Bene, quindi benvenuto Vittorio. Allora, come al solito tante telefonate, ci farebbe piacere tante telefonate dedicate al nostro Vittorio. Vittorio oggi è fortissimo, pronto con le sue palle, le vedete lì, una nera, una
1: sì,
0: blu.
1: Sì, oggi inizia, ormai il campionato è iniziato, le palle entrano nel gioco del nostro torneo, quindi avremo ogni volta, ogni giovedì, quello che la palla prevede per le partite della domenica o del lunedì o del sabato.
0: Allora, prima telefonata, vediamo subito chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signore, grazie che mi ascolta, complimenti per il vostro lavoro.
0: Grazie, prego signora.
2: Volevo solo fare una domanda, lei mi sa dire come faremo ad arrivare a caricamento se la signora...

0: Baris toglie il numero uno.
1: Grazie, grazie. Allora Vittorio, come potrai immaginare, il tema è caldissimo.
2: Beh, certo, insomma, abbiamo questi autobus.
1: Ecco, al di là di tutto, insomma, tu anche dalla tua grande esperienza, ma sono cose che sono anche cicliche, vanno, vengono, ritornano, si possono rimettere a posto. Adesso AMT sta vivendo un momento veramente molto delicato.
2: Ma sai, il momento dell'AMT è un momento importante, si è scatenata questa difficoltà assoluta che è partita da questo grosso deficit dell'AMT appena è arrivata la nuova amministrazione, sì, di lì in poi stanno discendo un po' tutte le conseguenze. Secondo me ci sono, insomma, bisognerebbe cercare di mediare un po' la situazione, tutti d'accordo, perché ovviamente una situazione drammatica che si è creata porta delle conseguenze come queste, per cui però ci sono anche delle situazioni di emergenza che dovrebbero essere valutate con un po' più di, secondo me, un po' più di attenzione, di collaborazione, di responsabilità. Cioè questi scontri così a me non piacciono molto. C'è la possibilità, Genova anche negli anni passati ha vissuto momenti terribili anche proprio sul problema del trasporto, ricordiamo le giornate senza le macchine, le giornate in fase alterne, ecco, e poi tutto si è piano piano messo a posto. Io credo che attraverso una responsabilità di tutte le nostre istituzioni, io credo che anche questo problema prima o dopo andrà a posto. Inizialmente certamente la reazione di chi non trova l'autobus perché trovava prima è forte, però nello stesso tempo se c'è la possibilità di, come dire, di mediare, di trovare una situazione, un andare incontro alle esigenze un po' di tutti, forse la cosa si potrà risolvere, anzi io sono sicuro che si risolverà.
1: Magari poi lo chiederemo alle tue palle. Allora abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Allora, le vorrei dire una storiella un po' breve,
1: Sì.
3: Allora, Enel, Gasu, telefono.
1: Sì?
3: Quelle lì non andranno mai in fallimento, perché se non paghi, il servizio.
1: Va bene, grazie. Allora, giustamente il nostro telespettatore metteva insieme Enel, Gas e diceva tutte queste, insomma, non andranno mai in fallimento perché ci sarà sempre che comunque qualcuno che pagherà per noi. Però come dicevi tu, e poi parliamo di altro, se no poi monopolizziamo troppo la puntata su questo, sono cose che, come dici tu, bisognerebbe trovare una quadra. È ovvio che però il cittadino parla con la pancia, Vittorio.
2: Beh, certo, ha ragione. Cioè sono le reazioni immediate che sono anche logiche. Però d'altra parte voglio una piccola attenzione, una piccola valutazione della situazione con un minimo di tranquillità mentale. Mm-hmm. Ecco, si dovrebbe riuscire a risolvere. Io penso che prima o dopo Genova ha sempre risolto poi i suoi problemi, che sono stati anche molti in passato. Io credo che anche questo potrà risolvere.
1: Allora abbiamo un'altra telefonata, nel frattempo se c'è qualche amico che vuol salutare anche il nostro Vittorio è a vostra disposizione. Prego, buongiorno.
4: Salve signor Franco, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Porto via pochi secondi perché voglio salutare il mio grandissimo amico Vittorio.
1: Eccolo.
4: Pensa Franco che io Vittorio l'ho conosciuto esattamente quando le portavo il cappuccino alla brioche in ufficio in via Corsica.
2: Erbacco.
1: Ma come ti chiami?
4: Sono Sandro, dalla batteria. Vittorio, ci vediamo ogni tanto a Rappallo.
2: Ah, beh, sì, è vero. Ma parliamo degli anni 70.
4: Anni 60.
2: Era il miglior cappuccino di quegli anni, sicuramente. Vabbè, è piacevole.
4: Sono in forma, Vittorio, continua così, ci vediamo a Rappallo.
2: Volentieri, ma mi offrirai il cappuccino, almeno un cappuccino? No, te lo offro io. Te lo offro io. Grazie per il ricordo, insomma, è molto,
1: grazie,
2: molto romantico.
1: Grazie a Sandro, bei ricordi. Allora, senti, Vittorio, adesso per le telefonate aspettiamo un attimo, perché mi è arrivata una bella foto che adesso facciamo vedere, ringrazio la regia, sì, di una foto bella di una nave con tanta storia dietro. Eccola qua, guardate, Caterina Costa, la nave dei misteri.
2: Perché
1: la nave dei misteri, Vittorio?
2: Ma ti spiego, questa è una foto, credo che l'abbia mandato un mio vecchio amico che è Marco Liguori,
1: sì,
2: che ha scritto questo libro perché questa è una storia bellissima di una nave che improvvisamente doveva partire da Napoli, siamo nel marzo del 43, quindi proprio

0: le ultime battute della seconda guerra mondiale, ecco. E lui che era allora a Napoli con la casa proprio di fronte al porto dove era ancorata questa nave, improvvisamente, questa era una nave che doveva partire per Tunisi per aiutare gli italo-tedeschi che stavano combattendo, ed era piena di tutto, cioè di bombe, di gasolio, di gas, cioè erano gli ultimi aiuti che la nave doveva portare. Certo. Cosa succede? Che improvvisamente, esattamente il 28 marzo del 43, questa nave è scoppiata, cioè prima
1: proprio
0: nel porto, di fronte quindi è una grande prima fiammata e poi un'esplosione e la nave è finita così. Però nessuno poi ha cercato di capire com'era stato questo, era un complotto, non era un complotto. Ecco, il nostro Marco Liguori cerca in questo bellissimo libro di raccontare questa storia, anche raccontare il momento, era la guerra del 43 che noi tutti abbiamo vissuto, e quindi io l'ho letto, è un libro molto interessante, si chiama Carolina Costa, cronaca di una tragedia, la nave del mistero. Mi fa piacere soprattutto, poi il libro è molto molto narrato, è molto bene, ma soprattutto il pensiero che ci sono questi nostri amici genovesi, scrittori, ma anche di tantissimi altri, che a Genova non vengono conosciuti, si va fuori all'estero e diventano importanti. E questo Marco Liguori, fra l'altro, con questo libro è mi dicono, alla finale, diciamo, è in finalista del premio letterario che si svolgerà adesso, non ricordo dove, però è nel finale del concorso letterario ad Arcore. Arcore non c'entra Berlusconi naturalmente, però è in finale di questo concorso. Bene. Quindi mi faceva piacere ricordarlo.
1: Fatto bene, ecco. Anche perché, come dici te, sono persone che poi non vengono magari ricordate qui a Genova,
0: certo.
1: E invece fuori.
0: Ma è nessuno profeta.
1: Senti, invece facciamo un piccolo passo all'indietro, perché la scorsa settimana abbiamo parlato dei grandi playboy, insomma Genova, la Liguria ne ha avuto tanti, anche un po' Vittorio lo è stato, anche se lui fa finta di niente, ma in quegli anni, abbiamo parlato di Gigi Rizzi, ma non solo. Invece oggi tu volevi un attimo cercare di catalizzare l'attenzione su uno degli uomini più belli, insomma, di quell'epoca, stiamo parlando ovviamente di Rodolfo Valentino.
0: E quando parli di lui, 100 anni dalla morte.
1: C'è
0: stato un grande
1: guarda queste immagini meravigliose.
0: C'è stato un grande furore di questo personaggio, ne hanno parlato tutti i giornali del mondo, ma voglio ricordare che Rodolfo Valentino è stato per anni un genovese, perché ha preso il diploma di geometra agrario, mi pare, al Marsano di Sant'Ilario, quindi è un po' un nostro figlio, ma poi attraverso i giornali addirittura mondiali si è sviluppato uno scontro letterario per capire se Valentino era più un playboy o più un Latin lover.
1: E qual è la differenza?
0: Ecco, allora io mi sono documentato, perché anche noi nel nostro piccolo ne abbiamo parlato, no? Avevamo addirittura i Latin Lover, poi i Playboy, anche altre definizioni. Ebbene, io avevo letto Franco Piccolo, è un grandissimo scrittore, che mi aveva spiegato qui su questo giornale la differenza fra Playboy e Latin Lover, perché secondo lui Valentino era più un Latin Lover.
1: Ah, ok.
0: Un playboy, e dice, insomma, il Latin Lover non è da confondere con il playboy, dice, altro genere che ha avuto fortuna commerciale oppure mediatica, si possono sovrapporre ma sono diversi. Il playboy aveva la serialità come obiettivo, era spietato e scappava il primo possibile, tant'è vero che Gigi Rizzi è andato poi, è scappato dalla cosa, no? Mentre il Latin Lover è diverso, fa sentire immediatamente la passione e il desiderio, è quasi involontaria la sua potenza irresistibile. Quindi Valentino era proprio più orientato su questo.
1: Però è interessante,
0: è una parentesi.
1: Ecco,
0: divertente.
1: Noi abbiamo parlato, Vittorio, anche di che ormai insomma il mondo è cambiato, ma secondo te esistono ancora queste figure, magari sotto altre spoglie?
0: Ma non esistono più, perché non esiste più quel panorama, quello scenario di allora, che era fatto di belle donne, era fatto di voglia di
1: ci sono anche

0: No, ci sono ancora, ma il rapporto ormai fra uomo e donna, sì, a qualunque livello, è un rapporto molto diverso. Cioè il Latin Lover è, per esempio, il corteggiamento, per esempio il rapporto diverso con la donna, l'avvicinamento, così cioè, c'era tutto una specie di scenario prima di arrivare al dunque. Oggi non lo so, i rapporti sono un po' strani.
1: Allora Vittorio, ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, come dici tu, adesso te lo faccio dire, sono tanti messaggi che ti vogliono salutare, ma li leggiamo dopo. E Vittorio, quando mandava la pubblicità, come la mandava?
0: Reclama.
1: .50 ancora in diretta con il nostro Vittorio Sirianni. Allora Vittorio, tanti messaggi. Buongiorno, saluto con piacere il dottor Sirianni, che vedevo spesso al CAP dove lavoravo. Vi volevo dire, parlando di begli uomini, che dal 1944 ad oggi l'uomo più bello è il mio marito Gianfranco Fiammetta. Che belle che sono però anche queste testimonianze.
0: Certo. Ma chi è che scrive una...
1: Una signora. Che non so se, aspetta, ti dico anche il nome, aspetta, si chiama, non me lo ricordo, però ha detto che ti conosceva quando lavorava al CAP, lo vedevo spesso, sempre una bella persona. Poi saluto il dottor Sirianni, sempre in bolla, non rimanga così, rimane così e come.
0: Faccio tutto il possibile.
1: Poi, buongiorno a lei signor Franco e all'egregio dottor Sirianni, la conosco da una ventina di anni, l'ho sempre incrociato per rapallo e sempre a scambiarci battute, una persona stupenda. Se mi conoscesse si potrebbe dire davvero che mi potrebbe aver visto anche crescere. Un abbraccio da Alberto di Rapallo e sempre forza Genoa, poi ne parleremo.
0: Ma Rapallo, sai, Rapallo è un covo, cioè ci sono tantissimi...
1: Ma è l'ombelico del mondo.
0: L'ombelico del mondo, è il paese...
1: Fiammetta si chiamava quella signora che ti conosceva.
0: Ah, vedi, beh, questa Fiammetta che ama il suo uomo e lo considera bello e meraviglioso, insomma, è di un romanticismo commovente. No, a Rapallo ci sono molti genovani e ci sono anche molti sampdoriani. I sampdoriani sono un po' più arroventati. Io devo sempre ricordare un gruppo di amici che sono, li chiamo Luigi, Max, che sono, hanno una boutique del tabacco.
1: Una boutique dove
0: si discute solo di sampdoria. Sono dei sampdoriani convinti, però in questo momento sono anche molto cauti, cioè sono molto prudenti. Per questa
1: ma poi ne parleremo
0: della Sampdoria.
1: Abbiamo un altro bel messaggio per te. Guarda, buongiorno, sono Paolo da Genova. Mi piacerebbe sapere dal garbato signor Sirianni se c'è stato un momento in cui qualcuno o qualcosa l'abbia aiutata ad avere più fiducia e determinazione e dimestichezza nel suo lavoro. È una bella domanda questa. Come ti senti di rispondere?
0: Ma sai, il problema importante per una persona che lavora e vuole raggiungere degli obiettivi, è importante il gruppo di lavoro e l'ambiente di lavoro. Ecco, io nella mia attività ho sempre trovato un gruppo di lavoro, un ambiente, un habitat di lavoro sicuramente molto positivo. Io ho vissuto gli anni più belli, diciamo, dal punto di vista dei rapporti umani, dagli anni 55, perché io ho iniziato nel 55, poi nel 60 ho preso la tessera del giornalista. La prima parte, fino al 74, quando è nata la televisione, ho fatto giornalista di cartacea, in particolare al Corriere Mercantile, poi un po' al Senso, un po' da... Ecco, e ho sempre trovato, non parliamo al Corriere Mercantile dove sono nato, dove sono cresciuto, un ambiente di una straordinaria professionalità, dove i giornalisti, io ero giovane, ma dove i giornalisti che arrivavano erano seguiti, curati, puniti, insomma, corretti, e per cui c'era un ambiente che permetteva al giovane di crescere, di capire, di accettare.
1: E pensi che sia cambiato adesso?
0: Ma io adesso nel mondo delle redazioni, nei giornali, non lo so. Sicuramente io ho la sensazione oggi che quando in passato, ai miei tempi, si entrava nel giornalismo, ti seguivano, ti correggevano, ti davano una impostazione, certo, una linea, un percorso per farti crescere. Io non so se oggi questo succeda. Poi io, quando ho iniziato la televisione, ho trovato un altro ambiente, assolutamente, che è questo di Primo Canale, e così anche dove sono stato in altri direttori, in altri emittenti. Sì. Cioè l'ambiente di lavoro che nasce anche un po' da te, se riesce.

0: a gestirlo, se riesci a muoverti come capo, a creare veramente distensione, leggerezza, soprattutto dialogo, ascolto, sono tutte cose importanti. Io ho vissuto da tutti i punti di vista, in particolare questo, gli anni più belli.
1: Un altro suggerimento interessante, la signora Marisa, che dice fondamentalmente quello del mondo di Siriani era un mondo sicuramente diverso a quello di oggi e forse c'erano anche i famosi progetti di vita, ed è vero, una volta pensavi proprio anche al futuro, adesso è difficile anche forse farlo.
0: Ma sai, io ti faccio, sì, è vero, c'erano i progetti di vita, io ricordo che il giovane di allora, allora si doveva, c'erano tre step. Allora, prima dovevi studiare, laurearti, laurearti. Secondo step, il lavoro, quindi dovevi trovare lavoro e lo trovavi, perché allora il lavoro
1: era...
0: si trovava. Terzo step, il matrimonio,
1: trovarti
0: la famiglia. Questi erano i tre momenti di un del giovane di allora. Quello permetteva alla società di formarsi, di crearsi e di vivere con dei valori importanti, il valore della famiglia, il valore del lavoro, il lavore della, della...
1: Erano quei tre pilastri fondamentali.
0: Erano, almeno io l'ho vissuta così.
1: Senti Vittorio, ieri abbiamo nella puntata, abbiamo generato anche quasi un mostro, un interesse su quello che poteva essere la reintroduzione della leva militare, perché in tanti dicevano il militare faceva bene a tanti ragazzi come oggi, non lo so, tu sei d'accordo o non d'accordo,
0: il mondo
1: è cambiato?
0: Non lo so, io ti devo dire che il militare non l'ho fatto, ma perché, pensa, avevo una clausola che allora... Io non l'avevo scoperto mai, che era, io ero nipote unico di Ava vedova, cioè io dovevo come nipote unico mantenere l'Ava, la nonna vedova, e per questa clausola che c'era allora io...
1: E come l'avevi scoperta?
0: Ma dalle ricche cose, sì, mi hanno detto, non so chi me l'aveva detto, e quindi questo... Io poi avevo anche, purtroppo, anche ero una specie di orfano di guerra, ma insomma tutto questo è un'altra. Ecco, ma la clausola fondamentale
1: era quella
0: e io il militare non l'ho fatto. Non è che mi abbia cosa, io credo però che il militare allora aveva una funzione. Aveva
1: e
0: una
1: l'avrebbe
0: funzione.
1: Anche adesso, secondo te?
0: Adesso non lo so, guarda, io adesso la gioventù di oggi è una gioventù talmente come si può dire, frastornata, che non lo so che cosa, molti potrebbero. Certamente diciamo il servizio militare, almeno ai miei tempi, dava un ordine, dava una direzione, dava la forza di raggiungere un obiettivo, insomma. Questo lo volevano da
1: cosa che adesso invece...
0: E quindi che adesso non lo so, adesso la gioventù di oggi è tutto un mondo diverso.
1: Allora, io non so, Andrea, ci dobbiamo fermare o posso leggere in prossimo? Andiamo in pubblicità. Dunque, un po' di pubblicità, ma davvero pochissimo. Poi rientriamo, dobbiamo parlare di calcio, dobbiamo vedere le famose palle di Vittorio Siriani, cosa ci dico, insomma, tante tante cose. Fino alle 12:30, non ci abbandonate. Al servizio del pubblico, ancora in diretta con il nostro Vittorio Siriani. Vittorio, ti leggo due messaggi al volo e poi apriamo tutto il capitolo dedicato al calcio e avremo la possibilità di avere un po' di notizie in prima persona dalle tue palle. Mitico Vittorio, ringioveniamo tutti a vederti, tu sei sempre un giovanotto che mi rimanda alle mie prime bystrocchi fine anni 70 e 80, poi gli incontri in TV con la mitica Franca Brignola e altre occasioni. Sei un faro per tutti noi e con te Franco ed Enrico, grandi professionisti, tutti i tuoi discepoli, assolutamente sì. Un caro abbraccio Francesco Pittaluga, si divertiva insomma eri anche in bystrocchi.
0: Si creava veramente il piacere di divertirsi, di studiare, perché allora la goliardia aveva
1: era
0: un senso.
1: Però,
0: Oggi la goliardia ha delle valutazioni un po' strane, è entrata la politica, insomma c'è tutto. Allora la goliardia voleva dire studiare e divertirsi.
1: Era più scevra quindi dalla politica, no?
0: Sì, assolutamente, era un modo diverso. E quindi tutta questa gente che oggi ricordo ha vissuto gli anni con me, secondo me gli anni più belli della nostra Italia. Abbiamo avuto la fortuna.
1: Allora Vittorio, apriamo il capitolo calcio, quindi finalmente è iniziata questa

0: Prima giornata per tutte le nostre squadre della Liguria, ovviamente Genoa, Samp, Spezia, Vado, Entella e quant'altro. Io prima di poi chiedere alle palle quant'altro vorrei gentilmente un tuo focus, una tua fotografia generale su questa prima parte di campionato, quindi prima giornata.
1: La prima giornata dimostra che, beh, da una parte diciamo, la Sampdoria ha fatto un ottimo pareggio e su questo io devo dire sono molto, molto contento. Ci sono molte critiche ancora, molte titubanze, molti sospetti. Ecco, io ho una mia idea e credo che il punto importante di questa Sampdoria sia Corradi, l'allenatore, perché lo
0: Quindi
1: ritengo
0: hai
1: una persona
0: fiducia.
1: molto intelligente e soprattutto una persona che ha fatto della sua strategia non tanto una strategia tecnica quanto una strategia umana, psicologica.
0: Giusto.
1: Cioè lui lavora molto e credo è un allenatore di buon senso e credo che nel calcio il buon senso valga molto di più di tutti i moduli e le tattiche. Sta lavorando secondo me bene, io credo che di lì possa partire quest'anno una buona Sampdoria. C'è il pericolo ancora di questi arrivi che sono un po', come si dice, infortunati, sono sempre infortunati, però nell'insieme si ha la sensazione che venga fatta una, come si può dire,
0: Un
1: una
0: buon lavoro, invece.
1: ricostruzione di
0: Certo.
1: questa Samp con molto ordine, con molta attenzione. E quindi, fra l'altro, devo dirti, c'è questo arrivo interessantissimo di questo Macumbo,
0: Macumbo, certo.
1: per cui
0: Ex Cagliari.
1: già si parla di, qualcuno ha detto, nasce la Macumba blu cerchiata. Questo è il nuovo titolo della Samp.
0: Vittorio e i suoi titoli. Senti, lasciamo la
1: No,
0: Samp
1: invece il Genoa,
0: e...
1: beh, sul Genoa, guarda, io sono stufo ho scritto anche altre cose di quello che ho visto. La cosa. Ormai tutto il mondo ha parlato, tutto il
0: Sì,
1: mondo ha
0: per il...
1: detto come stavano le
0: Certo.
1: cose. Il nostro Di Bello continua ad essere presente perché sarà nel VAR, non so di quale partita.
0: Sì.
1: Io credo che sia stato il momento più drammatico e credo che già dalla prima giornata si sia capito quanto il mondo arbitrale sia ancora così frastagliato, così roccioso, così antipatico, così
0: Una volta si
1: tra
0: diceva la
1: virgolette
0: sudditanza,
1: vendicativo.
0: no? La
1: Cioè
0: sudditanza si
1: non è
0: dice.
1: possibile, no? Non è possibile. Ho detto, ma cioè un arbitro che vede una cosa del genere, allora o è incapace perché non ha visto una cosa
0: Forse
1: che
0: no?
1: tutto il mondo ha definito assolutamente
0: Certo,
1: sbagliato,
0: era palese. Se no tu dici malafede.
1: oppure, ma sai, la parola malafede, io non credo alla malafede degli arbitri, però fatto del genere dà sicuramente dei sospetti, no?
0: Certo.
1: Qualche sospetto lo pone. Ecco. Allora, un personaggio così deve essere, secondo me, almeno messo da parte. Cioè, digli, caro Di Bello, vattene a casa, pensa, vai nella tua stanzetta, ripensa
0: Quell'errore
1: alle
0: che hai
1: scemate che hai
0: fatto.
1: fatto, datti una ripulita, su un piano di una onestà intellettuale.
0: Certo.
1: Dopo 2 o 3 mesi vediamo cosa.
0: Certo.
1: Invece cosa succede? Che questo orsato, che fra l'altro dimostra, poi ti spiego perché, la sua leggerezza e la sua mancanza di psicologia, ha detto no, no, lo teniamo e lo mandiamo a fare il VAR, cioè non lo togliamo, non lo
0: Anzi, lo
1: penalizziamo,
0: mettiamo
1: anzi,
0: addirittura al VAR che
1: tutto
0: diventa ancora più... Lo
1: sommato,
0: vai a
1: ma
0: promuovere
1: tu
0: quasi.
1: sai che quanto Di Bello, quando era al VAR, ha fregato il Genoa su Genoa-Napoli,
0: Napoli.
1: perché l'arbitro non aveva visto uno che non era niente, lui l'ha richiamato e ha detto che era rigore e il Genoa ha perso 1-0 col Napoli su
0: Quindi
1: rigore.
0: corsi e
1: Quindi hai
0: ricorsi
1: capito?
0: storici.
1: Allora, il signor Orsato, che dice di essere uno conoscere bene il mondo del calcio, doveva capire che questo signor Di Bello per 4 volte è stato, diciamo, cioè, tra virgolette,
0: Comunque ha
1: ecco,
0: penalizzato.
1: la
0: Certo.
1: snovina del Genoa, perché ha penalizzato per 3-4 volte il Genoa. E allora, sapendo che il rapporto arbitro-società è particolare, la
0: Cerca di
1: minima
0: non...
1: cosa fai un uomo intelligente? Non lo mandi. Hai 40 arbitri a disposizione,
0: Mettene
1: mandane
0: un
1: un
0: altro.
1: altro. Ecco,
0: Chiudiamo il
1: tutto
0: capitolo,
1: questo, hai capito?
0: sì, volevo aprire velocemente anche il capitolo Spezia con questo bel pareggio in trasferta con il Grosseto e poi fare veramente i complimenti a questo Vado perché ha avuto questo debutto vincente in Serie C contro
1: Sì,
0: l'Atalanta Under 23, insomma.
1: certo.
0: Abbiamo anche un impact, guarda che bello, vado al massimo.

0: Beh, certo, Malvado, sai, è un nome che riporta a romantiche avventure, insomma, perché ha una storia calcistica antichissima, quindi insomma è bello rivedere ancora la rinascita di queste squadre. Speriamo che chi lo sorregge così dal punto di vista finanziario e economico possa davvero dare una spinta per migliorarlo, perché sai, oggi i problemi anche di queste squadre sono assolutamente di tipo economico e finanziario.
1: Vittorio, degli Aquilotti cosa mi dici per lo Spezia?
0: Ma lo Spezia purtroppo è stato un peccato che sia sceso, però lo Spezia è una squadra, come si può dire, un po' sempre un po' barcollante, un po' di qui di là. Aveva un bel nome, è un bel nome, è un bel marchio, però ci sono i momenti del calcio. D'altra parte anche in sé, dalla A alla B sono andate grandi squadre, dalla B alla C anche il nostro Genoa
1: come no.
0: È andato, quindi non è un reato.
1: Certo.
0: Purtroppo ci sono gli anni, perché poi i campionati di calcio, come dico io, sono situazioni paranormali, capito? Non si sa mai quello che succede,
1: come cambia. Senti Vittorio, tu hai due foto che adesso chiedo ad Andrea Benegiamo di farle vedere in regia, perché insomma anche qui corsi e ricorsi storici. Vediamo la prima che ci propone Andrea, eccola qua, tanto guarda un po' qua.
0: Questa
1: però un'altra.
0: Mi è arrivata questa foto perché... A proposito di Playboy e no, e a proposito no, perché in questi ultimi tempi Grillo sembra che si sia riaffacciato alla politica,
1: alla politica.
0: E volendo, vabbè. E allora uno mi ha mandato questa foto per capire chi era Grillo negli anni 60.
1: Allora
0: vediamolo un po', ecco, attenzione, ve li spiego. Allora, partendo da sinistra, il primo è uno dei... Cioè, questo era un gruppo di San Fruttuoso, no?
1: Okay.
0: Ed era una specie di... Erano, non so, i Maranza.
1: Dell'epoca.
0: Una specie di gruppi, ma di una simpatia, di un divertimento assoluto. Ecco, il primo, adesso non ricordo. Poi vicino lo vedete, Grillo,
1: adesso,
0: con il ciuffo.
1: Adesso
0: vedete,
1: facciamo vedere grande la foto, grazie Andrea.
0: Si vede, no? Col ciuffo.
1: Eccolo lì.
0: Con la valigia. Pronto, non so per
1: ma
0: andare dove.
1: È riconoscibile però, quanti anni ha avuto qua?
0: Non lo so, siamo negli anni 60, 70, in quegli anni lì, insomma, in cui c'era ancora questo mondo di un po' come poi li hanno abilitati Arbore con gli amici miei, insomma, amici miei, erano una specie di amici
1: peraltro
0: miei.
1: Magrissimo qui,
0: magrissimo.
1: Grillo.
0: E poi c'è un altro... di questi ospiti, e poi sulla destra, ecco, questo è importante, c'è un altro Orlando Portento.
1: Orlando.
0: Allora, fra Orlando Portento e Grillo, che erano...
1: Era nato poi anche quello.
0: Ecco, è nato poi tutto un grande scontro che è portato anche dal punto di vista così della mediatico, è stato uno scontro insomma mitico, perché Portento sostiene che è stato lui a dare tutto il repertorio
1: anche sulla tipologia del parlare,
0: del
1: portare, no?
0: Del cosa. Grillo invece insomma è andato avanti per la sua strada. Grillo molto furbo, è un uomo che assorbiva molto gli aspetti positivi che faceva poi suoi, e quindi
1: però un fondamento di verità c'è, quindi
0: c'è un po' di verità, perché i due avevano questo linguaggio comune, che era un linguaggio spessissimo, perché io ho vissuto con loro per tanti anni, e quindi era una meraviglia sentirli discutere con le loro forme.
1: Hai capito, Vittorio, che
0: questa
1: cosa c'è?
0: Questa però è una foto storica che veramente ho solo io, non credo che l'abbia nessun altro. E lo ha adesso primonale, perché i due ciuffi di Grillo e Portento sono straordinari. Guardateli che tipi sono.
1: Anche la basetta, anche la basetta.
0: Sì.
1: Allora, lasciamo questa foto, invece ne facciamo vedere un'altra. Adesso vediamo il nostro Andrea in regia.
0: Scusa,
1: eccola qua. Ora basta, boicottiamoli.
0: Allora, questa veramente...
1: Cosa mi hai portato, Vittorio?
0: Guarda, una foto che ho scoperto in un archivio lungo, in un fondo... E mi è venuta in mente sta cosa. Allora, dovete sapere che...
1: Tanto parliamo di che anni,
0: Vittorio? Parliamo di... Anche qui siamo nel 70, 80, 60, 70, non lo so gli anni esatti, però come in tutte le squadre, in tutte le società, c'è sempre a volte questa, come si può dire, questo, poi soprattutto nelle città di derby, queste... questi scontri.
1: Erano fazioni,
0: erano
1: da una
0: fazioni,
1: parte e dall'altra.
0: Però dico subito che in quegli anni gli scontri erano... molto attenuati, erano c'era sempre quel risvolto goliardico, eccetera.
1: All'acqua di
0: Rosso. Un bel giorno vediamo appiccicato ai muri della città e

0: in giro per la città questo manifesto. Questo.
1: Facciamolo vedere, grazie Andrea.
0: Lasciate il manifesto e glielo racconto. Ecco, ci vedono bene tutte le foto.
1: Sì, allora, adesso magari lo stringiamo.
0: Dove
1: anche
0: c'è
1: un po'.
0: Dove i gruppi della Sud, Blu Cerchiata, avevano deciso di boicottare, poi mi si è scritto noi boicottiamo tutta un'area genoana fatta di giornalisti, di persone, adesso li vediamo tutti
1: tanti,
0: perché fanno parte anche di una come si può dire di un pezzo di storia.
1: Fai qualche nome perché
0: che li faccio tutti, che li faccio tutti.
1: Tanto
0: allora
1: io...
0: partiamo dall'alto nella prima fila da sinistra,
1: sì.
0: Piero Sessarego.
1: Piero
0: che è stato è stato un grande giornalista Secolo, eccetera, eccetera.
1: Poi
0: Vittorio Siriani.
1: Vittorione.
0: Poi accanto a Siriani c'è Morchio. Morchio,
1: Morchio
0: è quel grande giallista.
1: Bravissimo.
0: Ecco. E teniamo presente che questi sono tutti di estrazione genuana, perché la Sud li ha presi tutti, insomma, e li voleva boicottare. Poi non so cosa vuol dire.
1: Poi c'è Paolo.
0: Dopo Morchio c'è Paolo Zerbini, un altro giornalista di lusso. Andiamo avanti e poi c'è, ecco, questo è il primo della seconda fila, Zinola. Zinola era stato anche uno dell'ordine dei giornalisti, presidente,
1: certo,
0: eccetera. Poi c'è l'immancabile
1: Porcella.
0: Come si chiama? Porcella. Che era anche lui, era.
1: Io poi, non so se poi puoi stringere, Andrea, tu anche o no, zoomare? Se puoi.
0: Puoi avvicinarti, sì.
1: Vai.
0: Allora, Morchio, poi abbiamo detto Zerbini,
1: sì.
0: Poi abbiamo detto Zinola,
1: Porcella.
0: E poi c'è anche Manzitti.
1: Manzitti, Francone.
0: Manzitti che oggi è uno dei nostri grandi.
1: Ecco, guarda che stiamo stringendo, adesso si vedono molto meglio.
0: La grande memoria storica di Genova, qui a Primo Canale, insieme a Pater Nostro. Quindi Manzitti è un intellettuale del Genoa, insomma, eccetera. Ma andiamo avanti perché poi c'è Vaccari.
1: Sì.
0: Vaccari era, adesso non ricordo, ma doveva essere stato per un certo periodo, non so se il direttore del Secolo, un giornalista del Secolo. Anche lui pare che fosse genovano.
1: E chiudiamo con Vignolo?
0: No, chiudiamo. Poi abbiamo Angeli.
1: Ah, ma come
0: il papà di Matteo,
1: attuale,
0: grande
1: certo.
0: Direttore del Corriere Mercantile per tanti anni, che purtroppo è mancato. E poi anche un altro grande giornalista del Secolo, Giulio Vignolo,
1: sì.
0: Anche lui genuano. Ma andiamo sotto.
1: Andiamo giù, fatti,
0: andiamo,
1: dai.
0: Scendiamo
1: anche con le quadrature,
0: ecco.
1: Adesso vedrai che adesso
0: andiamo
1: stringiamo
0: sulla
1: anche
0: prima
1: giù.
0: Fila, la prima fila, dove abbiamo esattamente... Epifani. Mario Epifani era uno degli azionisti di minoranza, grande, arroventato sempre.
1: Come non me lo
0: insieme,
1: ricordo,
0: alla, insieme alla sorella erano i più arroventati, più divampanti oppositori quasi del consiglio.
1: Sì, certo.
0: Poi dopo Epifani abbiamo Russo.
1: Luca Russo che adesso anche all'interno insomma dell'ufficio stampa del Genoa.
0: Poi abbiamo Bozzano.
1: Bozzano
0: che è stato anche lui un genovano, poi Bozzano però si è perso del Genoa, non ne voleva più parlare e è caduto in depressione.
1: E non si è più sconfitte.
0: Non si è più visto. Non si è più visto.
1: Poi
0: dopo Bozzano abbiamo il nostro come si chiama? Pirito, lo ricordiamo, purtroppo è mancato, è stato uno dei miei più grandi amici, è stato capo redattore sportivo del Secolo.
1: Grande appassionato di musica.
0: Con lui è nata TV Secolo,
1: sì.
0: Insieme a Beppe Barnao, eccetera,
1: Grande Beppe.
0: Dopo Campodonico, dopo Pirito, abbiamo Brenzini, Brenzini insomma, è un personaggio.
1: Poi nelle foto un po' più grandi sotto.
0: Dopo Brenzini, dopo Brenzini
1: Campodonico. Grande anche lui.
0: Anche lui oggi c'è ancora, è sempre genuano, 90 anni e passa, e è quello che ha scritto l'inno del Genoa. Poi andiamo all'ultima fila.
1: Il grande personaggio dello sport, no? Del motociclismo.
0: Abbiamo Pernat, che è un po' il filosofo del Genoa, cioè filosofeggia un po' sulle tecniche, sulle tattiche, eccetera, eccetera. Accanto a Pernat abbiamo, adesso è a Roma, credo, ma Lanza. che fu direttore.

0: Genova, insomma, è stato un personaggio che a
1: Del
0: Genova
1: lavoro,
0: ha
1: no?
0: fatto un po' di storia, il lavoro. Poi
1: Poi Michele
0: abbiamo
1: Corti.
0: questo giovane Corti, Michele Corti, già
1: Figlio,
0: allora evidentemente
1: ovviamente.
0: figlio
1: Gianluigi,
0: di Gianluigi
1: no?
0: Corti, e poi come ultimo abbiamo
1: Ecco.
0: addirittura l'ex presidente della Giunta,
1: Burlando.
0: che era Burlando, anche lui un genuano appassionato, ancora oggi, che ancora oggi interviene, perché secondo me Burlando, a parte gli aspetti politici,
1: Sì?
0: Che è stato sicuramente un ottimo politico, ma insomma è un ottimo studioso del calcio genuano. E quindi se lo seguissimo un po' di più, se lo seguissero un po' di più, potrebbero
1: dargli
0: avere qualche vantaggio.
1: Allora, Vittorio,
0: questo è storico, questo
1: bellissimo,
0: coso,
1: grazie, perché ci hai fatto fare
0: perché
1: un tuffo.
0: Ricorda
1: Tutti i professionisti dell'epoca,
0: gli anni
1: pronti sono
0: d'epoca,
1: assolutamente ancora.
0: 20 anni di calcio.
1: Ci dobbiamo solo fermare per un po' di pubblicità, 12:15, e poi volata finale con Vittorio. Continuate a mandare i messaggi.
0: Abbiamo
1: e poi
0: le palle,
1: le palle, le palle, non scappate, perché ci sono le palle di Vittorio Siriani. Prego. :18 ancora in diretta. Allora, Vittorio Siriani, siamo pronti con le tue palle.
0: È un momento magico.
1: Magico.
0: Perché da questo giovedì le palle si orienteranno solo sulle due partite del Genoa e della Samp.
1: Vogliamo dire proprio due secondi come funzionano? C'è qualcosa di strano, un software?
0: Tu lo sai, l'abbiamo già spiegato.
1: Ho capito.
0: Noi
1: però.
0: Inseriremo, abbiamo posto delle domande agli Samp. Ne abbiamo posti 100, eccetera, eccetera, nel nostro software li abbiamo inseriti, le palle stanno ragionando, si sistemano e poi danno il risultato. O comunque, lo dico sempre, non è il risultato, vince una, vince, dà una indicazione da cui si può trarre di capire se questo che dice la palla può essere a vantaggio, cioè ognuno lo può interpretare.
1: Come vuole.
0: È una forma di incentivo per cercare di capire e di vivere o di speranza o di sofferenza.
1: Allora, iniziamo, partiamo con il Genoa, per Lazio-Genoa, questa trasferta molto molto delicata per i grifoni. Allora ti chiediamo di tirare su la palla in modo maniera che si veda bene, Vittorio, grazie.
0: Questa
1: Io poi ti dirò stop. Allora tu inizia quando vuoi.
0: Allora, Lazio-Genoa.
1: Lazio-Genoa.
0: Vediamo cosa
1: comincia
0: dice
1: a girare, gira, gira, gira. A un certo punto io gli dico
0: cosa dice
1: stop.
0: Stop.
1: Vediamo cosa risponde la palla di Vittorio Siriani per Lazio-Genoa.
0: Allora, per Lazio-Genoa la palla dice aquila vola, grifo artiglia.
1: Qui dice tanto Vittorio, l'artiglio vuol dire che quindi c'è dell'aggressività.
0: L'aquila,
1: c'è la voglia.
0: Tu lo sai che
1: come no, è il simbolo.
0: Aquila vola, grifo artiglia.
1: Ragazzi, avete
0: ognuno
1: capito?
0: Ognuno può ovviamente interpretare questo suggerimento come vuole.
1: Come vuole, però sembrerebbe un suggerimento comunque di riscossa.
0: Tu come lo vedi?
1: Io lo vedo di riscossa, perché artiglia.
0: Beh,
1: la faccia.
0: Se qualcuno lo vede, cioè questo è quello che è il suggerimento, cioè l'indicazione che dà la palla.
1: Vabbè.
0: Vedremo giovedì prossimo quello che la palla a che percentuale arriva sulla verità.
1: Giusto,
0: perché questo noi dobbiamo anche riconoscere le palle.
1: Il tasso di percentualità, vedremo.
0: Andiamo
1: con la Samp, perché la palla adesso dovrà rispondere se questo pareggio sarà di buon auspicio, perché giocherà la prima in casa contro la Juve
0: Stabia.
1: Allora, la palla nera è pronta di Vittorio, lui incomincia a girare. Ecco, vedete che gira, gira, gira. A un certo punto gli diciamo stop. Vediamo cosa risponde. Un po' di suspense.
0: Allora, è un po' lunga. Dice, non è la Juve. All'attacco un branco di generosi.
1: Questa è un po' più difficile da interpretare, Vittorio.
0: Non però, è la Juve.
1: Vabbè, ovvio, Juve Stabia.
0: Bisogna capirlo che non è la Juventus, è la Juve
1: senz'altro.
0: Però all'attacco un branco è l'allenatore.
1: Sì, branco.
0: Un branco di generosi.
1: Quindi vedete quante finalità. La palla ha detto delle cose incredibili. Branco è anche l'allenatore, un branco di generosi, quindi di persone che ci vogliono mettere il cuore

0: e vorrebbero fare probabilmente bella figura.
1: Questa è la tua interpretazione.
0: Mia, ovvio, per l'amor di Dio, ma il bello della palla è che ognuno può dare la propria interpretazione.
1: Bravo, hai capito.
0: Senti Vittorio, peccato che non so se adesso riesco a scaricarla, però è arrivata anche una bella foto di te con una bella signorina.
1: Addio.
0: Che dice: un ricordo con la Columbus Orchestra a Nizza.
1: Ah sì sì sì.
0: Però non,
1: sì,
0: non
1: ma la Columbus Orchestra era una
0: Era durante il 92, durante le celebrazioni.
1: Sì,
0: no?
1: C'era, era stata costituita questa orchestra Carlo Felice, diretta dal maestro Pirondini, che era il papà
0: di
1: del
0: Luca
1: Pirondini,
0: certo,
1: che adesso è
0: l'attuale senatore.
1: È senatore.
0: Sì.
1: E con il maestro Pirondini abbiamo girato la Liguria. Io presentavo questa grande Columbus Orchestra, che raccontava in due ore e mezzo di spettacolo tutte le più belle canzoni dei musical americani.
0: E se non sbaglio la prima vittoria l'avevano fatta al Carlo Felice.
1: Al Carlo Felice,
0: no?
1: Esatto. E poi andammo per tutta la Liguria. Ma è una ragazza vicino a me.
0: Sì, adesso guarda, sto cercando se riesco a scaricarla, poi la mandiamo prima della fine. No, anche una bella ragazza.
1: Volevo ricordarla, sarà adesso quella
0: aspetta,
1: che
0: adesso vediamo,
1: insieme a me, non lo
0: sì,
1: so.
0: Sì, probabilmente.
1: Io.
0: Adesso aspetta, sto vedendo di condividerla, di mandarla
1: perché
0: su Gmail.
1: Sono ricordi. Ricordi anche questi straordinari, perché allora veramente c'era anche queste iniziative, si girava per la Liguria, questa orchestra di 50 elementi, andavamo, furoreggiavamo.
0: Ecco, allora Mario in regia, scusami, ho messo a telegiornale la foto di Vittorio, se poi riuscite a scaricare così la facciamo vedere. Mi dicevi comunque dei bei ricordi, insomma.
1: Ma sì, perché questa era un'orchestra che dava poi per l'estate tutto un percorso straordinario, un percorso culturale anche,
0: certo.
1: Perché questa era un'orchestra di Carlo Felice, suonavano dei pezzi meravigliosi, tutto il musical americani,
0: bello.
1: La gente in
0: sì,
1: piazza,
0: mi ricordo, facevano
1: la
0: un
1: gente
0: bel
1: in piazza a Nizza era una delle piazze, ma poi abbiamo fatto tutta la Liguria, quindi è stato anche quello un periodo molto interessante.
0: Senti Vittorio, io mi ricordo di quel 92, peraltro anch'io lavoravo, già collaboravo per tante televisioni, anche perché non ero già più un bambino, un ricordo, tre mesi importanti sono stati, no? Quelli lì.
1: Beh, il 92 è stata le colombiane, no?
0: Come no, sì.
1: Cioè è stato un momento di rilancio, di riscatto di Genova verso il futuro. L'unica cosa è che già allora si pensava e si parlava, data come certa, la linea Genova-Milano in 40 minuti, però siamo ancora, insomma, l'unica cosa che non ha funzionato, però devo ricordare che allora, insomma, allora c'era Gustavo Gamalero, c'era Magnani, presidente del porto, insomma c'erano personaggi politici che sapevano fare il loro mestiere,
0: certo,
1: e questo 92 era esploso, poi Renzo Piano, il Bigo, tutte queste cose.
0: Renzo Piano, come saprai, insomma, si avvicina a un'età anche lui importante, verrà celebrato.
1: Beh, però no, non smette mai, adesso si occupa di Palazzo
0: Bravissimo.
1: Ducale.
0: Adesso proprio ti stavo dicendo, c'è questo progetto che arriverà. 8 milioni per il rifacimento di Palazzo Ducale, quindi è importante. Un altro di quelli è Classe di Ferro.
1: Beh, insomma, è stato uno dei grandi, un archistar, insomma, è uno dei tanti liguri, insomma, che ovviamente, come sempre, si è affermato nel mondo, insomma.
0: Allora, siete mica riusciti a scaricare la foto, per favore? L'ho mandata al telegiornale, sì, il solito processo, non è ancora arrivata? Vabbè, comunque, noi siamo quasi addirittura di arrivo. Allora, Vittorio, tanto sono tantissime le persone che ti hanno mandato messaggi, sempre Vittorio, sempre in forma. Qual è il tuo elisir? Qual è il tuo elisir di giovinezza, Vittorio?
1: Ma l'elisir di giovinezza?
0: Mi dicono qua, una signora dice, ma qual è l'elisir di giovinezza per Vittorio, che è sempre uguale?
1: L'elisir di giovinezza è un qualcosa che è una specie di creatura invisibile che dall'alto decide... se sono felice o meno.
0: È bella però questa cosa qua. Allora riprovo a rimandare la foto, vediamo se questa volta vi arriva, così poi chiudiamo con quello. In conclusione, senti Vittorio, prima di salutarci, tanto giovedì sarai nuovamente con noi, si profila sicuramente mesi importanti, settembre, ottobre, per tutto quello che ci siamo detto. Sai che io poi alla fine non ti chiedo un suggerimento, ma ti chiedo sempre come affrontare comunque questa quotidianità che diventa a volte sempre più pressante.
1: Ma mi fai delle domande che mi metti in imbarazzo, capisci?
0: Ce l'hai la foto tanto, poi fammela vedere poi allora.
1: Io credo che in tutti questi momenti difficili ne abbiamo passati tantissimi, perché è vero che io ho sempre detto ho vissuto gli anni più belli, ma anche questi anni ci sono successe tante cose e le abbiamo superate tutte. Allora perché oggi non possiamo... superarle, soprattutto dando grande fiducia ai

0: giovani. Giusto. Cioè i giovani devono essere studiati un po' meglio, perché non è vero che sono tutti bullisti, no, certo. Non sono così, perché ci sono aree, spazi di giovani interessanti, intelligenti, come, che studiano, quindi chi le istituzioni che dominano la nostra società ci pensino, l'università, la scuola, cioè i giovani devono essere il nostro futuro.
1: Allora guarda, abbiamo trovato la foto, abbiamo fatto il miracolo, Vittorio, guarda un po' se ti faccio ritornare indietro negli anni, adesso la vediamo, adesso arriva così. Vittorio, chi è questa bella fanciulla vicina a te a Nizza?
0: Madonna santa, ma chi può essere?
1: Guarda un po', ti ho messo, io non lo so, in crisi. Guarda, non hanno scritto nulla peraltro. Non hanno scritto.
0: Fra l'altro la vedo un po' lontano, però mi sembra una bella ragazza.
1: Bella ragazza, ma sai, vicino a te quando presentavi c'erano solo belle ragazze sempre.
0: Ma no, perché c'era una forma di
1: stavo così, cercando di vedere se ha scritto il nome, ma non lo trovo, però bello questo ricordo, eravate appunto a Nizza, un ricordo con la Columbus. Va bene, siamo arrivati alla fine, Iside, si chiama Iside.
0: Ah, Iside.
1: Iside.
0: Ah, potrebbe essere certamente, no, niente di sarebbe semplicemente una compagna di lavoro, insomma, cioè però bello, una compagna di viaggio che siamo.
1: Ragazzi, siamo arrivati alla fine, adesso è il momento di dare la linea a Newsroom 28. Io come sempre ringrazio il nostro Vittorio Siriani. Grazie. Che sarà con noi nuovamente giovedì per controllare se le palle avevano e hanno detto.
0: Sì. Vediamo che percentuali di verità sono arrivate. Quindi vi ringrazio molto, ti ringrazio sempre molto per avermi invitato. Io sono l'invitato speciale.
1: Sei l'invitato speciale.
0: Quindi vengo volentieri e naturalmente grazie a voi tutti, naturalmente. Sorridiamo un po', ragazzi, che ce n'è bisogno. Reclam,
1: un saluto a tutti, arrivederci.
2: Rally Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione. E si farà il 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorde, Montebruno.
3: È una tradizione ormai e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
2: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
3: Target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
4: La linea al medico risponde.
5: Grazie. Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Calabrese, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
6: Ancora buongiorno e grazie.
5: 800-647-71 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Direttore, quando si parla di intelligenza

0: artificiale applicata alla senologia, di che cosa stiamo parlando concretamente e quali sono i vantaggi per le pazienti? E anche per voi, credo.
1: Sì, i vantaggi sono esattamente sia per le pazienti che per noi. Ormai di intelligenza artificiale in senologia è già dentro i nostri reparti, nel senso che c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità di dicembre del 2025 in cui per primo, sicuramente nella diagnostica, ma in generale nella medicina, l'Istituto Superiore della Sanità ha chiesto a chi si occupa, ai decisori in qualche modo, di inserire nei programmi di screening nazionale dei software di intelligenza artificiale. Per due motivi principali: è stato fatto un trial con più di 100.000 donne in Svezia, in cui si è dimostrato che usando degli algoritmi di intelligenza artificiale nello screening, quindi con nello studiare tantissime mammografie quotidianamente nelle donne in fascia di screening, che è prevalentemente 50-69 anni, ma anche in alcune regioni sta diventando 45-50 e anche 69-74, si ha un incremento della capacità di fare diagnosi dei tumori del seno in circa 30%, con una riduzione dei tempi di lettura di circa 45%. Quindi si trovano più tumori e si impiega meno tempo, quindi si impiega in qualche modo, si razionalizza in qualche modo anche sul personale.
0: E quindi lei diceva, apro una parentesi, poi continuiamo sull'intelligenza artificiale, però lei citava diverse fasce d'età in diverse zone. Sappiamo che questa è una domanda, forse insomma gliela faccio io per prima, ma sicuramente tante nostre telespettatrici che ci stanno guardando, una delle domande che le fanno più spesso è: sì, ma quando la devo fare la mammografia? Quando si fa? Quindi apriamo un attimo questa parentesi, poi ritorniamo a parlare in intelligenza artificiale.
1: Allora, al di là di quello che già si sa, quindi in qualche modo le fasce di screening coprono una mammografia di 2 anni di 50-69 anni e all'anno dai 45-50 anni e dai 69-74 di nuovo ogni 2 anni, al di là di quello che si sa e di quello che copre il sistema sanitario nazionale, questi sistemi di intelligenza artificiale ci aiutano anche a valutare il rischio di ogni singola paziente. Quindi in un prossimo futuro noi sapremo per quella singola paziente, quindi si parla di medicina personalizzata, questa è una delle, o medicina di precisione, l'utilizzo di questi software ci permette veramente di fare medicina di precisione. Quindi la signora Maria Rossi, sapremo in maniera precisa quando fare il controllo successivo e con quali tecniche fare il controllo successivo. Perché questi software ci danno anche la possibilità di fare un triage del rischio di quella donna in quel momento.
0: E questo quando, sarà realtà? Adesso allo studio, no?
1: No, è già realtà. No. Cioè, sono realtà. Sistemi che hanno già superato le fasi di studio. Quindi sono sistemi che hanno già la possibilità di essere acquistati o essere presi in noleggio o qualsiasi altro metodo di utilizzo, e hanno già superato tutte le fasi di studio, quindi è già realtà, si sa già che funziona.
0: Allora riprendiamo, lei prima diceva si trovano quindi grazie all'intelligenza artificiale più tumori in meno tempo, quindi il beneficio è innegabile, è concreto in radiologia senologica?
1: È assolutamente concreto. Per cui ci si aspetta soltanto che arrivi, come si suol dire in medicina, al letto del paziente.
0: In che modo, come funziona proprio l'intelligenza artificiale per arrivare a questi risultati?
1: Allora,
0: e voi vi sentite un po', il radiologo senologo serve sempre oppure no? Una domanda ovviamente provocatoria, Calabrese.
1: No, il radiologo senologo serve sempre. Intanto farà questi software di intelligenza artificiale, poi ce ne sono tantissimi, se ne stanno studiando tanto, ma quelli che hanno in qualche modo ricevuto il consenso da parte del Studio Superiore della Sanità di essere utilizzati, fanno intanto una sorta di triage, proprio valutando il rischio su quella singola donna, quella singola persona, e categorizzano gli esami in diverse fasce di rischio. Nella fascia di rischio più alta, quindi la fascia di rischio massima in qualche modo, in cui

c'è più possibilità di avere malattia, addirittura la lettura è fatta da due persone, quindi due radiologi, senologi esperti, e l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale si aggiunge come terzo lettore, mentre ad esempio nella fascia a più basso rischio, che poi quella in cui c'è il maggior numero di mammografie, l'intelligenza artificiale partecipa come secondo lettore, ed è qui che c'è il risparmio in qualche modo di tempo e quindi potenzialmente risparmio economico, mentre il risparmio

0: la possibilità di trovare un maggior numero di patologie si ha nelle fasce a maggior rischio. Quindi l'intelligenza artificiale, oltre a aiutare nella cosiddetta detection, quindi nell'individuare i tumori, ci aiuta facendo un triage, quindi in qualche modo ci aiuta a negativizzare le mammografie negative, che sono quelle in maggior numero.
1: Allora, partiamo intanto con le domande delle nostre telespettatrici.
0: Radiologo, scusa se ti interrompo, ci sarà sempre, la radiologa, e potrà utilizzare il suo tempo, oltre a refrattare mammografie, nel fare procedure interventistiche, nel parlare con la persona, in tutte altre, diciamo, situazioni in questo momento si fa magari un pochettino più fatica.
1: E poi è quello che si può applicare a tante altre professioni, no? Cioè, se utilizzata in maniera corretta, se comunque controllata, no? In questo caso dal radiologo, ma potrebbe essere insomma da qualsiasi altro professionista, ti aiuta per ridurre i tempi. Io faccio sempre un esempio molto banale, che per noi in redazione è una scoperta, cioè come l'intelligenza artificiale oggi ti aiuti a trascrivere magari un'intervista di 12 minuti in un minuto. Ed è evidente che in quel tempo io posso fare tante altre cose, posso scrivere, posso rileggere in maniera molto più accurata, quando prima ci voleva un'ora per trascrivere tutto quello che veniva detto. Quindi non è sempre e non è da demonizzare qualsiasi cosa che vada sotto l'intelligenza artificiale. Questo lo dico ovviamente a titolo insomma un po' generale, perché spesso ormai adesso di intelligenza artificiale tutti parlano, si riempiono tutti la bocca, però poi bisogna come sempre approfondire quello che stiamo cercando di fare con lei questa mattina. Allora, 347-6766-291, buongiorno, sono una donna di 53 anni. Nel 2019 mi hanno tolto un fibroadenoma a sinistra. Faccio controlli ecografici semestrali e mammografia annuale sotto richiesta del medico. Ho fatto anche una mastoplastica. Va bene? Grazie, Luisa.
0: Direi di sì, perché probabilmente il medico... Cioè, mi sembra forse un po' tanto l'ecografia ogni 6 mesi, ma la mammografia annuale, probabilmente l'ecografia annuale, direi assolutamente di sì, perché probabilmente il medico che comunque la segue ha valutato che il suo tipo di mammella è una mammella mammograficamente densa, per cui ci vuole anche l'ecografia. Ho qualche dubbio in più sull'ecografia ogni 6 mesi.
1: Buongiorno, ho fatto mammografia più ecografia con ecostruttura fibroghiandolare di aspetto disomogeneo con diffusa ectasia duttale cistica, in particolare in sede inferoesterna sinistra, apprezzabile. Un'immagine a margini netti. Siete troppo specifiche, ragazze, scrivete un modo un po' più semplice. Che ne pensa? Vi ricordo anche che i nostri medici vi danno una risposta ovviamente generale, perché non vi hanno visitato, non hanno fatto l'esame in questo caso e non hanno visto il referto. Però, vabbè, vediamo che cosa possiamo dire.
0: Poco, nel senso che devo vedere le immagini e studiare la persona, non posso tutti i miei colleghi.
1: Allora, andiamo avanti e torniamo al discorso della prevenzione. Si dice sempre le donne sanno molto più degli uomini e sono molto più attente a fare la prevenzione. Oggi, quindi, quali sono gli esami che si fanno di più o anche quelli che si stanno studiando, sempre con l'aggiunta ovviamente dell'intelligenza artificiale? Ci sono delle novità oppure continuano ad essere ecografia e mammografia?
0: Ci sono delle novità, diciamo, si studiano le nuove tecnologie, si studiano continuamente. Al momento attuale la cosa che più, come stavo dicendo prima, entrerà secondo me sul letto del paziente è l'intelligenza artificiale. Come tecnologie sicuramente la mammografia con anche la tomosintesi in alcune situazioni è l'esame di base, l'ecografia integra la mammografia. Un esame che si sta, diciamo, creando un enorme spazio ultimamente e che avrà, secondo me, un enorme spazio, compreso lo screening, quindi compreso lo studio di tante donne sane all'interno della popolazione, è la mammografia con mezzo di contrasto, la cosiddetta CEM, o Contrast Enhanced Mammography, che sfrutta la capacità dei tumori di

0: contrasto molto precocemente dopo la somministrazione dei mezzi di contrasto iodato per aumentare la capacità di evidenziazione ci sta dando veramente delle risposte enormi. Un caso recente di una donna in cui a malapena si vedeva una lesione in un'unica proiezione a destra, con la mammografia dei mezzi di contrasto abbiamo visto purtroppo oltre 6 cm di patologia. Questo perché i tumori maligni hanno una neovascolarizzazione, quindi prendono contrasti in maniera diversa rispetto al tessuto sano. Quindi ci sta dando tanto aiuto per un semplice motivo, perché i mammografi ce l'abbiamo ovunque, quindi in ogni radiologia che si occupa di senologia abbiamo un mammografo. Tutti i mammografi ormai moderni possono avere questi software che ci permettono di fare mammografia con mezzo di contrasto, e non andiamo a impattare sulla lista d'attesa di risonanza, soprattutto risonanza ad alto campo, in cui ovviamente fanno la parte leone, la neuroradiologia, la radiologia oncologica, la radiologia body, e quindi la senologia in qualche modo ha qualche difficoltà. Quindi questi esami con mezzi di contrasto ce li facciamo a casa, e questo è estremamente utile. Il problema è che se non erro, 4 regioni in Italia ce l'hanno all'interno del nomenclatore tarifario, quindi facciamo tutti dei salti mortali per poter fare questo tipo di esame. Quindi io mi permetto di esortare i decisori a introdurre la mammografia a mezzo di contrasto e il nomenclatore tarifario anche in Liguria il prima possibile, perché ci sta veramente risolvendo tantissimi problemi e diventa complicato poterlo utilizzare a basso regime.
1: Perché sennò oggi uno se la paga?
0: No, la facciamo tutti con progetti di ricerca, quindi ancora non se la paga, nel senso non se la può neanche pagare, non è nel calcolatore tarifario, non può essere neanche fatta privatamente, e non viene fatta privatamente.
1: Ah, siete voi, diciamo, che inserite
0: all'interno di progetti di ricerca, che abbiamo un progetto di ricerca sia noi che il Villa Scassi, e anche, se non erro, Savona, però potrei sbagliarmi, anche da altre parti viene fatta, in cui all'interno viene fatta la mammografia a mezzo di contrasto, ma ad esempio ci paghiamo noi l'assicurazione con i nostri fondi di ricerca, e ovviamente potenzialmente ne possiamo fare meno di quante ne faremmo, ma ormai è un esame clinico, non è più un esame di ricerca, e ripeto, ci sono almeno 4 regioni in Italia, alcune da prima del Covid, ad esempio in Emilia Romagna c'era un nomenclatore tarifario da prima del Covid, che l'hanno nel nomenclatore tarifario e altre no.
1: E quindi questo è l'appello alla Regione Liguria. Allora, non sentiamo chi è in linea Liguria. Con noi. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Parlo col dottore?
1: Sì, la sta ascoltando, sì, prego.
2: Volevo sapere se una calcificazione si può trasformare poi in tumore, perché mi hanno fatto un ago aspirato.
0: Allora, le calcificazioni, solo alcuni tipi di calcificazioni, sono delle tumori in fase molto precoce, quindi molto gestibile, in cui la probabilità di guarigione è altissima. Bisogna che un radiologo esperto valuti il tipo di calcificazioni, perché la maggior parte delle calcificazioni sono benigne, quindi avere una calcificazione non vuol dire avere una malattia tumorale. Ecco, questo. Non si fanno più gli ago aspirati, tendenzialmente si fanno le ago biopsie con esami con aghi un pochettino più grossi rispetto all'ago aspirato con esame citologico. Le chiedo di rivolgersi a un centro dove ci siano radiologi e senologi esperti, e in Regione Liguria ce ne sono abbastanza.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande delle nostre telespettatrici.
0: Grazie.

Eccoci ancora insieme con Massimo Calabrese, che è il direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella senologia. Abbiamo capito, ci ha raccontato il dottor Calabrese, come si possano trovare più tumori in meno tempo. Quindi, insomma, speriamo tutti che possa.

0: arrivare molto presto anche al San Martino e anche comunque a Genova, anche per tutto quello che è l'aiuto nel triage delle, della casistica, diciamo quella un pochino più semplice. Andiamo avanti perché volevo chiederle, lei il futuro come se lo immagina? Da una parte con l'intelligenza artificiale, dall'altra abbiamo capito con la mammografo, con il mezzo di contrasto. Qual è l'evoluzione che lei vede nei prossimi anni?
1: Queste due metodiche tecniche entreranno nello screening. Quindi il futuro reale che vedo nei prossimi anni è veramente lo screening personalizzato. Quindi sapere che tipo di tecniche fare per la singola donna in quel momento e come richiamarla al controllo successivo e dopo quanto tempo. Questa è una rivoluzione ed è una rivoluzione che si può fare solo con l'intelligenza artificiale e probabilmente con la mammografia o un mezzo di contrasto. Poi ci sono altre tecniche che si stanno studiando, ma sono tecniche assolutamente sperimentali, ad esempio quella che stiamo studiando noi insieme a altri 10 centri in Europa, quindi che è la mammografia, il cosiddetto mammowave, quindi la mammografia a microonde, però è una tecnica puramente sperimentale, quindi bisognerà capire se effettivamente renderà poi anch'essa a detto del paziente o no.
0: Ma per ora i risultati come stanno andando?
1: I risultati sono buoni, finiamo a fine mese l'incremento dei nostri casi, poi faremo una valutazione insieme a tutto il resto del panel europeo che fa lo stesso tipo di esami con noi, dovremo arrivare a 8.000 casi, i risultati sono buoni, però ovviamente questo siamo proprio agli inizi di un progetto di ricerca, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Quello che è buono è che non fa compressione sulla mammella e non si usano né radiazioni ionizzanti né mezzi di contrasto.
0: È quella che anche noi avevamo raccontato, la mammografia senza dolore, titolo giornalistico, insomma, per fare un po' la sintesi per i nostri telespettatori. Buongiorno, ho 67 anni, ho sempre fatto la mammografia e mai l'ecografia. In famiglia ho una zia da parte di mamma e papà e una cugina che hanno avuto tumori al seno. Devo fare l'ecografia? Grazie.
1: Solo se gliela indica il radiologo o la radiologa senologa, perché probabilmente sul tipo di mammella, visto che ha fatto soltanto la mammografia, è trasparente, quindi viene studiata molto molto bene dalla mammografia. Quindi in questo caso l'ecografia servirebbe soltanto se la mammografia evidenziasse un nodulo.
0: Buongiorno, ho 80 anni e ogni anno faccio la mammografia. Devo continuare? Grazie, Orietta.
1: Lo screening, quindi il Sistema Sanitario Nazionale organizzato, non lo può coprire. Può fare lei l'esame comunque col sistema pubblico. Le linee guida americane dicono che si debba fare la mammografia fino a che si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, il che vuol dire, diciamo, cercando di renderlo semplice, finché non si ha delle altre patologie più gravi. Quindi se lei sta bene, può farla tranquillamente, anzi, le consiglio di farlo.
0: Però ovviamente non è più sotto il sistema sanitario pubblico, ma lo deve fare privatamente,
1: No,
0: dopo
1: no,
0: quell'età.
1: è sul sistema sanitario pubblico, la può fare col sistema pubblico, ma non la chiama lo screening, quindi non le arriva la lettera a
0: Ah,
1: casa in cui le dicono.
0: ok. Ok, perché la signora adesso qui ci scrive, io la faccio sempre privatamente. Quindi
1: No,
0: glielo ripetiamo, la signora Orietta.
1: può farla anche col sistema pubblico in Liguria, in altre regioni questo no, ma in Liguria può farla anche col sistema pubblico, ma non viene chiamata dallo screening. Quindi il sistema organizzato, quindi la regione che ti chiama a casa, cioè ti manda una lettera in questo momento e ti dice: ti abbiamo dato un appuntamento per farla da noi gratuitamente questo giorno qui, non arriva a casa della signora, ma lei può prendersi l'appuntamento al CUP per farlo col sistema pubblico.
0: Perché in Liguria è dai 40 ai 69?
1: Allora, in Liguria in questo momento è dai 50 ai
0: Ah.
1: 69. Si sta facendo dei progetti, e anche noi faremo parte probabilmente di questi progetti, di abbassamento dell'età dai 50 ai 45 e l'innalzamento dai 69 ai 74.
0: E questo.
1: Quindi a regime la fascia di screening sarà coperta, quindi da un sistema che ti chiama a casa, ecco, e che ti organizza.

0: organizza gli esami dai 45 ai 74.
1: Questo però sarà nei prossimi mesi, quando?
0: Sì, credo nei prossimi mesi.
1: Ci si sta lavorando. Glielo chiedo, perché poi quando uno dice una cosa in televisione, poi magari oggi pomeriggio già vi chiamano questo.
0: Allora, si sta lavorando in alcune strutture. Lo screening esiste già, quindi 50-69 anni funziona già. Si sta cercando di allargarlo alle altre fasce di età e di migliorare anche lo screening attuale 50-69 anche alla cremente, però ovviamente ci sono dei tempi tecnici che non dipendono più da me, no?
1: Allora, ok. Allora, una velocissima telefonata, perché poi ho un minuto ancora con lui. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie mille per l'informazione che date. Velocissimamente volevo chiedere due cose. Una, l'ecografia adutolo radiale, cosa ne pensa il dottore? E la seconda è se è vero che la Svizzera sta, diciamo, facendo un passo indietro verso la mammografia.
1: Grazie.
0: Allora, la ringrazio per le domande, perché sono due domande che ci permettono di sfatare dei miti che sono in giro e di cui ho esperienza e conoscenza diretta. Allora, l'ecografia adutolo radiale la facciamo già, nel senso che noi quando facciamo l'ecografia la sonda la giriamo non solo in senso supero, come così, dall'alto verso il basso, ma la giriamo anche secondo il senso dei dotti, che è un senso radiale. Quindi viene fatta, chi le fa l'ecografia le fa anche l'adutolo radiale. È semplicemente una tecnica ecografica che era stata inventata dai colleghi francesi una quarantina di anni fa, ma che noi utilizziamo sempre. Quindi anche se non le viene scritto che viene utilizzata, la utilizziamo sempre. Quindi non si preoccupi. È semplicemente una tecnica ecografica. Per quanto riguarda quello che viene detto sulla Svizzera, non è assolutamente vero, e glielo dico con certezza, tanto perché uno dei colleghi che si occupa di più di screening mammografico, quindi con la mammografia, è un collega di Lugano che è genovese, che quindi conosco molto bene perché abbiamo collaborato tanto assieme, ed è uno dei più importanti in Europa, con cui ho un contatto diretto, poi contatto anche con i colleghi di Zurigo. No, assolutamente no, fanno la mammografia come tutto il resto del mondo. Ricordo sempre che la dose di radiazione ionizzante assolutamente poi controllata in tutti i mammografi pubblici in Italia, ma in tutto il mondo, è bassissima, quindi non ci sono proprio problemi sul fatto che possa creare dei danni.
1: Calabrese, sono in ritardissimo, ma 30 secondi, qual è il suo appello per il futuro? Lo facciamo a chi? Alla Regione Liguria o non lo so? Per intelligenza artificiale da una parte e dall'altra per il mammografo con il contrasto?
0: Allora, sul quanto riguarda l'intelligenza artificiale, spero che non ci sia bisogno di appello, nel senso che ci stiamo lavorando e spero che arrivi, come dicevo, al letto del paziente prima possibile. Per quanto riguarda la mammografia con mezzi contrasti, invece chiedo a chi deve prendere la decisione di inserire in Regione Liguria all'interno dei nomenclatori tarifari questo esame, lo faccia il prima possibile, perché da tanto tempo che ci stiamo lavorando i dati ci sono ovunque e molte regioni, almeno 4 ce l'hanno in Italia. In più il costo rispetto a una mammografia senza contrasto è irrisorio, perché è di 15 euro in più. Per cortesia, perché non avercela ci limita veramente le possibilità di lavorare in maniera corretta per i nostri pazienti.
1: Grazie, grazie al dottor Massimo Calabrese, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata e grazie come sempre per l'invito.
1: Grazie.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: C'è anche un ligure fra i tre italiani dispersi nella grande alluvione che ha devastato il Nepal, è un cinquantenne gioielliere di Rapallo appassionato di trekking ed escursioni. La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tigullio centrale, sono 6 i comuni che bocciano il piano, no ai tagli delle corse. 2 risse nel giro di pochi minuti a bordo di un autobus della linea 1 ieri sera in via Cantore a Genova San Pia d'Arena. La situazione è degenerata e il conducente è stato costretto a fermare il mezzo. Imperia diventa protagonista, la Sailing Week sta per iniziare, tutti gli eventi in diretta su Primo Canale. Buonasera, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, nella drammatica alluvione che ha colpito il Nepal, uno dei 3 dispersi ufficiali italiani è un cittadino della nostra regione. Si tratta di un gioielliere di Rapallo, nel paese del sud-est asiatico, proseguono intanto le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
1: Attualmente il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina, mentre proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo si trova in una delle numerose aree rimaste isolate, senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno, infatti, rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
2: Lui è uno sportivo vero, contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico è un campione. Amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista, poi ci accomunava anche, la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
1: A provocare l'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre 2 persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
0: E veniamo alla crisi di AMT e al piano che sta facendo così tanto discutere, soprattutto per quanto riguarda l'entroterra e quindi tutti i sindaci o la maggior parte dei sindaci dell'entroterra che stanno rispingendo al mittente questo piano. Questa volta nella giornata di oggi sono usciti anche i sindaci del Tigullio centrale. Se allora sentiamo il servizio di Chiara Uru.
3: La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tigullio e assume i contorni di una vera e propria contestazione formale. I comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e Cogorno mettono nero su bianco le proprie obiezioni alla proposta di revisione dell'orario invernale 2026-2027 e chiedono alla città metropolitana di Genova di sospendere qualsiasi decisione che possa comportare tagli alle corse o maggiori costi a carico degli enti locali. Il documento, firmato dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, anche per conto degli altri 5 primi cittadini, arriva in risposta alla richiesta della città metropolitana di formulare osservazioni entro il 28 agosto. Il punto centrale è netto: secondo i comuni, l'attuale procedura non può modificare unilateralmente l'accordo di programma vigente sul trasporto pubblico locale e una semplice richiesta di osservazioni sull'orario invernale non può diventare lo strumento attraverso il quale modificare quell'accordo. Di conseguenza, riduzioni delle corse, rimodulazioni strutturali del servizio e trasferimenti di costi sui comuni non potrebbero essere introdotti senza un nuovo accordo condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni interessate. I 6 comuni indicano anche una possibile strada alternativa ai tagli, quella del cosiddetto servizio in modalità promiscua, già sperimentato in passato, attraverso l'integrazione tra trasporto pubblico a chiamata e trasporto scolastico. Un sistema che, secondo gli amministratori, aveva consentito di rispondere alle esigenze dell'area interna e dei territori a domanda debole, ottenendo contemporaneamente

0: risparmi attraverso l'utilizzo coordinato di contributi ai comuni. Viene quindi chiesto ad MT di dimostrare numeri alla mano perché questa soluzione non possa essere ripristinata o ulteriormente sviluppata.
1: E allora si profilano dei disagi, soprattutto dopo l'inizio delle scuole, soprattutto nei comuni dell'entroterra, ma già adesso molte situazioni sono davvero difficili. Questa mattina siamo stati a Mignanego per sentire un po' quello che ne pensa la gente proprio del posto. Sentiamo.
2: Il nuovo piano MT per settembre ha fatto storcere il naso a molti, anche in Alta Valpolcevera. Meno corse e orari diversi rispetto al passato, spesso non compatibili con chi deve muoversi per lavoro, per le quotidiane commissioni e soprattutto con le necessità dei ragazzi che devono andare e tornare da scuola.
3: Abbiamo addirittura un'uscita delle 16.30 con i ragazzi della primaria che prevede un trasporto dopo addirittura 70 minuti dall'uscita, cosa che è assolutamente incompatibile con le attività e comunque con lasciare i ragazzi minori 70 minuti sulla strada o in giro e senza ovviamente controllo e senza poter raggiungere casa.
2: Una situazione che preoccupa anche i genitori che devono trovare soluzioni tra mille incastri giornalieri.
4: Un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio possa essere prelevato e deve essere sicuro che i mezzi ci siano. I tagli fanno pensare a una criticità ancora superiore in tal senso.
2: I nuovi tagli rischiano di complicare ulteriormente le cose con i residenti dell'entroterra e delle piccole frazioni che fanno già da tempo i conti con una lunga serie di corse saltate e soluzioni improvvisate a seconda delle diverse disponibilità.
5: Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava a prendere, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo quattro volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT sinceramente mi sembra assurdo.
6: Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
1: E rimaniamo in tema in qualche modo di AMT, perché ieri sera nelle quartiere genovese di San Pia d'Arena è andato in scena un grave episodio di violenza con una doppia rissa sull'autobus, sulla linea 1 nelle vicinanze appunto di Piazza Montano. Gli autisti dell'AMT dicono è sempre peggio così, non possiamo andare avanti. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
7: Due risse nel giro di pochi minuti a bordo di due autobus. La prima è avvenuta sul bus della linea 1 nel quartiere di San Pier d'Arena a Genova. Il mezzo che viaggiava verso caricamento era strapieno di passeggeri quando una lite è rapidamente degenerata in violenza. Il conducente è stato costretto a fermare l'autobus danneggiato durante la rissa. Sul posto sono arrivate diverse volanti. Gli agenti hanno però scoperto in poco tempo che a bordo di un altro autobus che transitava proprio in via Cantore un ragazzo aveva provato a rubare la collanina e il portafoglio a un altro passeggero, suscitando la reazione dei presenti che lo avrebbero malmenato. Due ragazzi di 18, uno italiano e l'altro dominicano, e un uomo senegalese di 28 anni, sono stati trovati e portati in questura dopo che durante l'identificazione, nei due distinti momenti, avevano tentato di sottrarsi ai controlli scappando. L'episodio ha acceso la preoccupazione tra gli autisti di MT, soprattutto in vista dell'entrata in vigore del servizio invernale e delle riduzioni previste nell'ambito del piano di risanamento dell'azienda.
1: E non ce l'ha fatta Valentina Mandola, la 22enne, rimasta coinvolta ieri mattina in un tragico incidente sulla A10 nell'Imperiese. La giovane era stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo che la sua auto si era schiantata contro un camion tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al mare. Sulle cause indaga la polizia stradale, anche se non si esclude che si sia trattato di un colpo di sonno. L'incidente è infatti avvenuto all'alba, la giovane stava rientrando ad Albenga dove abitava da una serata trascorsa nell'Imperiese. E adesso un tema caldo in questi giorni, parliamo dell'ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto con misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
2: Il provvedimento arriva dopo settimane di tensioni e incertezze sul futuro produttivo industriale dell'ex colosso dell'acciaio. La questione affrontata è legata al problema delle garanzie dei prestiti e allo stop scattato riguardo alle attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente.

0: La norma prevede che per le imprese che gestiscono almeno un impianto in amministrazione straordinaria, la fideiussione può avere una durata ridotta piuttosto che essere garantita per periodi molto lunghi, una sorta di mini garanzia in una tempesta che sta travolgendo l'ex Ilva, nel mentre in arrivo quello che è stato definito dai lavoratori un settembre tiepido e un ottobre caldo. C'è una data cerchiata di rosso nel calendario, è quella del 29 ottobre, quando gli impianti dell'area caldo di Taranto si spegneranno in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano. Nel frattempo è ormai da tempo iniziata la gara a chi subentrerà nella gestione di quella che oggi è la commissariata Acciaierie d'Italia. Da una parte il colosso indiano di Jindal, dall'altra la cordata italiana di Federacciai guidata dal ligure Antonio Gozzi, che riunisce 15 imprese del territorio. La corsa sembra tra loro due. Nello sfondo, ma ormai distante, il gruppo statunitense Flex. Nessuna conferma invece sulla possibile manifestazione di interesse da parte di un quarto operatore, la ceca CE Industries, che per ora si è limitata a sondare il terreno. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottoscritto nero su bianco che a settembre si terrà un tavolo per valutare proprio la situazione delle manifestazioni di interesse. Oggi lo stabilimento di Cornigliano a Genova lavora a un terzo del suo potenziale, circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 di latta. I lavoratori sono poco meno di 1.000. Dallo stop dell'area caldo a Taranto ci sarà un mese di autonomia, poi il buio. L'obiettivo per tutti è proseguire le lavorazioni, a prescindere da dove arriveranno i materiali.
1: E allora veniamo alla decima edizione del Rally della Val d'Aveto, che si avvicina sempre di più. I comuni del territorio si preparano alla manifestazione che, come spesso accade, avrà ricadute molto importanti per il territorio. Sentiamo.
2: 10 edizioni è una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5-6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure e si prepara a portare ancora una volta piloti, appassionati e curiosi nel cuore della vallata. La competizione toccherà infatti i territori di Santo Stefano d'Aveto, Fontanigorda, Montebruno e Rezzoaglio, che si sta preparando alla grande competizione.
3: Per la seconda volta il Rally della Val d'Aveto coinvolge anche il nostro comune, perché in sinergia con Santo Stefano abbiamo partecipato e organizzato questa manifestazione, quindi appuntamento a sabato 5 e domenica 6, con 5 partenze da Rezzoaglio e poi si svolgono le prove nel comune di Santo Stefano, mentre invece domenica, ecco le immagini dell'anno scorso, mentre invece domenica sono le prove anche che interessano il nostro comune con 2 prove speciali, il cosiddetto Due Valli, con partenza dalla frazione Mileto vicino a Cabanne. Sicuramente il comune di Rezzoaglio ha investito in questa manifestazione perché sicuramente è una manifestazione che porta richiama un gran numero di appassionati anche fuori regione per far conoscere il nostro comune, soprattutto la Val d'Aveto, che merita di essere frequentata non solamente magari nei 15 o 20, 15 o 20 giorni estivi, ma durante l'anno.
1: E dalle quattro ruote al mare, perché domani inizia ad Imperia la Sailing Week, che appunto dal 28 agosto al 6 settembre celebra il legame profondo tra la Liguria e la cultura del mare. Un appuntamento che Primo Canale seguirà in diretta a partire da domani, a partire dalle ore 18, quindi con tanti appuntamenti che seguiranno per tutta la settimana successiva. Ci racconta tutti, Lucrezia Marini.
4: Dal 28 agosto al 5 settembre, Imperia torna a essere protagonista della vela internazionale con la Sailing Week 2026, un appuntamento che mette insieme la storia e il presente di questo sport. Primo Canale seguirà la manifestazione in diretta, raccontando le principali regate in programma, dal campionato del mondo della classe 12 metri alle regate d'epoca. E proprio le 12 metri saranno le grandi protagoniste di questa edizione, imbarcazioni leggendarie, eleganti e imponenti, che hanno fatto la storia dell'America's Cup e che ancora oggi continuano a regatare sui campi di gare internazionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Per 4 giorni le acque del Golfo d'Imperia saranno il campo di regata per una flotta di yacht che rappresentano una parte importante della storia della vela. Sono imbarcazioni riconoscibili dalle grandi vele, dagli alberi imponenti e dalle linee eleganti, scafi nati per competere ai massimi livelli e che nel corso dei decenni sono diventati vere e proprie icone. Vederle navigare insieme significa ritrovare anche il fascino di una vela di un'altra epoca, quando le 12 metri erano protagoniste delle grandi sfide internazionali. Oggi, a distanza di anni, tornano a confrontarsi nelle acque di Imperia, mantenendo intatto il loro carattere competitivo. Accanto al campionato del mondo, la Sailing Week darà spazio anche alle regate d'epoca, con imbarcazioni storiche che porteranno in mare un'altra testimonianza della tradizione.

0: Pelica, due anime diverse, quindi unite dallo stesso elemento, il mare. Da una parte la competizione delle 12 metri, dall'altra il patrimonio storico delle barche d'epoca.
1: E ora la pagina dedicata allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Uno sport che per quello che riguarda le squadre della nostra regione, diciamo così, va su due fronti, perché si prepara quello che sarà l'impegno della seconda giornata di campionato, che le vedrà scendere in campo tra sabato e domenica, con l'unica eccezione del Vado, che andrà invece in campo venerdì sera, ma allo stesso tempo sono gli ultimi giorni di mercato. Il mercato si chiuderà, come sappiamo, martedì 1 settembre alle 20, e si cerca quindi di mettere insieme gli ultimi tasselli. Ci sono novità da questo punto di vista sia per quello che riguarda il Genoa che per quello che riguarda la Sampdoria, ma cominciamo col Genoa, e per saperne di più ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a voi. Vicinissimo un nuovo colpo di mercato, il Grifone sta trattando il passaggio in rossoblù di Matteo Cancellieri, discorso molto ben avviato che ha immediatamente registrato una potente accelerazione. C'è il gradimento del giocatore al trasferimento a Genova. Ora, per chiudere del tutto il cerchio, manca solo l'accordo tra i due club. Sul tavolo un arrivo a titolo definitivo sulla base di 6 milioni col condimento degli immancabili bonus di contorno. Classe 2002, attaccante esterno, Cancellieri va in scadenza di contratto con la Lazio. Il pubblico genoano se lo ricorda bene per un super gol che Cancellieri realizzò nel settembre dell'anno scorso in un Genoa-Lazio finito 3-0 per la formazione di Sarri. Il Ren intanto bussa alla porta del Genoa e di Vitinha. Il portoghese non apre, ribadendo la sua ferma volontà di restare al Grifone. Dal centro signorini intanto rimbalzano buone notizie su Traoré, rientrato in gruppo. Ahmed è in forte progresso, ma i tempi non sono ancora maturi per la sua prima convocazione. Se ne riparlerà probabilmente per Genoa-Como del 4 settembre.
2: Grazie Carlo, rimaniamo al Genoa con qualcosa, diciamo così, di ironico, che fa capo ancora una volta al gol di De Bruyne sabato sera, il gol viziato chiaramente dal fallo. Ebbene, in quella circostanza la Ryanair, il vettore ovviamente aereo, aveva ripostato su X, cioè l'ex Twitter, un post con il direttore del TGR Antonio Perillo, che scriveva: ma il fallo dov'è? Ebbene, il Genoa, dopo 3 giorni, lo vediamo in questa foto, ha risposto alla Ryanair e ha chiuso con un commento molto, molto ironico, un post-scriptum: scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati, facendo riferimento ovviamente a quella che non è esattamente la puntualità come caratteristica principale dei voli della Ryanair. Insomma, se tornate a parlare di quell'episodio, ma da questo punto di vista con ironia. Adesso passiamo invece alla Sampdoria e per le ultime novità ci colleghiamo come sempre con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, ufficiale, ma era una notizia assolutamente attesa: Antoine Makumbu è un giocatore della Sampdoria, si è legato al club blucerchiato fino al 30 di giugno prossimo, per lui un prestito con diritto di opzione. Questa è la formula, ma al di là delle parole burocratiche, l'entusiasmo di Makumbu è quello che ha fatto veramente la differenza, ha detto ai canali ufficiali della società che ha accettato alla prima chiamata di Americo Branco la possibilità di giocare in blucerchiato, di tornare in Italia, lui che aveva già disputato 3 stagioni con il Cagliari. Dunque per Makumbu c'è un obiettivo preciso, che è quello di riportare la Sampdoria in Serie A, laddove, dice lo stesso giocatore, questa piazza dovrebbe stare bene, benissimo, sicuramente è un rinforzo che serviva a Bernardo Corradi, ma non può finire qui il mercato della Samp, perché lo stesso Corradi l'ha detto prima di Cesena-Sampdoria: anche numericamente in attacco non ci siamo ancora, e con l'infortunio di Lauritsen e il lungo recupero recupero di

0: Insigne, sicuramente la Samp ha opzioni limitate per quanto riguarda l'attacco. Dunque serve trovare un'alternativa. Gennaro Tutino, visto a Cesena, non sembra essere l'alternativa ideale a Lauritsen. I nomi di Gabrielloni, dei fratelli Christian e Steven Spendi sono quelli più gettonati, ma non è da escludere un nome a sorpresa. Branco ha già fatto operazioni portate alla luce solo a ridosso della chiusura. Potrebbe trattarsi anche in questo caso di un nome che per ora non si è fatto, ma sicuramente per la Samp adesso il presente è la Juve Stabia, domani la rifinitura allo stadio Luigi Ferraris, sabato alle ore 19 l'esordio stagionale, quando sapremo quanti abbonati la Samp è riuscita a portare anche quest'anno oltre i 20.000. E con questo chiuso restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, e con Simone finisce anche questo spazio dedicato allo sport per oggi.
2: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, contesto variabile sulla Liguria. Sarà infatti lambita da una veloce perturbazione atlantica che porterà isolati fenomeni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle zone costiere. Avremo invece della variabilità nell'entroterra con qualche fenomeno a carattere sparso. Uno sguardo adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, qualche nuvola in più nel corso della mattinata. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Genova, dove il tempo sarà stabile in prevalenza assolato. Soffierà un po' di vento sulle zone costiere e i valori massimi in generale non andranno oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, nulla da segnalare. Cieli sereni o al più lievemente velati, specialmente nella prima parte del giorno, con caldo piuttosto moderato. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, tempo stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola in transito. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, avremo infatti ampi spazi assolati. Da segnalare il vento che tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere con mare mosso. Il vento si farà sentire dunque anche nella giornata di domenica con mari ancora una volta mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Il caos legato al piano di AIMET che non convince in maniera assoluta i sindaci dei territori, ma soprattutto ovviamente quelli dell'entroterra. Ben trovato a Mattia Crucioli, che è il sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Ben trovato Crucioli.
8: Buongiorno e grazie per l'invito.
7: Allora Crucioli, insomma, in questi giorni ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori naturalmente, questo piano di AMT che non convince i territori, non convince i sindaci, non convince naturalmente neppure i cittadini, questo per rimanere ovviamente nell'ambito dell'extraurbano, diciamo così, dell'entroterra, tanto per essere chiaro, poi c'è tutta la partita ovviamente legata

0: a Genova città, e anche lì i problemi insomma si sono già visti e parecchi nel corso della stagione, con tutti i ritardi delle corse, i tagli, gli autisti arrabbiati, i genovesi furibondi per molte situazioni molto, molto delicate. Il focus di questi giorni è soprattutto per quanto riguarda i sindaci dell'entroterra. Tra l'altro questo piano di AMT, parentesi nella parentesi, ha anche provocato una grave frattura all'interno del Partito Democratico, con i due segretari Tognoni e Natale che hanno bacchettato i sindaci del PD, rei a dir loro di avere osato, fra virgolette, criticare questo piano, e da lì poi le varie reazioni fino a quella di Giancarlo Campora, il sindaco di Campomorone, tra l'altro una delle colonne dell'EPD, che si è dimesso e ha rimesso le deleghe di città metropolitana. Questo è il quadro della situazione. Voi oggi, come sindaci del Tigullio Centrale, grazie anche alle sue competenze da avvocato, avete redatto una sorta di vademecum, di lettera, chiamatela un po' come volete, di osservazioni che avete fatto un po' più diciamo così verticali, quindi un po' più approfondite rispetto a un generale non va bene così. Ci spiega un po' quello che è stato il suo studio?
1: Allora, sì, intanto diciamo che è una cosa condivisa, sono 6 comuni, ci siamo visti ieri, ma a parte diciamo le nostre osservazioni di questi dei comuni del Tigullio Centrale, è direi che unanime il dubbio e le perplessità dei vari sindaci dell'entroterra, e non solo, anche delle organizzazioni sindacali e anche dei cittadini, anche per quanto riguarda il bacino urbano, perché è chiaro che nel momento in cui tu chiedi da un lato dei tagli alle corse e dall'altro un aumento della contribuzione da parte dei piccoli comuni, quale sarà il sindaco che dice sì, fai bene, è giusto così? È chiaro che la sollevazione non sarà è per forza unanime. Ma al di là dei ruoli dei sindaci che devono difendere i servizi del territorio e anche il proprio bilancio, se si va un po' nel dettaglio e si guarda che cosa sta avvenendo, i dubbi crescono, perché vorrei fare, se avete un attimo di tempo, vorrei fare un po' di chiarezza su quello che almeno a me pare che sia la situazione. Allora, innanzitutto è evidente che c'è un problema di AMT che ha dei costi superiori alle entrate, e per questo AMT ha presentato un piano di risanamento. Qui in città metropolitana, AMT e Regione hanno presentato un piano, perché in tribunale i creditori avevano chiesto addirittura il fallimento di AMT. Quindi per non fallire hanno detto fermi tutti, da qui in poi ci mettiamo in carreggiata, e questo in un certo senso va bene, perché bisogna riallineare i costi effettivi alle entrate. Però poi, se si va a vedere, innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni, noi ne abbiamo appreso dai giornali, ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti. Noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Ma dicevo, se andiamo a vedere i documenti che ci sono stati forniti qualche giorno fa, quindi non quelli del piano di risanamento, ma quello che ci viene richiesto a noi, io qui ho alcuni dati, adesso non so se li vedete, ma insomma ve li leggo. Allora, per quanto riguarda il bacino urbano, si vuole passare da chilometri erogati nel 2025, sono più di 26 milioni di chilometri all'anno, si vuole portarli per l'anno prossimo a 19 milioni, quindi un taglio incredibile, sono 7 milioni di chilometri in meno per quanto riguarda il bacino urbano. Per quello extraurbano la proporzione è persino peggiore, perché si passa da più di 9 milioni di chilometri a circa 7 milioni di chilometri nel 2027, quindi 2 milioni in meno. Significa, ad esempio, per un comune come il nostro, tagliare su 6 corpi diretta e una spezzata si passa da 6 a 4, quindi vedete un po' voi qual è la proporzione.

0: ma anche gli altri comuni la stessa cosa, ma in più si chiede appunto una maggior contribuzione a questi comuni, soprattutto quelli piccoli che hanno, noi il comune di Santo Stefano d'Abito ogni anno paga 21.500 euro per i servizi cosiddetti aggiuntivi, che poi non sono mai stati ben distinti da quelli minimi di servizio, e non si sa quanto si vorrebbe portare questa contribuzione. Quindi il tutto, essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che venga, insomma, si slitti e non si facciano questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola. Sarebbe proprio un controsenso. Ed è un po' quello che noi scriviamo in queste osservazioni, dove diciamo parliamone, però deve essere una cosa non unilaterale, deve essere una cosa consensuale, dove i comuni sono messi in condizione di fare delle effettive, di proporre delle effettive razionalizzazioni, non dei tagli lineari e verticali come sono stati fatti, e comunque va fatto con più tempo. Quindi penso che quello a cui si addiverrà, non credo che possa essere diverso, è che ci sia uno slittamento di questi tagli, di questi efficientamenti. Noi chiediamo che per il momento il servizio prosegua come in passato, quindi che l'orario invernale non subisca modifiche e che ci sia un po' più di tempo per vedere come razionalizzare il servizio.
1: Questo, ecco, Crucioli, le faccio due domande. La prima è quella relativa al bilancio, perché non voi nello specifico, ma molti sindaci, ora non ricordo di quale area della nostra area metropolitana, hanno denunciato anche il fatto che non è stato ancora presentato anche neppure il bilancio, e quindi loro dicono, insomma, ci chiedete un ulteriore sborso, ci fate questi tagli, ci chiedete insomma mille sacrifici, li chiedete soprattutto naturalmente ai cittadini, però non abbiamo ancora visto il bilancio e quindi non abbiamo ancora contezza esatta dei numeri. E da questo punto di vista qual è la sua posizione?
0: Ma è esattamente così. Infatti una delle richieste che facciamo in quella PEC che avete mostrato prima è quella di avere tutti i documenti del caso, quindi non solo il bilancio ma anche proprio il piano di risanamento che è stato presentato in tribunale. Perché attenzione, l'altra cosa è vedere l'equità, cioè come sono stati distribuiti questi tagli e questi maggiori oneri, perché è evidente che se ci fossero dei disallineamenti, cioè se ad esempio l'entroterra fosse trattato peggio, con tagli proporzionalmente più alti rispetto a quelli urbani, anche questo non andrebbe, o viceversa. Insomma, noi non siamo ciechi in questo momento, ci chiedono un atto di fiducia che però, siccome si riverbera fortemente su tutte le politiche che stiamo facendo sul territorio, quindi sulla mobilità, anche sul turismo, sui lavoratori, sui ragazzi che vanno a scuola, sul bilancio dei nostri comuni, è un atto di fiducia non si può chiedere, bisogna che ci facciano vedere le carte e che vediamo, e che poi si valuti quali sono i tagli che effettivamente possiamo accettare da quelli che invece fanno dei disastri. Vi faccio un esempio. Uno dei tagli che vorrebbero fare da noi è quello del pomeriggio, la cosiddetta spezzata con Borzonasca del pomeriggio, che consentirebbe ai ragazzi che escono tardi a scuola sulla costa e che devono tornare nell'entroterra di poter tornare il pomeriggio a un orario decente. Ecco, quello come si fa a sopprimere? Sarebbe un danno molto alto. Invece, ad esempio, la seconda corsa della mattina che ci vorrebbero tagliare, quella forse potrebbe anche essere accettabile. È un disagio, ma non è un qualcosa di dirompente. Ecco, hanno fatto di tutte le erbe un fascio, hanno detto dobbiamo passare da 9 milioni di chilometri a 7 milioni di chilometri e quindi tagliamo do coio. Non è tanto, così non si fa. E farci fare queste osservazioni nel giro di una settimana per dire cosa si può migliorare, secondo noi è un palliativo, cioè è proprio semplicemente per dire vi abbiamo coinvolti, ma in realtà è un coinvolgimento a cose fatte.
1: L'ultima domanda al volo, Crucioli, che dobbiamo chiudere, dicevamo del bilancio che ancora non è, che nessuno ha ancora visto, perché

0: ancora di fatto non c'è, ma da quello che è stato detto anche ai sindacati poche ore fa, non è stata chiusa neppure la composizione negoziata, manca ancora il via libera di una classe di creditori e anche qui probabilmente si pensava, probabilmente qualcuno pensava che si potesse chiudere la partita un po' più facilmente, che insomma alla fine o già in estate si potesse definire questa partita, invece siamo alla fine di agosto, quindi quasi di fatto all'inizio di settembre e manca ancora la parola, è impossibile ancora tirare la riga sulla composizione negoziata perché non tutti hanno ancora aderito. Questo insomma è un altro rischio non da poco, se mi permette, perché
1: le incertezze sono
0: sempre state naturalmente, ma iniziano a essere un po' tante queste incertezze alla fine di agosto, insomma.
1: Assolutamente, ed è per questo che la preoccupazione è alta e ci deve essere un gran senso istituzionale da parte di tutti, perché comunque AMT è un patrimonio di Genova, di tutta la città metropolitana, dell'entroterra, e quindi perderlo o farlo andare a bagno o anche semplicemente menomarlo in maniera brutale è qualcosa che non si deve permettere.
0: I maligni certo dicono che questa operazione, perché come viene fatta, è un'operazione alla privato, no? Cioè nel senso, se un domani dovesse arrivare un privato, cosa fa naturalmente? Taglia dove deve tagliare, ottimizza le corse che deve ottimizzare, ma è un'operazione che un privato, per carità, deve far combaciare costi e ricavi, anzi guadagnarci, e quindi un'operazione fatta da un privato così si può anche non accettare, ma comunque capire. Non si può capire invece fatta da dal comune e quindi da un ente pubblico. Questo insomma è un'operazione che è alla facciata del pubblico, ma poi di fatto è un'operazione come se fosse un privato che danneggia.
1: Sì, perché deve essere accettata dai creditori e quindi i creditori vogliono i soldi, non gliene frega del servizio, vogliono che venga pagati. Però è per questo che distinguevo. Per me è importante fare delle riduzioni di costi, degli efficientamenti, non dei tagli brutali. Mi sembra che qui si vada verso il taglio brutale senza distinguere l'utile dall'inutile. Cioè io non voglio un carrozzone. È chiaro che se ci sono delle corriere vuote o delle corriere sovradimensionate rispetto alle esigenze vanno ridotte. Se si possono ridurre anche proprio delle corse, va bene, si può fare, ma qui hanno fatto proprio col macete. Quindi,
0: hanno fatto un pasticcio, posso dirlo, lo dico io. Senta Crucioli, invece una veramente sì o no? Mi risponda così perché sennò mi sgridano, perché dobbiamo chiudere, non per altri motivi naturalmente. Lei ha il timore che andando avanti di questo passo si possa andare verso una privatizzazione?
1: Io non penso, non credo che si possa arrivare a questo, no. Se devo dire seccamente no.
0: Grazie a Mattia Crucioli anche per insomma, il lavoro che fate voi sindaci sempre sul territorio, sempre vicino alla gente, insomma questo è un punto importante da cui bisogna sempre partire. Grazie a Mattia Crucioli.
1: Grazie a voi.
2: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: Son felice!

C'è anche un ligure fra i tre italiani dispersi nella grande alluvione che ha devastato il Nepal, un cinquantenne gioielliere di Rapallo appassionato di trekking ed escursioni. La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di Aimeti si allarga anche al Tigullio centrale, sono sei i comuni che bocciano il piano.

Milano, no ai tagli delle corse. Due risse nel giro di pochi minuti a bordo di un autobus della linea 1 ieri sera in via Cantore a Genova San Pia d'Arena. La situazione è degenerata e il conducente è stato costretto a fermare il mezzo. Imperia diventa protagonista, la Sailing Week sta per iniziare, tutti gli eventi in diretta su Primo Canale.

0: nostra regione. Si tratta di un gioielliere di Rapallo, nel paese del sud-est asiatico. Proseguono intanto le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
1: Attualmente il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria a Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina, mentre proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo e si trovi in una delle numerose aree rimaste isolate, senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno, infatti, rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
2: Lui è uno sportivo vero, contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico è un campione. Amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista. Poi ci accomunava anche, la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
1: A provocare l'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
0: E veniamo alla crisi di AMT e al piano che sta facendo così tanto discutere, soprattutto per quanto riguarda l'entroterra e quindi tutti i sindaci, o la maggior parte dei sindaci dell'entroterra, che stanno rispingendo alle mittente questo piano. Questa volta, nella giornata di oggi, sono usciti anche i sindaci del Tigulio centrale. Se allora sentiamo il servizio di Chiara Uru.
3: La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tigullio e assume i contorni di una vera e propria contestazione formale. I comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e Cogorno mettono nero su bianco le proprie obiezioni alla proposta di revisione dell'orario invernale 2026-2027 e chiedono alla città metropolitana di Genova di sospendere qualsiasi decisione che possa comportare tagli alle corse o maggiori costi a carico degli enti locali. Il documento, firmato dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, anche per conto degli altri 5 primi cittadini, arriva in risposta alla richiesta della città metropolitana di formulare osservazioni entro il 28 agosto. Il punto centrale è netto: secondo i comuni, l'attuale procedura non può modificare unilateralmente l'accordo di programma vigente sul trasporto pubblico locale e una semplice richiesta di osservazioni sull'orario invernale non può diventare lo strumento attraverso il quale modificare quell'accordo. Di conseguenza, riduzioni delle corse, rimodulazioni strutturali del servizio e trasferimenti di costi sui comuni non potrebbero essere introdotti senza un nuovo accordo condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni interessate. I 6 comuni indicano anche una possibile strada alternativa ai tagli, quella del cosiddetto servizio in modalità promiscua, già sperimentato in passato, attraverso l'integrazione tra trasporto pubblico a chiamata e trasporto scolastico. Un sistema che, secondo gli amministratori, aveva consentito di rispondere alle esigenze delle aree interne e dei territori a domanda debole, ottenendo contemporaneamente risparmi attraverso l'utilizzo coordinato di contributi ai comuni. Viene quindi chiesto ad MT di dimostrare numeri alla mano perché questa soluzione non possa essere ripristinata o ulteriormente sviluppata.
0: E allora si profilano dei disagi, soprattutto dopo l'inizio delle scuole, soprattutto nei comuni dell'entroterra, ma già adesso molte situazioni sono davvero difficili. Questa mattina siamo stati a Mignanego per sentire un po' quello che ne pensa la gente proprio del posto. Sentiamo.
4: Il nuovo piano AMT per settembre ha fatto storcere il naso a molti, anche in Alta Valpolcevera. Meno corse e orari diversi rispetto al passato, spesso non compatibili con chi deve muoversi per lavoro, per le quotidiane commissioni e soprattutto con le necessità dei ragazzi che devono andare e tornare da scuola.
5: Abbiamo addirittura un'uscita delle 16.30 con i ragazzi della primaria che prevede un trasporto dopo addirittura 70 minuti.

0: minuti dall'uscita, cosa che è assolutamente incompatibile con le attività e comunque con lasciare i ragazzi minori 70 minuti sulla strada o in giro e senza ovviamente controllo e senza poter raggiungere casa.
1: Una situazione che preoccupa anche i genitori che devono trovare soluzioni tra mille incastri giornalieri.
2: Un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio possa essere prelevato e deve essere sicuro che i mezzi ci siano. I tagli fanno pensare a una criticità ancora superiore in tal senso.
1: I nuovi tagli rischiano di complicare ulteriormente le cose con i residenti dell'entroterra e delle piccole frazioni che fanno già da tempo i conti con una lunga serie di corse saltate e soluzioni improvvisate a seconda delle diverse disponibilità.
3: Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava a stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo quattro volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT sinceramente mi sembra assurdo.
4: Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
5: E rimaniamo in tema in qualche modo di AMT, perché ieri sera nel quartiere genovese di San Pia d'Arena è andato in scena un grave episodio di violenza con una doppia rissa sull'autobus, sulla linea 1 nelle vicinanze appunto di Piazza Montano. Gli autisti dell'AMT dicono è sempre peggio così, non possiamo andare avanti. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
6: Due risse nel giro di pochi minuti a bordo di due autobus. La prima è avvenuta sul bus della linea 1 nel quartiere di San Pier d'Arena a Genova. Il mezzo che viaggiava verso caricamento era strapieno di passeggeri quando una lite è rapidamente degenerata in violenza. Il conducente è stato costretto a fermare l'autobus danneggiato durante la rissa. Sul posto sono arrivate diverse volanti. Gli agenti hanno però scoperto in poco tempo che a bordo di un altro autobus che transitava proprio in via Cantore un ragazzo aveva provato a rubare la collanina e il portafoglio a un altro passeggero, suscitando la reazione dei presenti che lo avrebbero malmenato. Due ragazzi di 18, uno italiano e l'altro dominicano, e un uomo senegalese di 28 anni, sono stati trovati e portati in questura dopo che durante l'identificazione, nei due distinti momenti, avevano tentato di sottrarsi ai controlli scappando. L'episodio ha acceso la preoccupazione tra gli autisti di MT, soprattutto in vista dell'entrata in vigore del servizio invernale e delle riduzioni previste nell'ambito del piano di risanamento dell'azienda.
5: E non ce l'ha fatta Valentina Mandola, la 22enne, rimasta coinvolta ieri mattina in un tragico incidente sulla A10 nell'Imperiese. La giovane era stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo che la sua auto si era schiantata contro un camion tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al mare. Sulle cause indaga la polizia stradale, anche se non si esclude che si sia trattato di un colpo di sonno. L'incidente è infatti avvenuto all'alba, la giovane stava rientrando ad Albenga dove abitava da una serata trascorsa nell'Imperiese. E adesso un tema caldo in questi giorni, parliamo dell'ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto con misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
1: Il provvedimento arriva dopo settimane di tensioni e incertezze sul futuro produttivo industriale dell'ex colosso dell'acciaio. La questione affrontata è legata al problema delle garanzie dei prestiti e allo stop scattato riguardo alle attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. La norma prevede che per le imprese che gestiscono almeno un impianto in amministrazione straordinaria, la fideiussione può avere una durata ridotta piuttosto che essere garantita per periodi molto lunghi. Una sorta di mini garanzia in una tempesta che sta travolgendo l'ex Silva, nel mentre in arrivo quello che è stato definito dai lavoratori un settembre tiepido e un ottobre caldo. C'è una data cerchiata di rosso nel calendario, è quella del 29 ottobre, quando gli impianti dell'area caldo di Taranto si spegneranno in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano. Nel frattempo è ormai da tempo iniziata la gara a chi subentrerà nella gestione di quella che oggi è la commissariata Acciaieri d'Italia. Da una parte il colosso indiano di Jindal, dall'altra la cordata italiana di Federacciai guidata dal ligure Antonio Gozzi, che riunisce 15 imprese del territorio. La corsa sembra tra loro due. Nello sfondo, ma ormai distante, il gruppo statunitense Flex. Nessuna conferma invece sulla possibile manifestazione di interesse da parte di un quarto operatore, la ceca Ace Industries, che per ora si è limitata a sondare il terreno. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato

0: scritto nero su bianco che a settembre si terrà un tavolo per valutare proprio la situazione delle manifestazioni di interesse. Oggi lo stabilimento di Cornigliano a Genova lavora a un terzo del suo potenziale, circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 di latta. I lavoratori sono poco meno di 1.000. Dallo stop dell'area a caldo a Taranto ci sarà un mese di autonomia, poi il buio. L'obiettivo per tutti è proseguire le lavorazioni, a prescindere da dove arriveranno i materiali.
1: E allora veniamo alla 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto, che si avvicina sempre di più. I comuni del territorio si preparano alla manifestazione che, come spesso accade, avrà ricadute molto importanti per il territorio. Sentiamo.
2: 10 edizioni e una tradizione ormai consolidata, il Rally della Val d'Aveto torna al 5-6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure e si prepara a portare ancora una volta piloti, appassionati e curiosi nel cuore della vallata. La competizione toccherà infatti i territori di Santo Stefano d'Aveto, Fontanigorda, Monte Bruno e Rezzo Aglio, che si sta preparando alla grande competizione.
3: Per la seconda volta il Rally della Val d'Aveto coinvolge anche il nostro comune, perché in sinergia con Santo Stefano abbiamo partecipato e organizzato questa manifestazione, quindi appuntamento a sabato 5 e domenica 6, con 5 partenze da Rezzo Aglio e poi si svolgono le prove nel comune di Santo Stefano, mentre invece domenica, ecco le immagini dell'anno scorso, mentre invece domenica sono le prove anche che interessano il nostro comune, con 2 prove speciali, il cosiddetto Due Valli, con partenza dalla frazione Mileto vicino a Cabanne. Sicuramente il comune di Rezzo Aglio ha investito in questa manifestazione, perché è sicuramente una manifestazione che porta richiama un gran numero di appassionati anche fuori regione, per far conoscere il nostro comune, soprattutto la Val d'Aveto, che merita di essere frequentata non solamente magari nei 15 o 20 giorni estivi, ma durante l'anno.
1: E dalle quattro ruote al mare, perché domani inizia ad Imperia la Sailing Week, che appunto dal 28 agosto al 6 settembre celebra il legame profondo tra la Liguria e la cultura del mare, un appuntamento che Primo Canale seguirà in diretta a partire da domani, a partire dalle ore 18, quindi con tanti appuntamenti che seguiranno per tutta la settimana successiva. Ci racconta tutti Lucrezia Marini.
4: Dal 28 agosto al 5 settembre Imperia torna a essere protagonista della vela internazionale con la Sailing Week 2026, un appuntamento che mette insieme la storia e il presente di questo sport. Primo Canale seguirà la manifestazione in diretta, raccontando le principali regate in programma, dal campionato del mondo della classe 12 metri alle regate d'epoca. E proprio le 12 metri saranno le grandi protagoniste di questa edizione, imbarcazioni leggendarie, eleganti e imponenti che hanno fatto la storia dell'America's Cup e che ancora oggi continuano a regatare sui campi di gare internazionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Per 4 giorni le acque del Golfo d'Imperia saranno il campo di regata per una flotta di yacht che rappresentano una parte importante della storia della vela. Sono imbarcazioni riconoscibili dalle grandi vele, dagli alberi imponenti e dalle linee eleganti, scafi nati per competere ai massimi livelli e che nel corso dei decenni sono diventati vere e proprie icone. Vederle navigare insieme significa ritrovare anche il fascino di una vela di un'altra epoca, quando le 12 metri erano protagoniste delle grandi sfide internazionali. Oggi, a distanza di anni, tornano a confrontarsi nelle acque di Imperia, mantenendo intatto il loro carattere competitivo. Accanto al campionato del mondo, la Sailing Week darà spazio anche alle regate d'epoca, con imbarcazioni storiche che porteranno in mare un'altra testimonianza della tradizione velica. Due anime diverse, quindi, unite dallo stesso elemento, il mare. Da una parte la competizione delle 12 metri, dall'altra il patrimonio storico delle barche d'epoca.
1: E ora la pagina dedicata allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Uno sport che, per quello che riguarda le squadre della nostra regione, diciamo così, va su due fronti, perché si prepara a quello che sarà l'impegno della seconda giornata di campionato, che le vedrà scendere in campo tra sabato e domenica, con l'unica eccezione del Vado, che andrà invece in campo venerdì sera, ma allo stesso tempo sono gli ultimi giorni di mercato. Il mercato si chiuderà, come sappiamo, martedì 1 settembre alle 20 e si cerca quindi di mettere insieme gli ultimi tasselli. Ci sono novità da questo punto di vista sia per quello che riguarda il Genoa che per quello che riguarda la Sampdoria, ma cominciamo col Genoa e per saperne di più ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani.

0: Carlo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi. Vicinissimo un nuovo colpo di mercato. Il Grifone sta trattando il passaggio in rossoblu di Matteo Cancellieri. Discorso molto ben avviato che ha immediatamente registrato una potente accelerazione. C'è il gradimento del giocatore al trasferimento a Genova. Ora, per chiudere del tutto il cerchio, manca solo l'accordo tra i due club. Sul tavolo un arrivo a titolo definitivo sulla base di 6 milioni col condimento degli immancabili bonus di contorno. Classe 2002, attaccante esterno, Cancellieri va in scadenza di contratto con la Lazio. Il pubblico genoano se lo ricorda bene per un super gol che Cancellieri realizzò nel settembre dell'anno scorso in un Genoa-Lazio finito 3-0 per la formazione di Sarri. Il Ren intanto bussa alla porta del Genoa e di Vitinha. Il portoghese non apre, ribadendo la sua ferma volontà di restare al Grifone. Dal centro signorini intanto rimbalzano buone notizie su Traoré, rientrato in gruppo. Ahmed è in forte progresso, ma i tempi non sono ancora maturi per la sua prima convocazione. Se ne riparlerà probabilmente per Genoa-Como del 4 settembre.
0: Grazie Carlo, rimaniamo al Genoa con qualcosa, diciamo così, di ironico, che fa capo ancora una volta al gol di De Bruyne sabato sera, il gol viziato chiaramente dal fallo. Ebbene, in quella circostanza la Ryanair, il vettore ovviamente aereo, aveva ripostato su X, cioè l'ex Twitter, un post con direttore del TGR Antonio Perillo che scriveva: ma il fallo dov'è? Ebbene, il Genoa dopo 3 giorni, lo vediamo in questa foto, ha risposto alla Ryanair e ha chiuso con un commento molto, molto ironico, un postscriptum: scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati, facendo riferimento ovviamente a quella che non è esattamente la puntualità come caratteristica principale dei voli della Ryanair. Insomma, se tornate a parlare di quell'episodio, ma da questo punto di vista con ironia. Adesso passiamo invece alla Sampdoria e per le ultime novità ci colleghiamo come sempre con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, ufficiale, ma era una notizia assolutamente attesa. Antoine Makumbu è un giocatore della Sampdoria, si è legato al club blucerchiato fino al 30 di giugno prossimo, per lui un prestito con diritto di opzione. Questa è la formula, ma al di là delle parole burocratiche, l'entusiasmo di Makumbu è quello che ha fatto veramente la differenza, ha detto ai canali ufficiali della società che ha accettato alla prima chiamata di Americo Branco la possibilità di giocare in blucerchiato, di tornare in Italia, lui che aveva già disputato 3 stagioni con il Cagliari. Dunque per Makumbu c'è un obiettivo preciso, che è quello di riportare la Sampdoria in Serie A, laddove, dice lo stesso giocatore, questa piazza dovrebbe stare bene, benissimo, sicuramente è un rinforzo che serviva a Bernardo Corradi, ma non può finire qui il mercato della Samp, perché lo stesso Corradi l'ha detto prima di Cesena-Sampdoria: anche numericamente in attacco non ci siamo ancora, e con l'infortunio di Lauritsen e il lungo recupero di Insigne sicuramente la Samp ha opzioni limitate per quanto riguarda l'attacco, e dunque serve trovare un'alternativa. Gennaro Tutino, visto a Cesena, non sembra essere l'alternativa ideale a Lauritsen. I nomi di Gavelloni, dei fratelli Christian e Steven Spendi, sono quelli più gettonati, ma non è da escludere un nome a sorpresa. Branco ha già fatto operazioni portate alla luce solo a ridosso della chiusura, potrebbe trattarsi anche in questo caso di un nome che per ora non si è fatto, ma sicuramente per la Samp adesso il presente è la Juve Stabia, domani la rifinitura allo stadio Luigi Ferraris, sabato alle ore 19 l'esordio stagionale, quando sapremo quanti abbonati la Samp è riuscita a portare anche quest'anno oltre i 20.000. E con questo chiuso restituisco la linea allo studio.
0: Grazie Simone, e con Simone finisce anche questo spazio dedicato allo sport per oggi.
3: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, contesto variabile sulla Liguria, sarà infatti lambita da una veloce perturbazione atlantica che porterà isolati fenomeni. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle zone costiere, avremo invece della variabilità nell'entroterra con qualche fenomeno a carattere sparso. Uno sguardo adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica, qualche nuvola in più nel corso della mattinata. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Genova, dove il tempo sarà stabile in prevalenza assolato. Soffierà un po' di vento sulle zone costiere e i valori massimi in generale non andranno oltre i 30 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, nulla da segnalare. Cieli sereni o al più lievemente velati, specialmente nella prima parte del giorno, con caldo piuttosto moderato. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, tempo stabile con prevalenza di sole e con qualche nuvola in transito. Nella giornata di sabato, l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, avremo infatti ampi spazi assolati. Da segnalare il vento che tenderà a rinforzarsi sulle zone costiere con mare mosso. Il vento si farà sentire dunque anche nella giornata di domenica con mari ancora una volta mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Il caos legato al piano di AMT che non convince in maniera assoluta i sindaci dei territori, ma soprattutto ovviamente quelli dell'entroterra. Ben trovato a Mattia Crucioli, che è il sindaco di Santo Stefano d'Abeto. Ben trovato Crucioli.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Allora Crucioli, insomma, in questi giorni ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori, naturalmente, questo piano di AMT che non convince i territori, non convince i sindaci, non convince naturalmente neppure i cittadini, questo per rimanere ovviamente nell'ambito dell'extraurbano, diciamo così, dell'entroterra, tanto per essere chiaro, poi c'è tutta la partita ovviamente legata a Genova città e anche lì i problemi, insomma, si sono già visti e parecchi nel corso della stagione, con tutti i ritardi delle corse, i tagli, gli autisti arrabbiati, i genovesi furibondi per molte situazioni molto, molto delicate. Il focus di questi giorni è soprattutto per quanto riguarda i sindaci dell'entroterra. Tra l'altro, questo piano di AMT, parentesi nella parentesi, ha anche provocato una grave frattura all'interno del Partito Democratico, con i due segretari Tognoni e Natale che hanno bacchettato i sindaci del PD, rei a dir loro di avere osato, fra virgolette, criticare questo piano, e da lì poi le varie reazioni fino a quella di Giancarlo Campora, il sindaco di Campomorone, tra l'altro una delle colonne del PD, che si è dimesso e ha rimesso le deleghe di città metropolitana. Questo è il quadro della situazione. Voi oggi, come sindaci del Tiguglio Centrale, grazie anche alle sue competenze da avvocato, avete redatto una sorta di vademecum, di lettera, chiamatela un po' come volete, di osservazioni che avete fatto un po' più, diciamo così, verticali, quindi un po' più approfondite rispetto a un generale non va bene così. Ci spiega un po' quello che è stato il suo studio?
3: Allora, sì, intanto diciamo che è una cosa condivisa, sono sei comuni, ci siamo visti ieri, ma a parte, diciamo, le nostre osservazioni.

anni di questi dei comuni del Tivoglio centrale, è un, direi che unanime il diciamo i dubbi e le perplessità dei vari sindaci dell'entroterra e non solo, anche diciamo di organizzazioni sindacali e anche dei cittadini, anche per quanto riguarda il bacino urbano, perché è chiaro che nel momento in cui tu chiedi da un lato dei tagli alle corse e dall'altro un aumento della contribuzione da parte dei piccoli comuni, quale sarà il sindaco che dice sì, fai bene, è giusto così? È chiaro che la sollevazione non sarà è per forza unanime. Ma al di là diciamo dei ruoli dei sindaci che devono difendere i servizi del territorio e anche il proprio bilancio, se si va un po' nel dettaglio e si guarda che cosa sta avvenendo, i dubbi crescono, perché vorrei fare, se avete un attimo di tempo, vorrei fare un po' di chiarezza su quello che almeno a me pare che sia la situazione. Allora, innanzitutto è evidente che c'è un problema di AMT che ha dei costi superiori alle entrate, e per questo AMT ha presentato un piano di risanamento, qui in Città Metropolitana, AMT e Regione hanno presentato un piano, perché in tribunale i creditori avevano chiesto addirittura il fallimento di AMT. Quindi per non fallire hanno detto fermi tutti, da qui in poi ci mettiamo in carreggiata, e questo in un certo senso va bene, perché bisogna riallineare i costi effettivi alle entrate. Però poi, se si va a vedere, innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni, noi ne abbiamo appreso dai giornali, ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, e come dire, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti, noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Ma dicevo, se andiamo a vedere i documenti che ci sono stati forniti qualche giorno fa, quindi non quelli del piano di risanamento, ma quello che ci viene richiesto a noi, io qui ho alcuni dati, adesso non so se li vedete, ma insomma ve li leggo. Allora, per quanto riguarda il bacino urbano, si vuole passare da chilometri erogati nel 2025, sono più di 26 milioni di chilometri all'anno, si vuole portarli per l'anno prossimo a 19 milioni, quindi un taglio incredibile, sono 7 milioni di chilometri in meno per quanto riguarda il bacino urbano. Per quello extraurbano la proporzione è persino peggiore, perché si passa da più di 9 milioni di chilometri a circa 7 milioni di chilometri nel 2027, quindi 2 milioni in meno significa, ad esempio, per un comune come il nostro, tagliare su 6 corpi diretta e una spezzata, si passa da 6 a 4, quindi vedete un po' voi qual è la proporzione, ma anche gli altri comuni la stessa cosa. Ma in più si chiede appunto una maggior contribuzione a questi comuni, soprattutto quelli piccoli, che hanno, noi il comune di Santo Stefano d'Abito ogni anno paga 21.500 euro per i servizi cosiddetti aggiuntivi, che poi non sono mai stati ben distinti da quelli minimi di servizio, e non si sa quanto si vorrebbe portare questa contribuzione. Quindi il tutto, essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che non si facciano questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola. Sarebbe proprio un controsenso, ed è un po' quello che noi scriviamo in queste osservazioni, dove diciamo va bene, parliamone, però deve essere una cosa non unilaterale, deve essere una cosa consensuale, dove i comuni sono messi in condizione di fare delle effettive di proporre delle effettive razionalizzazioni, non dei tagli lineari e verticali come sono stati fatti, e comunque va fatto con più tempo. Quindi penso che quello a cui si addiverrà, non credo che possa essere diverso, è che ci sia uno slittamento di questo

0: di questi tagli, di questi efficientamenti. Noi chiediamo che per il momento il servizio prosegua come in passato, quindi che l'orario invernale non subisca modifiche e che ci sia un po' più di tempo per vedere come razionalizzare il servizio.
1: Questo, ecco, Crucioli, le faccio due domande. La prima è quella relativa al bilancio, perché non voi nello specifico, ma molti sindaci, ora non ricordo di quale area della nostra area metropolitana, hanno denunciato anche il fatto che non è stato ancora presentato anche neppure il bilancio, e quindi loro dicono, insomma, ci chiedete un ulteriore sborso, ci fate questi tagli, ci chiedete insomma mille sacrifici, li chiedete soprattutto naturalmente ai cittadini, però non abbiamo ancora visto il bilancio e quindi non abbiamo ancora contezza esatta dei numeri. E da questo punto di vista qual è la sua posizione?
0: Ma è esattamente così, infatti una delle richieste che facciamo con quella PEC che avete mostrato prima è quella di avere tutti i documenti del caso, quindi non solo il bilancio ma anche proprio il piano di risanamento che è stato presentato in tribunale, perché attenzione, l'altra cosa è vedere l'equità, cioè come sono stati distribuiti questi tagli e questi maggiori oneri, perché è evidente che se ci fossero dei disallineamenti, cioè se ad esempio l'entroterra fosse trattato peggio con tagli proporzionalmente più alti rispetto a quelli urbani, anche questo non andrebbe, o viceversa, insomma noi non siamo ciechi in questo momento, ci chiedono un atto di fiducia che però, siccome si riverbera fortemente su tutte le politiche che stiamo facendo sul territorio, quindi sulla mobilità, anche sul turismo, sui lavoratori, sui ragazzi che vanno a scuola, sul bilancio dei nostri comuni, un atto di fiducia non si può chiedere, bisogna che ci facciano vedere le carte e che vediamo e che poi si valuti quali sono i tagli che effettivamente possiamo accettare da quelli che invece fanno dei disastri. Vi faccio un esempio. Uno dei tagli che vorrebbero fare da noi è quello del pomeriggio, la cosiddetta spezzata con Borzonasca del pomeriggio, che consentirebbe ai ragazzi che escono tardi a scuola sulla costa e che devono tornare nell'entroterra di poter tornare il pomeriggio a un orario decente. Ecco, quello come si fa a sopprimere? Sarebbe un danno molto alto. Invece, ad esempio, la seconda corsa della mattina che ci vorrebbero tagliare, quella forse potrebbe anche essere accettabile. È un disagio, ma non è un qualcosa di rompente. Ecco, hanno fatto di tutte le erbe un fascio. Hanno detto dobbiamo passare da 9 milioni di chilometri a 7 milioni di chilometri e quindi tagliamo do coio. Non è tanto così, non si fa. E farci fare queste osservazioni nel giro di una settimana per dire cosa si può migliorare, secondo noi è un palliativo, cioè è proprio semplicemente per dire vi abbiamo coinvolti, ma in realtà è un coinvolgimento a cose fatte.
1: L'ultima quindi, domanda al volo, Crucioli, che dobbiamo chiudere, dicevamo del bilancio che ancora non è, che nessuno ha ancora visto perché ancora di fatto non c'è, ma da quello che è stato detto anche ai sindacati poche ore fa, non è stata chiusa neppure la composizione negoziata, manca ancora il via libera di una classe di creditori. E anche qui probabilmente qualcuno pensava che si potesse chiudere la partita un po' più facilmente, che insomma alla fine o già in estate si potesse definire questa partita, invece siamo alla fine di agosto, quindi quasi di fatto all'inizio di settembre, e manca ancora la parola, è impossibile ancora tirare la riga sulla composizione negoziata perché non tutti hanno ancora aderito. Questo insomma è un altro rischio non da poco, se mi permette, perché
0: ma certo, le incertezze sono
1: sempre state naturalmente, ma iniziano a essere un po' tante queste incertezze alla fine di agosto, insomma.
0: Assolutamente, ed è per questo che la preoccupazione è alta e ci deve essere un gran senso istituzionale da parte di tutti, perché comunque AMT è un patrimonio di Genova, di tutta la città metropolitana, dell'entroterra, e quindi perderlo o farlo andare a bagno o anche semplicemente menomarlo in maniera brutale è qualcosa che non si deve permettere.
1: I maligni certo dicono che questa operazione, perché come viene fatta, è un'operazione alla privato, no? Cioè nel senso, se un domani dovesse arrivare un privato, cosa fa naturalmente? Taglia dove deve tagliare, ottimizza le corse che deve ottimizzare, ma è un'operazione che un privato, per carità,

0: deve far combaciare costi e ricavi, anzi guadagnarci, e quindi un'operazione fatta da un privato così si può anche non accettare, ma comunque capire. Non si può capire invece fatta dal comune e quindi da un ente pubblico. Questo insomma è
1: Ma
0: un'operazione
1: assolutamente, ed è
0: che è
1: questo che
0: alla
1: io
0: facciata del
1: distinguevo.
0: pubblico, ma poi di fatto è un'operazione come se fosse un privato che
1: Sì, assolutamente,
0: danneggia.
1: perché deve essere accettata dai creditori, e quindi i creditori vogliono i soldi, non gliene frega del servizio, vogliono che venga pagati. Però è per questo che distinguevo. Per me è importante fare delle riduzioni di costi, degli efficientamenti, non dei tagli brutali. Mi sembra che qui si vada verso il taglio brutale senza distinguere l'utile dall'inutile. Cioè io non voglio un carrozzone. È chiaro che se ci sono delle corriere vuote o delle corriere sovradimensionate rispetto alle esigenze, vanno ridotte. Se si possono ridurre anche proprio delle corse, va bene, si può fare, ma qui hanno fatto proprio col macete,
0: Hanno
1: quindi
0: fatto un pasticcio, posso dirlo, lo dico io. Senta Crucioli, invece, una veramente sì o no? E mi risponda così perché sennò mi sgridano, perché dobbiamo chiudere, non per altri motivi naturalmente. Lei ha il timore che andando avanti di questo passo si possa andare verso una privatizzazione?
1: Io non penso, non credo che si possa arrivare a questo. No, se devo dire seccamente no.
0: Grazie a Mattia Crucioli anche per insomma, il lavoro che fate voi sindaci sempre sul territorio, sempre vicino alla gente, insomma questo è un punto importante da cui bisogna sempre partire. Grazie a Mattia Crucioli.
1: Grazie a voi.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: C'è anche un ligure fra i tre italiani dispersi nella grande alluvione che ha devastato il Nepal, è un 50enne gioielliere di Rapallo, appassionato di trekking ed escursioni. La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tiguglio centrale, sono 6 i comuni che bocciano il piano, no ai tagli delle corse. 2 risse nel giro di pochi minuti a bordo di un autobus della linea 1 ieri sera in via Cantore a Genova San Pia d'Arena. La situazione è degenerata e il conducente è stato costretto a fermare il mezzo. Imperia diventa protagonista, la Sailing Week sta per iniziare, tutti gli eventi in diretta su Primo Canale. Buonasera, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, nella drammatica alluvione che ha colpito il Nepal, uno dei 3 dispersi ufficiali italiani è un cittadino della nostra regione. Si tratta di un gioielliere di Rapallo, nel paese del sud-est asiatico, proseguono intanto le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
1: Attualmente il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria a Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina, mentre proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo e si trovi in una delle numerose aree rimaste isolate, senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno, infatti, rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
2: Lui è uno sportivo vero, contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico è un campione. Amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista, poi ci accomunava anche, la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
1: A provocare l'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato

0: nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
1: E veniamo alla crisi di AMT e al piano che sta facendo così tanto discutere, soprattutto per quanto riguarda l'entroterra e quindi tutti i sindaci, o la maggior parte dei sindaci dell'entroterra che stanno respingendo alle mittente questo piano. Questa volta nella giornata di oggi sono usciti anche i sindaci del Tigullio centrale. Se allora sentiamo il servizio di Chiara Orrù.
2: La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tigullio e assume i contorni di una vera e propria contestazione formale. I comuni di Santo Stefano d'Abeto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e Cogorno mettono nero su bianco le proprie obiezioni alla proposta di revisione dell'orario invernale 2026-2027 e chiedono alla città metropolitana di Genova di sospendere qualsiasi decisione che possa comportare tagli alle corse o maggiori costi a carico degli enti locali. Il documento, firmato dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, anche per conto degli altri 5 primi cittadini, arriva in risposta alla richiesta della città metropolitana di formulare osservazioni entro il 28 agosto. Il punto centrale è netto: secondo i comuni, l'attuale procedura non può modificare unilateralmente l'accordo di programma vigente sul trasporto pubblico locale e una semplice richiesta di osservazioni sull'orario invernale non può diventare lo strumento attraverso il quale modificare quell'accordo. Di conseguenza, riduzioni delle corse, rimodulazioni strutturali del servizio e trasferimenti di costi sui comuni non potrebbero essere introdotti senza un nuovo accordo condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni interessate. I 6 comuni indicano anche una possibile strada alternativa ai tagli, quella del cosiddetto servizio in modalità promiscua, già sperimentato in passato, attraverso l'integrazione tra trasporto pubblico a chiamata e trasporto scolastico. Un sistema che, secondo gli amministratori, aveva consentito di rispondere alle esigenze dell'area interna e dei territori a domanda debole, ottenendo contemporaneamente risparmi attraverso l'utilizzo coordinato di contributi ai comuni. Viene quindi chiesto ad AMT di dimostrare numeri alla mano perché questa soluzione non possa essere ripristinata o ulteriormente sviluppata.
1: E allora si profilano dei disagi, soprattutto dopo l'inizio delle scuole, soprattutto nei comuni dell'entroterra, ma già adesso molte situazioni sono davvero difficili. Questa mattina siamo stati a Mignanego per sentire un po' quello che ne pensa la gente proprio del posto. Sentiamo.
3: Il nuovo piano AMT per settembre ha fatto storcere il naso a molti, anche in Alta Valpolcevera. Meno corse e orari diversi rispetto al passato, spesso non compatibili con chi deve muoversi per lavoro, per le quotidiane commissioni e soprattutto con le necessità dei ragazzi che devono andare e tornare da scuola.
4: Abbiamo addirittura un'uscita delle 16.30 con i ragazzi della primaria che prevede un trasporto dopo addirittura 70 minuti dall'uscita, cosa che è assolutamente incompatibile con le attività e comunque con lasciare i ragazzi minori 70 minuti sulla strada o in giro e senza ovviamente controllo e senza poter raggiungere casa.
3: Una situazione che preoccupa anche i genitori che devono trovare soluzioni tra mille incastri giornalieri.
5: Un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio possa essere prelevato e deve essere sicuro che i mezzi ci siano. I tagli fanno pensare a una criticità ancora superiore in tal senso.
3: I nuovi tagli rischiano di complicare ulteriormente le cose con i residenti dell'entroterra e delle piccole frazioni che fanno già da tempo i conti con una lunga serie di corse saltate e soluzioni improvvisate a seconda delle diverse disponibilità.
6: Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT, sinceramente mi sembra assurdo.
7: Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
1: E rimaniamo in tema in qualche modo di AMT, perché ieri sera nelle

0: quartiere genovese di San Pià d'Arena, è andato in scena un grave episodio di violenza con una doppia rissa sull'autobus, sulla linea 1, nelle vicinanze appunto di Piazza Montano. Gli autisti dell'MT dicono è sempre peggio così, non possiamo andare avanti. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Due risse nel giro di pochi minuti a bordo di due autobus. La prima è avvenuta sul bus della linea 1 nel quartiere di San Pier d'Arena, a Genova. Il mezzo che viaggiava verso caricamento era strapieno di passeggeri quando una lite è rapidamente degenerata in violenza. Il conducente è stato costretto a fermare l'autobus danneggiato durante la rissa. Sul posto sono arrivate diverse volanti. Gli agenti hanno però scoperto in poco tempo che a bordo di un altro autobus che transitava proprio in via Cantore, un ragazzo aveva provato a rubare la collanina e il portafoglio a un altro passeggero, suscitando la reazione dei presenti che lo avrebbero malmenato. Due ragazzi di 18, uno italiano e l'altro dominicano, e un uomo senegalese di 28 anni, sono stati trovati e portati in questura dopo che durante l'identificazione, nei due distinti momenti, avevano tentato di sottrarsi ai controlli scappando. L'episodio ha riacceso la preoccupazione tra gli autisti di MT, soprattutto in vista dell'entrata in vigore del servizio invernale delle riduzioni previste nell'ambito del piano di risanamento dell'azienda.
0: E non ce l'ha fatta Valentina Mandola, la 22enne, rimasta coinvolta ieri mattina in un tragico incidente sulla A10 nell'Imperiese. La giovane era stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo che la sua auto si era schiantata contro un camion tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al mare. Sulle cause indaga la polizia stradale, anche se non si esclude che si sia trattato di un colpo di sonno. L'incidente infatti è avvenuto all'alba, la giovane stava rientrando ad Albenga dove abitava da una serata trascorsa nell'Imperiese. E adesso un tema caldo in questi giorni, parliamo dell'ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto con misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
2: Il provvedimento arriva dopo settimane di tensioni e incertezze sul futuro produttivo industriale dell'ex colosso dell'acciaio. La questione affrontata è legata al problema delle garanzie dei prestiti allo stop scattato riguardo alle attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. La norma prevede che per le imprese che gestiscono almeno un impianto in amministrazione straordinaria, la fideiussione può avere una durata ridotta piuttosto che essere garantita per periodi molto lunghi, una sorta di mini garanzia in una tempesta che sta travolgendo l'ex Ilva. Nel mentre in arrivo quello che è stato definito dai lavoratori un settembre tiepido e un ottobre caldo. C'è una data cerchiata di rosso nel calendario, è quella del 29 ottobre, quando gli impianti dell'area caldo di Taranto si spegneranno in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano. Nel frattempo è ormai da tempo iniziata la gara a chi subentrerà nella gestione di quella che oggi è la commissariata Acciaieri d'Italia. Da una parte il colosso indiano di Jindal, dall'altra la cordata italiana di Federacciai guidata dal ligure Antonio Gozzi, che riunisce 15 imprese del territorio. La corsa sembra tra loro due. Nello sfondo, ma ormai distante, il gruppo statunitense Flex. Nessuna conferma invece sulla possibile manifestazione di interesse da parte di un quarto operatore, la ceca Ace Industries, che per ora si è limitata a sondare il terreno. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottoscritto nero su bianco che a settembre si terrà un tavolo per valutare proprio la situazione delle manifestazioni di interesse. Oggi lo stabilimento di Cornigliano a Genova lavora un terzo del suo potenziale, circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 di latta. I lavoratori sono poco meno di 1.000. Dallo stop dell'area caldo a Taranto ci sarà un mese di autonomia, poi il buio. L'obiettivo per tutti è proseguire le lavorazioni, a prescindere da dove arriveranno i materiali.
0: E allora veniamo alla 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto, che si avvicina sempre di più. I comuni del territorio si preparano alla manifestazione che, come spesso accade, avrà ricadute molto importanti per il territorio. Sentiamo.
1: 10 edizioni è una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5-6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure e si prepara a portare ancora una volta piloti, appassionati e curiosi nel cuore della vallata. La competizione toccherà infatti i territori di Santo Stefano d'Aveto, Fontanigorda, Montebruno e Rezzoaglio, che si sta preparando alla grande competizione.
3: Per la seconda volta il Rally della Val d'Aveto coinvolge anche il nostro comune. perché in sinergia con Santo Stefano abbiamo partecipato e organizzato questa manifestazione, quindi appuntamento a sabato 5 e domenica 6, con 5 partenze da Rezzo Aglio e poi si svolgono le prove nel comune di Santo Stefano, mentre invece domenica, ecco le immagini,

0: l'anno scorso, mentre invece domenica sono le prove anche che interessano il nostro comune con due prove speciali, il cosiddetto Due Valli, con partenza dalla frazione Mileto vicino a Cabanne. Sicuramente il comune di Rezzoaglio ha investito in questa manifestazione perché è sicuramente una manifestazione che porta richiama un gran numero di appassionati anche fuori regione per far conoscere il nostro comune, soprattutto la Val d'Aveto, che merita di essere frequentata non solamente magari nei 15 o 20, 15 o 20 giorni estivi, ma durante l'anno.
1: E dalle quattro ruote al mare, perché domani inizia ad Imperia la Sailing Week, che appunto dal 28 agosto al 6 settembre celebra il legame profondo tra la Liguria e la cultura del mare. Un appuntamento che Primo Canale seguirà in diretta a partire da domani, a partire dalle ore 18, quindi con tanti appuntamenti che seguiranno per tutta la settimana successiva. Ci racconta tutti, Lucrezia Marini.
2: Dal 28 agosto al 5 settembre, Imperia torna a essere protagonista della vela internazionale con la Sailing Week 2026, un appuntamento che mette insieme la storia e il presente di questo sport. Primo Canale seguirà la manifestazione in diretta, raccontando le principali regate in programma, dal campionato del mondo della classe 12 metri alle regate d'epoca. E proprio le 12 metri saranno le grandi protagoniste di questa edizione, imbarcazioni leggendarie, eleganti e imponenti, che hanno fatto la storia dell'America's Cup e che ancora oggi continuano a regatare sui campi di gare internazionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Per 4 giorni le acque del Golfo d'Imperia saranno il campo di regata per una flotta di yacht che rappresentano una parte importante della storia della vela. Sono imbarcazioni riconoscibili dalle grandi vele, dagli alberi imponenti e dalle linee eleganti, scafi nati per competere ai massimi livelli e che nel corso dei decenni sono diventati vere e proprie icone. Vederle navigare insieme significa ritrovare anche il fascino di una vela di un'altra epoca, quando le 12 metri erano protagoniste delle grandi sfide internazionali. Oggi, a distanza di anni, tornano a confrontarsi nelle acque di Imperia, mantenendo intatto il loro carattere competitivo. Accanto al campionato del mondo, la Sailing Week darà spazio anche alle regate d'epoca, con imbarcazioni storiche che porteranno in mare un'altra testimonianza della tradizione velica. Due anime diverse, quindi, unite dallo stesso elemento, il mare. Da una parte la competizione delle 12 metri, dall'altra il patrimonio storico delle barche d'epoca.
1: E ora la pagina dedicata allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Uno sport che per quello che riguarda le squadre della nostra regione, diciamo così, va su due fronti perché si prepara a quello che sarà l'impegno della seconda giornata di campionato che le vedrà scendere in campo tra sabato e domenica, con l'unica eccezione del Vado che andrà invece in campo venerdì sera, ma allo stesso tempo sono gli ultimi giorni di mercato. Il mercato si chiuderà, come sappiamo, martedì, primo settembre alle 20 e si cerca quindi di mettere insieme gli ultimi tasselli. Ci sono novità da questo punto di vista sia per quello che riguarda il Genoa che per quello che riguarda la Sampdoria, ma cominciamo col Genoa e per saperne di più ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera, buonasera a voi. Vicinissimo un nuovo colpo di mercato. Il Grifone sta trattando il passaggio in rossoblù di Matteo Cancellieri. Discorso molto ben avviato che ha immediatamente registrato una potente accelerazione. C'è il gradimento del giocatore al trasferimento a Genova. Ora per chiudere del tutto il cerchio manca solo l'accordo tra i due club. Sul tavolo un arrivo a titolo definitivo sulla base di 6 milioni col condimento degli immancabili bonus di contorno. Classe 2002, attaccante esterno, Cancellieri va in scadenza di contratto con la Lazio. Il pubblico genuano se lo ricorda bene per un super gol che Cancellieri realizzò nel settembre dell'anno scorso in un Genoa-Lazio finito 3-0 per la formazione di Sarri. Il Ren intanto bussa alla porta del Genoa e di Vitigna. Il portoghese non apre, ribadendo la sua ferma volontà di restare al Grifone. Dal centro Signorini intanto rimbalzano buone notizie su Traoré rientrato in gruppo. Ahmed è in forte progresso, ma i tempi non sono ancora maturi per la sua prima convocazione. Se ne riparlerà probabilmente per Genoa-Como

0: del 4 settembre.
1: Grazie Carlo, rimaniamo al Genoa con qualcosa diciamo così di ironico che fa capo ancora una volta al gol di De Bruyne sabato sera, il gol viziato chiaramente dal fallo. Bene, in quella circostanza la Ryanair, il vettore ovviamente aereo, aveva ripostato su X, cioè l'ex Twitter, un post con il direttore del TGR Antonio Perillo che scriveva: ma il fallo dov'è? Ebbene, il Genoa dopo tre giorni, lo vediamo in questa foto, ha risposto alla Ryanair e ha chiuso con un commento molto, molto ironico, un postscriptum: scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati, facendo riferimento ovviamente a quella che non è esattamente la puntualità come caratteristica principale dei voli della Ryanair. Insomma, se tornate a parlare di quell'episodio, ma da questo punto di vista con ironia. Adesso passiamo invece alla Sampdoria e per le ultime novità ci colleghiamo come sempre con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, ufficiale, ma era una notizia assolutamente attesa. Antoine Makumbu è un giocatore della Sampdoria, si è legato al club blucerchiato fino al 30 di giugno prossimo, per lui un prestito con diritto di opzione. Questa è la formula, ma al di là delle parole burocratiche, l'entusiasmo di Makumbu è quello che ha fatto veramente la differenza. Ha detto ai canali ufficiali della società che ha accettato alla prima chiamata di Americo Branco la possibilità di giocare in blucerchiato, di tornare in Italia, lui che aveva già disputato tre stagioni con il Cagliari. Dunque per Makumbu c'è un obiettivo preciso, che è quello di riportare la Sampdoria in Serie A, laddove, dice lo stesso giocatore, questa piazza dovrebbe stare bene, benissimo, sicuramente è un rinforzo che serviva a Bernardo Corradi, ma non può finire qui il mercato della Samp, perché lo stesso Corradi l'ha detto prima di Cesena Sampdoria: anche numericamente in attacco non ci siamo ancora, e con l'infortunio di Lauritsen e il lungo recupero di Insigne sicuramente la Samp ha opzioni limitate per quanto riguarda l'attacco, e dunque serve trovare un'alternativa. Gennaro Tutino, visto a Cesena, non sembra essere l'alternativa ideale a Lauritsen. I nomi di Gabrielloni e dei fratelli Christian e Steven Spendi sono quelli più gettonati, ma non è da escludere un nome a sorpresa. Branco ha già fatto operazioni portate alla luce solo a ridosso della chiusura, potrebbe trattarsi anche in questo caso di un nome che per ora non si è fatto. Ma sicuramente per la Samp adesso il presente è la Juve Stabia, domani la rifinitura allo stadio Luigi Ferraris, sabato alle ore 19 l'esordio stagionale, quando sapremo quanti abbonati la Samp è riuscita a portare anche quest'anno oltre i 20.000. E con questo chiuso restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, e con Simone finisce anche questo spazio dedicato allo sport per oggi.
3: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
5: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
7: Oh, ti muovi?

0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
1: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
2: Il caos legato al piano di

0: Allora, Crucioli, insomma, in questi giorni ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori, naturalmente. Questo piano di AMT che non convince i territori, non convince i sindaci, non convince naturalmente neppure i cittadini. Questo per rimanere ovviamente nell'ambito dell'extraurbano, diciamo così, dell'entroterra, tanto per essere chiaro. Poi c'è tutta la partita ovviamente legata a Genova città e anche lì i problemi, insomma, si sono già visti e parecchi nel corso della stagione, con tutti i ritardi delle corse, i tagli, gli autisti arrabbiati, i genovesi furibondi per molte situazioni molto, molto delicate. Il focus di questi giorni è soprattutto per quanto riguarda i sindaci dell'entroterra. Tra l'altro, questo piano di AMT, parentesi nella parentesi, ha anche provocato una grave frattura all'interno del Partito Democratico con i due segretari Tognoni e Natale, che hanno bacchettato i sindaci del PD, rei a dir loro di avere osato, fra virgolette, criticare questo piano, e da lì poi le varie reazioni fino a quella di Giancarlo Campora, il sindaco di Campomorone, tra l'altro una delle colonne del PD, che si è dimesso e ha rimesso le deleghe di città metropolitana. Questo è il quadro della situazione. Voi oggi, come sindaci del Tigullio Centrale, grazie anche alle sue competenze da avvocato, avete redatto una sorta di vademecum, di lettera, chiamatela un po' come volete, di osservazioni che avete fatto un po' più, diciamo così, verticali, quindi un po' più approfondite rispetto a un generale non va bene così. Ci spiega un po' quello che è stato il suo studio?
1: Allora, sì, intanto diciamo che è una cosa condivisa, sono 6 comuni, ci siamo visti ieri, ma a parte diciamo, le nostre osservazioni di questi, dei comuni del Tigullio centrale, direi che unanime diciamo, i dubbi e le perplessità dei vari sindaci dell'entroterra e non solo, anche diciamo, di organizzazioni sindacali e anche dei cittadini, anche per quanto riguarda il bacino urbano. Perché è chiaro che nel momento in cui tu chiedi da un lato dei tagli alle corse e dall'altro un aumento della contribuzione da parte dei piccoli comuni, quale sarà il sindaco che dice sì, fai bene, è giusto così? È chiaro che la sollevazione non sarà è per forza unanime. Ma al di là diciamo, dei ruoli dei sindaci che devono difendere i servizi del territorio e anche il proprio bilancio, se si va un po' nel dettaglio e si guarda che cosa sta avvenendo, i dubbi crescono. Perché vorrei fare, se avete un attimo di tempo, vorrei fare un po' di chiarezza su quello che almeno a me pare che sia la situazione. Allora, innanzitutto è evidente che c'è un problema di AMT che ha dei costi superiori alle entrate. E per questo AMT ha presentato un piano di risanamento, qui in Città Metropolitana, AMT e Regione hanno presentato un piano perché in tribunale i creditori avevano chiesto addirittura il fallimento di AMT. Quindi per non lì hanno detto fermi tutti, da qui in poi ci mettiamo in carreggiata e questo in un certo senso va bene perché bisogna riallineare i costi effettivi alle entrate. Però poi se si va a vedere, innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni, noi ne abbiamo appreso dai giornali ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, come dire, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti, noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Ma dicevo, se andiamo a vedere i documenti che ci sono stati forniti qualche giorno fa, quindi non quelli del piano di risanamento, ma quello che ci viene richiesto a noi, io qui ho alcuni dati, adesso non so se li vedete, ma insomma ve li leggo. Allora, per quanto riguarda il bacino urbano, si vuole passare da chilometri erogati nel 2025, sono più di 26 milioni di chilometri all'anno, si vuole portarli per l'anno prossimo a 19 milioni, quindi un taglio incredibile, sono 7 milioni di chilometri in meno per quanto riguarda il bacino urbano. Per quello extraurbano la proporzione è persino peggiore perché si passa da più di 9 milioni di chilometri.

0: chilometri a circa 7 milioni di chilometri nel 2027, quindi 2 milioni in meno significa, ad esempio, per un comune come il nostro, tagliare su 6 corti diretta e una spezzata, si passa da 6 a 4, quindi vedete un po' voi qual è la proporzione, ma anche gli altri comuni la stessa cosa, ma in più si chiede appunto una maggior contribuzione a questi comuni, soprattutto quelli piccoli che hanno, noi il comune di Santo Stefano d'Abito ogni anno paga 21.500 euro per i servizi cosiddetti aggiuntivi, che poi non sono mai stati ben distinti da quelli minimi di servizio, e non si sa quanto si vorrebbe portare questa contribuzione, quindi il tutto, essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che venga, insomma, si slitti e non si facciano questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola. Sarebbe proprio un controsenso. Ed è un po' quello che noi scriviamo in queste osservazioni, dove diciamo va bene, parliamone, però deve essere una cosa non unilaterale, deve essere una cosa consensuale, dove i comuni sono messi in condizione di fare delle effettive, di proporre delle effettive razionalizzazioni, non dei tagli lineari e verticali come sono stati fatti, e comunque va fatto con più tempo. Quindi penso che quello a cui si addiverrà, non credo che possa essere diverso, è che ci sia uno slittamento di questi tagli, di questi efficientamenti. Noi chiediamo che per il momento il servizio prosegua come in passato, quindi che l'orario invernale non subisca modifiche e che ci sia un po' più di tempo per vedere come razionalizzare il servizio.
1: Questo, ecco, Crucioli, le faccio due domande. La prima è quella relativa al bilancio, perché non voi nello specifico, ma molti sindaci, ora non ricordo di quale area della nostra area metropolitana, hanno denunciato anche il fatto che non è stato ancora presentato anche neppure il bilancio, e quindi loro dicono, insomma, ci chiedete un ulteriore sborso, ci fate questi tagli. Ci chiedete, insomma, mille sacrifici, li chiedete soprattutto naturalmente ai cittadini, però non abbiamo ancora visto il bilancio e quindi non abbiamo ancora contezza esatta dei numeri. E da questo punto di vista, qual è la sua posizione?
0: Ma è esattamente così, infatti una delle richieste che facciamo in quella PEC che avete mostrato prima è quella di avere tutti i documenti del caso, quindi non solo il bilancio ma anche proprio il piano di risanamento che è stato presentato in tribunale, perché attenzione, l'altra cosa è vedere l'equità, cioè come sono stati distribuiti questi tagli e questi maggiori oneri, perché è evidente che se ci fossero dei disallineamenti, cioè se ad esempio l'entroterra fosse trattato peggio, con tagli proporzionalmente più alti rispetto a quelli urbani, anche questo non andrebbe, o viceversa, insomma noi non siamo ciechi in questo momento, ci chiedono un atto di fiducia che però, siccome si riverbera fortemente su tutte le politiche che stiamo facendo sul territorio, quindi sulla mobilità, anche sul turismo, sui lavoratori, sui ragazzi che vanno a scuola, sul bilancio dei nostri comuni, è un atto di fiducia non si può chiedere, bisogna che ci facciano vedere le carte e che vediamo e che poi si valuti quali sono i tagli che effettivamente possiamo accettare da quelli che invece fanno dei disastri. Vi faccio un esempio. Uno dei tagli che vorrebbero fare da noi è quello del pomeriggio, la cosiddetta spezzata con Borzonasca del pomeriggio, che consentirebbe ai ragazzi che escono tardi a scuola, sulla costa, che devono tornare nell'entroterra, di poter tornare il pomeriggio a un orario decente. Ecco, quello come si fa a sopprimere? Sarebbe un danno molto alto. Invece, ad esempio, la seconda corsa della mattina, che ci vorrebbero tagliare, quella forse potrebbe anche essere accettabile. È un disagio, ma non è un qualcosa di dirompente. Ecco, hanno fatto di tutte le erbe un fascio. Hanno detto dobbiamo passare da 9 milioni di chilometri a 7 milioni di chilometri, e quindi tagliamo do coio coio. Non è tanto

0: così non si fa. E chiederci, farci fare queste osservazioni nel giro di una settimana per dire cosa si può migliorare, secondo noi è un palliativo, cioè è proprio semplicemente per dire vi abbiamo coinvolti, ma in realtà è un coinvolgimento a cose fatte.
1: L'ultima quindi, domanda al volo, Crucioli, che dobbiamo chiudere, dicevamo del bilancio che ancora non è, che nessuno ha ancora visto, perché ancora di fatto non c'è, ma da quello che è stato detto anche ai sindacati poche ore fa, non è stata chiusa neppure la composizione negoziata, manca ancora il via libera di una classe di creditori, e anche qui probabilmente si pensava, probabilmente qualcuno pensava che si potesse chiudere la partita un po' più facilmente, che insomma alla fine o già in estate si potesse definire questa partita, invece siamo alla fine di agosto, quindi quasi di fatto all'inizio di settembre, e manca ancora la parola, è impossibile ancora tirare la riga sulla composizione negoziata, perché non tutti hanno ancora aderito. Questo insomma è un altro rischio non da poco, se mi permette, perché
0: ma certo, le incertezze
1: cominciano a essere, sono sempre state naturalmente, ma iniziano a essere un po' tante queste incertezze alla fine di agosto, insomma.
0: Assolutamente, ed è per questo che la preoccupazione è alta e ci deve essere un gran senso istituzionale da parte di tutti, perché comunque AMT è un patrimonio di Genova, di tutta la città metropolitana, dell'entroterra, e quindi perderlo o farlo andare a bagno o anche semplicemente menomarlo in maniera brutale è qualcosa che non si deve permettere.
1: I maligni certo dicono che questa operazione, perché come viene fatta, è un'operazione alla privato, no? Cioè nel senso, se un domani dovesse arrivare un privato, cosa fa naturalmente? Taglia dove deve tagliare, ottimizza le corse che deve ottimizzare, ma è un'operazione che un privato, per carità, deve far combaciare costi e ricavi, anzi guadagnarci, e quindi un'operazione fatta da un privato così si può anche non accettare, ma comunque capire. Non si può capire invece fatta dal comune e quindi da un ente pubblico. Questo insomma è un'operazione che è alla facciata del pubblico, ma poi di fatto è un'operazione come se fosse un privato che danneggia.
0: Sì, perché deve essere accettata dai creditori, e quindi i creditori vogliono i soldi, non gliene frega del servizio, vogliono che venga pagati. Però è per questo che distinguevo. Per me è importante fare delle riduzioni di costi, degli efficientamenti, non dei tagli brutali. Mi sembra che qui si vada verso il taglio brutale senza distinguere l'utile dall'inutile. Cioè io non voglio un carrozzone. È chiaro che se ci sono delle corriere vuote o delle corriere sovradimensionate rispetto alle esigenze, vanno ridotte. Se si possono ridurre anche proprio delle corse, va bene, si può fare, ma qui hanno fatto proprio col macete. Quindi,
1: hanno fatto un pasticcio, posso dirlo, lo dico io. Senta Crucioli, invece, una veramente sì o no? Mi risponda così, perché sennò mi sgridano, perché dobbiamo chiudere, non per altri motivi naturalmente. Lei ha il timore che andando avanti di questo passo si possa andare verso una privatizzazione?
0: Io non penso, non credo che si possa arrivare a questo, no. Se devo dire seccamente no.
1: Grazie a Mattia Crucioli anche per insomma, il lavoro che fate voi sindaci sempre sul territorio, sempre vicino alla gente, insomma questo è un punto importante da cui bisogna sempre partire. Grazie a Mattia Crucioli.
0: Grazie a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità

0: Nazionale Sapori e Dintorni Conad a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene.
3: Per la nostra finestra sul mondo voliamo a Parigi. Oggi andiamo a salutare Elena Bosisio, genovese proprio, nella capitale francese. Buongiorno Elena.
4: Buongiorno Tiziana, grazie per l'invito.
3: Insomma, ce l'abbiamo fatta, dobbiamo dire così, un po'
4: fatta,
3: che cerchiamo di incastrare, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Finalmente, sì,
3: allora,
4: grazie
3: ci racconti, Elena, la tua storia, quando e perché hai lasciato la Liguria?
4: Certo, io allora sono nata e sono cresciuta a Genova, mi sono poi trasferita a Milano per gli studi in triennale ed è stato proprio durante i miei studi in triennale che mi è stata data la prima opportunità di trasferirmi a Parigi grazie a una borsa di studio Erasmus. E quindi diciamo che è stato una cosa un po' inconsueta perché è stato durante il periodo Covid e quindi mi sono trovata a vivere una città ovviamente diversa rispetto a quella che si è soliti a vedere, no? O comunque nei film, o quella che si è soliti a vedere anche insomma che si conosce in vacanza, assolutamente, ed è proprio lì che poi è nato un po' il mio amore verso questa città, perché ovviamente quando ti trovavi a vedere dei musei senza turisti, comunque insomma con veramente la città vuota, ancora con coprifuochi, ti vivi una città completamente diversa, e quindi poi da lì che è arrivato un po' iniziato il mio fascino. Quindi poi, finiti gli studi in triennale, grazie al supporto della mia famiglia, mi sono trasferita a Parigi per iniziare un master, quindi ho fatto 2 anni di magistrale e di master a Parigi, e dopo un piccolo periodo, una piccola finestra su Londra, mi sono ritrasferita a Parigi per un'opportunità all'inizio di stage, e poi si è concretizzata in un'opportunità lavorativa, e per cui adesso sono praticamente 5 anni che sono qui e che vivo qui.
3: Che lavoro fai? Di che cosa ti occupi?
4: Allora, io lavoro per la Borsa Energetica Europea, per IPEXPOT. Noi quindi mettiamo a disposizione una serie di piattaforme di mercato in cui i membri della borsa, che sono moltissimi, sono più di 450 società, inviano quindi ordini di acquisto e di vendita di elettricità nelle aree di consegna definite in tutta Europa. E il nostro ruolo è proprio quello di abbinare questi ordini in modo trasparente e anonimo secondo le regole pubbliche della borsa. Quindi diciamo che io mi sono trovata un po' forse per gioco a lavorare in questo ambito. All'inizio mi occupavo più della parte comunicazione, eventi e poi come stagista, e poi mi è stata data l'opportunità di rimanere, quindi di evolvere un po' dal punto di vista professionale in azienda, e quindi adesso sono 2 anni e mezzo che sono qua e mi occupo quindi di tutta la parte commerciale e di relazioni con i clienti.
3: Sono momenti difficili questi? Complicati per questo settore?
4: Sicuramente non ci si annoia, e diciamo che oggi come non mai credo che sia importante sottolineare appunto il ruolo così importante, no, di queste organizzazioni, e l'importanza anche di questi di come vengono gestiti questi mercati fisici, perché poi noi lavoriamo nella parte business to business, poi ovviamente ci sono le ripercussioni sul cliente finale. Quindi sicuramente diciamo che è un ambito molto dinamico, non ci si annoia mai oggi come non mai, e però sicuramente è molto stimolante, quindi sono molto contenta di aver potuto prendere questa opportunità e che mi sia stata data questa opportunità. Diciamo che poi uno dei nostri pilastri nella mia società è quella poi di raggiungere un'Europa competitiva dal punto di vista del prezzo, e poi un'Europa climaticamente neutra. Quindi diciamo che ci sono molti temi che hanno anche a che fare con energie rinnovabili, insomma molti topic che oggi vengono di cui viene molto parlato.
3: Sì, diciamo che oggi ne parlano tutti, anche quelli che non capiscono, come spesso accade, no? Quando diventa di dominio pubblico.
4: Sì, assolutamente. Quindi devo dire che no, sicuramente l'esperienza formativa che ho ricevuto qui in azienda è stata molto positiva, anche perché poi io comunque sono entrata un po' per scherzo in società come stagista, non come esperta, ecco.
3: Poi
4: piano
3: insomma,
4: piano si costruisce una sorta di knowledge, di know-how, e quindi che abbiamo qui in società grandissimi esperti che poi riescono a formarti. Certo. Sicuramente è un percorso lungo, richiede del tempo ed è a volte molto challenging, però molto stimolante. Quindi sono molto contenta.
3: Senti Elena, sì, tu dicevi che ti sei innamorata di Parigi in un periodo, quello del Covid, quando la città era vuota. Ma che cosa significa vivere a Parigi oggi? Che città è?

0: Beh, sicuramente è una città molto, molto dinamica, molto, molto viva, molto vivace, internazionale, ci sono tanti input. Credo che sia anche una città accogliente, specialmente anche per noi italiani. Comunque questo savoir-faire italiano, questo modo di fare di noi italiani viene molto apprezzato all'estero, il Made in Italy. Quindi credo che sia una città molto veramente piena di input, soprattutto per noi giovani. E quindi no, sono, diciamo che ci si trova molto bene. Ovviamente parlare la lingua aiuta, cosa che io all'inizio magari non ero così familiare, però ovviamente poi tutto è sono, diciamo, sono ogni giorno e delle piccole, no, esperienze che ti fanno crescere, ed è poi quello, la cosa positiva del vivere all'estero, immagino, essere sottoposto comunque a delle situazioni che vuoi o non vuoi ti fanno crescere, o dal lato professionale o dal lato personale, burocratico. Quindi sicuramente diciamo che Parigi è una bellissima città, un museo un po' a cielo aperto, questo è quello che dico, e ci sono tantissime cose da fare per noi giovani, ma non solo, anche comunque per famiglie o gente, diciamo, di età più avanzata. Credo che sia una città che può offrire oggi, che può offrire molto oggi, e io appunto mi trovo molto bene. Poi, insomma, del futuro non si sa, non si ha mai certezza, no? Quindi, chi lo sa, però per ora sono molto contenta di rimanere qua e comunque di avere l'opportunità di crescere anche dal punto di vista professionale, e da quel punto di vista sono stata molto, molto fortunata, devo dire.
1: Senti, è una città cara anche per chi ci vive o solo per chi va in vacanza? Oppure si riesce a andare al ristorante, fare la spesa anche in qualche mercato senza cifre eccessive?
0: Allora, diciamo che Parigi ha un po' entrambi i poli, credo. Sicuramente da dopo il periodo delle Olimpiadi, quindi ormai 2 anni fa, direi, i prezzi si sono un po' alzati, però credo che comunque Parigi non sia, diciamo, non sia più costosa rispetto che a una Milano. Ormai anche ho tanti amici che sono a Milano e so che anche i prezzi lì stanno diventando comunque abbastanza simili a tutti quelli delle grosse città, diciamo, capitali europee. Quindi, sicuramente è una città cara, però ci sono anche delle soluzioni. Diciamo, delle buone soluzioni, come per esempio andare al mercato, diciamo anche per noi giovani, che la rendono comunque un po' più accessibile, direi. Però
1: Dal punto di
0: sicuramente rimane
1: vista
0: una città cara.
1: immobiliare, affitti, sono effettivamente proibitivi? È difficile trovarli?
0: È molto, allora, da expat devo dire che è difficile trovarli, e molto spesso diciamo che si va sempre un po' per passaparola. Questo è quello che mi è capitato. Sicuramente gli affitti sono cari, soprattutto se poi si vuole stare nella città di Parigi. E quindi sì, sicuramente sono cari, e diciamo che o c'è la via di mezzo, non c'è quella via di mezzo del bilocale, ma c'è o lo studio pied-à-terre di quei 25 metri quadrati, oppure, diciamo, cose un pochino più grandi. Quindi diciamo che la via di mezzo un po' manca, e quindi sicuramente, sì, direi che il mercato immobiliare è particolarmente caro a Parigi, ed è anche particolarmente difficile, direi, trovare casa, nonostante poi magari ci siano dei servizi come agenzie che possono aiutarti. Però, insomma, sicuramente non è è un mercato abbastanza caro, direi. Ma ripeto, credo che sia comunque comparabile a quello
1: Sì. Senti,
0: che può avere una Londra o anche una Milano al giorno d'oggi.
1: i francesi sono così antipatici come li raccontano, oppure si riesce a fare amicizia? Perché
0: No,
1: poi
0: devo
1: so, i
0: dire
1: parigini
0: che
1: sono diversi.
0: i parigini sono diversi, sono a sé, però devo dire che la barriera della lingua è sicuramente una barriera all'inizio, quindi apprezzano insomma, il parlare francese, quello sicuramente è un plus. Però devo dire che io forse, avendo anche studiato a Parigi, quindi avendo anche avuto modo di conoscere gente comunque parigina, francese, che viene da tutta la Francia e anche gente internazionale, mi sono abbastanza entrata anche in quel giro lì. Però, sicuramente i parigini sono un po' a sé, però insomma hanno anche loro il loro fascino, bisogna saperli conoscere, ma come d'altronde anche noi genovesi, no?
1: Ah
0: Un po'
1: sì,
0: col nostro.
1: decisamente. Senti, c'è
0: Quindi
1: qualcosa che
0: abbiamo.
1: ti manca di Genova e della Liguria?
0: Beh, sicuramente di Genova sono gli affetti, la famiglia, metà della famiglia lì, ma l'altra parte della metà è all'estero, quindi diciamo che ho sempre avuto un po' questa dualità, che insomma che mi accompagna. Però sicuramente il mare, poi dirò delle cose molto banali che sentirai sempre, quindi il pesto, la focaccia, però insomma devo anche dire che Parigi è una città molto ben connessa, è molto internazionale e ti permette anche di ritornare piuttosto facilmente o tramite

0: insomma, treni, aerei, quindi avendo anche un lavoro che mi permette di essere tanto in smart working, posso veramente, diciamo, sono molto facilitata a tornare.
1: Ah, bene.
0: Quindi devo dire che questo è un buon equilibrio.
1: Assolutamente. Allora, senti Elena, io ti ringrazio molto per averci raccontato la tua storia. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Ok, perfetto. Bah, du coup, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était un plaisir et j'espère à très bientôt. Merci.
1: Merci,
0: Grazie,
1: au
0: Tiziana.
1: revoir. Ciao Elena, a
0: Ciao,
1: presto,
0: grazie.
1: ciao.
0: Grazie.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Lo vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché non sai mai quando vai a dormire, come va la nottata. Adesso riesco a dormire alle 4-5 ore, prima dormivo un'ora, un'ora e mezza con l'occhio aperto, alle 3 e mezza ero già in piedi.
1: Maurizio ogni volta che si addormenta sa che potrebbe non svegliarsi più perché è affetto da una rara patologia genetica, la sintomatica sindrome di Brugada, che può manifestarsi con più infarti durante il sonno, la stessa subito la patologia che ha ucciso il calciatore della Fiorentina Astori. Per questo per lui ogni giorno che passa è una conquista da assaporare con lentezza. Abbiamo incontrato Maurizio nei giardini dell'ospedale genovese del San Martino perché è qui che lui ha scoperto per caso di essere affetto da quella patologia ed è qui che i medici gli hanno impiantato nel torace un defibrillatore sottocutaneo che subentra al cuore in caso di assenza di battito. Nelle parti del monoblocco Maurizio ha ricominciato a vivere. La sua esistenza però è stata in salita sin da bambino. Il papà alcolizzato e violento che faceva vivere la famiglia nel terrore è arrivato ad accoltellarlo alle spalle con una ferita che gli ha segnato il corpo e l'anima. Lui cresce così in una casa che offre solo paura e ansia, ma grazie alla sua forza alla fine è riuscito a rialzarsi e a costruirsi un futuro sognando di avere quella famiglia che non ha mai avuto. Le delusioni però per lui sembrano non finire mai. A distanza di pochi anni vive con due donne diverse il dramma di scoprirla a letto con un altro. La seconda volta il suo grande amore lo tradisce con quello che lui considerava il suo miglior amico. È lì che Mauri crolla, precipita, si autodistrugge con sostanze che prima assumeva in modo sporadico e adesso assume in abbondanza, diventando schiavo della cocaina e dell'alcol, sniffando di continuo e ingurgitando per anni superalcolici già a colazione, per cercare la morte e smetterla di soffrire. Per pagarsi i vizi commette anche molte truffe online, vendendo cellulari che non possedeva. Ma la vita è strana, quando ormai pensava di essere spacciato, Maurizio ce la fa. Il trapianto del fegato, le persone che truffava, che quasi sempre rinunciano a sporgere denuncia. L'amore invece lo trova nei volontari della Caritas e nell'empatia dei medici del San Martino, le sue famiglie allargate, la sua cura, che gli restituiscono la voglia di vivere e pure la gioia di raccontarsi.
0: Maurizio, la tua è una storia davvero sfortunata, vuoi dire, però tu la

0: Prendi col sorriso, per cui è bello sentirtela raccontare. Diciamo che hai avuto problemi di salute importanti, li hai ancora, poi problemi con l'alcol, problemi di droga, ma tutto nasce da una donna, colpa delle donne come al solito, oppure anche merito delle donne forse alla fine?
1: Ma nasce, vabbè, dall'amore, perché ho avuto una delusione forte e mi sono lasciato andare. Però diciamo che già prima facevo una vita sregolata, sia con l'alcol che con le droghe. A quei tempi era un po' per tutti così, cioè tutta la settimana si lavorava, si faceva una vita normale e poi il weekend ci si sballava, tra virgolette, a volte si stava fuori venerdì, sabato e domenica. Dunque già a quei tempi, quando andavo a fare delle analisi, non so, per la patente o qualsiasi cosa, mi dicevano stai attento perché hai il gamma GT, il fegato che non va, fatti curare, ma quell'età lì si pensi di essere invincibile, continuavi a fare le tue serate, a divertirti.
0: Collochiamoci un attimino, tu qui siamo in un ospedale San Martino e ci arriveremo a capire perché abbiamo scelto questo giardino all'ingresso del principale del San Martino, ma tu arrivi dalla Spezia, raccontiamo, sì. Quanti anni hai?
1: Ne ho 54, compiuti quest'anno, dunque ho superato la soglia di 52, perché già parenti a 52 sono deceduti, problemi di cuore, a parte mia mamma, ma il mio nonno. E dunque sono stato, tra virgolette, fortunato, perché poi a seguito di questa delusione d'amore che mi sono lasciato andare, mi sono, diciamo, autodistrutto, non capendo più dove ti porta l'acqua.
0: Perché tanto deluso? Cosa è successo? Ci puoi raccontare come hai scoperto?
1: Ma tanto deluso perché credevo di invecchiare con questa persona qua, ormai la mia vita non mi guardavo nemmeno più intorno. Poi deluso perché l'ho trovata in compagnia con un amico, dunque è stata una doppia delusione. Perché
0: sei tornata a casa, l'hai trovata?
1: Sono tornata a casa, l'ho trovata a letto con un altro amico, dunque è stata
0: una doppia delusione, anche l'amico.
1: Sì, dunque è colato a modo d'osso. Poi era nata un'amicizia con, mi sono ripreso un pochettino, era nata un'amicizia con un ragazzo che era in una pizzeria lì a Spezia, faceva cameriera in questa pizzeria a Spezia, però continuavamo a fare gli stupidi tutti e due, mi divertivo ma facevamo gli stupidi, finché lui ci ha lasciato le penne, a 33 anni.
0: Come è morto?
1: È morto che era il suo compleanno, era due giorni che lo festeggiava, ha abusato sia di stupefacenti che di alcol, poi a casa l'hanno visto agitato, l'hanno imbottito di ansoli e il cuore non ha retto. E quello è stato proprio ho cominciato di via a bere negroni già dalla mattina, mattino, pomeriggio, sera, tutto quello che c'era, e dunque fino ad arrivare a un bivio. Al bivio, perché andavo tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, per finire il pronto soccorso, perché ero in ascite, il fegato non ce la faceva. E il bivio è stato che la professoressa Artioli, la primaria di infettologia di Spezia, mi ha dato l'opportunità, e la devo ringraziare ancora adesso, mi ha detto se tu smetti di bere io ti aiuto e arriveremo al trapianto di fegato, se no ti teniamo al pronto soccorso, appena stai meglio ti...
0: Per quanti anni hai bevuto così tanto?
1: Così tanto, per 7-8 anni, con l'intento di autodistruggermi. Quando mi dicevano se continui così morirai, pensavo di voler morire, dunque continuavo a bere, non sapendo la sofferenza che c'è dopo, perché non è che muori come, non so, un infarto, muori all'improvviso, muori lentamente.
0: Ecco, ma perché arrivare già a questa... Tu quanti ne avevi, dicevamo?
1: C'era 44, 45.
0: Ecco, ma la tua infanzia com'è stata? Per capire come sei arrivato a questo punto? Dove nasci, genitori, fratelli, allora, aspettative?
1: Noi, vabbè, eravamo una famiglia povera.
0: Dove?
1: Siamo nati in Francia, io e la mia sorella, a Parigi. All'età di 5-6 anni siamo venuti alla Spezia, mio padre aveva scelto una città così a caso, dove aveva fatto militare, perché mio padre è veneziano, mia madre è brindisina, non volevano far torto a nessuno, e siamo andati a Spezia. E mio padre aveva problemi dell'alcol anche lui. E infatti la cosa stupida è stata quella, perché io pensavo di non seguire le orme di mio padre. Infatti ho cominciato tardissimo sia a bere che a fumare. E invece poi si vede che sono stato debole come carattere, a differenza sua che lui diventava cattivo, io ero un compagnone con gli
0: ricordi
1: amici.
0: Questo padre cattivo?
1: Sì, avevamo il terrore quando rientrava a casa, perché lui lavorava alla Fincantieri, rientrava alle 5, il 90% delle volte era ubriaco.

0: Ti picchiava?
1: Ci picchiava molto spesso. E proprio io ho due coltellate di mio padre, una qua, una dietro. E già lavoravo, 15-16 anni, già lavoravo, aveva questa invidia che portavo tutti i soldi a casa. Non so cosa riprendeva. Mi dava fastidio perfino che avevo il telefono in camera che lo usavo come sveglia, mia mamma me l'aveva fatto mettere. E il giorno ubriaco presto mi è venuto in camera mentre che stavo dormendo, mi ha pugnalato qua, poi mi sono alzato, mi sono difeso, l'ho buttato a terra, gli ho puntato il pugno, ma è sempre tuo padre, poi avevamo timore di lui. Mi sono girato alle spalle e mi ha coltellato di dietro. E sono andato, arrivato all'ospedale di Sanguatto quasi, per un pelo. Dunque, non vedevo l'ora di togliermi da casa, anzi, sono andato a vita da mio fratello per un certo periodo e poi comunque sono andato via di casa. Non...
0: Ti ha segnato questa infanzia, no?
1: Ha segnato, sì, diciamo di sì, perché poi...
0: E tua madre, il rapporto com'era con tua madre?
1: Io ero il mamone di casa, dunque era buono. Era 28 anni circa che avevo io, è morta mia mamma, si è sgretolata la famiglia. E...
0: Papà dov'è adesso?
1: È morto anche lui, ha 69 anni adesso. Non so farti il conto.
0: Ma com'è stato il rapporto? Alla fine si è recuperato qualcosa oppure...
1: No, no, perché era poco possibile. Niente, perché comunque faceva più pena perché era malato, stava male, dunque... Ma se potevo non andare al funerale non ci andavo, era più una cosa rifacciata. Invece mia mamma aveva patito veramente.
0: La famiglia con la sorella, mi dicevi, è rimasto
1: qualcosa? Una sorella, quella più piccola, non siamo mai andati d'accordo. La grande, poverina, anche lei, vedi, sembra di parlare proprio di una disgrazia generale, perché mia sorella, quella grande... Ha avuto la fortuna di un figlio tossicodipendente e un po' di anni fa si è buttato dall'ottavo piano di un palazzo a Spezia, lei ha sbroccato, diciamo.
0: Ci mancherebbe.
1: E dunque non sapeva che incoprava sempre a litigare perché era sempre, diciamo, bevuto. Alla fine me ne sono venuto via. Poi l'occasione, tra virgolette, di venire a Genova ci siamo proprio persi.
0: Ecco, perché siamo al San Martino noi? Perché tu scopri a un certo punto di avere, fai questi esami, problemi di fegato, per tutte le tue patologie, scopri...
1: Al controllo normale, il dottor Andorno un giorno mi dice, vado, facciamo questa operazione perché avevo questa ernia gigante, e un anno dopo il trapianto, diciamo. E durante l'intervento ho avuto innumerevoli aritmie al cuore, dunque mi ha detto lui, mi ha fatto 56 massaggi cardiaci. Mi sono svegliato in rianimazione.
0: E tu non sapevi di avere problemi di cuore fino allora?
1: No, perché tanto è vero che mi avevano fatto dei controlli, avevo resistito a un trapianto di fegato, dunque l'intervento di 12 ore ho avuto. E dunque diciamo che in tutta la disgrazia sarei morto comunque. Invece mi sono salvato per questo piccolo intervento all'ernia, perché sotto i ferri diciamo mi hanno scoperto la sindrome di Brugada, se no mi sarebbe...
0: Ecco, la sindrome di?
1: Brugada.
0: Brugada.
1: Che è una malattia rarissima che provoca aritmie nel sonno o sotto anestesia. Dunque devo stare anche attento se mi faccio male qualcosa perché ho problemi.
0: Cioè quando ti addormenti tu sai di poter essere vittima di un...
1: Sì, è stato terribile per un po' di tempo. Poi ho avuto una mattina 16-17 volte a Spezia che ho avuto queste aritmie. E non si conosceva bene questa malattia, parliamo 2019, e continuavano a farmi le coronarie come se avessi un infarto e invece era quello, poi tramite Genova hanno capito e mi hanno dato l'adrenalina, insomma mi sono ripreso, però poi mi hanno consigliato, ecco, di star vicino a Genova, di star vicino,
0: ecco, perché qui conoscevano questo ospedale, c'è un reparto, possiamo anche nominarlo,
1: sì,
0: non è
1: sì,
0: che...
1: il reparto di cardiologia del San Martino che e il dottor Ghighiotti che studiano queste cose qua e sono veramente bravi, ma io a partire da...
0: Ma quanto è rara questa patologia?
1: Ma adesso l'ho guardato tante volte perché però non te lo saprei dire, diciamo che è rarissimo. A quei tempi lì mi ricordo, non per consolarmi, però per farvi capire quanto è rara, non sapevano nemmeno di Astorico, il giocatore della Fiorentina, è stato uno dei primi casi che era morto in ritiro.
0: Non molti anni fa, sì.
1: Non molti anni fa, è stato uno dei primi casi e me lo paragonavano. Ecco, un altro caso come Astorico. Tante volte dicono la morte improvvisa durante
0: il sonno.
1: Il sonno è questa.
0: Ecco, ma tu in questo momento ti proteggi come? Perché sei più al sicuro?
1: A casa un defibrillatore ce l'ho sottocutaneo. Ho un apparecchio di fianco al comodino che è collegato direttamente con la cardiologia
0: di San Martino,
1: in modo che qualsiasi cosa viene già registrato, vedono già anche nel viaggio, loro quando arrivano lì sanno già quante volte.
0: Sei in collegamento continuo online
1: con
0: in remoto con il reparto. E questo alla Spezia non era possibile farlo?
1: Non era possibile perché...

0: A parte che dopo quelle 16 volte che non sapevano cosa avevo, non mi sono più fidato nemmeno.
1: Hai perso fiducia, immagino.
0: Perché mi sono spaventato, mi sono trovato nel letto. Io mi ricordo che ogni volta che avevo uno shock mi svenivo, mi risvegliavo e continuavo a dire ho la sindrome di Brugada, e che loro continuavano a curarmi come se fosse un infarto. Dunque era, diciamo, la fiducia era un pochettino. E poi proprio il cardiologo qua mi ha detto un consiglio a stare a Genova. Non è stata fatica trasferirmi a Genova, perché ho chiuso la vita di prima realmente. È come aver girato pagina completamente. Perché comunque quando si beve si fanno delle figure brutte.
1: Tu anche problemi di droga, raccontaci un po' qual è la dipendenza?
0: No, la dipendenza peggiore è stato l'alcol, però la cocaina ha fatto il suo contributo, nel senso che era la sera, quando avevo bevuto di più, facevo una riga, che è stato anche quello che ha peggiorato a livello di fegato, perché ricominciavo poi da capo con il bere.
1: Una riga, quant'è una riga?
0: Non so, un grammo sono 10, mi durava anche 2 giorni, 3 giorni, non ero accannito, era un aiuto per continuare a bere, sembra per assurdo, era un aiuto. Infatti non è stato un problema, perché arriva un punto che non hai più soldi, non hai più niente.
1: E come facevi appunto? Hai lavorato tu?
0: Alla fine sì, ho sempre lavorato in tutta la vita, fino alla fine, l'ultima cosa, ho avuto un banco in piazza che mi aveva dato un amico in gestione.
1: Dove? La Spezia?
0: Alla Spezia, in piazza del mercato.
1: Che banco era?
0: È un banco dei pesci, io ho sempre lavorato con i pesci all'ingrosso, però non ero in grado di andare avanti. Infatti un giorno lui stesso mi ha detto: Maurizio, prima che facciamo danni, dammi indietro le chiavi di tutto, perché
1: con tutti questi problemi non riuscivo a gestire.
0: Ma io durante la mattina facevo su e giù dal bar a bere la birra, ero anche un bravo venditore.
1: Sì, perché poi
0: alla parlantina, sapevo scherzare.
1: La battuta pronta.
0: La battuta pronta, tanta gente veniva proprio anche per la simpatia, però io bevevo. Il problema è che non si vedeva.
1: Lo mascheravi bene?
0: Lo mascheravo bene, e questo non vedevo.
1: E dentro come ti maceravi? Com'era?
0: Stavo bene quando bevevo, perché ormai l'alcolismo è così.
1: E quando stavi
0: quando
1: bevevi?
0: Quando non bevevi non riuscivo manco a uscire di casa, perché quando sei alcolizzato tremi, hai ansia, hai paure. Dunque,
1: questa è durata tanto, invece la tossicodipendenza è durata meno.
0: La tossicodipendenza si può dire che ho aumentato un po' l'alcol, perché comunque
1: una ha superato l'altra.
0: Eh sì, perché poi mi sono trovato che non, i soldi per le droghe certo non ce li avevo più. Io non ero certo un tipo da andare
1: a scippare
0: o qualcosa, perché
1: hai mai commesso reati?
0: Poi sì, perché dovevo tirare avanti. L'unica cosa che mi è venuta in mente, tanto ormai non avevo nulla da perdere, mi diceva dovevi morire, dicevo tanto anche se mi prendono. Devo morire, cosa vuoi
1: Eri
0: dire?
1: Rassegnato per questa patologia?
0: Ero rassegnato, perché non avrei mai pensato di fare il trapianto di fegato. Dunque dicevo, quello che commetto, basta non far male, diciamo, fisico alle altre persone. E sono sempre stato bravo con i computer, con i telefonini, io sono stato sempre un maniaco.
1: Un piccolo hacker?
0: Sì, ma anche perché poi ho fatto delle cose stupide, nel senso che andavo a campare, mettevo degli annunci su dei siti, tipo eBay, tipo piuttosto che Subito, con dati falsi, però poi dopo dovevo mettere la mia carta, la mia ricaricabile, mi facevo mandare un acconto sul telefonino e poi non lo spedivo.
1: Prendevi i soldi per l'acconto e poi non spedivi niente. Quante volte l'avrei fatto?
0: Tante. Le denunce sono state poche relativamente.
1: Ma tu quante volte l'hai fatto?
0: Avrò fatto un centinaio di volte.
1: Tanti soldi?
0: Ma mi bruciavo per 50 euro, 100 euro, però messi su tutti, ho campato qualche mese così, perché poi andavo tutti
1: la gente
0: a offrire agli altri, perché poi quando sei amicone di tutti, gli avevi i soldi
1: così.
0: C'erano i giorni che tiravi su 200 euro, i giorni 100 euro, comunque andavi avanti per non andare a dormire sulla strada, perché comunque...
1: Hai dormito anche sulla strada?
0: Ma qualche giorno, ma poco e niente, perché poi avevo sempre piuttosto facevo queste cose qua, ma avevo sempre i soldi, piuttosto andavo un back and breakfast, facevo una settimana a parte, una settimana all'altra, però no. Per la strada, a volte quando ero troppo ubriaco mi fermavo da qualche parte, però ce l'avevo il posto per andare, in qualche maniera mi sono sempre inventato.
1: Adesso le tue aspettative di vita, tu hai questo collegamento in remoto con il reparto, hai il defibrillatore sottocutaneo che interviene se c'è un blocco del cuore, no? Mi dicevi che è un problema elettrico, come l'hai definito? Raccontaci
0: un problema, come se fosse un cortocircuito che si viene a creare, praticamente quando

0: cuore è già aperto, dovrebbe arrivare l'impulso quando è chiuso.
1: Invece per farlo aprire, che è una cosa naturale.
0: Che è una cosa naturale, e invece l'impulso arriva quando è già aperto, va in corto.
1: E ti fa andare in mezzo in fa.
0: E si ferma. E adesso più i problemi non sono per quello, perché adesso sono 2 anni che non ho queste retrovie e sono abbastanza tranquillo. E ho sempre problemi per il fegato, anche il mese scorso ho ricoverato, 3 mesi fa ho ricoverato, perché comunque avendo avuto 3 rigetti faccio tripla terapia immunosoppressiva e qualsiasi cosa la prendo subito. E anche per questo.
1: Tu non sai chi ha donato il tuo fegato?
0: Non lo so, so che era giovane, mi è rimasto impresso perché il professor Andone, io volevo che mi togliessero dalla rianimazione, ogni tanto mi svegliavo, facevo il matto perché non volevo più stare sdraiato. E il dottor Andorno un giorno si è arrabbiato perché volevo fare sciopero della terapia, perché sei mezzo ricoglionito. E allora è venuto lì urlando.
1: Stai parlando dell'ospedale di
0: San Martino, il professor Andorno, che è stato la mia salvavita veramente.
1: E lui ti ha detto?
0: E mi ha detto un giorno, ma te ti rendi conto che è morto un ragazzo di 17 anni? Tu hai fegato di un ragazzo di 17 anni, e tutti per, io lo dico così, ma lui urlava. E tu ti permetti di dire non prendo la terapia, prendi subito quella terapia, e silenzio, e l'hai presa.
1: Vorresti conoscere i familiari di questo ragazzo?
0: Non ci ho mai pensato. Soltanto poi all'inizio sentivo qualcosa che era diverso a me, però a volte si guarda quelle cose, quando fanno il trapianto di cuore, che vorrebbero.
1: È un organo e basta, non vedi. Una persona.
0: Non ci vedo la persona dietro. Ci ho pensato nel senso di dire poverino quello che è successo.
1: Sì, certo.
0: Ma poi perché ho tribolato tanto. No, forse tante volte non ho avuto il tempo di soffermarmi a questo, perché ho arrancato, a volte brontolavo, gli dicevo alla dottoressa Marenco, ma che fegato mi avete messo? Che sono sempre malato, perché poi diabete.
1: Però saresti morto se no.
0: Sarei morto. Infatti io. Sono contento di essere qua a Genova, adesso sono 4 anni, si può dire che la settimana scorsa tutti i giorni ero qua a fare controlli. Io penso che l'ospedale migliore, ne ho girati tanti, anche prima di stare là. E a volte sento tanti genovesi che hanno un po' di cosa col San Martino. E io dico a tutti, ringrazio il Signore, io ci devo la vita. Infatti gli amici mi prendono in giro, a volte passiamo da Corso Europa, indico se vai a casa, ma scherzando. Addirittura. Perché comunque c'è. Ecco. Hanno sopportato, anche perché quando sei malato così, la dottoressa Marenco ha avuto una pazienza, ma hanno sopportato.
1: E tu non hai più una famiglia?
0: Non ho più una famiglia, sono però riuscito a creare delle amicizie forti, innanzitutto qua a San Martino, degli amici, Luigi, che ha una pizzeria qua, e un gruppetto di amici che siamo diventati proprio amici come fratelli in pochi anni, e non me lo credevo. E poi tutto il mio tempo lo dedico alla Fondazione Auxilium.
1: La Caritas.
0: Che sarebbe il braccio, diciamo, operativo.
1: Perché?
0: Della Caritas. Perché mi hanno aiutato, perché quando ho fatto il passaggio da Spezia a Genova, costretto e non avendo mezzi, non avendo
1: ti
0: niente,
1: hanno lanciato
0: mi
1: una
0: hanno aiutato.
1: Ciambella.
0: Ho fatto 6-7 mesi, perché comunque mi tenevo sotto controllo, perché anche loro con questa malattia avevano paura. Dunque con l'operatore, sì, lì al dormitorio, e poi mi hanno dato l'opportunità di questo appartamento condiviso a San Martino, che era l'obiettivo mio di stare vicino all'ospedale, e dunque mi sono dovuto, però mi ha fatto piacere poter.
1: Ecco, la cosa più bella, il messaggio più bello che possiamo concludere con questa intervista piena di problemi, piena di momenti brutti, no? Vuoi dire, tu sorridi, tu hai sempre un approccio bello, positivo, appunto sorridente con la vita. Cosa ti aspetti ancora e che messaggio vorresti dare a chi si trova in difficoltà, a chi beve, chi fa uso di droghe?
0: Chi beve di farsi aiutare, perché da solo non ce la fa. Io vedo tanta gente che dice smetto, ce la faccio da solo, ma non è vero, ci vuole del tempo, bisogna essere aiutati. E delle mie aspettative.
1: Cosa ti aspetti ancora? Vorresti avere una famiglia? Vorresti.
0: No, la sentirei di ricominciare, di star bene, di star come sto adesso, di poter continuare ad aiutare gli altri, di poter continuare a stare lì alla fondazione, perché mi sento utile, mi fa stare utile. So che nelle mie condizioni non potrei fare altro, però questo mi dà la possibilità di vivere bene, di stare.
1: Tu mi dicevi ogni giorno per me è una conquista.
0: Sì, ogni giorno come se fosse, la dico, lo vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché non sai mai quando vai a dormire. Come va la nottata. Adesso riesco a dormire alle 4-5 ore, prima dormivo un'ora.

0: mezza con un occhio aperto, alle 3:30 ero già in piedi.
1: Ecco, questa è una malattia genetica che potrebbero avere i tuoi familiari. E mi dicevi che alcuni familiari, pur sapendo questo, non hanno voluto fare i controlli.
0: Sì, io ho detto a mia sorella, quella grande, prima che litigassimo, non l'ha voluto fare, i miei nipoti nemmeno. Poi è un periodo che stavo male, più che dirlo, come mi hanno detto i dottori, non è che poi io sono venuto via. Anzi, se vi sento, andate a fare il test se avete la sindrome di Brugada, perché non si vede, ma con il test almeno c'è la prevenzione, perché non si può curare, ma ci si può stare dietro. Tant'è vero che nonostante che io diverse volte ho avuto la RTVS, sono ancora vivo.
1: Certo.
0: Se invece non hai nessuna precauzione, che ti succede?
1: La prevenzione
0: non ti alzi la mattina. Adesso ci sono dei farmaci.
1: Non ci sono sintomi di questa patologia?
0: Non ci sono sintomi. Dunque, l'unico è fare il DNA, fare il test, adesso non è un nome difficile, ma fanno un test specifico ai parenti, perché non lo sai. Dunque, cioè, i nipoti o anche dei
1: pugni. Ma gli ospedali adesso conoscono questa patologia?
0: Adesso sì.
1: Non può essere, non passa più. È inosservato come è successo
0: adesso
1: a te.
0: Sì, però se anche a Spezia ancora non facessero questi test, voglio dire, Spezia è un'ora di Genova, non è. Cioè, uno per la vita, per salvarsi la vita, vuol dire tanto. È soltanto un'ora, dunque non è che uno perde tutta.
1: Bene, bene, questo è l'ultimo messaggio, diciamo. Sì. Ti ringraziamo per questo.
0: Prego.
1: E tanti auguri per tutto.
0: Grazie, grazie. Posto?

0: con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
1: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
1: In tutta Italia.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. In questa stagione non potevamo che debuttare con la vendemmia, e qual è il luogo migliore per farlo in Liguria, almeno a livello scenografico, alle Cinque Terre. Siamo con Francesco Righi dall'altra parte della telecamera a Manarola, in questo scenario contraddistinto come sempre dalle fedeli terrazze delle Cinque Terre. Eugenio Bordoni della Fondazione Manarola, e al, posso dire, volante di questo trenino che ci sta portando appunto in una piana c'è Giancarlo. Intanto, Eugenio, dove stiamo andando? A vedere dei terreni che hanno una storia un po' particolare?
1: Sono dei terreni che la Fondazione ha preso negli anni scorsi da dei proprietari locali, li ha recuperati, ha pulito, ha ricostruito i muri a secco e li ha dati in concessione per 20 anni alla cantina sociale, che sta già coltivando. Vedremo le prime barbatelle con i grappoli.
0: Ecco, questo significa che alle Cinque Terre, tu conosci un po' la tendenza generale, c'è l'intenzione di recuperare parte di tutte queste terrazze che un tempo, dove oggi vediamo la vegetazione, erano invece coltivate. Si muove questo, tra virgolette, mercato?
1: Sicuramente negli ultimi anni c'è aumentato l'interesse da parte di nuove generazioni, ma anche investitori, chiamiamoli così, esterni.
0: Ah sì, anche dall'estero?
1: Che hanno, diciamo, da fuori Liguria, italiani da fuori Liguria, per il recupero di alcuni lotti, di alcuni appezzamenti, sulla scorta anche dell'esperienza della Fondazione, perché quando riusciamo a aggregare dei lotti nel recupero, ovviamente l'investimento ha un senso maggiore.
0: Dall'estero non investe nessuno per ora per il recupero?
1: Ci sono degli amanti a livello individuale a cui piace magari recuperare un rustico, okay, e abbinarlo ad un appezzamento di terra, questo sì.
0: Immagino che non sia facile, vista l'estensione delle terrazze, affrontare il discorso della parcellizzazione delle proprietà, cioè magari la collina di fronte ha 100 proprietari diversi, qualcuno con pochissimi metri quadri. È una sfida?
1: Sì, questa è stata la grande intuizione della Fondazione, che essendo creata da locali ha potuto, diciamo, interagire con tutti i proprietari o gli eredi dei proprietari che avevano

0: hanno abbandonato i terreni per avere titolo ad entrare, per unire le parcelle in un unico progetto.
1: Benissimo, intanto com'è andato il clima per quanto riguarda appunto l'uva? Poi lo chiederemo a Giancarlo, ma mentre stiamo arrivando su, continuando questa esperienza che è sempre unica, iniziamo a tastare il terreno della vendemmia.
0: Abbiamo avuto, come un po' tutto il paese o la Liguria, settimane molto calde che hanno asciugato, hanno anticipato probabilmente. Negli ultimi giorni c'è stata anche un po' di pioggia, per fortuna, a parte una grandinata abbastanza limitata, non siamo stati colpiti quest'anno dalla grandine.
1: Teniamo le dita incrociate perché siamo a settembre e purtroppo iniziano poi i periodi delle allerte.
0: Alcuni hanno già iniziato a vendemmiare, moltissimi sono in pole position, diciamo, entro la prossima settimana.
1: Mentre arriviamo su, Eugenio, ricordiamo questi trenini che hanno una storia particolare e resistono nonostante il tempo, è vero?
0: Queste monorotaie che sono curate dalla cantina sociale hanno iniziato a essere presenti alla fine degli anni 70, sono state importate dalla Svizzera e ora rappresentano il mezzo meccanico di maggior sostentamento per l'agricoltura locale.
1: Ogni tanto si rompono, ma riuscite a metterle a posto per ora?
0: La cantina sociale ha il compito di mantenere.
1: La cantina sociale mette insieme tutti i produttori vitivinicoli della zona delle Cinque Terre o no?
0: No, nel senso che ha dei conferitori privati, alcune centinaia di conferitori privati che danno l'uva, mentre esistono circa 30 aziende agricole che tengono l'uva per sé. Etichettano e vinificano e vendono sul mercato nazionale e internazionale.
1: Hai detto qualche centinaio di conferitori privati, sì. Ce ne sono così tanti?
0: Sì, sono in diminuzione perché ovviamente l'età media è alta, però esistono ancora alcune centinaia di famiglie che conferiscono alla cantina sociale.
1: Ma quanto è nell'economia delle Cinque Terre il peso tra turismo e vitivinicoltura?
0: Ma ci avviciniamo forse al 100%. Dobbiamo tener conto che il turismo, che ovviamente fa la voce del leone, però non esisterebbe se non esistesse questo territorio che si basa sull'operato, sull'opera degli agricoltori nel corso degli anni.
1: Rispetto a che anni, me lo dirai tu, che percentuale di vigneti attivi c'è rispetto a tutte le superfici che un tempo erano coltivate?
0: Allora, sia nelle serie storiche, 1920 è il periodo prima che arrivasse la filossera di maggiore espansione, avevamo più di 1100 ettari, ora siamo a circa 100 ettari.
1: Mamma
0: per cui,
1: mia!
0: Se consideriamo tutte le Cinque Terre, circa il 90% in meno.
1: In meno il 90%? Ma la tendenza di cui parlavamo anche all'inizio è al recupero, cioè io immagino che forse il sogno, forse siamo arrivati, intanto facciamo tutto impresa diretta, il sogno sarebbe di recuperare il più possibile.
0: Io penso che con degli investimenti sulla scorta dell'esperienza della fondazione, secondo me a 300 ettari potremmo tornare, la parte diciamo più facile da raggiungere.
1: E qual è la cosa più difficile in questo percorso di recupero, diciamo?
0: Trovare i finanziamenti e mettere insieme le particelle.
1: Infatti. Poi ci sono anche dei limiti, diciamo, europei di occupazione del suolo. Proseguiamo. Ed eccoci a toccare con mano in una delle terrazze perse nelle Cinque Terre Manarola, terreni della Fondazione Manarola che li ha recuperati nel segno proprio della volontà di non lasciare franare le Cinque Terre e di vivere ancora dell'economia del vino. Giancarlo Celano, che ci ha accompagnato su con la monorotaia, raccontiamo intanto, domande da profana, che tipo di uva è, che vino uscirà da quest'uva?
2: Questa qua è uva di bosco, che è diciamo la percentuale maggiore dei nostri vigneti, che poi diciamo convertita in vino, il 70% è uva bosco, il 30% è mescolato tra Vermentino e Trebbiano.
1: Quindi il vino si chiamerà Vermentino, Trebbiano,
2: no,
1: Bosco,
2: vino,
1: come si chiama?
2: Il vino è vino Cinque Terre.
1: Ok.
2: E sono le uve che la maggior parte sono di questo tipo qua.
1: E quanti tipi di uve ci sono nelle Cinque Terre? Bosco, Vermentino,
2: Trebbiano?
1: Trebbiana,
2: poi c'è anche un po' di rosso, ma poca roba.
1: Ah.
2: Poi c'è un po' di uva da tavola.
1: Sì, anche. Quella,
2: una

0: volta ce n'era tantissima di uva da tavola.
1: Adesso si tiene più
0: la vendevano, la portavano al mercato a Spezia e gli rendeva parecchio ai contadini.
1: Quasi più del vino?
0: Sì, sì, penso proprio di sì.
1: Ed era la stessa uva, non era un'uva particolare,
0: no,
1: da tavola?
0: Era uva da tavola, questa è uva da vino.
1: Ah, quindi era diversa?
0: Sì, è molto, una grana un pochino più grande.
1: È un po' più dolce forse,
0: più dolce,
1: però
0: sì.
1: Questa qua se si vuole mangiare.

0: ed erano barbatelline piccoline.
1: Era questa parte qui, questa parte qua legnosa. Questo è il primo
0: anno. Quindi il primo anno si impianta nel terreno la parte questa qua, questa che qua, è barbatella.
1: Sotto, la barbatella. Questo è il primo anno, questo è il secondo anno. Il secondo anno ha già fatto piccolo frutto.
0: Accidenti! E quanto diventerà alta? Quando sarà? Cioè quando è che compie veramente il suo ciclo e si dice che è completo? Pronta per la vendemmia?
1: A tre anni è già diciamo una vigna che va già impalcata, legata bene, messa bene e deve produrre.
0: Quindi il prossimo anno, che sarà il terzo anno, sì, se verremo la troveremo alta così e pronta per la vendemmia?
1: Sì, lasceranno queste due brocche qui, le gireranno come, più o meno come sono state girate queste, però verranno le gemme le partiranno in questi punti qua, di qua e di là. Quindi verrà già una bella cosa fra un anno.
0: E se passa il quarto e il quinto, voi la dovete potare oppure arriva?
1: Vanno ancora arrivare circa 2 metri, non di più. Poi si cerca sempre di tenerla in quella condizione lì.
0: Quindi si pota?
1: Sì, certamente.
0: Ora, non si può raccogliere qua, ma poi lo vedremo in un'altra parte. La raccolta è molto semplice, è faticosa perché si è nelle terrazze, ci cioè si deve chinare, però basta staccare il grappolo. Un'idea, dai, giusto anche. Questa qua voi la lasciate adesso, la lasciate così, non la raccogliete quest'anno, no? La raccolgono lo stesso?
1: Raccoglie la cantina sociale.
0: Ah, quindi si raccoglie anche a questo livello di altezza? Pensavo che la lasciaste...
1: No, questa qui va raccolta. E non è nemmeno poi brutta. Adesso qualche grana più balorda c'è. Però è già un grappolo che è...
0: Vediamo come si stacca. Tutti devono avere questo strumento?
1: Si taglia così e basta.
0: È fatta. Ok. L'azzurrino che vedo cos'è? Un prodotto per tenere lontani?
1: È un prodotto antiparassitario che serve per mantenere l'uva. Ci è stato dato un po' in ritardo, però comunque la maggior parte dei grappoli sono abbastanza sani.
0: Quei pezzi di legno che vedo laggiù sono i pali che voi non mettete, quelli brutti? Seppur più comodi di cosa sono fatti quelli moderni?
1: No, allora il palo di testa e in fondo e intermedio
0: sono di legno. Esatto, che è bello.
1: In mezzo intercalati ci sono quei distanziali lì di ferro zingato.
0: Sono comodi, inutili.
1: Sono comodi, purtroppo.
0: Vabbè, alla comodità un po'.
1: Una mescolanza di pali di legno, esatto, e pali di ferro, purtroppo.
0: I muretti, nota dolente Giancarlo, che se non sbaglio è andato anche in giro per il mondo ad insegnare come si costruiscono i muretti a secco. Abbiamo realizzato qualche tempo fa una puntata di presa diretta in cui mostravamo come si realizzano i muretti a secco. Vediamo che veramente tendono sempre a franare.
1: Sì, sono fisiologici comunque. Il terreno, il muro è fatto di sassi locali messi a strati orizzontali.
0: Esatto, perché sono orizzontalmente infilati dentro, quindi dentro c'è tanto di sasso, non sono pezzettini piccoli.
1: No, il sasso, se è lungo, si mette sempre di punta e si costruiscono questi muri facendo molta attenzione alla parte interna che va un po' battuta, un po' compressa, sistemata. È il drenaggio, quello che serve è questo drenaggio interno che fa passare l'acqua e quindi fa spingere meno il muro. Il muro, come dicevo, finché ci deve passare il contadino non è un problema, perché anche se viene giù un piccolo muro si rifà velocemente. Il problema grosso
0: è quando passano i gitanti, perché lì il pericolo è che vengano colpite, magari rotolino giù per... appunto queste terrazze, però è faticoso recuperarli, sia per portare qua i materiali, addirittura a volte arriva l'elicottero oltre che i trenini.
1: Sì, si fa, fortunatamente il parco ci dà ai contadini la possibilità il recupero di far portare i sassi con l'elicottero e quindi meno male c'è un bel aiuto, insomma.
0: E qualcuno sta anche imparando a recuperarli, vero Giancarlo? Eugenio, scusa.
2: In questi anni la Fondazione ha fatto 4 corsi di formazione appunto per insegnare l'arte della ricostruzione dei muri a secco. Giancarlo è uno dei maestri. E...

0: circa una trentina, forse qualcosa di più, di persone, sia italiane che ragazzi stranieri, hanno imparato quest'arte. Alcuni lavorano sia presso aziende agricole che altre tipologie di aziende, ma sempre nell'agricoltura, diciamo, sempre legate alle Cinque Terre o all'entroterra ligure.
1: Bene, grazie.
0: Grazie
1: Con
0: a voi.
1: questo panorama vi saluto e il nostro viaggio, come sempre, continua.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: L'uva della Vendemmia 2024, siamo all'interno del parco delle Cinque Terre in località
4: Tramonti.
1: Adesso intanto presento i nostri ospiti mentre Francesco Righi sta inquadrando uno dei primi frutti di questa vendemmia che è iniziata di fatto con i primissimi giorni di settembre. Qualcuno dice un po' in anticipo, forse rispetto al passato, punto interrogativo. Intanto presentami gli ospiti.
4: Massimo Amato
1: e
5: Giovanni Paxia.
1: Dove siamo intanto?
4: Siamo all'interno, come detto, del Parco delle Cinque Terre, località Tramonti, dove ci sono i vigneti dell'associazione che noi qualche anno fa abbiamo recuperato.
1: Siamo praticamente sopra località Biassa, che si trova, tanto per far capire alle persone che ci guardano, poco prima, anzi prima, attaccata all'ultima galleria che schiude il panorama verso le Cinque Terre, arrivando dalla Spezia. Questa è un'area verde, che cos'è? C'è una chiesina?
4: C'è una chiesina dedicata a Sant'Antonio Abate e c'è un luogo di ristoro.
1: Voi state festeggiando, possiamo dire così, la raccolta, la prima raccolta che avete fatto, è vero, come associazione Tramonti. Intanto l'uva di che qualità è?
5: Dunque l'uva sono quattro tipi di uve diverse,
1: okay.
5: Quest'anno.
1: Ricordate i nomi delle diverse uve che avete raccolto?
5: Sì. Albarola, Bosco, Vermentino e poi c'è una piccola quantità di Petit Manseng, che è stata una delle prime uve che abbiamo messo molti anni fa.
1: Allora, tanto per insegnare anche al nostro pubblico, se lei la guarda riesce a dirmi questa è questo tipo, questo è l'altro?
5: Allora, questa qui è Albarola, questa qui dovrebbe essere Bosco.
1: Da cosa la riconosce?
5: Beh, allora, questa qui c'ha un grappolino con dei chicchi abbastanza piccoli, abbastanza densi, abbastanza vicini uno all'altro.
1: Okay.
5: Questo qui invece sono dei bei grappolini, belli acini, belli grossi, distaccati, hanno questo bel colore. Questo qui, diciamo, è il vitigno base un po' delle Cinque Terre, il Bosco, proprio il vitigno tipico di qua.
1: Quando vediamo questi qua un po' consumati, non c'è nulla di cui preoccuparsi, cioè sono andati un po' avanti?
5: Se sono appassiti, anzi, hanno un contenuto zuccherino piuttosto elevato, quindi ce li mettiamo lo stesso. Se sono secchi li togliamo, se sono malati li togliamo. Però quest'anno siamo abbastanza soddisfatti, perché l'uva, nonostante sia stata un'annata con delle difficoltà climatiche, ormai,
1: cioè molto caldo oppure tanta pioggia prima e poi
5: tanta
1: caldo?
5: Pioggia prima, molto caldo dopo, esattamente queste cose qua, che sono abbastanza naturali, però quando sono un po' con fenomeni un po' esagerati, insomma, naturalmente qualche problema lo danno. Comunque siamo piuttosto soddisfatti sia come quantità che come qualità.
1: Posso chiedervi, per avere un parametro, tutta quest'uva quanta è? La sapete già quanto pesa quest'uva,
5: sì,
1: che avete raccolto?
5: Grosso modo sono 80 passacassette, quindi grosso modo potrebbero essere da una tonnellata.
4: 1,6,
5: sì, esatto, 1,6.
1: Una tonnellata
5: sì,
1: e 6. E in quanto terreno?
4: 3.500 metri scarsi.
1: Quanto?
4: 3.500 metri scarsi.
1: È una buona resa?
4: È una resa proporzionata a questo territorio.
5: Esatto.
4: Perché la nostra è considerata una viticoltura eroica, perciò gli appezzamenti di terreno sono impervi, sono in discesa. Per questo territorio è una buona resa.

0: resa.
1: Certo, se fosse in pianura
2: se fosse
1: sarebbe
2: in pianura,
1: tutto
2: in altre zone ovviamente la resa sarebbe bassa, ma qui è soddisfacente.
1: Quanto ci avete messo a raccoglierla in questa mattinata e in quanti?
2: Allora, eravamo più di 20, eravamo 24-25 e ci abbiamo messo per raccoglierla un 2 ore e mezzo.
1: Ah, quindi in tanti
2: in
1: siete
2: tanti,
1: riusciti
2: sì,
1: a...
2: Sì.
1: Tanto li andiamo a conoscere perché... Si usa quando si finisce una vendemmia in un terreno andare un po' a festeggiare.
2: Sì, con una merenda.
1: Con una merenda. Dicevamo che come associazione, intanto il luogo si chiama Tramonti perché deve avere degli scorci meravigliosi, immagino, vero?
0: In realtà sembra che questa denominazione derivi piuttosto al di là dei monti, perché queste cantine sono state edificate dai Biassei, che per l'appunto valicavano un monte per andare a coltivare l'uva. Si dividevano tra l'abitazione a Biassa e il periodo, diciamo, della cultura della vite, per l'appunto a Tramonti. E Tramonti dovrebbe derivare, sembra, non dia la certezza, dal fatto che valicavano un monte, al di là dei monti.
1: Ebbene, in effetti, io ero molto più poetica in questo
2: grazie.
1: Racconto, pensavo che...
0: Questo
1: appunto...
0: che ci sono degli splendidi Tramonti, perciò è...
1: anche,
0: sì, sì. Anche l'altra
2: torna.
0: Interpretazione
2: torna.
0: Può avere un senso.
1: Ecco, voi recuperate i terreni in pratica, perché è noto che alle Cinque Terre c'è molto la volontà di cercare di strappare all'abbandono tanti terreni, vero?
2: Sì, sì, il problema si è determinato soprattutto dagli anni 70 in poi si è accumulato e praticamente da quel momento in poi i terreni sono stati abbandonati, i giovani non sono subentrati e ultimamente, insomma, si sta un po' anche invertendo la situazione, insomma, invertendo forse no, però insomma recuperando, perché molte persone che ora abbandonano i terreni si rivolgono a noi per sentire se li vogliamo prendere.
1: Ah.
2: E questa è una buona cosa. In più altri giovani stanno cominciando a recuperare terreni per conto loro. C'è stato anche un episodio carino di una ragazza che ha detto al nonno: ma perché non lo dai all'associazione? Così magari quando io torno da Berlino,
1: sì,
2: dove sto studiando, un domani mi ritrovo il terreno. Questa è una cosa molto bella.
1: Bello, veramente. Ma quanti ne avete recuperati per ora?
2: E appunto questi 3.500.
1: Avete buone prospettive?
2: Ci abbiamo ora un progetto molto ambizioso in una zona simile, quale però cerchiamo del partenariato con delle aziende e ne parleremo più avanti.
1: Ok, allora conosciamo anche un po' i volontari, perché molto andate sul volontariato. Buongiorno a tutti. Cos'è che vi spinge ad andare a fare la vendemmia da volontari?
3: Io ho già risposto su Geringhe.
1: Geringhe, allora, cosa vi spinge? Siete delle Cinque Terre voi?
3: Siamo di Spezia.
1: Ah, di Spezia.
3: Siamo di Spezia, quindi è il territorio che è intorno,
1: sì,
3: alla città e è quello che richiama poi le persone,
2: sì,
3: quindi il bello è, va a
2: mantenere.
1: E tu invece?
4: Portare un po' in auge i vecchi valori, le vecchie tradizioni che ci sono da queste parti, che noi giovani le abbiamo abbandonate e quindi cerchiamo di riscoprirle piano piano, di stare insieme.
1: Quindi anche i giovani hanno la riscoperta di questo. Tu sei della Spezia o sei delle Cinque Terre?
4: La Spezia.
1: C'è qualcuno che abita ancora le Cinque Terre, ne conoscete lui? Foresto addirittura è venuto apposta per la vendemmia. Da dove?
5: Qua, da Parma, sto provando questo.
1: Però lei è parmigiana. Cioè.
5: Molto bello, una grande esperienza, bella.
1: Ma tutti gli anni oppure è stata una cosa, come hai fatto a sapere che c'era questa possibilità?
5: Tramite un'amica che si è appassionata del territorio.
1: Che bello!
5: Sì, bello, bello, veramente bello. Devo dire che è una bella esperienza da ripetere.
1: L'ha fatta anche lei? L'esperienza della raccolta? Come l'ha saputa che c'era questa possibilità?
6: Perché da un po' che frequento Schiara, mi sono innamorata assolutamente, perdutamente di questa zona. E allora...
1: Schiara è la zona qua intorno?
6: Sì, è appena sotto. E allora non potevo mancare la vendemmia, assolutamente. Sono partita stamattina alle 5:30 e sono arrivata qua.
1: Com'è? Faticoso?
6: No, bello. Vista mare, bellissimo.
1: Grazie mille. E allora, già che siamo qua, approfittiamo ancora e diamo uno sguardo alla chiesina. Ma ha detto che si chiama questa chiesina?
0: Questa è dedicata a Sant'Antonio Abate.
1: Okay.
0: Mentre invece nel borgo di Schiara c'è un'altra
2: io
0: chiesa di Sant'Antonio, ma quella è Sant'Antonio da Parma.
2: Non la spero.
0: Questa è una chiesetta piccolina, molto carina, e è anche la chiesetta degli Alpini. Tutti gli anni fanno una manifestazione loro e è un punto di riferimento.

0: Tu di dove sei invece?
1: Io sono del paese di Biassa.
0: Ok, Biassa cosa vuol dire invece? Questo non si sa, chi lo sa?
1: Non ho idea.
0: Poi me lo direi un'altra volta, perché mi incuriosisce, un nome particolare, Biassa.
1: Ancora non abbiamo bevuto. Io personalmente ho 10 campi giù a Schiara, oltre a collaborare con quelli dell'associazione.
0: Ma è una cosa ereditata dai parenti, quindi è una cosa che è sempre stata di famiglia.
1: I miei nonni avevano una casa, no, ma guarda, non qui, ma a Monesterolo, io da piccolissimo.
2: Ti faccio vedere, sì, da Buglia, ti faccio vedere.
1: Già, ero Genzone, c'è una cosa che c'è nel sangue. Poi, la bellezza del posto fa sì che ci siano delle storie come quella che avete appena raccolto,
2: qui andavamo, facciamo
1: il giro, no, ragazzi, del posto.
2: Adesso ti faccio vedere
1: quanto sono sempre sempre qua. E quest'anno sono
0: allora. Bene, magari arriverà qualcuno anche dall'estero. Grazie mille, abbiamo scoperto un'altra fetta di Liguria, quindi località Tramonti, Biassa, siamo comunque nel varco delle Cinque Terre, abbiamo vissuto l'atmosfera che si vive.
2: Ci dava l'attrezzatura.
0: Vendemmia, Francesco Righi, grazie per le immagini, presa diretta torna alla prossima puntata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio, la seconda domenica di campionato in Serie A, in Serie B e Serie C, perché le nostre cinque squadre ligure, qualcheduno ha perso con polemica, qualcheduno ha pareggiato, molto bene si è comportato il Vado, insomma ci sono tanti argomenti e poi anche la campagna acquisti, perché finirà il 31 di agosto, ma adesso ci sono affari in corso che sono talmente tanti e noi ve li cercheremo di raccontare anche stasera, con tanti tantissimi temi di discussione, con tanti ospiti in studio. E volo subito alla mia destra, perché vicino a me Simone Galdi, buonasera.
1: No, ciao, buonasera a tutti.
0: Vicino a lui è cambiato lo studio, è uno studio bellissimo, ma lui è rimasto, Andrea Rivellini.
2: Ah, pensavo che volessi dire qualcosa sulla micromia e sul fatto
0: sulla
2: che...
0: micromia, ah, no, no, cominciamo.
2: No, no, no. Comunque buonasera a tutti.
0: Anche allora volo mia. Dall'altra parte, dove non c'è micromia ma c'è sicuramente Giorgio Guerrello.
3: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo studio meraviglioso.
0: E poi Marco, benvenuto.
4: Buonasera, buonasera.
0: Come ti trovi?
4: Ma benissimo. Poi Rivellini là sulla fascia lo vedo già pimpante come sempre.
0: Due esterni, siamo, ma io anche due centravanti.
2: Siamo due esterni talentuosi.
0: Allora ragazzi, andiamo a vedere cosa succede, perché il primo argomento di discussione è il colpo che ha fatto la Samp, Simone.
1: Beh, è un bel giocatore Antoine Makumbu, è un giocatore che sicuramente ha dalla sua un fisico possente, ha detto anche insomma delle cose interessanti, poi ne possiamo parlare.
0: No, ma puoi dire tranquillamente, perché insomma è arrivato
1: in Serie A, voglio dire.
0: E ha espresso anche felicità per questo trasferimento.
1: Esatto, ha portato entusiasmo, ha portato anche insomma...
4: Rivellini, ascolta.
1: Ha parlato lui,
4: Simone, sta parlando, sta facendo cronaca.
0: Guarda che l'abbiamo già vestito con la maglia più cerchiata noi.
2: Quindi io stavo sentendo, mi ero tutto orecchio intento a sentire quello che stavo dicendo, perché io imparo.
4: Ci sta spiegando.
1: Ha detto una cosa molto precisa, che lui pensa che la piazza della Samp sia da Serie A e vuole portarla, questo suo obiettivo, in Serie A, considerato che ha un contratto fino al 30 giugno.

0: 2027 la sua missione può essere da qui a giugno.
1: Aia, ma non gli hanno detto che avevano invece pronosticato entro il 2028?
0: È quello il problema,
2: riprolungheranno il contratto, quindi. Non iniziare su, cioè,
3: riprolungheranno il contratto, vero?
2: Ma riprolungheranno il contratto nel 2028, come ha vaticinato Fredberg, arriveremo in Serie A.
0: Però al di là di tutto è un bel giocatore, cioè
2: sì,
0: uno che ha esperienza.
2: Magari questo modo lo spieghiamo anche un attimo, perché bisognerebbe
0: categoria.
2: Forse capire anche un attimo che cosa devono attendere i tifosi della Sampdoria, no?
0: Ranieri diceva è bravissimo con la palla fra i piedi, troppo innamorato del pallone, spesso lo richiamava, gli diceva lasciala, devi passarla, perché sennò a questi ritmi in Serie A t'attaccano, la perdi. Però dal suo ha anche fatto un'esperienza in Turchia, è un campionato che sta crescendo, non è più il campionato magari di tanti tanti anni fa, adesso le squadre turche prendono anche dei campioni, quindi c'è anche quello.
3: No, poi l'ambiente è molto particolare, lasciami dire, chi c'è stato là non è proprio non è proprio una cittarella, vero?
4: È friccicorino.
3: Friccicorino, assolutamente,
2: magari,
3: sì.
2: Allora, magari entrare un po' più nella spiegazione del giocatore, nel senso che con un fisico così, un 87, beato lui, insomma, tanto, perché più o meno è come Rivellini, no? No, però magari ci si aspetta forse un mediano caccia a palloni, in realtà è un giocatore molto esatto, come avevi già detto tu precedentemente, è un giocatore molto tecnico che gioca molto sulle traiettorie. Io oggi sono andato un po' a vedermelo nelle 3 anni di Cagliari, no? Diciamo
0: 111 presenze.
2: Sì, con la Coppa Italia 118, però una sola espulsione. E mi sono andato a vedere, ha giocato praticamente con tutti i moduli, perché passando da, Liverani, Ranieri, Palladino, che insomma, però con tutti i moduli, e lui era sempre lì. Ora si tratta di vedere, poi, ma magari ci entriamo dopo, perché sennò poi Rivellini dice che parlo troppo di Sampdoria. No,
3: puoi parlare tranquillamente, perché sono già pronto anche all'argomento per Rivellini.
2: Io lo voglio caldo.
1: Io pendo dalle tue labbra.
2: Come lo voglio quando tu parli,
1: io pendo dalle tue labbra.
2: Lo so. No, invece poi sarà da vedere un po' quello che può essere la posizione in campo rispetto.
3: Questo è un bel argomento.
2: Questo è un tema.
3: E ne parleremo, perché
2: questo è un tema.
3: Poi c'è un sovraffollamento a centrocampo della Samp, no?
0: Aspettate.
3: Però aspettate, perché noi invece voglio andare subito sulla pagina del Genoa, perché è arrivato il centravanti, quello potente.
1: Ma come mi gasa Milutin o Smajić?
3: Già lo chiami Milutin.
1: Io lo chiamo Milutin, perché siamo entrati già in confidenza. Voglio dire, ma oggi ho visto un contrasto di gioco al signorini di Pegli, e c'è lui che difende la palla, e dall'altra parte c'è Vasquez, che non è propriamente un fuscello. Ecco, sembra suo figlio, è veramente sente e dice che le sue qualità sono la velocità, la forza fisica, e la garra, la determinazione. È un giocatore da Genoa, e questo è quello che mancava, a questa squadra.
3: Queste sono le caratteristiche che ha visto Andrea Rivellini oggi a Pegli. Fa gol.
4: Allora, tanto
3: perché il problema è questo.
4: Allora, noi nei 1000 puntate abbiamo detto, alcuni di noi almeno, ci vuole qualcuno di fisico. Indubbiamente questo è fisicamente prestante, fisicamente aggressivo, per quello che si è visto, per quello che si è raccontato, fisicamente con un carattere che mostra i denti fin troppo, ma comunque sia direi che è un ottimo.
2: Ma lui voleva un bucaniere,
1: un bucaniere d'area di rigore,
4: un ottimo acquisto. Io personalmente mi auguro che venga messo in campo subito, anche come messaggio agli altri nostri attaccanti, a Vitigna in particolare, che mi sembra simpatico, caro, affettuoso, ma un po' mollo, con tiri un po' molli e un po' poco aggressivo. Allora, come messaggio, arriva questo, magari ancora non è negli schemi perfettamente, però lo inserisco, perché
3: ci mettiamo un po' di pepe, dici?
4: In più.
3: Un
4: messaggio ai nostri giocatori anche.
3: Guarda, è la prima volta che vedo Rivellini dice fa sì con la testa così, dice sì, no,
1: io stavo sentendo il verbo di Giorgio, perché è di una certa rilevanza, ma voglio dire, non sono così sicuro che a fare le spese, diciamo, a fare posto a Milutin sia Vitor Vitigna. Potrebbe essere anche Colombo, perché Vitor Vitigna è molto apprezzato.

0: fatto dall'allenatore per le sue doti di copertura. Comunque è uno che si spende tanto,
1: di
0: sacrificio, si spende tanto in una partita giocata fuori dalle mura amiche, in trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Potrebbe essere che a fare spazio sia Colombo. Ecco, io se dovessi dare una percentuale direi, per quanto mi riguarda, 60% Colombo, 40% Vitinha.
2: Io non lo toglierei mai Colombo, scusate.
3: No, ma il Colombo,
2: mi sembra un giocatore
3: Colombo in questo momento rispetto a Vitinha è più in forma, rispetto all'assetto tattico posso capire
0: esattamente è un tema tattico.
3: L'assetto tattico da trasferta in questo momento può essere un po'
0: un tema tattico.
3: In ogni caso, tre sono e secondo me nell'arco della partita tutte e tre saranno in campo.
0: Sì.
3: Mezz'ora, un'ora, quello che è, ma tutte e tre faranno la comparsa. E mi aspetto comunque che questo qua, nuovo, possa essere, come dice il nostro bravo presentatore, quel pizzico di pepe
0: questa tecnicamente si chiama captatio benevolenza.
3: Si chiama ahimè anche ricordi di gioventù. E comunque un po' di pizzico di pepe su tutti secondo me lo butterà.
0: Sì, assolutamente. Penso che tu abbia centrato, cioè serviva quella punta che effettivamente mancava nel panorama degli attaccanti genoani. Abbiamo comunque un assetto d'attacco che doveva essere completato da una figura come quella di Osmaic, perché comunque è quello che voleva Daniele De Rossi, un giocatore che attacca la profondità, forte fisicamente, uno che si picchia, che va nell'area avversaria, uno che ha la faccia buona, che esalta la curva e che viene esaltato dalla curva. Insomma, un giocatore da Genoa.
1: Oh, un giocatore da Genoa, perfetto.
4: Sembrava che non lo dicesse.
1: Era assolutamente impossibile.
4: Bisogna dire che però poi lui, voglio dire, questo faticinio l'ha lanciato.
0: Esatto.
4: Suoi reel, quelli da un milione e mezzo di follower, cioè una roba delirante. Però no, ora, tra le tante cose che dice, però l'altra volta invece questo discorso in anticipo rispetto al calciomercato, devo dire che Andrea l'aveva chiesto
1: appunto non è solamente un problema del Genoa, Simone e Marco, è anche un problema della Sampdoria,
2: fondamentale.
1: Perché
2: la domanda è chi fa gol nella Sampdoria. È quello il problema. Abbiamo visto Lauritsen, aveva iniziato bene negli amichevoli, sembra un giocatore in grado di fare la differenza almeno in Serie B, perché viene comunque da l'Olanda, campionato paragonabile, ovviamente migliore, di qualità superiore rispetto alla nostra B, però paragonabile, diciamo. Però poi chi c'è? Nessuno, nel senso che la Samp in questo momento ha Insigne che deve recuperare, Tutino che l'abbiamo visto a Cesena, non è presentabile così Tutino, in questo momento non mi sembra che possa essere.
1: Perché non è presentabile? Cosa succede a Tutino? Perché fino a qualche anno fa, ragazzi, a Cosenza è esploso, è arrivato qua e aveva forse anche troppa voglia di mettersi in evidenza? C'è questo anche, oppure ha trovato una nata sfortunata e quindi quando ci sono le nate sfortunate...
2: Diciamo che dopo, ragazzi, l'infortunio poi probabilmente anche psicologicamente è sceso molto, perché ad Avellino ha fatto poco in un'annata dove magari si sarebbe potuto rilanciare. Quello che abbiamo visto nella prima parte a Genova di Tutino non era male, nel senso che era un giocatore che poteva avere dei colpi, però il complesso della squadra già non funzionava. Adesso è molto complicato recuperare un giocatore che si vede e non ci crede più tanto. Nulla da dire sul professionista, però è fuori contesto perché non dialoga con i compagni, perché in area l'abbiamo vista a Bolzano, ha avuto la palla dell'1-1 e l'ha un po' strozzata. Quelli sono colpi che l'attaccante d'area di rigore mette dentro.
1: Vado vicino adesso a Marco Benvenuto, perché è chiaro che vado vicino a Marco Benvenuto.
4: Vieni qua,
1: questa
4: che bravo presentatore si avvicina
1: io mi avvicino, perché no, dico, Giorgio, la spiegazione di Simone è stata esauriente.
4: Assolutamente esauriente. Ora, a corredo di quanto diceva Simone, d'accordissimo al 110%, a Cesena abbiamo giocato sostanzialmente con Tutino in campo pensando di avere Lauritsen, cioè nel senso tante palle alte, quindi sostanzialmente questo, però quella di Tutino potrebbe essere una delle tante scommesse di Corradi.
1: Oh,
4: e se poi non avrai le punte si vedrà, in ogni caso la valentia di Corradi, la sua
1: nome distratto
4: io gliene metto lì, però lui non
1: coglie, perché disattende.

0: no, era no, distratto.
1: Perché stavo riflettendo sul termine valentia. Perché ha un non so che di arcaico. E stavo cercando nei cassetti della mia mente se trovavo la collocazione letteraria per inquadrare.
0: Stante la mia età, molto impolverati. Ah, okay. Però potrebbe essere una scommessa di Corradi, anche quella di trovare nuove soluzioni. Del resto, se si fa un passo indietro rispetto alle punte, ci sono delle bocche da fuoco che possono comunque sopperire. Se il mercato non porterà la punta, se questo mercato, se poi eventualmente a gennaio, qualora si dovesse vedere dei barlumi di un qualcosa, allora magari si può pensare che la società, io non è che chiude, c'è ancora una settimana, però se dovesse non arrivare alla punta, qui ci vuole quel signore lì che abbiamo visto inquadrato, che deve dimostrare se da tra virgolette esordiente, nonostante l'età non più verdissima, sa cavare dal cilindro qualche cosa.
2: Bravissimo.
0: Però avendo dietro gente come Begic, Insigne, mi viene in mente anche Sinani, e gli inserimenti da dietro forse potrebbe studiarsi anche
2: poi analizzeremo, perché vi chiederò anche un pronostico, perché quando mi dite aspettiamo 10-15 domeniche di campionato, no, noi le facciamo prima,
3: subito,
2: ma mi avvicino a te, perché tu hai mai detto Andrea, mi hai detto assolutamente la punta era quella che serviva, come mai oggi si fa il nome di Cancellieri, che è una punta totalmente diversa,
1: perché Cancellieri non viene preso come punta, ma viene preso come quinto alto, come ala, come giocatore da fare giocare sull'esterno.
2: Quindi un esterno, tu dici?
1: Nell'idea di Daniele De Rossi si vuole alzare la qualità degli esterni alti, in qualche partita vuole far giocare l'esterno alto con grande capacità anche di attaccare, quindi per superare quei gap, quelle mancanze in fase anche realizzativa che stiamo un po' vedendo in questo scorcio di inizio di campionato.
2: Ti stuzzica questo giocatore?
4: Guarda,
2: io non ho messo il punto interrogativo, vedo io in arrivo, poi sì, non volevo mettere puntini e punti interrogativi, no, mettiamo in arrivo.
4: È un auspicio, mi sembra anche piuttosto fondato. E io sono contento uno perché è un giocatore che comunque sono anni che calca il palcoscenico della Serie A, è uno che il suo mestiere lo fa, mi piace l'interpretazione data da Andrea nel senso che arriva per giocare quinto avanti e quindi un gioco un po' più brillante in attacco, e soprattutto devo dire che quest'anno se arriva anche lui e non abbiamo uscite pericolose o brutte, abbiamo anche una panchina forte, nel senso che nelle ultime annate i nostri allenatori che si sono succeduti guardavano la panchina e dopo essersi messi a piangere non sapevano chi mettere in campo. Adesso il Genoa ha dei virgulti di belle speranze, ma anche qualcheduno di esperienza, e Cancellieri si inserisce in questa linea. Non sarà un campionissimo, ma è certamente un uomo che non si spaventa a entrare in campo, che lo conoscono, che sanno che gioco ha, e che viene stimato come un giocatore adeguato alla Serie A.
2: Non so come avete intanto, ma mi fermo fermarmi per la pubblicità. Ho un tassativo.
1: È un tassativo, c'è la reclama allora.
2: C'è la reclama. Vuoi annunciarla?
1: Signori, reclama.
2: Ecco, perfetto.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou. Prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma. Da un comenso, per sempre.

0: Allora, a proposito di questo,
1: ma anche durante la pubblicità brandisce, lui deve sempre brandire.
0: Ha questo dito, no? Questo dito che va a mulinare.
1: Lui brandisce.
2: Perché prima il conduttore, il valentissimo conduttore, diceva giustamente che bisogna fare dei pronostici adesso, ora, non fra 10 giorni.
0: Quindi
2: perché non ti sbilanci un pochettino?
0: Tu cominci a sbilanciarti tu. Allora, che cosa chiede a questo Genoa?
2: Allora, io sul presupposto che la società è andata dietro a quelle che sono le indicazioni che provenivano da DDR.
0: Vi prego di registrare tutto, eh?
2: Mi raccomando,
0: ragazzi.
2: E quindi ci sono le condizioni per fare bene, perché DDR ha chiesto una tipologia di giocatore che è stata presa. Finora né Norton né Frendrup sono usciti, quindi se rimane così la situazione, lo dico prima, secondo me siamo da decimo undicesimo posto,
0: perfetto, questo è il pronostico. Io però vi faccio i complimenti, perché sbilanciarsi adesso, quando c'è ancora una campagna acquisti e vendita, quando c'è stata solamente la prima giornata di campionato, Simone?
3: Vado con una Samp che secondo me può arrivare nei playoff. È difficilissimo andare oltre questo risultato con la squadra di oggi, 27 agosto. Non credo sinceramente che sia dai primi 3-4 posti, perché ci sono squadre più attrezzate. Però la Serie B è quel campionato, passatemi il termine sporco, bastardo. Nel senso che puoi vincere con tutte, puoi perdere con tutte. Ci sono poche corazzate e poche squadre materasso. Quindi la Samp
0: l'abbiamo già visto nel primo turno.
3: Assolutamente.
0: È vero.
3: Sorpresa,
0: Lascoli, la sorpresa,
3: assolutamente. Quindi bisogna concedere del credito a questa Samp, a Corradi principalmente, perché merita, comunque mi sembra una persona molto seria, che lavora in maniera molto seria, però allo stesso tempo non ci possiamo dimenticare da dove veniamo da stagioni terribili dove le premesse erano anche migliori,
0: certo,
3: di queste, e le delusioni sono state crescenti.
0: Caro mio Giorgio, io so già dove vuoi arrivare.
4: Quello che sarebbe il mio obiettivo è la Coppa Italia, lo sappiamo, ahimè, mi fermano anche per
0: lo sapevo,
4: non,
0: lo
4: non
0: sapevo.
4: Tanto per farmi dei complimenti,
0: è diventato
4: un must.
0: Esatto.
4: Quindi in realtà io mi sento, devo dire, dopo la prima partita un po' più ottimista rispetto al precampionato, nel senso, non tanto per la formazione che poi era quella dell'anno passato nel primo tempo, quanto per la garra, la voglia, l'agonismo che ha messo in campo il Genoa. Mi è piaciuto tanto, e su questa linea di pensiero mi sento anche piuttosto ottimista, nel senso che credo ragionevolmente che arriveremo in cima alla colonna di destra. La Serie A è fatta di due Serie A, noi ci giochiamo il primo, il secondo posto della parte destra, e credo che ce la giocheremo proprio perché l'allenatore è rimasto.
0: Ti abbiamo mandato la classifica,
2: Nota la finezza dell'avvocato che non ha dichiarato la posizione finale
0: a destra.
2: La ragionevolezza
4: e poi il senso ottimista che tutti noi, se no non saremmo qua a chiacchierare, se non ci fosse dell'ottimismo dentro, anche la voglia di migliorare, la voglia di competere per qualcosa. E quando parlo di Coppa Italia è per dire che dobbiamo avere un obiettivo anche concreto, al di là di fare un punto in più, un punto
0: in meno.
4: Ma
0: mi piace, una motivazione.
2: Una volta avevamo il derby da vincere, adesso non ce l'abbiamo neanche più.
3: Il
4: piacere di avere un obiettivo è tanto per competere qualche cosa di concreto e di solido. La ragionevolezza porta a dire: ce la giochiamo, se ci mettiamo la garra, ci mettiamo quel qualcosa in più che può supplire a dei dati obiettivi di distanza rispetto alle prime da classifica. E puoi supplire come? Sulla partita secca puoi metterci quella voglia in più, quell'agonismo in più, quella cattiveria in più. Per cui io credo che nelle partite secche si possa fare bella figura.

0: se ci credi. Se invece lo vedi come un fastidio nell'ambito del campionato, allora no. Per tutto questo ci vuole anche che il campionato stia andando bene, che la squadra ci sia, che abbiano dei rincalzi, che l'allenatore possa ragionevolmente rischiarsi la squadra migliore e non rincalzi per paura che si faccia male.
1: E adesso ne parliamo subito, chiaro. Giorgio, perché voglio sentire il parere di Marco.
2: Sulla... Io mi sono già espresso.
1: Io non ho sentito, è un po' schiscio.
2: Allora, indipendentemente da quello che possono essere le risultanze del, come dire, del mercato, l'ultima settimana di mercato, dal quale non mi attendo poi cose fantasmagoriche, cose che possono leggermente aggiustare. Infatti, la mia valutazione allo stato attuale è dal, l'ho detto già l'altra volta, dal sesto all'undicesimo posto, che è ancora più fine di quello che ha detto Giorgio, nel senso che puoi stare con un piede dentro i playoff, starci fuori. Ma ragioniamo, in un campionato, io mi assumo tutta la responsabilità, ma penso di pensarla come tutti, in un campionato così scandaloso come quello dell'anno scorso, siamo arrivati per un attimo con ragionevolezza, non con il cuore o il sentimento, si poteva con una partita in più mettere piede all'ottavo posto, nella parte dei playoff che non contano, però tanto per dirti, ci potevi stare. Io ora onestamente con questa squadra che al di là di tutto, con quelle che saranno poi le sue manchevolezze, che poi piano piano usciranno fuori, andremo a discutere, i suoi pregi che andremo ad apprezzare, però oggettivamente a me appare migliore della quella della scorsa stagione. È vero che ogni campionato non fa testo, però e tanto siamo davanti a Verona, Cremonese e Pisa.
1: Perché allora non abbiamo titolato male, no, noi dalla regia col nostro gruppo di lavoro, la redazione sportiva, quando parliamo di Sampdoria, di cantiere aperto, perché il nostro libro dice: Simone, è un cantiere aperto ancora, si spera in tanti arrivi che possano in qualche modo aiutare quel signore lì, che a me ha colpito molto.
2: Quel signore lì molto, si deve aiutare da solo.
1: Sì, però
2: no, nel senso
1: molto,
2: che deve veramente tirare fuori qualcosa che possa fare la differenza. Cioè,
1: Bernardo,
2: la mano
1: Corradi,
2: dell'allenatore,
1: ragazzi,
2: qui si deve sentire più che in altre
3: però
2: circostanze.
3: Non improvvisa, a me questo piace.
2: Ho detto si deve
3: una persona
2: sentire
3: che si approccia alla prima panchina da professionista così,
2: qualcosa, perché sennò
1: ha dato un bel messaggio,
3: ha dato un bellissimo
1: messaggio.
3: Cioè, lui è giù con la testa a lavorare, sa perfettamente dove si trova, perché
2: ti vedo Rivellini,
3: questo l'ha capito,
2: vedo,
3: No, l'ha capito onestamente,
4: e meno male che sa dove si trova. Pensa un po' se non sapesse dove si trova.
2: Ma abbiamo avuto di competenza ogni tanto volge, perché
3: abbiamo avuto purtroppo degli esempi negli ultimi anni di persone
4: che non sapevano dove si trovavano.
3: Corradi secondo me lo sa, sono d'accordo con Marco, però perché è chiaro che in questo momento se esiste qualcosa che può fare la differenza,
2: sì, deve metterci qualcosa,
3: deve essere dalla panchina,
2: lui, sì.
3: Perché la società obiettivamente adesso darà forse ancora qualcosa, però è chiaro che quando hai poco budget il mercato è quello che è, e quindi i giocatori che arrivano sono tutti parametrati. Se avesse il budget di altre società, la Samp,
4: mi permetto di dire una cosa, sconfinando nel vostro campo. Secondo me il valore aggiunto dell'allenatore deve essere quello di dare un'identità a questa squadra, che è costituita da tanti giocatori che vengono anche da campionati stranieri e che quindi si devono calare nella realtà del campionato italiano, nella realtà genovese, e lui ha un compito ben specifico, cioè dare identità al gruppo, creare il gruppo e dare identità, è un ruolo importantissimo.
2: Però, assolutamente. Ragione Andrea, stranamente, Andrea
4: qualche volta
2: è grande competente di calcio, però
1: non esagerare, ti prego,
2: lo penso,
1: si alza dal tavolo nuovo.
2: Per dirla tutta, però ha ragione, perché non a caso lo dicevamo, trovato tra le skill, le competenze del tecnico, c'è anche quello, un inglese fluente, che non è da poco, perché qui ti arrivano da quasi tutti i nordici.
4: Ma sono soft skills
2: sono hard skills.
4: Ah, okay.
2: Hard skill, caro.
4: Capito.
1: No, Andrea, perché questo, e mi riferisco al discorso di Andrea, è quello che ha fatto De Rossi nella formazione del Genoa, no? Mi piace moltissimo questo ping pong, perché qui mi piace tanto, è quello che ha fatto nel Genoa, no? Ha trovato quell'identità, quella voglia, quella coesione del gruppo, no? Dando motivazioni a tutti.
0: Ma ci sta mettendo di suo.
1: Ecco.
0: Oltre che ci sta mettendo la faccia, sicuramente ci ha messo la volontà

0: di rimanere e ci ha messo anche l'ottimismo che la società gli mantenga quello che gli avevano promesso di acquisti, di cambio di giocatori. Mi sembra che in questo senso stia una buona conferma, c'è un bel ambiente, i giocatori che trattano vengono volentieri, non è una cosa scontata e non succede sempre. L'allenatore è carismatico, l'allenatore è anche molto amato dalla stampa, un campione del mondo, quando parla viene ascoltato. E questo per il Genoa è una novità, non sempre, non troppo spesso i nostri allenatori sono stati considerati dalla stampa nazionale. È una cosa in più, il che poi non vuol dire che si tramuti in favori, perché l'abbiamo visto nell'ultima partita, tutt'altro che favori, anzi schiaffoni sulla faccia, ma in generale gli spazi che abbiamo sui giornali nazionali, in televisione, sono più alti di un tempo.
1: Speriamo di
0: questo è merito anche di Rossi.
2: No, basta.
1: Non vuoi ballarne, ragazzi.
2: No, mai fatto.
1: Ne vorrei chiudere questo discorso.
2: Abbiamo già dato.
1: Assolutamente. E Andrea, pensi qualche cambio di formazione? Ma perché con la Lazio? Perché chiaramente dici, c'è un allenatore che è in qualche modo motivato. Ha perso la prima partita, ha detto, non ho mai visto nulla così in 40 anni di calcio. Qualche cosina dovrà rettificare, dovrà cambiare?
2: Ma guarda, io vedo un cambio davanti, ecco, l'abbiamo già detto, vedo Osmaic al centro dell'attacco. Questo secondo me è un cambio
1: a
2: che ci sarà.
1: A centrocampo qualche cosa oppure?
2: A centrocampo non saprei identificare nello specifico un cambio che possa effettivamente far svoltare in senso migliorativo la situazione, nel senso che a me Amorim è piaciuto molto nella partita contro il Napoli e Frendrup è un inamovibile, francamente. Direi che l'altro punto fermo del centrocampo del Genoa è Baldanzi, che è stato fortemente voluto da Daniele De Rossi ed è rimasto proprio su specifica richiesta di De Rossi, e questi tre giocatori costituiscono allo stato il centrocampo secondo me migliore, con il dubbio, l'incognita legata a So, che è un giocatore di grande qualità e di grande quantità, è un giocatore box to box che potrebbe effettivamente migliorare ulteriormente le condizioni del centrocampo del Genoa. Non so se è effettivamente pronto per scendere in campo dal primo.
1: Ma sai perché ti sono venuto vicino?
2: Sentivo un po' presenza inquietante.
3: Sembrava De Bruyne.
2: Sembrava De Bruyne.
1: Uno che spinge,
2: fallo questo, no, arbitro, è fallo.
1: E allora cosa facciamo se c'è fallo?
2: Reclamo.
1: Bravo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Son felice!

0: È chiaro che la partita della Samp e quella del Genoa ci intrigano parecchio, no? È normale sia così, certo. No? Allora, guardate, ho fatto un impact e ho detto quello che Simone Galdi ha poi provato in ritiro con la Samp, ha assistito alle conferenze stampa, agli allenamenti, ha vissuto quello che è stato il ritiro. Io personalmente ho un rapporto meraviglioso con l'allenatore della Sampdoria, perché lui è proprio la persona per bene. Però guardate, ho voluto metterli perché questa parola qua è importante. Quando uno dice crediamoci, no? Ragazzi, io credo che sia importante, no? Perché ce l'ho bene con la Juve Stabia, che l'anno scorso è stata una delle rivelazioni, quest'anno non lo so perché ha smantellato tutto, eh.
1: Però la Juve Stabia ha dimostrato comunque, nonostante anche i guai societari, di essere molto molto coriacea, rimane sempre lì e l'anno scorso ha meritato anche di fare i playoff obiettivamente. Sì, deve crederci naturalmente, Corradi all'inizio di un'avventura del genere non può che crederci ed è giustificato. Bisogna capire però se tutti i giocatori, tutti i tasselli vanno al loro posto, perché è chiaro che se inizi con 3, 4, 5 infortunati e fai fatica a recuperarli, Meyer sappiamo che rientrerà addirittura dopo la pausa per le nazionali, questo è un brutto colpo perché la catena di sinistra della Samp è forse l'anello debole in questo momento. E allora sì, deve spingere i suoi giocatori, deve crederci lui per primo, consapevole che però non è un lavoro, non è uno sprint, è una maratona.
0: Oh, non è uno sprint, benissimo, è vero, no, capito? Lunghissimo, no. Spesso si dice si decide a marzo, no Marco, si diceva, però se tu cominci bene se tu cominci bene sei già a metà dell'opera,
2: ragazzi, non ci sono più le mezze stagioni
0: però ragazzi
2: l'insalata di plastica
0: dopo tanti anni di sofferenza, no, io credo che se tu cominci a crederci è meglio e non piangerti addosso.
2: La Juve Stabia nasconde delle insidie indubbiamente. Io oggi pomeriggio guardavo nuovamente gli highlights della partita col Palermo, questi sono mezzi matti, cioè nel senso che hanno beccato un gol all'inizio, quarto minuto, tutti lassù, cioè nel senso, no? Tu vai a Palermo e giochi.
0: Beh, tutti, l'ex allenatore del Potenza che giocava così l'anno scorso, giocava così in Potenza.
2: E poi, voglio dire, insomma, attaccano, e quindi sotto questo aspetto, dal punto di vista, come dire, temperamentale, mi sembra una squadra che
3: ora però che mi si venga a dire che mi si venga a dire che una partita con la Juve Stabia in casa, bravo, tra le mura amiche, davanti a 20 oltre 20.000 abbonati, secondo me 25.000 spettatori minimo, rappresenta un'insidia per la Sampdoria.
2: Anche 30.000, allora se andiamo a vedere.
3: No, dai, su.
2: No, rappresenta un'insidia, un banco di prova.
3: Un banco di prova insidioso,
2: ti piace?
3: Ma insidia no, perché
2: non vuoi vederlo.
3: Non ci deve essere insidia.
2: Insigne.
3: Deve esserci un banco di prova, no. E la Sampdoria deve uscire da questo banco di prova svoltata.
2: E ti piacerebbe.
1: Questo è un bel augurio, molto sportivo. No. Lo accogliamo per la sportività.
2: No, lui svoltata lo intendeva in genovese, inversata.
3: Una volta che dico una cosa a prova Sampdoria, ci leggi male.
2: Io ho apprezzato prima la tua disamina.
0: Tu sei troppo malizioso. Assolutamente. Però dice Marco.
2: Però dall'altra parte qualche rientro è possibile, perché chi ha giocato una frazione importante di gara a Cesena dovrebbe essere, come dire, abile, no? Abile arruolato, una volta si diceva. Indubbiamente, come diceva correttamente Simone, la catena difensiva, sì, lì veramente sono difficoltà, ma soprattutto
3: c'è poco, cioè.
2: Allora, soprattutto dalla parte sinistra, dove Cicconi è chiamato, e qui evidentemente il tecnico ha anche un buon rapporto con il giocatore, perché è chiamato un lavoro improbo.
0: Esatto.
2: Rivellini,
0: bravo.
2: E quindi lui si impegna, però lì effettivamente abbiamo visto anche a Cesena ci sono delle problematiche, e poi ci sarà, ma magari se vuoi ci centriamo, l'utilizzo di Makumbu, che tra l'altro con la sfida che abbiamo
0: centriamo dopo, perché voglio dire in un discorso un pochettino più complesso, perché voi andate dalla parte del Genoa,
2: poi non so,
0: è
2: se
0: chiaro.
2: Si vuole qualche notizia su Lauritsen, lì svuoterebbe anche,
1: c'è la rifinitura domani e sarà decisiva, è difficile però recuperarlo, perché soffriva molto la scorsa settimana, e quindi rischiarlo in un momento del genere, quando chiaramente non hai l'urgenza di rimetterlo in campo per sabato, sarebbe fondamentale averlo.
0: Questa partita insidiosa, però alla portata della Samp, possiamo rischiare l'auge? Tu mi dici no.
1: Io non lo farei, ecco. Se il giocatore ha ancora dolore, mi sembra.
2: Però se gioca tutti noi dobbiamo ricordarci che c'è Tutino in campo.
1: È quello.

0: Tutino
1: lo siete andati a prendere al Colombo, cioè eravate...
0: Io Tutino mi ricordo un grandissimo giocatore della Sampdoria, Paolo Tutino,
2: sì, bravissimo, certo. Invece vorrei parlare adesso del Genoa, perché sai, c'è una partita all'Olimpico,
1: importantissima,
2: c'è DDR contro Ringhio, compagni di nazionale, si conoscono, si stimano, però questa è una partita importantissima per tutte e due. Il risultato del Genoa, che non è stato quello certamente voluto e cercato, il risultato della Lazio, che all'esordio stacco di fischi e poi improvvisamente vince Bologna.
3: Ho l'impressione che la Lazio abbia trovato, come dire, un jolly nella sua vittoria in trasferta, ma mi fa anche piacere così, sono meno assatanati. Dobbiamo approfittare comunque del clima di ostilità verso la società che è nel cuore e anche nei numeri dei tifosi della Lazio. Dobbiamo andare a giocarci la partita apertamente, con la voglia di provare a vincerla. Poi che ci si riescono un altro discorso, però quell'ora che abbiamo fatto, quella mezz'ora che abbiamo fatto, il primo tempo che abbiamo fatto a Marassi, penso che ci possa portare a credere di poterlo replicare. Io metterei in campo, onestamente, al posto di Amorim, metterei lo svizzero So. Mi ha un po' dato una stilettata nel cuore quando ha mancato il gol sul contropiede meraviglioso fatto da Messias, però un uomo carismatico, un uomo con un'esperienza internazionale importante.
2: Concreto, si può dire?
3: Assolutamente sì, e mi piacerebbe vederlo in campo subito. Naturalmente se è in forma, quello che si diceva anche per altri giocatori, se è in forma, lui è tornato dai mondiali, può essere che debba entrare in forma, però ha una tecnica notevole e secondo me in una partita aperta nel senso che la Lazio è in crisi, il Genoa è assatanato, il Genoa è partito bene, secondo me in questa partita è fattibile poter giocare la vittoria.
2: Voglio fare una domanda secca a Rivelini: pagherebbe Daniele De Rossi per vincere questo derby molto particolare? Secca.
4: Pagherebbe di tasca propria, tirerebbe fuori il portafoglio e metterebbe la banconota.
0: Sì, certamente. Non ce l'ho, faccio finta, un po' di scena.
4: Okay. Voglio dire, pagherebbe per tanti motivi, un po' per il suo trascorso, chiaramente, che lo porta a vivere questa partita in maniera differente rispetto alle altre. Chiaramente, un po' perché è ancora al dente avvelenato dall'ingiustizia subita, dal torto subito nella partita contro il Napoli, un po' perché vuole fare vedere a tutto il mondo e in primis a Genova di che pasta è fatta la sua squadra e quali sono le sue capacità. Quindi secondo me pagherebbe, ma voglio dire, è nelle corde del Genoa fare una grande prestazione. Roma, sponda Lazio, è un campo dove non c'è quella tradizione negativa che invece abbiamo quando andiamo all'Olimpico e affrontiamo la Roma. Quindi ci sono le condizioni anche cabalistiche e statistiche per fare un risultato.
2: E forse non aveva anche quell'emozione che ha tradito nella precedente volta andando all'Olimpico.
3: Io credo che ci sia anche una motivazione ulteriore. La dico perché ne sono convinto, e cioè la voglia.
2: Dicecela, è bellissimo.
4: Dicecela.
2: Da vocabolario.
4: Dicecela.
3: Nel senso che l'idea di non rischiare di iniziare un campionato come gli ultimi, cioè, allora bisogna cominciare a mettere anche fieno e fascino. Vuol dire già dalla partita con la Lazio, che è difficile ma non impossibile, provare a portare dei punti, proprio per evitare di, virgolette aperte, far la fine del sorcio, giusto per citare una frase del nostro allenatore quando diceva: voglio fare una partenza diversa e non trovarmi a novembre lì.
4: Anche perché la prossima, quella dopo, giochiamo sì in casa.
2: Il calendario ormai lo conosciamo tutti.
4: Mamma mia,
2: ragazzi,
4: giochiamo contro il Como delle meraviglie.
2: Contro il Como dei soldoni.
3: Per cui questa è un'ulteriore motivazione concreta, valida, reale, comprensibile, di giocarcela e di giocarcela non per far bella figura ma per fare punti.
4: Ma sai cosa mi piace a me del fatto che giochiamo domenica sera? Giochiamo una partita con i riflettori

0: di tutta Italia che ci guardano. Secondo me anche l'arbitro starà più attento, perché
1: lo speriamo sempre, cioè.
0: Perché le polemiche che ci sono state sono state asprissime, e secondo me questo aiuta a mettere maggiore attenzione, non dico a favorire, ma a mettere maggiore attenzione,
1: no.
0: Soprattutto perché giochiamo in un campo che storicamente se c'è da dare un aiuto alla squadra di casa,

0: come con i precedenti forse si mettono un attimo la mano sulla coscienza. Detto questo, mi piace molto l'idea di poter schierare Ostigar, perché si diceva cambi di formazione. In questo caso non ci sarà il cambio di formazione, perché Ostigar, che era uscito anzitempo lamentando un problema forse di affaticamento, l'ho visto ancora oggi picchiarsi e lottare in allenamento, quindi aver recuperato.
1: La domanda
0: pienamente
1: che stanno mandando adesso i telespettatori: ma quando lavora Rivelini?
2: Io mi tripartisco.
0: Un po' faccio l'avvocato, un po' vengo qua a Primo Canale e un po' vado a vedere il Gema.
3: E ogni tanto nuota anche.
2: Quindi dai, quanti lavori?
3: E quando non fai i reel, lui è contento perché giocando di sera poi il tuo reel, che ormai insomma voglio dire stanno quei reel che stanno davvero sfondando, gli devo fare i miei complimenti, però in notturna sicuramente
2: notturna, insomma rende di più chissà dove lo farà, magari sotto la fontana
0: esatto.
2: Ferrari,
0: adesso non spoileriamo,
3: si tripartisce.
2: Ma a me interessava proprio questa situazione qua, questo cambio di formazione, questi sono i reel, ragazzi, era stato una roba nazionale,
3: fatele vedere,
2: una roba nazionale, una roba nazionale, cioè una cosa eccezionale fatta bene, perché Primo Canale fa bene anche i social, non fa bene solo la televisione, ma fa bene anche i social, perché ha un gruppo di ragazze e di ragazze veramente brave. Quindi noi siamo assolutamente felici, non ci piace lodarci, ma questo qua è un numero nazionale, una valenza nazionale. Assolutamente sì. Ritorniamo un pochettino più seri, dopo che Romelini ha lavorato tanto anche
3: tripartito
2: oggi. Allora, lo faccio lavorare ancora di più, e cosa gli faccio lanciare?
0: La reclame, signori.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Io so di far felice sia Marco Benvenuto, sì, che Giorgio Guarello, perché c'è un dato che nessuno ci può togliere, ragazzi, assolutamente no. Vi faccio vedere a cosa ci stiamo riferendo, perché ne parlavamo prima, ma questa città è meravigliosa. Oltre 20.392 persone che hanno sottoscritto l'abbonamento in casa Sampdoria. E mi fate vedere anche quello che è successo col Genoa, nonostante i tagli per la ristrutturazione dell'impianto del Ferraris che avverrà l'anno successivo, quindi 26.271. Sono numeri altro che da Serie A, ragazzi.
1: Ma del resto, oltre agli abbonamenti, c'è cioè il numero

0: delle presenze, praticamente il Genoa fa il tutto esaurito tutte le partite. E questo degli abbonamenti, il numero è contratto un poco rispetto all'anno scorso per una scelta di poter avere più biglietti da vendersi e in prospettiva dei lavori che si svolgeranno. Quindi è un dato portato a compimento scientificamente, con volontà e con la missione di avere poi meno problemi, oltre al fatto di permettere una rotazione maggiore
1: di persone
0: allo stadio, che non fossero solamente quelli e quelli soltanto. Quindi anche gli incentivi dati per la presenza sono interessanti,
1: assolutamente.
0: Per cui poi che io da tifoso vorrei avere solo tifosi rossoblù e non vedere nessun tifoso avversario mai per nessun motivo nel mio stadio, è certo. Meno che mai quelli che fanno anche gli arroganti nel nostro campo, nel nostro stadio, quando giocano da noi. Tuttavia, dal punto di vista societario, perché è una valenza economica significativa questa scelta.
1: Assolutamente. Sì.
2: Se posso usare un attributo a me caro, i risultati di entrambe le squadre sono sontuosi, perché dimostrano che il livello di attaccamento, di intrinseca vicinanza nelle singole famiglie genovesi abbiamo rispetto alle squadre del cuore. Cioè, voglio dire, se tu hai una città di 600.000 abitanti, un po' meno di 600.000 abitanti, 560 largo circa, con 46.000-47.000 abbonati, vuol dire che quasi il 10%, un po' meno del 10% della popolazione ha un abbonamento in tasca di una squadra di calcio genovese. Questo la dice lunga del fatto che Genova si parla e si mangia di pallone, calcio e pallone, pallone,
3: sai,
2: calcio e pallone,
3: e fugassa, è quella, se ci vuole sempre. No, sai qual è un dato importante che ha sempre caratterizzato, ma veramente nei decenni, la storia di Genova Sampdoria per quanto riguarda le presenze allo stadio, la presenza femminile. Io non so, adesso sono un po' di anni che non pratico più stadi in esterno, mi ricordo in quasi 25-30 anni di trasferte arrivavi in certi stadi che erano assolutamente maschilisti, cioè in alcune veramente città dove tu non vedevi nemmeno
1: e tanti giovani,
3: sia per quanto riguarda Genoa sia per quanto riguarda Sampdoria, da sempre una caratteristica delle tifoserie è quella di essere, io non voglio usare questi termini, però insomma, tanto per farci capire, in rosa, ecco. Quindi insomma, anche questo è una componente importante che ci caratterizza.
4: Io azzardo un paragone, secondo me, anche per i tanti legami che ci sono tra Genova e l'Argentina, non a caso la maglia del Genoa ispirata al Boca, eccetera. Siamo la città più argentina d'Italia, e in questo senso le due tifoserie sono la Incia, sono il dodicesimo veramente, perché c'è questo radicamento profondo, lo diceva Andrea prima. È incredibile pensare che veramente sulla popolazione residente la percentuale sia così alta, da nessun'altra parte può succedere. E questo dimostra anche che è un sentimento vero, perché se stessimo soltanto ai risultati delle due squadre negli ultimi decenni,
3: sì, certo. Poi parlo per la nostra parte, devo dire che c'è veramente, come dire, veramente tanta attaccamento, perché i nostri risultati degli ultimi anni
4: neanche società che dici vabbè ogni anno ti giochi una posizione in Europa senza
1: nessuna delle due,
3: il mestiere del mestiere, la passione del tifoso
2: è stata messa a dura prova.
3: Ma questo lo dico io, non devi dirlo.
2: No, ti volevo dare questo suggerimento. È una bella locuzione essere messi a dura prova.
1: Ma no, sai perché siamo molto felici
3: io
1: di questo?
3: Io utilizzo le allocuzioni
1: allocuzioni sue. Sai perché siamo molto felici? Non c'è il minimo dubbio della risposta dei tifosi genuani, no? Io non credo che Giorgio avesse qualche dubbio. Anzi, forse ci vorrebbe uno stadio più grande, probabilmente.
0: Ci si abbona a prescindere dalla campagna acquisti, a prescindere dal risultato dell'anno prima. Ci si abbona per la fedeltà alla maglia e per avere il proprio posto.
1: Poi quando uno va via non si vuole più bene.
0: Quello che voglio dire è anche l'abbonamento ti dà il senso dell'enclave, delle persone intorno, gli amici o quelli che sono nel tuo posto, eccetera. Secondo me l'abbonamento ti dà anche la tranquillità di esserci, mentre la variabile biglietto, sì, magari trovi il posto, ma lo trovi là piuttosto che là e non
1: invece sto lì.
3: Sì. Cioè,

0: diciamo la cattiveria, siamo a Genova,
1: come ti piace
0: costa,
1: sta
0: costa meno il biglietto della partita.
2: No, non credo che sia no, questo.
3: Sto in, sto in tume,
1: ma il dato impressionante, secondo me.
0: Ha detto una cosa bellissima Giorgio, io insomma sono stato per tanti anni in tribuna stampa, quindi ovviamente come ben si sa non c'è bisogno di biglietto, però prima fatto anche il tifoso, il fatto di ritrovarsi gradinata, tribuna, distinti con sempre quelli della domenica, e poi magari non ti vedevi durante la settimana,
1: è un appuntamento fisso,
0: sapevi, eri al decimo gradino, al ventesimo gradino, certo. E c'era quelli del ventesimo gradino che magari poi parlavano anche di altre cose,
2: cito il caso mio, vado alla partita con gli amici con cui andavo quando ero studente, esatto. Gradinata, poi andavamo nella curvetta, poi siamo andati distinti.
0: La famosa
1: curvetta
2: che era l'angolo esterno per i giovani dei distinti, oggi distinti.
1: Quello che si pagava meno, quello che si pagava meno.
0: Vado. La curvetta che ti permetteva di avere una fruizione della partita al coperto e quasi da semi distinti.
2: Mi ricordo la giostra di Testonica, ma la sono vista proprio lì sotto, proprio lì. Comunque, quello che voglio dire, nel mio caso andiamo, ognuno di noi ha una vita diversa, alcuni vivono fuori Genova, ma l'abbonamento lo si fa tutti vicini. Poi la presenza è un'altra cosa, perché tanto per lavoro, per ragioni di famiglia, per ragioni di salute possono non esserci, ma il senso dell'amicizia, dell'enclave, cioè, del gruppo fa parte della storia di te tifoso, di te amante del Genoa, ma anche del contesto della partita, perché la partita per chi la vive da tifoso vero non è solo la partita, è il prima, vedersi prima, mangiare qualcosa, e il dopo partita, i commenti, è tutto l'insieme, non è solo l'evento sportivo in quanto partita di calcio.
1: Mi fate vedere di nuovo il dato della Sampdoria, perché voglio andare da Simone, perché si era ipotizzato, ventilato, non ci abboniamo più.
4: No, questo secondo me è stata una buttata in quel momento che è stata lanciata.
1: Attenzione,
4: da
1: la contestazione
4: della
1: società è un conto.
4: Quella rimane,
1: quello
4: ma,
1: rimane e ci sarà sempre.
4: Ma è difficile da sanare in questo momento, ci vuole qualcosa veramente di grosso.
1: Sì.
4: E non diciamo cosa, ma è chiaro che la tifoseria organizzata, la Sud, tutti i gruppi hanno nei confronti della società attuale una presa di posizione netta, ma lasciare la squadra in balia degli eventi, questo non credo l'avrebbero fatto mai, sinceramente.
1: Io non credo mai, assolutamente.
4: E poi, se vogliamo essere cinici, guardiamo proprio alla Lazio, quello che ha fatto la tifoseria laziale nei confronti di Lotito. Non è che Lotito se n'è andato, ha detto va bene, non vengono più allo stadio, me ne vado, anzi è ancora lì, e sappiamo ci sono polemiche che montano praticamente ogni giorno a Roma su questo. Non è la strada lasciare le proprie squadre al loro destino, secondo me non è la strada per aiutarle.
1: Ma credo che qua non succederà mai, no? Io ho visto da tanti esempi, ci sono state tante retrocessioni e il popolo rosso-blu cerchiato ha sempre in qualche modo risposto alla grande,
2: assolutamente.
1: Quindi qui non c'è questo dubbio qua.
2: Indipendentemente dalla categoria in cui si giocava.
1: No, ma assolutamente, si vedevano le trasferte.
3: Anche se adesso noi giochiamo in Serie A. Vorrei ricordarlo a tutti. Perché manteniamo alto il vessillo della regione, della regione in Serie A. Manteniamo alto il nome di Genova e della Liguria in Serie A. Che è una cosa importante.
4: Lavoro che la Sampdoria ha fatto egregiamente per tanti anni.
0: L'onore di Genova in Serie B.
1: Lui chiosa.
3: No, ma io volevo.
0: Sei un chiosatore.
3: Volevo sottolinearlo.
0: No, sei un chiosatore.
3: Volevo rimarcarlo.
0: Sì.
3: Volevo metterci un puntino esclamativo. Sì. Siamo in Serie A.
1: Sì. Cosa devo fare per togliere la parola? Mandare la pubblicità?
0: Allora
1: mandiamo, sì.
3: Reclama.
1: Sì.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: voglio leggervi qualche messaggio, perché fino adesso non l'abbiamo fatto, allora comincio dal Genoa. Mi dice Alessandro, un inizio di campionato assolutamente difficile, chissà chi ha fatto questo sorteggio. E poi ci sono gli arbitri, ragazzi, non vorrei parlarne di questa cosa, abbiamo parlato tantissimo, assolutamente tanto, eh? Invece mi dice Marco, speriamo che gli acquisti che stanno fatto, e soprattutto Cancellieri, sia la punta che serva a questa squadra, quella che svaria, la dice lui.
1: Sì, allora, intanto diamo una notizia che secondo me farà piacere a tutti i nostri telespettatori, che è Traoré che è rientrato in gruppo. Questa è una cosa importante, perché stava rincorrendo la possibilità di allenarsi insieme ai suoi compagni, per tutto, l'abbiamo visto, per tutta la preparazione a Moena, e fare sempre lavori differenziati. Ecco, oggi ha fatto il primo allenamento insieme alla squadra, questo è un'ottima notizia. Poi, se verrà confermato Cancellieri sarà un esterno d'attacco, un quinto di centrocampo, e certamente darà il suo contributo in termini di qualità, e ce lo ricordiamo tutti, fare un bellissimo gol, ahimè purtroppo, al Genoa l'anno scorso, esatto, a settembre, esatto. Nella partita.
0: Sì, della, sì, bravo. Allora adesso vado alla parte blucerchiata, perché c'è Paolo che dice acquisti molto meglio dell'anno scorso.
2: Ci voleva.
0: Anche come
2: ci voleva poco.
0: Loro sottolineano. Però servono altri due giocatori. Serve un centrocampista, un esterno e probabilmente anche un altro attaccante.
3: Un altro centrocampista.
2: No, centrocampo mi sembra che la linea ormai sia completa.
0: Ormai mi sembra
2: un altro attaccante.
3: Poi veramente un vantaggio diventa un problema. Cioè,
2: esatto, no, infatti. No. E poi l'esterno mancino. Che in questo
0: pensate, momento. Invece Enzo mi dice subito. Ma a centrocampo, quando ci sarà il centrocampo titolare, chi starà fuori? Puntini, puntini. Esposito?
2: No, io non credo.
0: Non lo so.
2: Non credo.
0: Vi leggo quello che
2: punta. A meno che non succeda qualcosa nelle ultime ore di mercato, sappiamo che c'è stato anche qualche voce che lo dava in uscita, però secondo me il centrocampo potrebbe essere Abilgard e Makumbu ai lati di
0: se la gente ed Henderson pensa... e Conti, che ne facciamo, ragazzi?
3: Conti tanto deve recuperare.
2: Esatto, Conti lo aspettiamo,
0: perfetto.
3: Henderson in questo momento discute
0: il belga, che ne facciamo?
3: Una cosa però dobbiamo avere ben chiara, io penso, questo lo dobbiamo dire ai tifosi, se pensano che il nuovo acquisto, che io chiamo Makumbu perché mi piace anche un po', è un vaticinio contro la sfiga, sia come dire un sostituto o di Esposito, assolutamente no. Tanto è un giocatore, io sono andato a vedere un po' i dati, è un giocatore che non, nella sua caratteristica non c'è mai quella della verticalizzazione, ma è quella di andare sulle traiettorie, rubare palloni, fare il passaggio in laterale, scaricarlo. Questo lo fa molto bene, perché ha una forza fisica e un piede importante, ma non è sicuramente il giocatore che poi innesca le punte. Quindi questo, attenzione, che nessuno pensi che possa prendere il posto di Esposito nelle funzioni. Giocare a latere di Esposito sicuramente, ma non lo può sostituire.
1: Cioè Esposito è un regista.
3: Esposito
1: è un regista, diciamo le parole come sta.
3: No, allora se mi vuoi provocare, penso già dove vuoi arrivare.
1: Non
3: ogni volta che tu apri bocca. Allora, Esposito deve dimostrare di essere il possibile regista della Sampdoria.
1: Okay. Mm.
3: Io ho anche qualche dubbio che questo sia il suo ruolo, e non lo vedo sicuramente come un Volpi, ma lo vedo, tanto per chiarirci con gli amici che ci seguono a casa, sampdoriani, quasi più come un Palombo del tempo. Però che comunque possa avere delle giocate in verticale, sono nelle sue capacità. Sicuramente non può
0: deve
3: essere
0: accelerare
3: sostituito.
0: Un po', deve accelerare un po',
3: allora,
0: le sue
3: Lombardo,
0: giocate.
3: E la chiudo lì. Lombardo aveva detto una cosa molto interessante su Esposito, e poi gli aveva preferito Ricci, che Esposito è, ma qui non è un'offesa per nessuno, è lento di pensiero, e c'era stato fatto proprio un paragone con un grande giocatore che voi avete avuto, che era Thiago Motta, che dava l'idea che caracolasse,
0: certo,
3: ti piace?
1: Bellissimo,
3: caracolasse sul
1: bellissimo
3: campo, e invece poi era sveltissimo di pensiero. Ecco, il giocatore deve essere
0: svelto. Guarda chi ci ha raggiunto, Marco Bianchi, eccolo qua. Smaltito la delusione, Marco, hai smaltito quella delusione di domenica.

0: scorsa, quella di Bolzano. Cosa c'è in previsione di questa seconda giornata di campionato dopo questa beffa?
1: La lezione, quando c'è una sconfitta, soprattutto maturata nei modi e nei termini di quella di sabato scorso, di venerdì scorso, è inevitabile che ci sia, perché altrimenti sarebbe un dramma ancora di più se non si imparasse nulla da quel tipo di sconfitta. Però, come detto, ormai serve a poco andare a rimuginarci, anche perché purtroppo sono arrivate altre notizie brutte per quello che riguarda l'infermeria, perché l'infortunio di Mezzoni è un pochino più grave di quello che si pensava, e quindi probabilmente anche lui per un mesetto sarà out per la fascia destra. La notizia buona ovviamente è quella che Luca Vignali è arrivato lunedì a Chiavari, si è già messo a disposizione del tecnico fin dai primi allenamenti della settimana, e quindi domani, o meglio sabato, potrebbe essere abile e arruolato. Quindi questo è quello che va a coprire quel buco doppio lasciato dall'infortunio gravissimo di Bariti, che come sappiamo ne avrà fino almeno a marzo, che va da
0: bene. Sì, poveretto,
1: e quello
0: sì.
1: Appunto di Mezzoni, che quantomeno per un mesetto non vedremo più in campo per questa stagione, perché è una lesione di primo grado e comunque va diciamo curata con attenzione.
0: Marco, cosa si aspetta il mister Cappella da questa seconda giornata di campionato? Hai trovato qualche cosa che è andato bene, qualche cosa che non è andato bene col Sud Tirol, ma cosa si aspetta da questa seconda giornata?
1: Ma guarda, io credo che si aspetti soprattutto di vedere nuovamente l'Entella dello scorso anno, che era capace di non sbagliare mai due partite di fila, e non a caso quando c'è stata l'alternanza appunto di partite sul nostro terreno in trasferta, sul nostro terreno abbiamo fatto l'83% dei punti conquistati nella scorsa stagione, e pertanto io credo che lui ambisca ad avere una squadra che reagisce così come ha fatto tutte le partite casalinghe lo scorso anno, anche quando ne veniva da sconfitte brutte, ma non brutte nel risultato e nella prestazione, quanto appunto in quello che è stato l'andamento della partita, perché perdere in superiorità numerica ovviamente fa molto male, questo l'abbiamo visto. La Sampdoria stessa, abbiamo visto col Cesena, ha ribaltato completamente la partita dopo la superiorità numerica, fino a trovare poi il gol che gli ha permesso quantomeno di pareggiare.
0: Il Cesena ce l'avete voi domenica, il sabato anzi.
1: Sullo 0-0. Anche per quelli che sono stati i cambi, no, dei due allenatori negli ultimi minuti, erano stati cambi conservativi, non cambi che ambissero a qualcosa di diverso.
0: Poi Cesena è lì, ragazzi, domenica ha fatto vedere di essere una buona squadra, con qualche interpretazione un po' così, molto molto, come possiamo definirla, Simone?
2: Sì, diciamo che è una squadra che chiaramente la Serie B, con quel tipo, no, di caratteristiche per fare tanti punti in casa, secondo me non è trascendentale. Poi bisognerà vedere ovviamente come scende in campo a Chiavari.
0: Certo.
2: Però in questo momento non mi sembra una corazzata il Cesena, ecco.
0: Dalla tua faccia ti vedo molto molto arrabbiato, mi sembri molto cupo, Marco.
3: Ma soprattutto è lo sfondo che mi intriga.
0: Ti vedo cupo, di solito sei sempre sorridente.
3: Ma segni un pub, cerchi di dimenticare la sconfitta con un paio di birre.
1: Ogni sillaba. Dicevo, il Modena è sicuramente una buona squadra, una discreta squadra, che è vero ha cambiato
0: Cesena,
1: molto.
0: Guarda che, Cesena. Te l'ho detto, Cesena, non Modena. Cesena.
1: Cesena. Ah, scusa.
3: Confusione.
1: L'abbiamo vista appunto contro la Sampdoria, una squadra che davanti a questo centravanti, che ovviamente rimarrà, ora poi c'è stata un po' di polemica tutta la settimana, però voglio dire, è una squadra che comunque ha alcuni automatismi abbastanza collaudati. Poi è chiaro che quando si chiama allenatore cambia un po' tutto il modo di vedere, oltretutto un allenatore molto molto, diciamo così, nuovo per il campionato italiano, un allenatore che si è affacciato forse alla sua prima, diciamo così, esperienza importante, e che quindi dovrà misurarsi soprattutto in un campionato molto ma molto difficile, perché quest'anno la Serie B a mio avviso sarà veramente...
0: Allora, diciamo che Alessandro Diamanti è un istrione, invece Cappella è molto più contenuto, possiamo dire così? analizzando questa partita?
1: No, beh, insomma, diciamo che l'esperienza l'anno scorso è stata molto utile, lo afferma e lo ammette lui stesso, perché ovviamente arrivando da una Serie C, oltretutto con pochi anni anche di Serie C alle spalle, è cambiato completamente, però abbiamo riconosciuto tutti i suoi grandi meriti.

0: nella gestione della squadra, nella gestione soprattutto dei momenti difficili assieme al suo gruppo, assieme ai suoi giocatori. E come ti dicevo prima, io credo che questo rimanga uno dei valori aggiunti che questa squadra deve mantenere, perché l'abbiamo detto più volte, la coesione dell'ambiente e del gruppo squadra l'anno scorso ha fatto sicuramente i punti decisivi per la salvezza.
1: Assolutamente sì, credo proprio sì, la salvezza passa proprio da San Nazario, passa di lì ragazzi quest'anno, non c'è niente da
0: anche
1: fare, lo sanno benissimo, lo sanno benissimo
0: anche
1: tutto l'ambiente.
0: È passata di lì, lo sappiamo, però bisognerebbe cercare appunto la famosa asticella da alzare, e credo che sia proprio in quest'ottica, no? Cioè di vedere anche fuori casa, di offrire prestazioni e comunque diciamo all'altezza di quello che è il valore della squadra, il valore della rosa, che comunque la rosa a mio avviso è stata migliorata nettamente. Anche l'arrivo ultimo di Felipe, che
1: sì,
0: per adesso ha giocato molto poco, però per quello che per il poco che si è visto è un giocatore di grande qualità tecnica, un giocatore che sono convinto potrà venire bene all'Entella. Poi è ovvio, purtroppo la stagione non è iniziata bene, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni. Abbiamo già detto di Squizzato, che in pratica è stato fermo quasi tutto il ritiro, riprendendosi soltanto nell'ultimo periodo, e sappiamo quanto sia importante un po' il regista della squadra. Abbiamo detto anche di quello che è stato appunto queste due disgrazie di Baricchi, soprattutto in Mezzoni. L'altra nota positiva della settimana di Graziano è indubbiamente la firma fino a 2030 di Stefano Di Mario.
1: Un l'oggetto del desiderio di tante persone, assolutamente sì.
0: Banco quello che l'Entella si aspettava, tant'è vero che l'Entella ha preferito blindarlo fino al 2030 e mantenere appunto le sue prestazioni a Chiavari.
1: Marco, noi ci sentiamo domenica sera, spero di vederti col sorriso. Guarda, mi sposto, fammi un bel sorriso, perché ti ho sempre visto bello sorridente, adesso mi sembra un po'
0: a tutto
1: finalmente
0: schermo.
2: In diretta dal pub.
1: In diretta dal pub,
2: Con questi legni
0: schermo,
2: dietro.
0: Serve.
2: La birra serve.
1: Ciao Marco, grazie del collegamento, ci sentiamo domenica. Noi ci fermiamo un attimo. Ciao.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: voi lo sapete che io non vi trascuro assolutamente, perché mi interessano tanto i vostri messaggi da casa, perché noi vogliamo interagire con voi. Allora Mirko per il Genoa mi dice: non posso dire niente quest'anno alla società, perché ha speso e tanto. L'anno scorso era stata ampiamente criticata, vero Giorgio e Andrea? Sì, adesso mister e calciatori devono correre, e mi fa il segno della corsa, certo. Dai, come si chiamano
1: camminare.
2: Lui ha fotografato quello che è il sentiment dell'ambiente. L'ambiente quest'anno è un ambiente più tranquillo, soddisfatto, almeno oggi, ma mi sembra che non ci siano prospettive di fine calcio.

0: mercato nefaste, diciamo così. Dal punto di vista della spesa, interessante, no, nel senso che a me il fatto di se spendere o non spendere interessa poco, mi interessa invece se i giocatori che arrivano sono quelli funzionali alla squadra. E effettivamente in alcune campagne acquisti degli anni passati o mancava il terzino sinistro o c'erano tre calciatori dello stesso ruolo. Quest'anno mi sembra che sia stata allestita una squadra con cambi all'altezza, funzionali al gioco e alle richieste dell'allenatore. Il fatto stesso che l'allenatore è motivato e l'ha messo in campo, mi sembra che il sentiment di tranquillità, di soddisfazione che si respira sia motivato.
1: Bellissima questa di Luciano, ragazzi, perché vado dalla parte sandoriana. Non succede! Ma se succede,
2: stai fermo, stai fermo.
1: E poi,
2: non ti muovere.
1: E poi c'è scritto: ciao avvocato. Quindi
2: è ben simpatico, ma perché?
1: Ma certo, è questo che ci serve, insomma, voglio dire.
2: Questo che ci piace.
1: Assolutamente sì, insomma, mi dice Angelo, speriamo che non sia la solita storia degli ultimi 4 anni. Sono veramente stufo e tanti punti esclamativi.
3: Ma è quello il problema, perché purtroppo l'abbiamo visto in altre situazioni. C'era una Samp che partiva con delle speranze, delle ambizioni, e poi il gruppo che si sfalda perché purtroppo, per varie ragioni societarie, la cappa che si era creata dopo la retrocessione, quello che volete, però non hanno funzionato tante cose. Adesso però scuse non ce ne sono più.
1: Esatto.
3: Voglio
1: esatto.
3: dire, basta scuse.
1: Un non po' di pessimismo, nemmeno, ragazzi, per i genuani, vi piace un po' di pessimismo per i genuani, eh?
2: Pessimismo è una segnalazione.
1: La Maico mi
2: schifo. È caduto anche l'ultimo alibi in società, certo. Indipendentemente da tutto. Adesso c'è chi, tra virgolette, nel bene o nel male, rispondo, non c'è più questa diarchia. Ti piace questa, questa diarchia all'interno?
1: Fatti mandare questo. No, perché non so cosa significa, quindi fatti mandare questo.
4: Pendo dalle tue labbra.
2: Si chiamano dei corridoi. Quindi è caduto anche questo. A questo punto il re è nudo.
4: Bellissimo questa citazione. Trasuda cultura, Marco.
1: E anche tanto pessimismo. Mi scrive: alto che campionato ambizioso. Ule tantu se salvemo.
4: Caro Michael.
1: In genovese.
4: Ma perché questo atteggiamento disfattista?
1: Lo so.
4: Negativo, pessimista, cosmico.
1: Che ti posso dire?
4: Alla Schopenhauer, Marco.
1: Schopenhauer.
4: Come si chiama? Basta. Cerchiamo invece di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto. Per la prima volta, dopo tanti anni, abbiamo un allenatore che ha fatto delle richieste. Al direttore sportivo, che è Diego Lopez, che sta facendo
1: la società
4: molto
1: che ha speso,
4: bene.
1: No?
4: La società con Dan Shuku e con Andres Blasquez, che è stata recettiva. Hanno fatto delle operazioni in uscita, delle operazioni in entrata.
1: Ma che vuoi?
4: E che vogliamo di più?
1: Noi vogliamo, sai chi? Alle mie spalle chi vogliamo? Luca Vaccaro.
4: E allora?
1: Perché non c'è mai più.
4: Ci mancava Luca.
1: Spettinato.
5: Merda, ragazzi, che studio, ma complimenti, tutto rinnovato, che bello. Lancio solo una petizione, bellissimo.
2: No, ma fai un po' vedere lo sfondo, perché prima che era dal palco.
1: Cioè, era molto bello quando non c'eri tu, ora sei arrivato tu.
2: No, è bellissimo,
1: dai.
2: Col ciuffo un po' così, no? Insomma.
5: Dovete perdonarmi, ma qua si vola avanti e indietro, ero in scooter e questo è il risultato.
1: Ma che petizione vuoi lanciare che non abbiamo capito?
5: di invitare solo gente con i capelli in trasmissione, ecco.
4: I riferimenti alle ali non sono graditi.
2: Grande Luca.
5: Le ali non il portiere, perché anche lui è del vostro team, però lui lo accogliamo volentieri.
2: È scatenatissimo.
1: Scusa,
2: stasera,
1: ma come mai hai tolto lo stemma dello Spezia?
5: No, adesso ritorna, c'è stato un piccolo...
2: No, ma cosa c'è? Le tende di casa?
1: Sì, c'è le tende.
2: Cosa hai messo?
5: Un piccolo trasloco, ma adesso tra poco torniamo. No?
1: Torniamo.
5: No, la verità è che ha portato talmente tanta sfortuna che non lo vedrete mai più, quindi inventiamoci qualcos'altro, ma è colpa sua se siamo retrocessi.
1: Dai, raccontami un po' questo Spezia.
0: Mi sembra su di giri.
1: È su di giri, lui è sempre su di giri. È bravissimo, è un grandissimo... telecronista, è un grandissimo giornalista, è simpaticissimo, quindi
2: delle belle tende.
1: Sì,

0: E poi c'ha le tende,
1: non
0: ragazzi.
1: Passato, e non l'ho pagato, grazie
0: esatto.
1: A te ho pagato per dire queste cose.
0: Dai, raccontami un po' di questo Spezia, che c'è tanta attesa al picco per il Benevento.
1: Lo Spezia invece ha pagato, e ha pagato anche tanto invece, lo scotto della retrocessione, non in termini, e ci tengo a ripartire da qua, però di abbonati, perché è arrivata a un numero impressionante, oltre 6.000 abbonati, 6.100 certo. abbonati, nonostante la retrocessione in Serie C, ecco, si sta ricalcando
0: sì.
1: un po' le orme lanciate nella passata stagione, che è stata poi tristissima a livello di epilogo, però sia l'arrivo di Angelozzi, che è stato sicuramente fondamentale per ridare vivacità alla piazza, ma anche lo spirito di attaccamento di questo pubblico, sono un qualcosa da cui lo Spezia doveva per forza di cose ripartire, e così è stato, perché appunto i numeri attestano questo. La stagione è partita con un pareggio con il Grosseto, che ha fatto anche un po' storcere il naso, perché si sono visti sicuramente dei passi indietro rispetto alla gara di Coppa con la Torres, dove lo Spezia invece si era imposto sul punteggio di 4-1, però ora ci sarà un'altra partita in casa con il Campobasso davanti ai propri tifosi, ed è qui che lo Spezia dovrà,
0: perché ho detto Benevento io,
1: il proprio bottino.
0: Invece Campobasso, perché ho detto Benevento e non ho mai ripreso.
1: Perché sei ancora in ferie, non ti ho sentito. No, evidentemente sono ancora in ferie anch'io, sì, non eravamo abituati. E quindi ecco, lo Spezia ripartirà dalla partita con il Campobasso in casa e dovrà, come dicevo, fare il più possibile del proprio stadio un fortino, perché non solo a livello di clima e di ambiente, ma anche a livello di terreni di gioco. Ragazzi, il campo del Grosseto, con tutto rispetto, era un campo veramente... in condizioni, ecco, mi fermo qui, diciamo non ottimali per giocare a calcio, soprattutto per un calcio come quello di Mister Turati, che è un calcio propositivo, un calcio moderno, un calcio molto frizzante, e quindi ecco, speriamo che
2: calcio
1: si possa raccogliere tutti nel terreno.
0: Ma dai, smettila,
1: Andrea, non mi fare
3: facevo una constatazione,
1: cattivo,
3: calcio champagne. Calcio champagne.
0: Senti, ti preoccupa questo vado, questa matricola terribile, in Coppa Italia passa il turno, vince con la Atalanta, adesso va con la Pianese, ti preoccupa? Perché insomma, i risultati sono importanti,
1: Allora, io sto iniziando un po' a conoscere quelle che sono la realtà di questo campionato, in particolar modo quelle del girone B, e posso dire che sicuramente il Vado è una realtà interessante, ovviamente ha delle ambizioni diverse rispetto a quelle dello Spezia.
0: Certo.
1: E è anche normale che sia così, l'obiettivo loro sarà quello di consolidare, di mantenere la categoria. Però ecco, posso dire che sicuramente è una realtà interessante, con delle buone basi, costruita bene, quindi chissà che non possa essere un outsider, una sorpresa. E poi ricordiamolo che sono tutte in gioco fino alla decima posizione per i playoff, per cui...
0: Oh bravo, raccontami un po' questa che mi interessa moltissimo, perché sai, qui noi le regole magari così particolari non le conosciamo. Hai detto fino alla decima posizione si può fare... il salto.
1: Sì, la prima sale direttamente, le altre nove, quindi dal secondo posto alla decima, lotteranno ai playoff. Si parla di un playoff quindi enorme, perché possiamo veramente definirlo tale, enorme, e quindi sono tutte in gioco. L'anno scorso addirittura si sono alternate dalla quarta alla decima posizione le squadre in tre punti, cioè una squadra
0: esatto.
1: che alla decima con tre punti poteva arrivare al quarto posto, per cui quest'anno ecco, io credo che il livello sia un po' più alto rispetto alla passata stagione, e che ci siano tante squadre che possano contendersi in realtà le posizioni più alte. Però appunto un campionato così aperto, che apre anche a così tante posizioni per il piazzamento playoff, potrà sicuramente essere interessante per scoprire nuove realtà. Vedi ad esempio il Vado, ma anche l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, ecco, ci sono squadre sicuramente interessanti, squadre che speravo di non dover mai commentare in vita mia, e che invece eccoci qua, perché il destino ci ha portato in Serie C, e dunque lo Spezia dovrà ripartire proprio da qui. Non sarà semplice, non sarà affatto semplice, lo abbiamo visto anche nella prima giornata di campionato, perché nessuno ti regala niente.
2: Ma scusa, ma vedo la classifica, ma il Vado vi è già davanti, rischiate di diventare la quinta squadra.
0: Fino alla decima c'è posto.
2: Esatto, ma rischiate di diventare la quinta squadra ligure. Come mai? Com'è sta storia? Mi raccomando, cerchiamo di...
3: per i capelli, guarda che scherzava, cioè non è che
1: Andrea, te lo sei preso per i capelli. Ricordami bene tu come si gioca in Serie C, perché sicuramente ne sai tanto anche te, ecco, quindi visto il tuo passato.
2: Noi il campionato della Serie C. Questa tua provocazione, ti ricordo che quando noi calcammo i campionati del campionato di Serie C, tu andavi

0: via l'asilo, voglio dire, in quel caso lì lo abbiamo
1: che non è un grande merito questo,
0: lo abbiamo assolutamente dominato.
2: Intanto allora lo Spezia dovremmo ancora vedere cosa farà, poi un piccolo appunto: facevo le elementari, non l'asilo, quindi mettiamo
0: Va perché mi sembrava che comunque vabbè. Comunque bene, avete iniziato bene, continuate.
2: Abbiamo iniziato bene, ci tengo a dire solo una cosa di fronte al provocatore Andrea Rivellini: la squadra dello Spezia è ancora da completare, il mercato deve ancora finire, ci sono ancora tantissimi esuberi da piazzare perché purtroppo lo Spezia deve fare i conti con un ridimensionamento anche a livello di costi, e ciò lo impone il campionato, per cui sarà una settimana molto molto intensa anche da questo punto di vista. Dovranno arrivare ancora due esterni d'attacco, dovrà arrivare una punta, e allora poi a bocce ferme con una squadra al completo potremo iniziare già a dare qualche giudizio in più su quello che è il nuovo Spezia.
1: Oh, si lancia anche lui in giudizi, quindi in attesa del giudizio, del lancio per questo campionato dello Spezia, che speriamo sia assolutamente con le possibilità che ha. Ragazzi, 6.500
3: loro
1: persone.
3: Sono un mistero agonistico, anche la ragazzi, retrocessione è stato un mistero agonistico.
1: Io voglio ringraziare tutto lo studio, il nuovo studio.
0: Bellissimo
1: studio. Alle mie spalle ringrazio Luca Vaccaro per la sua partecipazione, ringrazio Marco Bianchi nel precedente collegamento, in regia c'erano Filippo e Andrea, naturalmente ringrazio voi da casa che ci avete seguito con tanti tanti messaggi, interagire con voi è sempre un grande piacere, e come dico sempre, non cambiate canale, i programmi sono meravigliosi. Ciao a tutti, buonanotte.
4: Per i tifosi spezzini.

0: giugno del 1965. Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italsider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Italsider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito

0: prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto,
1: In conseguenza Oscar Sinigaglia, tra l'altro,
0: per la crescita del
1: praticamente.
0: paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Italsider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo, il
1: Illuminare,
0: numero
1: diciamo.
0: uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo
1: Importante.
0: importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno. Ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Certo, è un... Ecco,
0: Tanta roba.
1: ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo. Sono stati momenti più delicati o adesso è un
0: Beh,
1: momento...
0: oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente che sono
1: Certo.
0: legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco fresco presidente di Federacciai. Nel marzo del 2012 lo sono diventato e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando
1: Certo.
0: qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: Viene da
0: senza
1: Taranto.
0: senso. No, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: Non
0: che ha
1: lontanissimo.
0: pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè,
1: Sì.
0: paradossalmente la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista dei
1: Tecnica,
0: prodotti, della
1: tecnica.
0: tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: Tirato
0: hanno
1: fuori un
0: un
1: sacco di
0: sacco di
1: soldi.
0: soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel
1: Ma
0: momento
1: ce
0: in
1: li ha anche
0: poi,
1: guadagnati. Possiamo
0: guarda, i
1: dirlo.
0: bilanci dei Riva, a parte il miliardo
1: Sì,
0: utilizzato per
1: anche.
0: fare le coperture
1: Sì.
0: oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor. Se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi
0: Quindi
1: continuavano
0: sono
1: a
0: stati,
1: crederci,
0: continuavano,
1: a
0: accidenti,
1: scommetterci, a crederci.
0: certo, ci credevano, avevano semplificato, mi ricordo Emilio Riva che diceva io fino al cois a caldo ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più
1: Faccio più fatica.
0: complicato. E però l'hanno gestita. E secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i
1: Quel
0: Riva la
1: pat
0: fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: È un cadavere
0: È un
1: putrefatto.
0: cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista, che con la psicologia delle morti, delle
1: Certo,
0: malattie,
1: sì.
0: eccetera, non si è mai fatta una. Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cokerie, perché
1: Certo, beh, quale abbiamo...
0: la brutta bestia è la cokeria. Però voglio dire, le fabbriche

0: Le siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi
1: Che dà un
0: responsabilità.
1: diktat.
0: Che dà un diktat su
1: Diktat.
0: Naia, appena approvata, che per usare un termine alla Tognazzi prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'AIA prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa, no?
1: Mentre invece tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio
0: No, perché il ciclo
1: da un punto di
0: integrale,
1: vista
0: il
1: ambientale.
0: ciclo,
1: Beh, quando poi ha
0: ma
1: fatto
0: no, quando le
1: l'accordo.
0: donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate.
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Beh, ha
0: Quindi,
1: riempito il mare per farlo,
0: voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orrù a Cornigliano in mezzo agli operai per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a
3: Assolutamente.
4: livello proprio internazionale.
3: Sì,
4: Si va
3: europeo,
4: oltre.
3: sì, si va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi diciamo ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato diciamo un dibattito forte, chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato diciamo nella nostra discussione. Il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere diciamo da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo da quella
4: Sì,
3: discussione.
4: esatto, si parla anche di inquinamento, era
3: Sì, il
4: quello che
3: rapporto con
4: facevo.
3: Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione
4: È
3: chiaramente è
4: ampissima.
3: ampissima e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono.
4: Sarà
3: Sarà
4: fatto.
3: fatto o meno, se sarà entra se entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché, quel rapporto con Cornigliano, comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece
4: Certo.
3: non gli piace,
4: Io
3: diciamo.
4: personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo

0: motore inquinamento.
1: Forni elettrici, assolutamente. Abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Conigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè, siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, di non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Aziz Alamduni, tu sei uno degli operatori di Primo Canale, siamo in presa diretta sulla nostra televisione. Cosa ti piace di questo lavoro, del cameraman?
1: Cameraman, fai il cameraman, sì.
0: Perché? Cosa ti piace di questo lavoro? Fatto che è vario, non lo so.
1: Niente, perché mi permetti di andare in giro, di girare, di portare le notizie, di tutto qua.
0: Ecco, è un lavoro di stretta relazione con il giornalista, no? Quello del cameraman, cioè usciamo sempre praticamente in coppia. Com'è questa relazione a volte?
1: Con te buona, buonissima. Ma anche con gli altri, insomma, sì.
0: E con i tuoi colleghi cameraman a volte litigate un po' sui materiali?
1: Sì, sui materiali, giusto. Sui materiali a volte litighiamo perché siamo tanti, tra l'altro.
0: Certo. Cioè... Ma secondo te qual è, diciamo, l'errore che può spaventare un cameraman? Cioè quello, dice, ho fatto una cavolata. Ad esempio, non tu, in generale, il cameraman.
1: E quando non riesci a portare una notizia, cioè l'immagine in televisione,
0: esatto.
1: Questa è la cosa più spaventosa, insomma.
0: Magari uno si dimentica di fare rec, oppure il microfono non funziona.
1: Sì, oppure il microfono, poi la telecamera a volte non funziona.
0: Certo, sì. Certo. Va bene, grazie Aziz. E qua ecco che troviamo Luciano Castagnola, che poi conosceremo. E questa è Anna Paola Pastorino, che è diciamo, la segretaria di produzione della trasmissione che inizia alle 11.30 di Vittorio Siriani. Anna Paola, siamo in presa diretta. Stavo dicendo che tu organizzi un po' la trasmissione di Vittorio Siriani del mattino.
2: Sì.
0: Quindi in questa agenda vediamo numeri, nomi.
2: Nel 2005 c'è tutto quello che è stato organizzato. E adesso stavo organizzando la prima settimana di gennaio, dove ci sono poche persone, quindi ho un po' di difficoltà. Ma...
0: Ecco, anche a voi chiedo come scegliete i temi.
2: Ma attualità.
0: Vario umanità, diceva Vittorio.
2: Sì, comunque anche attualità. Adesso stiamo anche trattando con l'ospedale di Savona tutta la nuova sperimentazione della pillola abortiva.
0: Sì, perché... Quindi anche argomenti molto scottanti,
2: sì,
0: poi
2: sì.
0: In tutte le trasmissioni di Primo Canale.
2: Sempre, se c'è qualche novità, magari la puntata cambia e prende un'altra piega.
0: Come si lavora con Vittorio Siriani?
2: Benissimo, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto.
3: Come vedete le telecamere che indicano al conduttore da che lato girarsi, volete guardare la telecamera, vengono indicati con il cosiddetto tele-on, che è quella lucina rossa che si trova in cima alla telecamera. In questo studio ci sono 1, 2, 3, 4 telecamere e sono quelle che abbiamo visto giù dalla regia, inquadrate in ogni teleschermo diverso, e quindi il conduttore sa, anch'io ho evitato di passare davanti a una telecamera che era con il tele-on acceso perché ho visto il tele-on e quindi ho capito che non dovevo passare davanti a quella telecamera. Questi intanto sono gli studi, parliamo piano perché siamo in diretta con la trasmissione del pomeriggio, sono gli studi di Primo Canale, quello lì è lo studio grande per le trasmissioni come Gradinata Nord, Gradinato Sud, destra e sinistra e ovviamente quella che abbiamo visto. Questo invece è lo studio del telegiornale, adesso ovviamente siamo fuori dalla diretta del telegiornale, questo qua è il

famoso leggio mobile. Ovviamente tutto sta anche nel costruire la scenografia di uno studio. Ci sono anche dei pannelli amovibili come questi che possono cambiare semplicemente spingendo la scenografia, dunque lo sfondo che varia a seconda delle varie trasmissioni. Ci sono gli schermi al plasma che siete abituati a vedere in onda. Anche qua ci sono tre telecamere per le diverse trasmissioni. Un salto velocissimo anche sul terrazzo.

0: alto che voi potete vedere grazie alle telecamere che vi possiamo anche far vedere questa volta, che sono sui quattro lati di questo, diciamo, tetto a 360 gradi. Ecco, grazie a queste telecamere qua, telescopiche, voi riuscite a vedere la mattina e non solo Genova dall'alto, Genova che si muove, anzi poi faremo anche di nuovo un salto in regia a vedere come si comandano anche queste telecamerine. Siamo proprio al 30° piano del grattacielo di Piazza Dante, quindi insomma un'altezza non da poco, probabilmente una delle torri più alte di Genova, se non la più alta. Ecco, vedete, Terrazza Martini, Piazza Dante, prima discesa corde doppia, guida alpine, San Martino di Castrozza, 12 luglio 1972. Pensate che all'interno di questo grattacielo c'era un ascensore dove c'era scritto il più veloce ascensore al mondo. Non mi ricordo a che anno si riferisse, ma era comunque l'ascensore più veloce del mondo quando è stato costruito. Torniamo giù rapidamente. Tanto vedete, Giovanni faceva riferimento al collegamento con Enrico Cirone, collegamento in diretta grazie alla nostra regia satellitare che ci consente di andare in onda in ogni momento direttamente da qualsiasi posto anche d'Italia o del mondo, l'abbiamo utilizzato in diversi punti, e quindi adesso Enrico Cirone è collegato da Luna Park con la trasmissione di Giovanni Porcella. Torniamo rapidamente in regia per vedere come si comandano. Ecco, volevo solo far vedere rapidamente, questa qua è la centralina da cui si comandano le telecamerine che ci sono sul tetto, quindi in pratica toccando un po' questo e programmando quale delle telecamere si vuole mandare in onda, se riesce a governare, giusto?
1: Sì.
0: Bene. Allora, approfittiamo per andare a conoscere qualche altra sala. Allora, l'emissione. Emissione. Filippo, cosa vuol dire che qua siamo nell'emissione? Prova a spiegarlo con parole tue.
2: Nell'emissione, siamo nel regno dell'emissione, ovvero dove si mandano le pubblicità e dove è il posto che dà, diciamo, la linea alla varia regia, alle varie post-produzioni.
0: Cioè, diciamo che da qua è il cervello che comanda quello che va poi in onda. Perché in teoria noi qua dentro potremmo anche registrare prodotti che però non è detto che vadano in onda in quel momento. Come vanno in onda, cioè quale va in onda e tutto, viene comandato da qua tramite questo computer.
2: Sì, più di un computer, ad esempio qua ce ne sono 3-4 computer che comandano diverse macchine che mandano in onda una. E una pubblicità, ad esempio questo computer qua, una pubblicità, delle pubblicità, questa qua ad esempio... ad esempio, in questo momento stavo marcando una One News che mi ha appena mandato Marco dalla sala di montaggio.
0: Ecco, io apro una parentesi, le One News, lo sapranno i nostri telespettatori, ma sono i servizi notizia che vanno in onda prima di ogni stacco pubblicitario e durano mediamente un minuto per tenere sempre le persone informate anche al di fuori degli spazi informativi su quello che capita. Scusate, ho interrotto, riprendi?
2: Io stavo marcando queste One News, stavo marcando per poi inserirle in scaletta. Quindi lui me le ha mandate, io le stavo tagliando.
0: Quindi ti arriva tramite computer il servizio montato One News dal montaggio che poi andremo a vedere. E ti arriva qua.
2: Esattamente, e poi io lo marco, prendo i tempi.
0: Lo marchi, quindi vuol dire prendi i tempi.
2: Esattamente, all'inizio e della fine. Adesso qua mi vado a cercare la fine, ad esempio, di questo servizio.
0: Col mouse, semplicemente col mouse, trascinando.
2: E dopo che l'ho marcato lo inserisco. Il
0: servizio lo vedi là.
2: Lo vedo su quel monitor là adesso, ad esempio.
0: Ecco, facciamo vedere un pezzettino.
2: Facciamo vedere, adesso te lo faccio vedere subito.
0: Ecco, quello lì che stiamo per vedere. Eccolo lì. Stiamo vedendo un pezzo di un servizio che tu stai marcando.
2: Esatto.
0: Okay. Poi una volta che l'hai marcato,
2: lo
0: inserisci nella programmazione.
2: Esatto. Lo metto dove mi dice.
0: Nelle scalette pubblicitarie.
2: Esatto, nel palinsesto che mi danno. Metto questa eventuale One News.
0: Palinsesto, hai detto, perché qua è tutto un mondo da scoprire, non è mica facile. Il palinsesto in pratica è la scaletta delle programmazioni di una televisione 24 ore su 24.
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi qua vediamo un esempio, vabbè, 4.30, 4.45, 5
2: la notte.
0: A blocchi di 15, perché abbiamo detto che ogni 12 minuti in media va una pubblicità.

0: di 2-3 minuti, sì, diverse pubblicità. Le pubblicità, come si fa a sapere le... Prego. Buttato giù. Le pubblicità, anche quelle hanno ovviamente un palinsesto a sé.
1: Sì, ci sono delle rotazioni da rispettare.
0: Ecco, queste rotazioni, le sentiamo dire anche noi, le rotazioni sono le successioni di pubblicità?
1: Sì, diciamo, a seconda dell'orario, la nostra Anna ci fa le rotazioni.
0: Responsabile del palinsesto, Anna Pagliari.
1: Ci dice come mettere in sequenza le pubblicità, quelle nazionali, quelle regionali, e noi a seconda delle rotazioni del palinsesto che ci fornisce Anna, mettiamo in scaletta.
0: Ecco, ovviamente le pubblicità arrivano tramite cassetta. Arrivano tramite cassetta, voi le infilate in queste macchine, dalla macchina la portate al computer, la caricate in gergo sul computer e dal computer poi le mettete una dopo l'altra. È difficile o no?
1: No.
0: Si può fare.
1: Si può fare.
0: Bisogna imparare, ma
1: sì, no, si può fare.
0: Ecco qua, vediamo, hai tante televisioni, ce ne sono. Questi bottoni, tutte queste cose, mamma mia, anche per i collegamenti con le redazioni.
1: Sì, ad esempio in questo monitor qua, che è un monitor di servizio, diciamo, vediamo... Qua è il satellite che adesso è spento, poi qua c'è il vario computer che ci dà il meteo, poi abbiamo le telecamerine.
0: Da questi bottoni vedi tutto, diciamo, tutte le telecamere, tutti i collegamenti possibili e immaginabili, accesi o spenti che siano.
1: Sì, tutto quello che i segnali che mi arrivano in entrata. Ad esempio questa qua è Savona.
0: Questa è la redazione di Savona, adesso non siamo con il telegiornale in onda, dunque non c'è nessuno, però si vede lo studio di Savona. Se andassimo là vedremo una telecamera con nessuno davanti.
1: Esattamente. Qua c'è Imperia che adesso è scollegata.
0: Questo vuol dire che non c'è il filo. Ecco, adesso sì. Lo chiamano.
1: Sì. Ecco. Adesso stiamo in pubblicità. Ad esempio là...
0: Se ti distrai appunto non va la pubblicità e rimangono su in studio così.
1: Adesso mandiamo la pubblicità di qua.
0: Ecco, infatti, hai mandato infatti la pubblicità schiacciando un paio di bottoni.
1: Sì, attivandosi, diciamo, la macchina che manda la pubblicità. Primo canale.
0: Ovviamente anche qui arrivano diverse chiamate anche da tutte le sedi. E dicevamo, quando c'è questo simbolo vuol dire che il ponte, un altro termine gergale, il ponte è il collegamento via etere con un'altra redazione.
1: Imperia, sì. Un impero a monoscopio, ad esempio qua è Spezia, hanno le barre e avanti qua abbiamo le varie cose.
0: Allora ti lasciamo lavorare, ancora qualche indicazione, vabbè, andiamo a farla magari in montaggio. Questa ragazza, adesso non la vogliamo disturbare, ma è dentro a questa saletta insonorizzata. In questo momento sta ascoltando proprio la telefonata di una telespettatrice che sta... facendo le sue considerazioni sui diversi temi che vengono affrontati in questa trasmissione, che vuole proprio cercare di dare risposte ai telespettatori. Vedete, sta rispondendo. Sì, sì.
2: Ecco, comunque, insomma, vi siete, diciamo, organizzati per convivere anche con il nostro Natale, pur mantenendo certe tradizioni del vostro paese, l'Ecuador in questo caso. Ho capito. Va bene. Allora, l'appuntamento quindi è in chiesa anche per voi a mezzanotte, la sera del 24.
0: In questo momento sta evidentemente parlando del Natale con una telespettatrice. Ovviamente se non la interrompessimo andremo in diretta anche noi. Vedete che ha la cuffia per sentire il microfono per parlare e per poi andare in onda.
2: Allora, avete sentito anche...
0: Torneremo magari dopo. La lasciamo lavorare. Al 30° piano... incontriamo anche forse il più anziano, ma in senso buono, della televisione, il mitico Spartaco Banzi. Spartaco Banzi, buongiorno. Ecco, lui è un po' il tuttofare della televisione, tutto un timidissimo, il tuttofare della televisione, infatti gira sempre con pezzi di legno, è quello che ci mette le bocce dell'acqua quando abbiamo bisogno, ma non solo, ovviamente. Banzi, una battuta solo, si lavora bene qua dentro, siamo simpatici.
3: Meglio di così, come no.
0: Va bene, grazie Banzi.
4: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene!

0: C'è anche un ligure fra i tre italiani dispersi nella grande alluvione che ha devastato il Nepal, un cinquantenne gioielliere di Rapallo appassionato di trekking ed escursioni. La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tigullio centrale, sono 6 i comuni che bocciano il piano, no ai tagli delle corse. 2 risse nel giro di pochi minuti a bordo di un autobus della linea 1 ieri sera in via Cantore a Genova San Pia d'Arena, la situazione è degenerata e il conducente è stato costretto a fermare il mezzo. Imperia diventa protagonista, la Sailing Week sta per iniziare, tutti gli eventi in diretta su Primo Canale. Buonasera, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, nella drammatica alluvione che ha colpito il Nepal, uno dei 3 dispersi ufficiali italiani è un cittadino della nostra regione. Si tratta di un gioielliere di Rapallo, nel paese del sud-est asiatico, proseguono intanto le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
1: Attualmente il bilancio dell'alluvione che ha colpito il Nepal è di quasi 400 morti e 1300 dispersi. Tra loro c'è anche Marco Ratto, 50 anni, titolare di un negozio di oreficeria a Rapallo, partito per il paese del sud asiatico in un viaggio che aveva organizzato da tempo, dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di escursioni e trekking. I contatti con lui si sono interrotti proprio nelle ore in cui la piena ha devastato la zona. La famiglia ha segnalato la sua irreperibilità alla Farnesina mentre proseguono le verifiche per cercare di ricostruire i suoi ultimi spostamenti. La speranza dei familiari che possa essersi messo in salvo e si trovi in una delle numerose aree rimaste isolate, senza possibilità di comunicare. Le condizioni sul terreno, infatti, rendono estremamente difficili i soccorsi. Ponti e strade sono stati spazzati via, le comunicazioni interrotte in diverse zone e gli elicotteri rappresentano in molti casi l'unico mezzo per raggiungere le persone rimaste bloccate.
2: Lui è uno sportivo vero, contrariamente a me, perché proprio dal punto di vista sciistico è un campione. Amava lo sport, si prestava, quindi io lo conoscevo sotto questo punto di vista, poi ci accomunava anche, la passione per quanto riguarda i motori, il mondo dell'orologeria, tante cose che abbiamo in comune.
1: A provocare l'ondata distruttiva sarebbe stato il crollo di una parte di un ghiacciaio che ha riversato nella valle un'enorme massa d'acqua, ghiaccio, rocce e sedimenti. Il disastro ha assunto rapidamente dimensioni internazionali. Sono stati già contattati nell'area più di un centinaio di nostri connazionali, mentre molti altri sono ancora irreperibili. Sicuramente disperse altre 2 persone, un uomo di 30 anni e una donna di 37, le cui generalità non sono state diffuse.
0: E veniamo alla crisi di AMT e al piano che sta facendo così tanto discutere, soprattutto per quanto riguarda l'entroterra e quindi tutti i sindaci o la maggior parte dei sindaci dell'entroterra che stanno rispingendo al mittente questo piano. Questa volta nella giornata di oggi sono usciti anche i sindaci del Tigullio centrale. Se allora sentiamo il servizio di Chiara Uru.
3: La protesta dei sindaci contro la revisione del servizio extraurbano di AMT si allarga anche al Tigullio e assume i contorni di una vera e propria contestazione formale. I comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Ne e Cogorno mettono nero su bianco le proprie obiezioni alla proposta di revisione dell'orario invernale 2026-2027 e chiedono alla città metropolitana di Genova di sospendere qualsiasi decisione che possa comportare tagli alle corse o maggiori costi a carico degli enti locali. Il documento, firmato dal sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, anche per conto degli altri 5 primi cittadini, arriva in risposta alla richiesta della città metropolitana di formulare osservazioni entro il 28 agosto. Il punto centrale è netto. Secondo i comuni, l'attuale procedura non può modificare unilateralmente l'accordo di programma vigente sul trasporto pubblico locale e una semplice richiesta di osservazioni sull'orario invernale non può diventare lo strumento attraverso il quale modificare quell'accordo. Di conseguenza, riduzioni delle corse, rimodulazioni strutturali del servizio e trasferimenti di costi sui comuni non potrebbero essere introdotti senza un nuovo accordo condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni interessate. I 6 comuni indicano anche una possibile strada alternativa ai tagli, quella del cosiddetto servizio in modalità promiscua, già sperimentato in passato, attraverso l'integrazione tra trasporto pubblico a chiamata e trasporto scolastico. Un sistema che, secondo gli amministratori, aveva consentito di rispondere alle esigenze delle aree

0: interna e dei territori a domanda debole, ottenendo contemporaneamente risparmi attraverso l'utilizzo coordinato di contributi ai comuni. Viene quindi chiesto ad MT di dimostrare numeri alla mano perché questa soluzione non possa essere ripristinata o ulteriormente sviluppata.
1: E allora si profilano dei disagi, soprattutto dopo l'inizio delle scuole, soprattutto nei comuni dell'entroterra, ma già adesso molte situazioni sono davvero difficili. Questa mattina siamo stati a Mignanego per sentire un po' quello che ne pensa la gente proprio del posto. Sentiamo.
2: Il nuovo piano MT per settembre ha fatto storcere il naso a molti, anche in Alta Valpolcevera. Meno corse e orari diversi rispetto al passato, spesso non compatibili con chi deve muoversi per lavoro, per le quotidiane commissioni e soprattutto con le necessità dei ragazzi che devono andare e tornare da scuola.
3: Abbiamo addirittura un'uscita delle 16.30 con i ragazzi della primaria che prevede un trasporto dopo addirittura 70 minuti dall'uscita, cosa che è assolutamente incompatibile con le attività e comunque con lasciare i ragazzi minori 70 minuti sulla strada o in giro e senza ovviamente controllo e senza poter raggiungere casa.
2: Una situazione che preoccupa anche i genitori che devono trovare soluzioni tra mille incastri giornalieri.
4: Un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio possa essere prelevato e deve essere sicuro che i mezzi ci siano. I tagli fanno pensare a una criticità ancora superiore in tal senso.
2: I nuovi tagli rischiano di complicare ulteriormente le cose con i residenti dell'entroterra e delle piccole frazioni che fanno già da tempo i conti con una lunga serie di corse saltate e soluzioni improvvisate a seconda delle diverse disponibilità.
5: Mi sono già trovata a Ponte Decimo a aspettare la corriera, non passava, stare lì sotto il sole d'estate, prendere un taxi e da Ponte Decimo a Paveto sono 20 euro, prenderlo 4 volte, io che ho l'abbonamento annuale all'MT sinceramente mi sembra assurdo.
6: Quello che succede adesso, che tu ti ritrovi mezz'ora a aspettare la corriera, non passa, devi mettere in moto qualcosa, e chi viene a prendermi, cosa faccio, aspetto quell'altra, cioè è invivibile, è una situazione del genere assolutamente non è possibile portarla avanti.
1: E rimaniamo in tema in qualche modo di AMT, perché ieri sera nel quartiere genovese di San Pia d'Arena è andato in scena un grave episodio di violenza con una doppia rissa sull'autobus, sulla linea 1 nelle vicinanze appunto di Piazza Montano. Gli autisti dell'AMT dicono è sempre peggio così, non possiamo andare avanti. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
7: Due risse nel giro di pochi minuti a bordo di due autobus. La prima è avvenuta sul bus della linea 1 nel quartiere di San Pier d'Arena, a Genova. Il mezzo che viaggiava verso caricamento era strapieno di passeggeri quando una lite è rapidamente degenerata in violenza. Il conducente è stato costretto a fermare l'autobus danneggiato durante la rissa. Sul posto sono arrivate diverse volanti. Gli agenti hanno però scoperto in poco tempo che a bordo di un altro autobus che transitava proprio in via Cantore un ragazzo aveva provato a rubare la collanina e il portafoglio a un altro passeggero, suscitando la reazione dei presenti che lo avrebbero malmenato. Due ragazzi di 18, uno italiano e l'altro dominicano, e un uomo senegalese di 28 anni sono stati trovati e portati in questura dopo che durante l'identificazione nei due distinti momenti avevano tentato di sottrarsi ai controlli scappando. L'episodio ha acceso la preoccupazione tra gli autisti di MT, soprattutto in vista dell'entrata in vigore del servizio invernale e delle riduzioni previste nell'ambito del piano di risanamento dell'azienda.
1: E non ce l'ha fatta Valentina Mandola, la 22enne, rimasta coinvolta ieri mattina in un tragico incidente sulla A10 nell'Imperiese. La giovane era stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo che la sua auto si era schiantata contro un camion tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al mare. Sulle cause indaga la polizia stradale, anche se non si esclude che si sia trattato di un colpo di sonno. L'incidente infatti è avvenuto all'alba, la giovane stava rientrando ad Albenga dove abitava da una serata trascorsa nell'Imperiese. E adesso un tema caldo in questi giorni, parliamo dell'ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto con misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
2: Il provvedimento arriva dopo settimane di tensioni e incertezze sul futuro produttivo industriale dell'ex colosso dell'acciaio. La questione affrontata è legata al problema delle garanzie dei prestiti e allo stop scattato

0: riguardo alle attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. La norma prevede che per le imprese che gestiscono almeno un impianto in amministrazione straordinaria, la fideiussione può avere una durata ridotta piuttosto che essere garantita per periodi molto lunghi, una sorta di mini garanzia in una tempesta che sta travolgendo l'ex Ilva, nel mentre in arrivo quello che è stato definito dai lavoratori un settembre tiepido e un ottobre caldo. C'è una data cerchiata di rosso nel calendario, è quella del 29 ottobre, quando gli impianti dell'area a caldo di Taranto si spegneranno in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano. Nel frattempo è ormai da tempo iniziata la gara a chi subentrerà nella gestione di quella che oggi è la commissariata Acciaierie d'Italia. Da una parte il colosso indiano di Jindal, dall'altra la cordata italiana di Federacciai guidata dal ligure Antonio Gozzi, che riunisce 15 imprese del territorio. La corsa sembra tra loro due. Nello sfondo, ma ormai distante, il gruppo statunitense Flex. Nessuna conferma invece sulla possibile manifestazione di interesse da parte di un quarto operatore, la ceca Ace Industries, che per ora si è limitata a sondare il terreno. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottoscritto nero su bianco che a settembre si terrà un tavolo per valutare proprio la situazione delle manifestazioni di interesse. Oggi lo stabilimento di Cornigliano a Genova lavora un terzo del suo potenziale, circa 150.000 tonnellate di zincato e altre 150.000 di latta. I lavoratori sono poco meno di 1.000. Dallo stop dell'area a caldo a Taranto ci sarà un mese di autonomia, poi il buio. L'obiettivo per tutti è proseguire le lavorazioni, a prescindere da dove arriveranno i materiali.
1: E allora veniamo alla decima edizione del Rally della Val d'Aveto, che si avvicina sempre di più. I comuni del territorio si preparano alla manifestazione che, come spesso accade, avrà ricadute molto importanti per il territorio. Sentiamo.
2: 10 edizioni è una tradizione ormai consolidata. Il Rally della Val d'Aveto torna il 5-6 settembre con una nuova sfida sulle strade dell'entroterra ligure e si prepara a portare ancora una volta piloti, appassionati e curiosi nel cuore della vallata. La competizione toccherà infatti i territori di Santo Stefano d'Aveto, Fontanigorda, Montebruno e Rezzoaglio, che si sta preparando alla grande competizione.
3: Per la seconda volta il Rally della Val d'Aveto coinvolge anche il nostro comune, perché in sinergia con Santo Stefano abbiamo partecipato e organizzato questa manifestazione, quindi appuntamento a sabato 5 e domenica 6, con 5 partenze da Rezzoaglio e poi si svolgono le prove nel comune di Santo Stefano, mentre invece domenica, ecco le immagini dell'anno scorso, mentre invece domenica sono le prove anche che interessano il nostro comune con due prove speciali, il cosiddetto Due Valli, con partenza dalla frazione Mileto vicino a Cabanne. Sicuramente il comune di Rezzoaglio ha investito in questa manifestazione perché sicuramente è una manifestazione che porta richiama un gran numero di appassionati anche fuori regione per far conoscere il nostro comune, soprattutto la Val d'Aveto, che merita di essere frequentata non solamente magari nei 15 o 20, 15 o 20 giorni estivi, ma durante l'anno.
1: E dalle quattro ruote al mare, perché domani inizia ad Imperia la Sailing Week, che appunto dal 28 agosto al 6 settembre celebra il legame profondo tra la Liguria e la cultura del mare. Un appuntamento che Primo Canale seguirà in diretta a partire da domani, a partire dalle ore 18, quindi con tanti appuntamenti che seguiranno per tutta la settimana successiva. Ci racconta tutti, Lucrezia Marini.
4: Dal 28 agosto al 5 settembre, Imperia torna a essere protagonista della vela internazionale con la Sailing Week 2026, un appuntamento che mette insieme la storia e il presente di questo sport. Primo Canale seguirà la manifestazione in diretta, raccontando le principali regate in programma, dal campionato del mondo della classe 12 metri alle regate d'epoca. E proprio le 12 metri saranno le grandi protagoniste di questa edizione, imbarcazioni leggendarie, eleganti e imponenti, che hanno fatto la storia dell'America's Cup e che ancora oggi continuano a regatare sui campi di gare internazionali. Dal 29 agosto al 1 settembre sarà il momento dell'ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo della classe 12 metri. Per 4 giorni le acque del Golfo d'Imperia saranno il campo di regata per una flotta di yacht che rappresentano una parte importante della storia della vela. Sono imbarcazioni riconoscibili dalle grandi vele, dagli alberi imponenti e dalle linee eleganti, scafi nati per competere ai massimi livelli e che nel corso dei decenni sono diventati vere e proprie icone. Vederle navigare insieme significa ritrovare anche il fascino di una vela di un'altra epoca, quando le 12 metri erano protagoniste delle grandi sfide internazionali. Oggi, a distanza di anni, tornano a confrontarsi nelle acque di Imperia, mantenendo intatto il loro carattere competitivo. Accanto al campionato del mondo, la Sailing Week darà spazio anche alle regate d'epoca.

0: epoca, con imbarcazioni storiche che porteranno in mare un'altra testimonianza della tradizione velica. Due anime diverse, quindi, unite dallo stesso elemento, il mare. Da una parte la competizione delle 12 metri, dall'altra il patrimonio storico delle barche d'epoca.
1: E ora la pagina dedicata allo sport. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Uno sport che per quello che riguarda le squadre della nostra regione, diciamo così, va su due fronti, perché si prepara a quello che sarà l'impegno della seconda giornata di campionato, che le vedrà scendere in campo tra sabato e domenica, con l'unica eccezione del Vado, che andrà invece in campo venerdì sera, ma allo stesso tempo sono gli ultimi giorni di mercato. Il mercato si chiuderà, come sappiamo, martedì 1 settembre alle 20, e si cerca quindi di mettere insieme gli ultimi tasselli. Ci sono novità da questo punto di vista, sia per quello che riguarda il Genoa che per quello che riguarda la Sampdoria, ma cominciamo col Genoa, e per saperne di più ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a voi. Vicinissimo un nuovo colpo di mercato. Il Grifone sta trattando il passaggio in rossoblu di Matteo Cancellieri. Discorso molto ben avviato che ha immediatamente registrato una potente accelerazione. C'è il gradimento del giocatore al trasferimento a Genova. Ora, per chiudere del tutto il cerchio, manca solo l'accordo tra i due club. Sul tavolo un arrivo a titolo definitivo sulla base di 6 milioni col condimento degli immancabili bonus di contorno. Classe 2002, attaccante esterno, Cancellieri va in scadenza di contratto con la Lazio. Il pubblico genuano se lo ricorda bene per un super gol che Cancellieri realizzò nel settembre dell'anno scorso in un Genoa-Lazio finito 3-0 per la formazione di Sarri. Il Ren intanto bussa alla porta del Genoa e di Vitigna. Il portoghese non apre, ribadendo la sua ferma volontà di restare al Grifone. Dal centro signorini intanto rimbalzano buone notizie su Traoré, rientrato in gruppo. Ahmed è in forte progresso, ma i tempi non sono ancora maturi per la sua prima convocazione. Se ne riparlerà probabilmente per Genoa-Como del 4 settembre.
2: Grazie Carlo. Rimaniamo al Genoa con qualcosa, diciamo così, di ironico, che fa capo ancora una volta al gol di De Bruyne sabato sera, il gol viziato chiaramente dal fallo. Ebbene, in quella circostanza la Ryanair, il vettore ovviamente aereo, aveva ripostato su X, cioè l'ex Twitter, un post con direttore del TGR Antonio Perillo, che scriveva: ma il fallo dov'è? Ebbene, il Genoa, dopo 3 giorni, lo vediamo in questa foto, ha risposto alla Ryanair e ha chiuso con un commento molto, molto ironico, un postscriptum: scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati, facendo riferimento ovviamente a quella che non è esattamente la puntualità come caratteristica principale dei voli della Ryanair. Insomma, se tornate a parlare di quell'episodio, ma da questo punto di vista con ironia. Adesso passiamo invece alla Sampdoria e per le ultime novità ci colleghiamo come sempre con Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, ufficiale, ma era una notizia assolutamente attesa. Antoine Makumbu è un giocatore della Sampdoria, si è legato al club blucerchiato fino al 30 di giugno prossimo, per lui un prestito con diritto di opzione. Questa è la formula, ma al di là delle parole burocratiche, l'entusiasmo di Makumbu è quello che ha fatto veramente la differenza, ha detto ai canali ufficiali della società che ha accettato alla prima chiamata di Americo Branco la possibilità di giocare in blu cerchiato, di tornare in Italia, lui che aveva già disputato 3 stagioni con il Cagliari. Dunque per Makumbu c'è un obiettivo preciso, che è quello di riportare la Sampdoria in Serie A, laddove, dice lo stesso giocatore, questa piazza dovrebbe stare bene, benissimo. Sicuramente è un rinforzo che serviva a Bernardo Corradi, ma non può finire qui il mercato della Samp, perché lo stesso Corradi l'ha detto prima di Cesena-Sampdoria: anche numericamente in attacco non ci siamo.

0: ancora, e con l'infortunio di Lauritsen e il lungo recupero di Insigne, sicuramente la Samp ha opzioni limitate per quanto riguarda l'attacco. Dunque serve trovare un'alternativa. Gennaro Tutino, visto a Cesena, non sembra essere l'alternativa ideale a Lauritsen. I nomi di Gabrielloni, dei fratelli Christian e Steven Spendi sono quelli più gettonati, ma non è da escludere un nome a sorpresa. Branco ha già fatto operazioni portate alla luce solo a ridosso della chiusura. Potrebbe trattarsi anche in questo caso di un nome che per ora non si è fatto, ma sicuramente per la Samp adesso il presente è la Juve Stabia, domani la rifinitura allo stadio Luigi Ferraris, sabato alle ore 19 l'esordio stagionale, quando sapremo quanti abbonati la Samp è riuscita a portare anche quest'anno oltre i 20.000. E con questo chiuso restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, e con Simone finisce anche questo spazio dedicato allo sport per oggi.
2: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani.

0: Il caos legato al piano di AMT che non convince in maniera assoluta i sindaci dei territori, ma soprattutto ovviamente quelli dell'entroterra. Ben trovato a Mattia Crucioli, che è il sindaco di Santo Stefano d'Abeto. Ben trovato Crucioli.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora Crucioli, insomma, in questi giorni ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori, naturalmente, questo piano di AMT che non convince i territori, non convince i sindaci, non convince naturalmente neppure i cittadini, questo per rimanere ovviamente nell'ambito dell'extraurbano, diciamo così, dell'entroterra, tanto per essere chiaro. Poi c'è tutta la partita ovviamente legata a Genova città, e anche lì i problemi, insomma, si sono già visti e parecchi nel corso della stagione, con tutti i ritardi delle corse, i tagli, gli autisti arrabbiati, i genovesi furibondi per molte situazioni molto, molto delicate. Il focus di questi giorni è soprattutto per quanto riguarda i sindaci dell'entroterra. Tra l'altro, questo piano di AMT, parentesi nella parentesi, ha anche provocato una grave frattura all'interno del Partito Democratico, con i due segretari Tognoni e Natale che hanno bacchettato i sindaci del PD, rei a dir loro di avere osato, fra virgolette, criticare questo piano, e da lì poi le varie reazioni fino a quella di Giancarlo Campora, il sindaco di Campomorone, tra l'altro una delle colonne dell'EPD, che si è dimesso e ha rimesso le deleghe di città metropolitana. Questo è il quadro della situazione. Voi oggi, come sindaci del Tigullio Centrale, grazie anche alle sue competenze da avvocato, avete redatto una sorta di vademecum, di lettera, chiamatela un po' come volete, di osservazioni che avete fatto un po' più, diciamo così, verticali, quindi un po' più approfondite rispetto a un generale non va bene così. Ci spiega un po' quello che è stato il suo studio?
1: Allora, sì, intanto diciamo che è una cosa condivisa, sono 6 comuni, ci siamo visti ieri, ma a parte, diciamo, le nostre osservazioni di questi dei comuni del Tigullio Centrale, è direi che unanime il dubbio e le perplessità dei vari sindaci dell'entroterra, e non solo, anche delle organizzazioni sindacali e anche dei cittadini, anche per quanto riguarda il bacino urbano, perché è chiaro che nel momento in cui tu chiedi da un lato dei tagli alle corse e dall'altro un aumento della contribuzione da parte dei piccoli comuni, quale sarà il sindaco che dice sì, fai bene, è giusto così? È chiaro che la sollevazione non sarà è per forza unanime. Ma al di là dei ruoli dei sindaci che devono difendere i servizi del territorio e anche il proprio bilancio, se si va un po' nel dettaglio e si guarda che cosa sta avvenendo, i dubbi crescono, perché vorrei fare, se avete un attimo di tempo, vorrei fare un po' di chiarezza su quello che almeno a me pare che sia la situazione. Allora, innanzitutto è evidente che c'è un problema di AMT che ha dei costi superiori alle entrate, e per questo AMT ha presentato un piano di

0: risanamento, qui in città metropolitana, MT e Regione, hanno presentato un piano perché in tribunale i creditori avevano chiesto addirittura il fallimento di MT. Quindi per non fallire hanno detto fermi tutti, da qui in poi ci mettiamo in carreggiata, e questo in un certo senso va bene perché bisogna riallineare i costi effettivi alle entrate. Però poi se si va a vedere, innanzitutto questo piano di risanamento non sono stati coinvolti i comuni, noi non ne abbiamo appreso dai giornali ma non sappiamo quali sono effettivamente gli accorgimenti che sono stati presentati in tribunale per far fronte a questo dissesto. Ovviamente dissesto su cui noi non entriamo, cioè il perché si è arrivati a questo dissesto non è affar nostro, noi vorremmo tirare una riga, le responsabilità le cercheranno gli altri, gli organi preposti, noi vorremmo semplicemente che i servizi fossero sufficienti per la cittadinanza dei nostri comuni e i costi fossero in linea col servizio reso. Ma dicevo, se andiamo a vedere i documenti che ci sono stati forniti qualche giorno fa, quindi non quelli del piano di risanamento ma quello che ci viene richiesto a noi, io qui ho alcuni dati, adesso non so se li vedete ma insomma ve li leggo. Allora, per quanto riguarda il bacino urbano, si vuole passare da chilometri erogati nel 2025, sono più di 26 milioni di chilometri all'anno, si vuole portarli per l'anno prossimo a 19 milioni, quindi un taglio incredibile, sono 7 milioni di chilometri in meno per quanto riguarda il bacino urbano. Per quello extraurbano la proporzione è persino peggiore, perché si passa da più di 9 milioni di chilometri a circa 7 milioni di chilometri nel 2027, quindi 2 milioni in meno significa ad esempio per un comune come il nostro tagliare su 6 corpi diretta e una spezzata, si passa da 6 a 4, quindi vedete un po' voi qual è la proporzione, ma anche gli altri comuni la stessa cosa, ma in più si chiede appunto una maggior contribuzione a questi comuni, soprattutto quelli piccoli che hanno, noi il comune di Santo Stefano d'Abito ogni anno paga 21.500 euro per i servizi cosiddetti aggiuntivi, che poi non sono mai stati ben distinti da quelli minimi di servizio, e non si sa quanto si vorrebbe portare questa contribuzione. Quindi il tutto, essendo stato richiesto, queste osservazioni che ci sono state richieste nel giro di una settimana, proprio nel mezzo di agosto, senza nessun preavviso e senza soprattutto la documentazione necessaria a fare un'istruttoria, quindi secondo noi sarà quasi inevitabile che venga, insomma, si slitti e non si faccia questi tagli già a partire da settembre, dall'inizio della scuola. Sarebbe proprio un controsenso. Ed è un po' quello che noi scriviamo in queste osservazioni, dove diciamo va bene, parliamone, però deve essere una cosa non unilaterale, deve essere una cosa consensuale, dove i comuni sono messi in condizione di fare delle effettive, di proporre delle effettive razionalizzazioni, non dei tagli lineari e verticali come sono stati fatti, e comunque va fatto con più tempo. Quindi penso che quello a cui si addiverrà, non credo che possa essere diverso, è che ci sia uno slittamento di questi tagli, di questi efficientamenti. Noi chiediamo che per il momento il servizio prosegua come in passato, quindi che l'orario invernale non subisca modifiche e che ci sia un po' più di tempo per vedere come razionalizzare il servizio.
1: Questo, ecco, Crucioli, le faccio due domande. La prima è quella relativa al bilancio, perché non voi nello specifico, ma molti sindaci, ora non ricordo di quale area della nostra area metropolitana, hanno denunciato anche il fatto che non è stato ancora presentato anche neppure il bilancio, e quindi loro dicono, insomma, ci chiedete un ulteriore sborso, ci fate questi tagli. Ci chiedete insomma mille sacrifici, li chiedete soprattutto naturalmente ai cittadini, però non abbiamo ancora visto il bilancio e quindi non abbiamo ancora contezza esatta dei numeri, e da questo punto di vista qual è la sua posizione?
0: Ma è esattamente così, infatti una delle richieste che facciamo in quella PEC che avete mostrato prima è quella di avere tutti i documenti del caso, quindi non solo il bilancio ma anche proprio il piano di risanamento che è stato presentato in tribunale, perché attenzione,

0: L'altra cosa è vedere l'equità, cioè come sono stati distribuiti questi tagli e questi maggiori oneri, perché è evidente che se ci fossero diciamo dei disallineamenti, cioè se ad esempio l'entroterra fosse trattato peggio, con tagli proporzionalmente più alti rispetto a quelli urbani, anche questo non andrebbe, o viceversa. Insomma, noi siamo ciechi in questo momento, ci chiedono un atto di fiducia che però, siccome si riverbera fortemente su tutte le politiche che stiamo facendo sul territorio, quindi sulla mobilità, anche sul turismo, sui lavoratori, sui ragazzi che vanno a scuola, sul bilancio dei nostri comuni, un atto di fiducia non si può chiedere, bisogna che ci facciano vedere le carte e che vediamo e che poi si valuti quali sono i tagli che effettivamente possiamo accettare da quelli che invece fanno dei disastri. Vi faccio un esempio. Uno dei tagli che vorrebbero fare da noi è quello del pomeriggio, la cosiddetta spezzata con Borzonasca del pomeriggio, che consentirebbe ai ragazzi che escono tardi a scuola, sulla costa, che devono tornare nell'entroterra, di poter tornare il pomeriggio a un orario decente. Ecco, quello come si fa a sopprimere? Sarebbe un danno molto alto. Invece, ad esempio, la seconda corsa della mattina che ci vorrebbero tagliare, quella forse potrebbe anche essere accettabile. È un disagio, ma non è un qualcosa di rompente. Ecco, hanno fatto di tutte le erbe un fascio, hanno detto dobbiamo passare da 9 milioni di chilometri a 7 milioni di chilometri e quindi tagliamo do coio, non è tanto, così non si fa. E farci fare queste osservazioni nel giro di una settimana per dire cosa si può migliorare, secondo noi è un palliativo, cioè è proprio semplicemente per dire vi abbiamo coinvolti, ma in realtà è un coinvolgimento a cose fatte.
1: L'ultima quindi, domanda al volo, Crucioli, che dobbiamo chiudere, dicevamo del bilancio che ancora non è, che nessuno ha ancora visto, perché ancora di fatto non c'è, ma da quello che è stato detto anche ai sindacati poche ore fa, non è stata chiusa neppure la composizione negoziata, manca ancora il via libera di una classe di creditori. E anche qui probabilmente qualcuno pensava che si potesse chiudere la partita un po' più facilmente, che insomma alla fine o già in estate si potesse definire questa partita. Invece siamo alla fine di agosto, quindi quasi di fatto all'inizio di settembre, e manca ancora la parola, è impossibile ancora tirare la riga sulla composizione negoziata, perché non tutti hanno ancora aderito. Questo insomma è un altro rischio non da poco, se mi permette, perché
0: ma certo, le incertezze sono
1: sempre state naturalmente, ma iniziano a essere un po' tante queste incertezze alla fine di agosto, insomma.
0: Assolutamente, ed è per questo che la preoccupazione è alta e ci deve essere un gran senso istituzionale da parte di tutti, perché comunque AMT è un patrimonio di Genova, di tutta la città metropolitana, dell'entroterra, e quindi perderlo o farlo andare a bagno o anche semplicemente menomarlo in maniera brutale è qualcosa che non si deve permettere.
1: I maligni certo dicono che questa operazione, perché come viene fatta, è un'operazione alla privato, no? Cioè nel senso, se un domani dovesse arrivare un privato, cosa fa naturalmente? Taglia dove deve tagliare, ottimizza le corse che deve ottimizzare, ma è un'operazione che un privato, per carità, deve far combaciare costi e ricavi, anzi guadagnarci, e quindi un'operazione fatta da un privato così si può anche non accettare, ma comunque capire. Non si può capire invece fatta dal comune e quindi da un ente pubblico. Questo insomma è un'operazione che ha la facciata del pubblico, ma poi di fatto è un'operazione come se fosse un privato che danneggia.
0: Sì, perché deve essere accettata dai creditori, e quindi i creditori vogliono i soldi, non gli frega del servizio, vogliono che venga pagati. Però è per questo che distinguevo. Per me è importante fare delle riduzioni di costi, degli efficientamenti, non dei tagli brutali. Mi sembra che qui si vada verso il taglio brutale senza distinguere l'utile dall'inutile. Cioè io non voglio un carrozzone. È chiaro che se ci sono delle corriere vuote o delle corriere sovradimensionate rispetto alle esigenze vanno ridotte. Se si possono ridurre anche proprio delle corse, va bene, si può fare, ma qui hanno fatto proprio col macete. Quindi,
1: hanno fatto un pasticcio, posso dirlo, lo dico io. Senta Crucioli, invece una veramente sì o no, mi risponda così perché sennò mi sgridano, perché dobbiamo chiudere, non per altri motivi naturalmente. Lei ha il timore...

0: che andando avanti di questo passo si possa andare verso una privatizzazione?
1: Io non penso, non credo che si possa arrivare a questo, no, se devo dire seccamente no.
0: Grazie a Mattia Crucioli anche per insomma, il lavoro che fate voi sindaci sempre sul territorio, sempre vicino alla gente, insomma questo è un punto importante da cui bisogna sempre partire. Grazie a Mattia Crucioli.
1: Grazie a voi.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: Son felice!

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio, la seconda domenica di campionato in Serie A, in Serie B e Serie C, perché le nostre cinque squadre liguri, qualcheduno ha perso con polemica, qualcheduno ha pareggiato, molto bene si è comportato il Vado, insomma ci sono tanti argomenti e poi anche la campagna acquisti, perché finirà il 31 di agosto, ma adesso ci sono affari in corso che sono talmente tanti e noi ve li cercheremo di raccontare anche stasera, con tanti tantissimi temi di discussione, con tanti ospiti in studio. E volo subito alla mia destra, perché vicino a me Simone Galdi, buonasera.
1: No, ciao. Buonasera a tutti.
0: Vicino a lui è cambiato lo studio, è uno studio bellissimo, ma lui è rimasto, Andrea Rivellini.
2: Ah, pensavo che volessi dire qualcosa sulla micromia e sul fatto
0: sulla
2: che...
0: micromia, no, cominciamo.
2: No. Comunque, buonasera a tutti.
0: Anche allora, volo dall'altra parte, dove non c'è micromia, ma c'è sicuramente Giorgio Guerrello.
3: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo studio meraviglioso.
0: E poi, Marco, benvenuto.
4: Buonasera, buonasera.
0: Come ti trovi?
4: Ma benissimo. Poi Rivellini là sulla fascia lo vedo già pimpante come sempre.
0: Due esterni, ma io anche due centravanti.
2: Siamo due esterni talentuosi.
0: Allora ragazzi, andiamo a vedere cosa succede, perché il primo argomento di discussione è il colpo che ha fatto la Samp, Simone.
1: Beh, un bel giocatore Antoine Makumbu, è un giocatore che sicuramente ha dalla sua un fisico possente, ha detto anche insomma delle cose interessanti, poi ne possiamo parlare.
0: No, ma puoi dire tranquillamente, perché insomma è arrivato
1: di Serie A, voglio dire.
0: E ha espresso anche felicità per questo trasferimento.
1: Esatto, ha portato entusiasmo, ha portato anche insomma...
4: Rivellini, ascolta.
1: Ha parlato lui,
4: Simone, sta parlando, sta facendo cronaca. È
0: guarda che l'abbiamo già vestito con la maglia più cerchiata noi.
2: Quindi... No, io stavo sentendo, mi ero tutto orecchio intento a sentire quello che stavo dicendo, perché però, io imparo.
4: Ci sta spiegando.
1: Ha detto una cosa molto precisa, che lui pensa che la piazza della Samp sia da Serie A e vuole portarla, questo suo obiettivo, Serie A. Considerato che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, la sua missione può essere da qui a giugno.
2: Aia, ma non gli hanno detto che avevano invece pronosticato entro il 2028?
1: È quello il problema,
4: riprolungheranno il contratto, quindi. Non iniziare su, cioè,
0: riprolungheranno il contratto, vero?
4: Riprolungheranno il contratto nel 2028. Come ha vaticinato Fredberg, arriveremo in Serie A.
1: Però al di là di tutto è un bel giocatore, cioè
4: sì,
1: uno che ha esperienza.
4: Magari poi Simone lo spieghiamo anche un attimo, perché bisognerebbe forse capire anche un attimo che cosa devono attendere i tifosi della Sampdoria. No?
1: Ranieri diceva è bravissimo con la palla tra i piedi, troppo innamorato del pallone, spesso lo richiamava, gli diceva lasciala, devi passarla, perché sennò a questi ritmi in Serie A t'attaccano, la perdi.

0: Però dal suo ha anche fatto un'esperienza in Turchia, è un campionato che sta crescendo, non è più un campionato magari di tanti tanti anni fa, adesso le squadre turche prendono anche dei campioni, quindi c'è anche
1: No, poi
0: quell'aspetto.
1: l'ambiente è molto particolare, lasciami dire chi c'è stato là, non è proprio una
2: Di quelli,
1: gittarella, vero?
2: no,
1: E quando vai,
2: friccicorino,
1: c'è più friccicorino,
2: no, magari
1: assolutamente
2: sai,
1: sì.
2: ora magari entrare un po' più nella spiegazione del giocatore, nel senso che con un fisico così, un 87, beato lui, insomma, tanto perché più o meno è come Rivellini, no? Cioè, no, però magari ci si aspetta forse un mediano caccia a palloni, in realtà
0: È più
2: è un
0: tecnico.
2: giocatore molto, esatto, come
0: È più
2: avevi già
0: tecnico.
2: detto tu precedentemente, è un giocatore molto tecnico che gioca molto sulle traiettorie. Io oggi sono andato un po' a vedermelo, nei 3 anni di Cagliari, no? Diciamo,
0: 111 presenze.
2: sì, con la Coppa Italia 118, però una sola espulsione e mi sono andato a vedere, ha giocato praticamente con tutti i moduli, perché passando da, vabbè, Liverani, Ranieri, Palladino, che insomma, però con tutti i moduli e lui era sempre lì. Ora si tratta di vedere, poi, ma magari ci entriamo dopo perché sennò poi Rivellini dice che parlo troppo di Sampdoria. No,
1: No, puoi parlare tranquillamente, perché
2: no,
1: sono già pronto anche
2: scherzo,
1: l'argomento per Rivelini,
2: io lo voglio
3: io
2: caldo.
3: pendo dalle tue labbra.
2: Come lo vogliono
3: Quando tu
2: i suoi
3: parli,
2: fans.
3: io pendo dalle tue labbra.
2: Lo so. No, invece poi sarà da vedere un po' quello che può essere la posizione in campo rispetto a
1: Ah, questo è un
2: Esposito. No,
1: bell'argomento
2: questo è un
1: e ne
2: tema,
1: parleremo
2: questo è un
1: perché
2: tema, non
1: poi
2: ci
1: c'è un
2: possiamo sottrarre.
1: sovraffollamento a centrocampo della Samp, no?
2: No, vabbè, dai, ci
1: Aspettate,
2: sono così, neanche così
1: aspettate,
2: tanto,
1: aspettate.
2: no, no.
1: Però aspettate, perché noi invece voglio andare subito sulla pagina del Genoa, perché è arrivato il centravanti, quello potente.
3: Ma come mi gasa? Ma come mi gasa Milutin? O Smajić?
1: Già lo chiami
3: Io
1: Mirko, sì.
3: lo chiamo Milutin perché siamo entrati già in confidenza. Voglio dire, ma oggi ho visto un contrasto di gioco al signorini di Pegli. E c'è lui che difende la palla e dall'altra parte c'è Vasquez che non è propriamente un fuscello. Ecco, sembra suo figlio. È veramente possente e dice che le sue qualità sono la velocità, la forza fisica. E la garra, la determinazione. È un giocatore da Genoa e questo è quello che mancava, è quello che mancava a questa squadra.
1: Queste sono le caratteristiche che ha visto Andrea Rivellini oggi a Pegli. Fa gol,
4: Allora,
1: eh?
4: tanto per
1: Perché il problema è
4: cominciare,
1: questo.
4: allora, noi nelle 1000 puntate abbiamo detto, alcuni di noi almeno, ci vuole qualcuno di fisico. Indubbiamente questo è fisicamente prestante, fisicamente aggressivo per quello che si è visto, per quello che si è raccontato, fisicamente con un carattere che mostra i denti fin troppo, ma comunque sia direi che
2: Ma lui voleva un bucaniere,
4: un ottimo
1: voleva il
4: acquisto.
3: Un bucaniere d'area di rigore.
4: Un ottimo acquisto, io personalmente mi auguro che venga messo in campo subito, anche come messaggio agli altri nostri attaccanti, a Vitigna in particolare, che mi sembra simpatico, caro, affettuoso, ma un po' mollo, con tiri un po' molli e un po' poco aggressivo. Allora, come messaggio, arriva questo, magari ancora non è negli schemi perfettamente, però lo inserisco
1: Ci
4: perché
1: mettiamo un po'
4: dà
1: di
4: quel
1: pepe,
4: mordente
1: dici?
4: in più. Eh sì,
1: Ci mettiamo un po' di
4: un
1: pepe.
4: messaggio ai nostri giocatori
1: Guarda, è
4: anche.
1: la prima volta che vedo Rivellini dice fa sì con la testa così, dice
3: No, io
1: sì.
3: stavo sentendo il verbo di Giorgio perché è di una certa rilevanza, ma voglio dire, non sono così sicuro che a fare le spese, diciamo, a fare posto a Milutin sia Vitor Vitigna. Potrebbe essere anche Colombo, perché Vitor Vitigna è molto apprezzato dall'allenatore per le sue doti di copertura, comunque è uno che si
1: Di
3: spende
1: sacrificio,
3: tanto,
1: no?
3: di sacrificio, si spende tanto. In una partita giocata fuori dalle mura amiche, in trasferta all'Olimpico contro la Lazio, potrebbe essere che a fare spazio sia Colombo. Ecco, io se dovessi dare una percentuale direi, per quanto mi riguarda, 60% Colombo, 40%
0: Io non lo
3: Vitigna.
0: toglierei mai Colombo,
4: No, ma il
0: scusate. Mi sembra un giocatore che ha
4: Colombo in questo
0: dimostrato
4: momento
0: di
4: rispetto a
0: meritare.
4: Vitigna è più in forma. Rispetto all'assetto tattico posso
3: Sì,
4: capire
3: no, è
4: esattamente quello che Andrea vuole indicare, cioè l'assetto tattico da trasferta in questo momento può essere un po' più cauto. Però in ogni

0: caso, tre sono, e secondo me nell'arco della partita tutte e tre saranno in campo. Sì. Mezz'ora, un'ora, quello che è, ma tutte e tre faranno la comparsa.
1: Penso anch'io.
0: E mi aspetto comunque che questo qua, nuovo, possa essere, come dice il nostro bravo presentatore, quel pizzico di pepe.
2: Bella buttato, questa,
3: questa tecnicamente si chiama captatio benevolenza.
0: Si chiama, ahimè, anche ricordi di gioventù. E comunque un po' di pizzico di pepe su tutti, secondo me, lo butterà.
1: Sì, assolutamente. Penso che tu abbia centrato. Cioè, serviva quella punta che effettivamente mancava nel panorama degli attaccanti genoani. Abbiamo comunque un assetto d'attacco che doveva essere completato da una figura come quella di Osmaic. Perché comunque è quello che voleva Daniele De Rossi, un giocatore che attacca la profondità, forte fisicamente, uno che si picchia, che va nell'area avversaria, uno che ha la faccia buona, che esalta la curva e che viene esaltato dalla curva. Insomma, un giocatore da Genoa.
2: Oh, un giocatore da Genoa, perfetto.
4: Sembrava invece che non lo dicesse.
2: Era assolutamente impossibile.
4: Bisogna dire che però poi lui, voglio dire, questo faticinio l'ha lanciato.
1: Esatto.
4: Suoi reel, quelli da un milione e mezzo di follower, cioè una roba delirante. Però no, ora, le tante cose che dice, però l'altra volta invece questo discorso in anticipo rispetto al calciomercato, devo dire che Andrea l'aveva chiesto.
2: Perché appunto non è solamente un problema del Genoa, Simone e Marco, è anche un problema della Sampdoria.
5: Fondamentale.
2: Perché
5: la domanda è chi fa gol nella Sampdoria. Quello è il problema. Abbiamo visto Lauritsen, aveva iniziato bene negli amichevoli, sembra un giocatore in grado di fare la differenza almeno in Serie B, perché viene comunque dall'Olanda, campionato paragonabile, ovviamente migliore, di qualità superiore rispetto alla nostra B, però paragonabile, diciamo. Però poi chi c'è? Nessuno, nel senso che la Samp in questo momento ha Insigne che deve recuperare, Tutino che l'abbiamo visto a Cesena non è presentabile, così Tutino in questo momento non mi sembra che possa essere.
2: Perché non è presentabile? Cosa succede a Tutino? Perché fino a qualche anno fa, ragazzi, è esploso a Cosenza, è esploso, è arrivato qua e aveva forse anche troppa voglia di mettersi in evidenza. C'è questo anche, oppure ha trovato una nata sfortunata, e quindi quando ci sono le nate sfortunate,
5: diciamo che dopo,
2: ragazzi,
5: l'infortunio poi probabilmente anche psicologicamente è sceso molto, perché ad Avellino ha fatto poco in un'annata dove magari si sarebbe potuto rilanciare. Quello che abbiamo visto nella prima parte a Genova di Tutino non era male, nel senso che era un giocatore che poteva avere dei colpi, però il complesso della squadra già non funzionava. Adesso è molto complicato recuperare un giocatore che si vede e non ci crede più tanto. Nulla da dire sul professionista, però è fuori contesto, perché non dialoga con i compagni, perché in area, l'abbiamo visto a Bolzano, ha avuto la palla dell'1-1 e l'ha un po' strozzata. Quelli sono colpi che l'attaccante d'area di rigore mette dentro.
2: Vado vicino adesso a Marco Benvenuto, perché è chiaro che vado vicino a Marco Benvenuto.
4: Succede? Qua,
2: questa
4: che bravo presentatore
2: si avvicina
4: con
2: fare. Perché la spiegazione di Simone è stata esauriente.
4: Assolutamente esauriente. Ora, a corredo di quanto diceva Simone, d'accordissimo al 110%, a Cesena abbiamo giocato sostanzialmente con Tutina in campo pensando di avere Lauritsen, cioè nel senso tante palle alte, quindi sostanzialmente questo, però quello di Tutino potrebbe essere una delle tante scommesse di Corradi.
2: Oh,
4: e se poi non avrai le punte, si vedrà in ogni caso la valentia di Corradi, la sua nome distratto. Io gliene metto lì, però lui non coglie, era distratto.
1: Perché stavo riflettendo sul termine valentia, perché ha un non so che di arcaico, e stavo cercando nei cassetti della mia mente se trovavo la collocazione letteraria per inquadrare.
4: Stante la mia età molto impolverati, però potrebbe essere una scommessa di Corradi anche quella di trovare nuove soluzioni. Del resto, se si fa un passo indietro rispetto alle punte, ci sono delle bocche da fuoco che possono comunque sopperire. Se il mercato non porterà la punta, se questo mercato, se poi eventualmente a gennaio, qualora si dovesse vedere dei barlumi di un qualcosa, allora magari si può pensare che la società, non è che chiude, c'è ancora una settimana, però se dovesse non arrivare

0: alla punta, qui ci vuole quel signore lì che abbiamo visto inquadrato, che deve dimostrare se da tra virgolette esordiente, nonostante l'età non più verdissima, sa cavare dal cilindro
1: esatto,
0: qualche cosa.
1: Bravissimo.
0: Però avendo dietro gente come Begic, Insigne, mi viene in mente anche Sinani, e gli inserimenti da dietro forse potrebbe studiarsi anche
1: poi analizzeremo, perché ti chiederò anche un pronostico, perché quando mi

0: che sei viva, come mai oggi si fa il nome di Cancellieri, che è una punta totalmente diversa?
1: Perché Cancellieri non viene preso come punta, ma viene preso come quinto alto, come ala, come giocatore da fare giocare sull'esterno.
0: Quindi un esterno,
1: nell'idea,
0: tu dici?
1: Nell'idea di Daniele De Rossi si vuole alzare la qualità degli esterni alti, in qualche partita vuole far giocare l'esterno alto con grande capacità anche di attaccare, quindi per superare quei gap, quelle mancanze in fase anche realizzativa che stiamo un po' vedendo in questo inizio, scorcio di inizio di campionato.
0: Ti stuzzica questo giocatore?
2: Guarda,
0: io non ho messo il punto interrogativo, vedo io. Beh, in arrivo,
2: sì.
0: Poi non volevo mettere puntini, punti interrogativi, no, mettiamo,
2: no,
0: in arrivo, proviamo.
2: È un auspicio, mi sembra anche piuttosto fondato. E io sono contento uno perché è un giocatore che comunque sono anni che calca il palcoscenico della Serie A, è uno che il suo mestiere lo fa. Mi piace l'interpretazione data da Andrea, nel senso che arriva per giocare quinto avanti e quindi un gioco un po' più brillante in attacco, e soprattutto devo dire che quest'anno, se arriva anche lui e non abbiamo uscite pericolose o brutte, abbiamo anche una panchina forte, nel senso che nelle ultime annate i nostri allenatori che si sono succeduti guardavano la panchina e dopo essersi messi a piangere non sapevano chi mettere in campo. Adesso il Genoa ha dei virgulti di belle speranze, ma anche qualcheduno di esperienza, e Cancellieri si inserisce in questa linea. Non sarà un campionissimo, ma è certamente un uomo che non si spaventa a entrare in campo, che lo conoscono, che sanno che gioco ha, e che viene stimato come un giocatore adeguato alla Serie A.
0: Lo so che avete tentato, ma mi fermo, fermami per la pubblicità. Ho un tassativo.
1: È un tassativo, c'è la reclama. Allora.
0: È certo c'è la reclama. Vuoi annunciarla?
1: Signori, reclama.
0: Ecco, perfetto.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, a proposito di questo,
1: ma anche durante la pubblicità brandisce, lui deve sempre brandire.
0: Cioè. Questo dito, no? Questo
1: no,
0: dito,
1: no,
0: che va a mulinare.
1: No, perché lui prima, brandisce.
2: Perché prima, il conduttore, il valentissimo conduttore, diceva, diceva giustamente che bisogna fare dei pronostici adesso, ora, non fra 10 giorni.
0: Allora, comincia tu.
1: Quindi, tu la scaletta, la fa lui.
2: Quindi, perché non ti sbilanci un pochettino?
0: Ma io tu cominci a sbilanciarti tu. Allora,
1: Andrea Rivelini,
0: che cosa chiede a questo Genoa?
2: Allora, io sul presupposto che la società è andata dietro a quelle che sono le indicazioni che provenivano da DDR.
0: Vi prego di registrare tutto, eh?
2: Mi raccomando,
0: ragazzi.
2: E quindi ci sono le condizioni per fare bene, perché DDR ha chiesto una tipologia di giocatore che è stata presa. Finora né Norton né Frendrup sono usciti, quindi se rimane così la situazione, lo dico prima, secondo me siamo da decimo

0: undicesimo posto.
1: Decimo undicesimo posto, perfetto, questo è il pronostico. Io però vi faccio i complimenti perché sbilanciarsi adesso, quando c'è ancora una campagna acquisti e vendita, quando c'è stata solamente la prima giornata di campionato, Simone...
2: Vado con una Samp che secondo me può arrivare nei playoff. È difficilissimo andare oltre questo risultato con la squadra di oggi, 27 agosto. Non credo sinceramente che sia dai primi 3-4 posti, perché ci sono squadre più attrezzate. Però la Serie B è quel campionato, passatemi il termine sporco, bastardo. Nel senso che puoi vincere con tutte, puoi perdere con tutte. Ci sono poche corazzate e poche squadre materasso. Quindi la Samp
1: l'abbiamo già visto nel primo turno.
2: Assolutamente.
1: È vero.
2: Lascoli
1: la sorpresa,
2: assolutamente. Quindi bisogna concedere del credito a questa Samp, a Corradi principalmente, perché merita, comunque mi sembra una persona molto seria, che lavora in maniera molto seria, però allo stesso tempo non ci possiamo dimenticare da dove veniamo. Veniamo da stagioni terribili dove le premesse erano anche migliori,
1: certo,
2: di queste, e le delusioni sono state crescenti.
1: Caro mio Giorgio, io so già dove vuoi arrivare.
3: Quello che sarebbe il mio obiettivo, quello che sarebbe il mio obiettivo è la Coppa Italia, lo sappiamo, e lo sappiamo, ahimè, mi fermano anche per
4: lo sapevo,
3: non,
4: lo
3: non
4: sapevo.
3: Tanto per farmi dei complimenti,
1: è diventato
3: un must.
1: Esatto.
3: Quindi in realtà io mi sento, devo dire, dopo la prima partita un po' più ottimista rispetto al precampionato, nel senso, non tanto per la formazione che poi era quella dell'anno passato nel primo tempo, quanto per la garra, la voglia, l'agonismo che ha messo in campo il Genoa. Mi è piaciuto tanto, e su questa linea di pensiero mi sento anche piuttosto ottimista, nel senso che credo ragionevolmente che arriveremo in cima alla colonna di destra. La Serie A è fatta di due Serie A, noi ci giochiamo il primo, il secondo posto della parte destra, e credo che ce la giocheremo proprio perché l'allenatore è rimasto.
1: Ti abbiamo mandato la classifica,
3: La classifica.
4: Nota la finezza dell'avvocato. Nota la finezza dell'avvocato che non ha dichiarato la posizione finale.
1: A destra.
4: Ha messo un po' di.
1: Prima e seconda. La posizione di destra.
4: L'esperienza.
3: La ragionevolezza e poi il senso ottimista. Che tutti noi, se no non saremmo qua a chiacchierare, se non ci fosse dell'ottimismo dentro, anche la voglia di migliorare, la voglia di competere per qualcosa. E quando parlo di Coppa Italia è per dire che dobbiamo avere un obiettivo anche concreto, al di là di fare un punto in più, un punto
1: in meno.
3: Ma
1: quanto mi piace, una motivazione.
4: Una volta avevamo il derby da vincere, adesso non ce l'abbiamo neanche più.
2: Il
3: piacere di avere un obiettivo è tanto per competere qualche cosa di concreto e di solido. La ragionevolezza porta a dire: ce la giochiamo, se ci mettiamo la garra, ci mettiamo quel qualcosa in più che può supplire a dei dati obiettivi di distanza rispetto alle prime da classifica. E puoi supplire come? Sulla partita secca puoi metterci quella voglia in più, quell'agonismo in più, quella cattiveria in più. Per cui io credo che nelle partite secche si possa fare bella figura, se ci credi. Se invece lo vedi come un fastidio nell'ambito del campionato, allora no. Per tutto questo ci vuole anche che il campionato stia andando bene, che la squadra ci sia, che abbiano dei rincalzi, che l'allenatore possa ragionevolmente rischiarsi la squadra migliore e non rincalzi per paura che si faccia male.
1: E adesso ne parliamo subito, chiaro. Giorgio, perché voglio sentire il parere di Marco.
5: Indipendentemente da quello che possono essere le risultanze del mercato, l'ultima settimana di mercato, dal quale non mi attendo poi cose fantasmagoriche che possono leggermente aggiustare, infatti la mia valutazione allo stato attuale è dal sesto all'undicesimo posto, che è ancora più fine di quello che ha detto Giorgio, nel senso che puoi stare con un piede dentro i playoff, starci fuori. Ma ragioniamo, in un campionato, io mi assumo tutta la responsabilità, ma penso di pensarla come tutti, in un campionato così scandaloso come quello dell'anno scorso, siamo arrivati per un attimo con ragionevolezza, non con il cuore, il sentimento, si poteva con

0: una partita in più mettere piede all'ottavo posto nella parte dei playoff che non contano, però tanto per dirti, ci potevi stare. Io ora onestamente con questa squadra che al di là di tutto, con quelle che saranno poi le sue manchevolezze, che poi piano piano usciranno fuori, andremo a discutere, i suoi pregi che andremo ad apprezzare, però oggettivamente a me appare migliore della quella della scorsa stagione. È vero che ogni campionato non fa testo, però e tanto siamo davanti a Verona, Cremonese e Pisa.
1: Perché allora non abbiamo titolato male, no, noi dalla regia col nostro gruppo di lavoro, la redazione sportiva, quando parliamo di Sampdoria, di cantiere aperto, perché il nostro libro dice: Simone, è un cantiere aperto ancora, si spera in tanti arrivi che possano in qualche modo aiutare quel signore lì, che a me ha colpito molto,
0: quel signore lì, scusa, si deve aiutare da solo,
1: sì, però
0: no, nel senso
1: molto,
0: che deve veramente tirare fuori qualcosa che possa fare la differenza, cioè
1: Bernardo,
0: la mano dell'allenatore qui si deve sentire più che in altre
2: però circostanze. Non improvvisa, a me questo piace,
0: una
2: persona che si approccia alla prima panchina da professionista così
0: qualcosa, perché sennò
1: ha dato un bel messaggio,
2: ha dato un bellissimo messaggio. Cioè, lui giù con la testa a lavorare, sa perfettamente dove si trova, perché
0: ti
2: questo,
0: vedo Rivellini,
2: questo l'ha capito, no, l'ha capito onestamente,
3: e meno male che sa dove si trova, pensa voi se non sapesse dove si trova.
0: Abbiamo avuto di competenza ogni tanto volge, perché
2: abbiamo avuto purtroppo degli esempi negli ultimi anni di persone
3: che non sapevano
2: dove si trovavano. Corradi secondo me lo sa, sono d'accordo con Marco, però perché è chiaro che in questo momento se esiste qualcosa che può fare la differenza deve essere dalla panchina, perché la società obiettivamente adesso darà forse ancora qualcosa, però è chiaro che quando hai poco budget il mercato è quello che è, e quindi i giocatori che arrivano sono tutti parametri. Se avesse il budget di altre società, la Samp, allora
3: mi permetto di dire una cosa, sconfinando nel vostro campo. Secondo me il valore aggiunto dell'allenatore deve essere quello di dare un'identità a questa squadra, che è costituita da tanti giocatori che vengono anche da campionati stranieri e che quindi si devono calare nella realtà del campionato italiano, nella realtà genovese, e lui ha un compito ben specifico, cioè dare identità al gruppo, creare il gruppo e dare identità, è un ruolo importantissimo.
0: E ne parlo, assolutamente. Ragione Andrea, stranamente Andrea
3: qualche volta
0: è grande competente di calcio, però
1: non esagerare, ti prego,
0: non esagerare,
1: si alza dal tavolo nuovo.
0: Per dirla tutta, però ha ragione, perché non a caso lo dicevamo, tra l'altro, tra le skill, le competenze del tecnico, anche quello un inglese fluente, che non è da poco, perché qui ti arrivano da quasi tutti i nordici.
3: Ma sono soft skills
0: hard skill.
3: Ah, okay.
0: Hard skill, caro.
3: Capito.
1: No, Andrea. Perché questo, e mi riferisco al discorso di Andrea, è quello che ha fatto De Rossi nella formazione del Genoa, no? Mi piace moltissimo questo ping pong, perché qui mi piace tanto, è quello che ha fatto nel Genoa, no? Ha trovato quell'identità, quella voglia, quella coesione del gruppo, no? Dando motivazioni a tutti.
4: Ma ci sta mettendo di suo.
1: Ecco.
4: Oltre che ci sta mettendo la faccia, sicuramente, ci ha messo la volontà di rimanere e ci ha messo anche l'ottimismo che la società gli mantenga quello che gli avevano promesso di acquisti, di cambio di giocatori. Mi sembra che in questo senso stia una buona conferma, c'è un bel ambiente. I giocatori che trattano vengono volentieri, non è una cosa scontata e non succede sempre. L'allenatore è carismatico, l'allenatore è anche molto amato dalla stampa, un campione del mondo, quando parla viene ascoltato. E questo per il Genoa è una novità, non sempre, non troppo spesso i nostri allenatori sono stati considerati dalla stampa nazionale. È una cosa in più, il che poi non vuol dire che si tramuti in favori, perché l'abbiamo visto nell'ultima partita, tutt'altro che favori, anzi schiaffoni sulla faccia, ma in generale gli spazi che abbiamo sui giornali nazionali, in televisione, sono più alti di un tempo.
1: Speriamo di
4: questo
1: non
4: è merito anche di De Rossi.
3: Basta.
1: Non vuoi ballarne, ragazzi?
3: No, mai fatto.
1: Ne vuoi chiudere questo discorso?
3: Abbiamo già dato.
1: Assolutamente. E Andrea, pensi qualche cambio di formazione?
3: Ma
1: perché con la Lazio? Perché chiaramente dici, c'è un allenatore che è in qualche modo motivato. Ha perso la partita, ha detto, non ho mai visto nulla così in 40 anni di calcio. Qualche cosina dovrà rettificare, dovrà cambiare.

0: fare?
1: Ma guarda, io vedo un cambio davanti, ecco, l'abbiamo già detto, vedo Osmaić al centro dell'attacco. Questo secondo me è un cambio
2: a
1: che ci sarà.
2: A centrocampo qualche cosa oppure?
1: A centrocampo non saprei identificare nello specifico un cambio che possa effettivamente far svoltare in senso migliorativo la situazione, nel senso che a me Amorim è piaciuto molto nella partita contro il Napoli, e Frendrup è un inamovibile, francamente. Direi che l'altro punto fermo del centrocampo del Genoa è Baldanzi, che è stato fortemente voluto da Daniele De Rossi ed è rimasto proprio su specifica richiesta di De Rossi, e questi tre giocatori costituiscono allo stato il centrocampo secondo me migliore, con il dubbio, l'incognita legata a So, che è un giocatore di grande qualità e di grande quantità, è un giocatore box to box che potrebbe effettivamente migliorare ulteriormente le condizioni del centrocampo del Genoa. Non so se è effettivamente pronto per scendere in campo dal primo
2: minuto. Sai perché ti sono venuto vicino? Sono venuto
1: mi sentivo un po' presenza inquietante.
3: Sembrava De Bruyne.
1: Sembrava De Bruyne alle mie spalle.
2: Uno che spinge.
1: Fallo questo. No, arbitro, è fallo.
2: E allora cosa facciamo se c'è fallo?
1: Reclamo.
2: Bravo.
1: Reclamo.
2: Oh.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
5: Io scelgo Qualsip, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: In tutta Italia.
7: Buongiorno.
4: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo, un gesto alla volta.
5: Io scelgo Qualsip, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.
4: In tutta Italia.
8: È chiaro che la partita della Samp e quella del Genoa ci intrigano parecchio, no? È normale sia così,
9: certo.
8: No? Allora, guardate, ho fatto un impact e ho detto quello che Simone Galdi ha poi provato in ritiro con la Samp, ha assistito alle conferenze stampa, agli allenamenti, ha vissuto quello che è stato il ritiro. Io personalmente ho un rapporto meraviglioso con l'allenatore della Sampdoria, perché lui è avuto la persona per bene. Però guardate, ho voluto metterli perché questa parola qua è importante. Quando uno dice crediamoci, no? Ragazzi, io credo che sia importante, no? Perché ce l'ho bene con la Juve Stabia, che l'anno scorso è stata una delle rivelazioni, quest'anno non lo so perché ha smantellato tutto, eh.
10: Però la Juve Stabia ha dimostrato comunque, nonostante anche i guai societari, di essere molto molto coriacea. Rimane sempre lì.

0: L'anno scorso ha meritato anche di fare i playoff, obiettivamente sì, deve crederci naturalmente. Corradi all'inizio di un'avventura del genere non può che crederci ed è giustificato. Bisogna capire però se tutti i giocatori, tutti i tasselli vanno al loro posto, perché è chiaro che se inizi con 3, 4, 5 infortunati e fai fatica a recuperarli, Meyer sappiamo che rientrerà addirittura dopo la pausa per le nazionali. Questo è un brutto colpo, perché la catena di sinistra della Samp è forse l'anello debole in questo momento. Allora sì, deve spingere i suoi giocatori, deve crederci lui per primo, consapevole che però non è un lavoro, non è uno sprint, è una maratona.
1: Oh, non è uno sprint, benissimo, è vero, un campionato lunghissimo. No. Spesso si dice, ah, si decide a marzo, no Marco, si diceva, però se tu cominci bene, se tu cominci bene, sei già a metà dell'opera.
2: Ragazzi, non ci sono più le mezze stagioni,
1: però ragazzi,
2: dai, l'insalata di plastica.
1: Dopo tanti anni di sofferenza, no, io credo che se tu cominci a crederci è partita, meglio e non piangerti addosso.
2: La Juve Stabia nasconde delle insidie, indubbiamente. Io oggi pomeriggio guardavo nuovamente gli highlights della partita col Palermo, quelli sono mezzi matti, cioè nel senso che hanno beccato un gol all'inizio, quarto minuto, tutti lassù, cioè nel senso, non, tu vai a Palermo e giochi.
1: Beh, l'ex allenatore del Potenza che giocava così l'anno scorso, giocava così in Potenza.
2: E poi, voglio dire, insomma, attaccano, e quindi sotto questo aspetto, dal punto di vista, come dire, temperamentale, mi sembra una squadra che...
3: Ora, però, che mi si venga a dire... Sì. Che mi si venga a dire che una partita
2: qualcosa,
3: con la Juve Stabia, in casa,
2: bravo,
3: tra le mura amiche, davanti a 20, oltre 20.000 abbonati, secondo me 25.000 spettatori minimo, rappresenta un'insidia per la Sampdoria.
2: Anche 30.000, allora se andiamo a vedere.
3: No, dai, su.
2: No, rappresenta un'insidia, un banco di prova.
3: Un banco di prova
2: insidioso, ti piace?
3: Ma insidia no, perché
2: non vuoi vederlo.
3: Non ci deve essere
2: insidia.
3: Deve esserci un banco di prova e la Sampdoria deve uscire da questo banco di prova svoltata.
2: E ti piacerebbe.
0: Questo è un bel augurio, molto sportivo. No. Lo accogliamo per la sportività.
2: No, lui esatto. Svoltato lo intendeva in genovese, inversata.
3: Una volta che dico una cosa
2: però,
3: a prova Sampdoria, ci leggi male.
2: Io ho apprezzato prima la tua disamina.
1: Tu sei troppo malizioso. Assolutamente. Però, dice Marco,
2: però dall'altra parte qualche rientro è possibile, perché chi ha giocato una frazione importante di gara a Cesena dovrebbe essere, come dire, abile, no? Abile arruolato, una volta si diceva. Indubbiamente, come diceva correttamente Simone, la catena difensiva, sì, lì veramente sono difficoltà, ma soprattutto
1: c'è poco, cioè...
2: Allora, soprattutto nella parte sinistra, dove Cicconi è chiamato, e qui evidentemente il tecnico ha anche un buon rapporto con il giocatore, perché è chiamato un lavoro improbo.
1: Esatto.
2: Rivellini,
1: bravo.
2: E quindi lui si impegna, però lì effettivamente abbiamo visto anche a Cesena ci sono delle problematiche. E poi ci sarà, ma magari se vuoi ci centriamo, l'utilizzo di Makumbu, che tra l'altro con la sfiga che abbiamo,
1: centriamo dopo, perché voglio dire in un discorso un pochettino più complesso, perché vuoi andare dalla parte del Genoa.
2: Poi non so, è se chiaro. Si vuole qualche notizia su Lauritsen, lì svolterebbe anche
0: c'è la rifinitura domani e sarà decisiva, è difficile però recuperarlo, perché soffriva molto la scorsa settimana, e quindi rischiarlo in un momento del genere, quando chiaramente non hai l'urgenza di rimetterlo in campo per sabato, sarebbe fondamentale averlo.
1: Questa partita insidiosa, però alla portata della Samp, possiamo rischiare l'Auze? Tu mi dici no.
0: Io non lo farei.
1: Ecco.
0: Se il giocatore ha ancora dolore, mi sembra.
2: Però se gioca tutti, noi dobbiamo ricordarci che c'è Tutino in campo.
0: È quello.
2: E non far partire dei siluri.
3: Tutino lo siete andati a prendere al Colombo. Cioè, eravate...
2: Io Tutino mi ricordo un grandissimo giocatore della Sampdoria, Paolo Tutino.
1: Certo. Invece vorrei parlare adesso del Genoa, perché sai, c'è una partita all'Olimpico.
3: Importantissima.
1: DDR contro Ringhio, compagni di nazionale, si conoscono, si stimano. Però questa è una partita importantissima per tutte e due. Il risultato del Genoa, che non è stato quello certamente voluto e cercato, il risultato della Lazio, che all'esordio stacco di fischi e poi improvvisamente vince Bologna.
4: Io ho l'impressione che la Lazio abbia trovato, come dire, un jolly nella sua vittoria esperta, ma mi fa anche piacere.

0: Così è, sono meno assatanati. Dobbiamo approfittare comunque del clima di ostilità verso la società che è nel cuore e anche nei numeri dei tifosi della Lazio. Dobbiamo andare a giocarci la partita apertamente, con la voglia di provare a vincerla. Poi che ci si riesca, no, un altro discorso, però quell'ora che abbiamo fatto, quella mezz'ora che abbiamo fatto, il primo tempo che abbiamo fatto a Marassi, penso che ci possa portare a credere di poterlo replicare. Io metterei in campo, onestamente, al posto di Amorim, metterei lo svizzero So. Mi ha un po' dato una stilettata nel cuore quando ha mancato il gol sul contropiede meraviglioso fatto da Messias. Però un uomo carismatico, un uomo con un'esperienza internazionale
1: Concreto si
0: importante,
1: può dire?
0: assolutamente sì. E mi piacerebbe vederlo in campo subito. Naturalmente. Sei in forma, quello che si diceva anche per altri giocatori, sei in forma, lui è tornato dai mondiali, può essere che debba entrare in forma, però ha una tecnica notevole e secondo me in una partita aperta, aperta nel senso che la Lazio è in crisi, il Genoa è assatanato, il Genoa è partito bene, secondo me in questa partita è fattibile poter giocare la vittoria in
1: Voglio fare una
0: trasferta.
1: domanda secca a Rivelini. Pagherebbe Daniele De Rossi per vincere questo derby molto particolare? Secca!
2: Pagherebbe di tasca propria, tirerebbe fuori il portafoglio e metterebbe la banconota,
3: Sì, ma non l'hai tirato
2: certamente,
3: fuori però, cioè, hai fatto una
2: no, non
3: finta.
2: ce l'ho, non ce l'ho, vabbè, faccio finta, un po' di scena, no? Un po' di scena. Voglio dire, pagherebbe per tanti motivi, un po' per il suo trascorso, chiaramente,
1: Normale, insomma,
2: che lo porta a vivere questa partita in maniera differente rispetto alle altre. Chiaramente, un po' perché è ancora al dente avvelenato dall'ingiustizia subita, dal torto subito nella partita contro il Napoli. Un po' perché vuole fare vedere a tutto il mondo e in primis a Genova di che pasta è fatta la sua squadra e quali sono le sue capacità. Quindi, secondo me, pagherebbe, ma voglio dire. È nelle corde del Genoa fare una grande prestazione. Roma, sponda Lazio, è un campo dove non c'è quella tradizione negativa che invece abbiamo quando andiamo all'Olimpico e affrontiamo la Roma. Quindi ci sono le condizioni anche cabalistiche e statistiche per fare un
1: E
2: risultato
1: forse non aveva anche
0: importante.
1: quell'emozione che ha tradito nella
0: Aspetta.
1: precedente volta andando
0: Io
1: all'Olimpico, no?
0: credo che ci sia anche una motivazione ulteriore
2: E dice ciò,
0: la dico perché ne sono convinto, e cioè la voglia.
1: Dicecela, è
2: È
1: bellissimo,
2: bellissimo.
1: è bellissimo. Dicecela, è
2: Dici
1: proprio
2: ce l'ha.
1: da
2: Stiamo
1: vocabolario,
2: Dici ce l'ha.
1: è da vocabolario.
0: Nel senso che l'idea di non rischiare di iniziare un campionato come gli ultimi c'è. Allora bisogna cominciare a mettere anche fieno in fascina. Fieno in fascina vuol dire già dalla partita con la Lazio, che è difficile ma non impossibile, provare a portare dei punti, proprio per evitare di, virgolette aperte, fare la fine del sorcio, giusto per citare una frase detta
2: No,
0: dal nostro allenatore quando diceva voglio fare una partenza diversa e non trovarmi a novembre lì
2: Anche
0: che
2: perché la prossima, quella dopo, giochiamo sì in
1: Il
2: casa.
1: calendario ormai lo
2: Ma
1: conosciamo
2: mamma
1: tutti,
2: mia,
1: ragazzi, del
2: giochiamo
1: Genoa,
2: contro il Como delle meraviglie, eh?
1: Contro il Como dei soldoni,
3: A proposito di
0: Per cui questa è un'ulteriore motivazione concreta, valida, reale, comprensibile di giocarcela e di giocarcela non per far bella figura, ma per fare punti.
2: Ma sai cosa mi piace a me del fatto che giochiamo domenica sera? Giochiamo una partita con i riflettori di tutta Italia che ci guardano. Secondo me anche l'arbitro starà più attento perché
1: Beh,
2: a
1: questo lo
2: dire.
1: speriamo sempre, cioè.
2: Vabbè, perché le polemiche che ci sono state asprissime, asprissime, e secondo me questo aiuta a mettere maggiore attenzione. Non dico a favorire, ma a mettere maggiore attenzione, soprattutto perché giochiamo in un campo che storicamente, diciamo, se c'è da dare un aiuto alla squadra di casa, però con i precedenti forse si mettono un attimo una mano sulla coscienza. Detto questo, mi piace molto l'idea di poter schierare Ostigar, perché si diceva cambi di formazione. In questo caso non ci sarà il cambio di formazione, perché Ostigar, che era uscito anzitempo lamentando un problema forse di affaticamento, l'ho visto ancora.

0: Tra oggi picchiarsi e lottare in allenamento, quindi aver recuperato.
1: La domanda
0: pienamente
1: che stanno mandando adesso i telespettatori: ma quando lavora Rivelini?
0: Io
1: ma
0: mi
1: organizzo.
0: Allora, io mi organizzo.
2: Scusate,
3: ma quando hai visto? Ma quando lavora Rivelini?
2: Rivelini può.
0: Rivelini
3: può.
0: Io mi tripartisco. Un po' faccio l'avvocato, un po' vengo qua al Primo Canale e un po' vado a vedere il Genoa.
2: E ogni tanto nuota anche.
3: Quindi dai, quanti lavori?
2: E quando non fai il reel, lui è contento perché giocando di sera poi il tuo reel, che ormai insomma, voglio dire, stanno quei reel che stanno davvero sfondando, gli devo fare i miei complimenti, però in notturna sicuramente
3: insomma rende di più sì. Chissà dove lo farà, magari sotto la fontana
0: esatto.
3: A De Ferrari,
0: adesso non spoileriamo,
2: si tripartisce.
3: Ma a me interessava proprio questa situazione qua, questo cambio di formazione, questi sono i reel, ragazzi, era stato una roba nazionale,
2: ma vedere,
3: una roba nazionale, una roba nazionale, cioè una cosa eccezionale fatta bene, perché Primo Canale fa bene anche i social, non fa bene solo la televisione, ma fa bene anche i social, perché ha un gruppo di ragazze e di ragazze veramente brave. Quindi noi siamo assolutamente felici, non ci piace lodarci, ma questo qua è un numero nazionale,
2: una valenza nazionale,
3: assolutamente sì. Ritorniamo un pochettino più seri dopo che Rivelini ha lavorato tanto anche oggi. Allora lo faccio lavorare ancora di più, e cosa gli faccio lanciare?
0: La reclame, signore.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Io so di far felice sia Marco Benvenuto sì. che Giorgio Guerrello, perché c'è un dato che nessuno ci può togliere, ragazzi, assolutamente no. Vi faccio vedere a cosa ci stiamo riferendo, perché ne parlavamo prima, ma questa città è meravigliosa. Oltre 20.392 persone che hanno sottoscritto l'abbonamento in casa Sampdoria. E mi fate vedere anche quello che è successo col Genoa, nonostante i tagli per la ristrutturazione dell'impianto del Ferraris che avverrà l'anno successivo, quindi 26.271. Sono numeri altro che da Serie A, ragazzi.
1: Ma del resto, oltre agli abbonamenti, c'è cioè il numero delle presenze, praticamente il Genoa fa il tutto esaurito tutte le partite. E questo degli abbonamenti, il numero è contratto un poco rispetto all'anno scorso per una scelta di poter avere più biglietti da vendersi e in prospettiva dei lavori che si svolgeranno. Quindi è un dato portato a compimento scientificamente, con volontà e con la missione di avere poi meno problemi, oltre al fatto di permettere una rotazione maggiore
0: delle
1: persone Giorgio. Allo stadio, che non fossero solamente quelli e quelli soltanto. Quindi anche gli incentivi dati per la presenza sono interessanti,
0: assolutamente.
1: Per cui poi che io da tifoso vorrei avere solo tifosi rossoblù e non vedere nessun tifoso avversario mai per nessun motivo nel mio stadio, è certo, meno che mai quelli che fanno anche gli arroganti nel nostro campo, nel nostro stadio, quando giocano da noi. Tuttavia, dal punto di vista societario, ha un perché, è una valenza economica significativa questa scelta.
0: Assolutamente. Sì,
2: se posso usare un attributo a me caro, i risultati di entrambe le squadre sono sontuosi, perché dimostrano che il livello di attaccamento, di intrinseca

0: unica vicinanza nelle singole famiglie genovesi abbiamo rispetto alle squadre del cuore. Cioè, voglio dire, se tu hai una città di 600.000 abitanti, un po' meno di 600.000 abitanti, 560 è largo circa, con 46.000-47.000 abbonati, vuol dire che quasi il 10%, un po' meno del 10% della popolazione ha un abbonamento in tasca di una squadra di calcio genovese. Questo la dice lunga del fatto che Genova si parla e si mangia di pallone, calcio e pallone, pallone,
1: sai,
0: calcio
1: e
0: pallone.
1: E fugassa. E fugassa, è quella, se ci vuole sempre. No, sai qual è un dato importante che ha sempre caratterizzato, ma veramente nei decenni, la storia di Genova Sampdoria per quanto riguarda le presenze allo stadio, la presenza femminile. Io non so, adesso sono un po' di anni che non pratico più stadi in esterno, mi ricordo in quasi 25-30 anni di trasferte arrivavi in certi stadi che erano assolutamente maschilisti, cioè in alcune veramente città dove tu non vedevi nemmeno
2: e tanti
1: donna.
2: Giovani
1: sia per quanto riguarda Genoa sia per quanto riguarda Sampdoria, da sempre una caratteristica delle tifoserie è quella di essere, io non voglio usare questi termini, però insomma, tanto per farci capire, in rosa, ecco. Quindi insomma, anche questo è una componente importante che ci caratterizza.
3: Io azzardo un paragone, secondo me, anche per i tanti legami che ci sono tra Genova e l'Argentina, non a caso la maglia del Genoa ispirata al Boca, eccetera. Siamo la città più argentina d'Italia e in questo senso le due tifoserie sono la Incia, sono il dodicesimo veramente, perché c'è questo radicamento profondo, lo diceva Andrea prima, è incredibile pensare che veramente sulla popolazione residente la percentuale sia così alta, da nessun'altra parte può succedere. E questo dimostra anche che è un sentimento vero, perché se stessimo soltanto ai risultati delle due squadre negli ultimi decenni sarebbe difficile.
1: Certo, poi parlo per la nostra parte devo dire che lì c'è veramente, come dire, veramente tanto attaccamento, perché con i nostri risultati degli ultimi anni
3: non siamo neanche società che dici vabbè ogni anno ti giochi una posizione in Europa,
2: senza nessuna delle due,
1: il mestiere del mestiere, la passione del tifoso
0: è stata messa a dura prova.
1: Ma questo lo dico io, non devi dirlo.
0: No, ti volevo dare questo suggerimento. È una bella locuzione essere messi a dura prova.
2: Ma no, sai perché siamo molto felici
1: io
2: di questo?
1: Io utilizzo le allocuzioni
2: allocuzioni sue. Sai perché siamo molto felici? Non c'era il minimo dubbio della risposta dei tifosi genuani, no? Io non credo che Giorgio avesse qualche dubbio. Anzi, forse ci vorrebbe uno stadio più grande, probabilmente.
4: Ci si abbona a prescindere dalla campagna acquisti, a prescindere dal risultato dell'anno prima, ci si abbona per la fedeltà alla maglia e per avere il proprio posto.
2: Poi quando uno va via non si vuole più
4: Ma quello che voglio dire è anche l'abbonamento ti dà il senso dell'enclave, delle persone intorno, gli amici o quelli che sono nel tuo posto, eccetera. Secondo me l'abbonamento ti dà anche la tranquillità di esserci, mentre la variabile biglietto, sì, magari trovi il posto, ma lo trovi là piuccato che là e non
2: invece
4: tuo...
2: sto lì,
1: diciamo, vera, siamo a Genova,
2: come piace sta qui,
1: costa meno il biglietto della partita.
4: Non credo che sia
0: questo.
2: Ma il dato impressionante, secondo me.
1: Ha detto una cosa bellissima Giorgio. Io insomma, sono stato per tanti anni in tribuna stampa, quindi ovviamente, come ben si sa, non c'è bisogno di biglietto, però prima ho fatto anche il tifoso, il fatto di ritrovarsi gradinata, tribuna, distinti con sempre quelli della domenica, e poi magari non ti vedevi durante la settimana,
2: è un appuntamento fisso,
1: sapevi, eri al ventesimo gradino certo. E c'era quelli del ventesimo gradino che magari poi parlavano anche di altre cose.
4: Cito il caso mio, vado alla partita con gli amici con cui andavo quando ero studente, gradinata, poi andavamo nella curvetta, poi siamo andati distinti.
1: La famosa
2: curvetta
4: che era l'angolo esterno per i giovani dei distinti, oggi distinti.
2: Quello che si pagava meno, quello che si pagava
1: meno. La curvetta che ti permetteva di avere una fruizione della partita al coperto e quasi da semi distinti.
4: Mi ricordo la giostra di Testonica, ma la sono vista proprio lì sotto, proprio lì. Comunque, quello che voglio dire, nel mio caso andiamo, ognuno di noi ha una vita diversa, alcuni vivono fuori Genova, ma

0: l'abbonamento lo si fa tutti vicini. Poi la presenza è un'altra cosa, perché tanto per lavoro, per ragioni di famiglia, per ragioni di salute possono non esserci, ma il senso dell'amicizia, dell'enclave, del gruppo fa parte della storia di te tifoso, di te amante del Genoa, ma anche del contesto della partita. Perché la partita, per chi la vive da tifoso vero, non è solo la partita, è il prima, vedersi prima,
1: Ma
0: mangiare qualcosa, e il dopo partita, i commenti. È tutto l'insieme, non è solo l'evento sportivo in quanto partita di
1: mi
0: calcio.
1: fate vedere di nuovo il dato della Sampdoria, perché voglio andare da Simone, perché si era ipotizzato, ventilato, non ci abboniamo più.
2: No, questo secondo me è stata, no, è stata una buttata in
1: No, non
2: quel
1: c'è.
2: momento che è stata lanciata magari
1: Attenzione,
2: da
1: la contestazione della
2: qualcuno.
1: società è un
2: Quella
1: conto,
2: rimane,
1: quello rimane e ci sarà sempre.
2: è
1: Ma qui.
2: difficile da sanare in questo momento, ci vuole qualcosa veramente di grosso e non diciamo cosa, ma è chiaro che la tifoseria organizzata, la Sud, tutti i gruppi hanno nei confronti della società attuale una presa di posizione netta, ma lasciare la squadra in balia degli eventi, questo non credo l'avrebbero fatto mai,
1: Io non
2: sinceramente.
1: credo mai,
2: E poi,
1: assolutamente.
2: se vogliamo essere cinici, guardiamo proprio alla Lazio, quello che ha fatto la tifoseria laziale nei confronti di Lotito. Non è che Lotito se n'è andato, ha detto: ah, va bene, non vengono più allo stadio, me ne vado. Anzi, è ancora lì e sappiamo, ci sono polemiche che montano praticamente ogni giorno a Roma su questo. Non è la strada, lasciare le proprie squadre al loro destino, secondo me, non è la strada per
1: Ma
2: aiutarle a
1: credo che qua non
2: uscire.
1: succederà mai, no? Io ho visto da tanti esempi, ci sono state tante retrocessioni e il popolo rosso-blu cerchiato ha sempre in qualche modo
0: Sì,
1: risposto alla grande,
0: assolutamente, sì.
1: assolutamente. Quindi qui non c'è questo dubbio qua.
0: Indipendentemente dalla categoria in cui si giocava,
1: No, ma
0: direi,
1: non,
0: indipendentemente.
1: assolutamente, si vedevano le
3: Anche se
1: trasferte.
3: adesso noi giochiamo in Serie A, vorrei ricordarlo a tutti. No, perché manteniamo alto il vessillo
2: No, ma io apprezzo le tue doti di cronista e soprattutto di
3: della
2: tifosatore,
3: regione
2: però
3: in Serie
2: fuori
3: A.
2: questo, cioè, ci andiamo.
3: Manteniamo alto il nome di Genova e della Liguria in Serie A. Che è una cosa importante, voglio
2: Lavoro che
3: dire.
2: la Sampdoria ha fatto egregiamente per
4: Teniamo alto
2: tanti anni.
4: l'onore di Genova in Serie B. Volevi arrivare a questo?
3: Vabbè, no, l'hai detto
1: L'abbiamo detto,
3: tu.
1: dice.
2: Lui chiosa, lui deve sempre
1: Richiosa,
2: chiosare, ogni
1: sì.
2: volta deve chiosare.
3: No, ma io
2: Sei un
3: volevo
2: chiosatore.
3: sottolinearlo.
2: No, sei un
3: Volevo
2: chiosatore.
3: rimarcarlo.
2: Sì.
3: Volevo metterci un puntino esclamativo. Siamo in Serie
1: Sì. Cosa devo fare per
2: No,
1: togliere la parola?
2: non lo
1: Mandare la
2: so,
1: pubblicità, no?
2: andiamo a
1: Allora
2: pubblicità.
1: mandiamo,
2: Dai,
1: sì, che...
3: Reclam.
1: Sì.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: voglio leggervi qualche messaggio, perché fino adesso non l'abbiamo fatto. Allora comincio dal Genoa. Mi dice Alessandro: un inizio di campionato assolutamente difficile, chissà chi ha fatto questo sorteggio. E poi ci sono gli arbitri. Ragazzi, non vorrei parlarne di questa cosa, abbiamo parlato tantissimo, assolutamente tanto, eh? Invece mi dice Marco: speriamo che gli acquisti che stanno fatto, e soprattutto Cancellieri, sia la punta che serva a questa squadra, quella che svaria, la dice lui.
1: Sì, allora intanto diamo una notizia che secondo me farà piacere a tutti i nostri telespettatori, che è Traoré che è rientrato in gruppo. Questa è una cosa importante, perché stava rincorrendo la possibilità di allenarsi insieme ai suoi compagni, per tutto l'abbiamo visto, per tutta la preparazione a Moena, e fare sempre lavori differenziati. Ecco, oggi ha fatto il primo allenamento insieme alla squadra, questo è un'ottima notizia. Poi, se verrà confermato Cancellieri sarà un esterno d'attacco, un quinto di centrocampo.

0: e certamente darà il suo contributo in termini di qualità, e ce lo ricordiamo tutti, fare un bellissimo gol, ahimè purtroppo, al Genoa l'anno scorso, esatto, a settembre, esatto. Nella partita.
1: Sì, della, sì, bravo, bravo, bravo. Allora adesso vado alla parte blucerchiata, perché c'è Paolo che dice acquisti molto meglio dell'anno scorso.
2: Ci voleva.
1: Anche come
2: ci voleva poco.
1: Cioè, vabbè, loro sottolineano, però servono altri due giocatori. Serve un centrocampista, un esterno e probabilmente anche un altro attaccante.
3: Un altro centrocampista?
2: No, centrocampo mi sembra che la linea ormai sia completa.
1: Ormai mi sembra completa.
3: Attaccante, poi veramente un vantaggio diventa un problema. Cioè,
2: esatto, no, infatti.
3: No.
2: E poi l'esterno Mancino. Che in questo
1: pensate, momento. Invece Enzo mi dice subito, ma a centrocampo, quando ci sarà il centrocampo titolare, chi starà fuori? Puntini, puntini. Esposito?
2: No, io non credo.
1: Non lo so.
2: Non credo.
1: Vi leggo quello che
2: punta. A meno che non succeda qualcosa nelle ultime ore di mercato. Sappiamo che c'è stato anche qualche voce che lo dava in uscita. Però secondo me il centrocampo potrebbe essere Abilgard e Makumbu ai lati di
1: Se la gente ed Henderson e Conti, che ne facciamo, ragazzi?
3: Conti tanto deve recuperare.
2: Esatto, Conti lo aspettiamo.
1: Perfetto.
3: Henderson in questo momento discute.
1: Che ne facciamo?
3: Una cosa però dobbiamo avere ben chiara, io penso, questo lo dobbiamo dire ai tifosi, se pensano che il nuovo acquisto, che io chiamo Makumbu perché mi piace anche un po', è un vaticinio contro la sfiga, sia come dire un sostituto o di Esposito, assolutamente no. Tanto è un giocatore, io sono andato a vedere un po' i dati, è un giocatore che non, nella sua caratteristica non c'è mai quella della verticalizzazione, ma è quella di andare sulle traiettorie, rubare palloni, fare il passaggio in laterale, scaricarlo. Questo lo fa molto bene, perché ha una forza fisica e un piede importante, ma non è sicuramente il giocatore che poi innesca le punte. Quindi questo, attenzione, che nessuno pensi che possa prendere il posto di Esposito nelle funzioni. Giocare a latere di Esposito sicuramente, ma non lo può sostituire.
0: Cioè Esposito è un regista.
3: Esposito
0: è un regista, diciamo le parole come sta.
3: No, allora se mi vuoi provocare, penso già dove vuoi arrivare.
0: Non lo
3: ogni
0: è.
3: Volta che tu apri bocca, allora Esposito deve dimostrare di essere il possibile regista della Sampdoria.
0: Okay. Mm.
3: Io ho anche qualche dubbio che questo sia il suo ruolo, e non lo vedo sicuramente come un Volpi, ma lo vedo, tanto per chiarirci con gli amici che ci seguono a casa, sampdoriani, quasi più come un Palombo del tempo. Però che comunque possa avere delle giocate in verticale, sono nelle sue capacità. Sicuramente non può
1: deve
3: essere sostituito.
1: Deve accelerare un po' le sue
3: Lombardo,
1: giocate.
3: Lombardo, e la chiudo lì, Lombardo aveva detto una cosa molto interessante su suo Esposito, e poi gli aveva preferito Ricci, che Esposito è, ma qui non è un'offesa, è lento di pensiero, e c'era stato fatto proprio un paragone con un grande giocatore che voi avete avuto, che era Thiago Motta, che dava l'idea che caracolasse, ti piace?
0: Bellissimo,
3: caracolasse sul
0: bellissimo.
3: Campo e invece poi era sveltissimo di pensiero, ecco, il giocatore deve essere
1: svelto. Guarda chi ci ha raggiunto, Marco Bianchi, eccolo qua. Smaltito la delusione, Marco, hai smaltito quella delusione di domenica scorsa, quella di Bolzano. Cosa c'è in previsione di questa seconda giornata di campionato, dopo questa beffa?
4: La lezione, quando c'è una sconfitta, soprattutto maturata nei modi e nei termini di quella di sabato scorso, di venerdì scorso, è inevitabile che ci sia, perché altrimenti sarebbe un dramma ancora di più se non si imparasse nulla da quel tipo di sconfitta. Però come detto, ormai serve a poco andare a rimuginarci, anche perché purtroppo sono arrivate altre notizie brutte per quello che riguarda l'infermeria, perché l'infortunio di Mezzoni è un pochino più grave di quello che si pensava, e quindi probabilmente anche lui per un mesetto sarà out per la fascia destra. La notizia buona ovviamente è quella che Luca Vignali è arrivato lunedì a Chiavari, si è già messo a disposizione del tecnico fin dai primi allenamenti della settimana, e quindi domani, o meglio sabato, perdono, potrebbe essere abile e arruolato. Quindi questo è quello che va a coprire quel buco doppio lasciato dall'infortunio gravissimo di Bariti, che come sappiamo ne avrà fino almeno a marzo, che va
1: bene. Sì, poveretto,
4: e quello appunto di Mezzoni, che quantomeno per un mesetto non vedremo più in campo per questa

0: questa stagione perché è una lesione di primo grado e comunque va diciamo curata con attenzione.
1: Marco, cosa si aspetta il mister Cappella da questa seconda giornata di campionato? Hai trovato qualche cosa che è andato bene, qualche cosa che non è andato bene col Südtirol, ma cosa si aspetta da questa seconda giornata?
0: Ma guarda, io credo che si aspetti soprattutto di vedere nuovamente l'Entella dello scorso anno, che era capace di non sbagliare mai due partite di fila e non a caso quando c'è stata l'alternanza appunto di partite sul nostro terreno in trasferta, sul nostro terreno abbiamo fatto l'83% dei punti conquistati nella scorsa stagione e pertanto io credo che lui ambisca ad avere una squadra che reagisce così come ha fatto tutte le partite casalinghe lo scorso anno, anche quando ne veniva da sconfitte brutte, ma non brutte nel risultato e nella prestazione, quanto appunto in quello che è stato l'andamento della partita, perché perdere in superiorità numerica ovviamente fa
1: Sì.
0: molto male, questo l'abbiamo visto. La Sampdoria stessa, abbiamo visto col Cesena, ha ribaltato completamente la partita dopo la superiorità numerica fino a trovare poi il gol che gli ha permesso quantomeno di pareggiare.
1: C'è
0: Quella di
1: Cesena, ce l'avete
0: Fontana era
1: voi
0: una partita
1: domenica,
0: invece
1: sabato
0: sbagliata
1: anzi, eh.
0: sullo 0-0. Anche per quelli che sono stati i cambi, no? Dei due allenatori, negli ultimi minuti erano stati cambi conservativi, non cambi che ambissero a qualcosa di diverso. Poi chiaramente
1: Cesena è lì, ragazzi. Domenica ha fatto vedere di essere una buona squadra, con qualche interpretazione un po' così, molto, molto. Come possiamo definirla, Simone?
2: sì, diciamo che è una squadra che chiaramente da Serie B con
1: Ecco.
2: quel tipo, no, di caratteristiche per fare tanti punti in casa, secondo me non è trascendentale. Poi bisognerà vedere ovviamente come scende in campo a Chiavari, però
1: Certo.
2: in questo momento non mi sembra una corazzata il Cesena, ecco.
1: Dalla tua faccia ti vedo molto, molto arrabbiato. Mi sembri molto cupo,
2: Ma
1: Marco.
2: soprattutto è lo sfondo che mi intriga,
1: Cupo,
2: perché
1: è cupo, ti vedo
2: ma sei
1: cupo.
2: un
1: Di
2: pub?
1: solito sei
2: Sei
1: sempre
2: un pub?
1: sorridente.
2: Cioè, ma sei un pub? Cerchi di dimenticare la sconfitta con un paio di
0: Esatto, mi sto
2: birre?
0: prendendo ogni sillaba. E dicevo, il Modena è sicuramente una buona squadra, una discreta squadra, che è vero, ha cambiato
1: Cesena,
0: molto,
1: guarda
0: ha
1: che.
0: partito.
1: Te l'ho detto, Cesena, non Modena. Cesena.
0: Pardon, scusa, Cesena, scusa.
2: L'avevo mandato in
1: Ah,
2: confusione, già è già lì al
1: confusione.
2: pub.
0: L'abbiamo vista appunto contro la Sampdoria, una squadra che davanti a questo centravanti, che ovviamente se
1: Sì.
0: rimarrà, ora poi c'è stata un po' di polemica tutta la settimana, però voglio dire, è una squadra che comunque ha alcuni automatismi abbastanza collaudati. Poi è chiaro che quando si chiama allenatore cambia un po' tutto il modo di vedere, oltretutto un allenatore molto, molto, diciamo così, nuovo per il campionato italiano, un allenatore che si è affacciato forse alla sua prima, diciamo così, esperienza importante e che quindi dovrà misurarsi soprattutto in un campionato molto ma molto difficile, perché quest'anno la Serie B a mio avviso sarà veramente, è un
1: Allora,
0: luogo, come
1: diciamo
0: si
1: che
0: dice spesso, ma
1: Alessandro
0: io credo quest'anno
1: Diamanti
0: sia
1: è un
0: ancora più difficile di...
1: istrione, invece Chiappella è molto più contenuto, possiamo dire così, analizzando questa partita?
0: Beh, insomma, diciamo che l'esperienza l'anno scorso è stata molto utile, lo afferma e lo ammette lui stesso, perché ovviamente arrivando da una Serie C, oltretutto con pochi anni anche di Serie C alle spalle, è cambiato completamente. Però abbiamo riconosciuto tutti i suoi grandi meriti nella gestione della squadra, nella gestione soprattutto dei momenti difficili assieme al suo gruppo, assieme ai suoi giocatori. E come ti dicevo prima, io credo che questo rimanga uno dei valori aggiunti che questa squadra deve mantenere, perché l'abbiamo detto più volte, la coesione dell'ambiente e del gruppo squadra l'anno scorso ha fatto sicuramente i punti decisivi per la salvezza.
1: Assolutamente sì, credo proprio sì. La salvezza passa proprio da San Nazario, eh? Passa di lì, ragazzi, quest'anno, eh? Non c'è niente da fare, eh? Lo sanno benissimo, eh? Lo sanno benissimo
0: Anche
1: tutto
0: l'anno scorso è
1: l'ambiente.
0: passata di lì e lo sappiamo, però bisognerebbe cercare appunto la famosa asticella da alzare, e credo che sia proprio in quest'ottica, no? Cioè di vedere anche fuori casa, di offrire prestazioni e comunque diciamo all'altezza di quello che è il valore della squadra, il valore della rosa. E comunque la rosa a mio avviso è stata migliorata nettamente. Anche l'arrivo ultimo di Felipe, che
1: Sì,
0: per adesso ha giocato
1: bravo.
0: molto poco, però per il poco che si è visto è un giocatore di grande qualità tecnica, un giocatore che sono convinto potrà venire bene all'Entella. Poi è ovvio, purtroppo la stagione non è iniziata bene, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni. Abbiamo già detto di Squizzato, che in pratica è stato fermo

0: quasi tutto il ritiro, riprendendosi soltanto nell'ultimo periodo, e sappiamo quanto sia importante un po' il regista della squadra. Abbiamo detto anche di quello che è stato appunto queste due disgrazie di Baricchi, soprattutto in Mezzoni. L'altra nota positiva della settimana di Graziano è indubbiamente la firma fino al 2030 di Stefano Di Mario.
1: L'oggetto del desiderio di tante persone, assolutamente sì.
0: Banco quello che l'Entella si aspettava, tant'è vero che l'Entella ha preferito blindarlo fino al 2030 e mantenere appunto le sue prestazioni a Chiavari.
1: Marco, noi ci sentiamo domenica sera, spero di vederti col sorriso. Guarda, mi sposto, fammi un bel sorriso, perché ti ho sempre visto bello sorridente, adesso mi sembri un po'
2: in diretta dal pub.
1: In diretta dal pub,
2: con questi legni dietro. Serve. La birra serve.
1: Ciao Marco, grazie del collegamento, ci sentiamo domenica. Noi ci fermiamo un attimo.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: voi lo sapete che io non vi trascuro assolutamente, perché mi interessano tanto i vostri messaggi da casa, perché noi vogliamo interagire con voi. Allora Mirko per il Genoa mi dice: non posso dire niente quest'anno alla società, perché ha speso e tanto. L'anno scorso era stata ampiamente criticata, vero Giorgio e Andrea? Sì, adesso mister e calciatori devono correre, e mi fa il segno della corsa, cioè, dai, come si chiamano camminare.
1: Lui ha fotografato quello che è il sentimento dell'ambiente. L'ambiente quest'anno è un ambiente più tranquillo, soddisfatto, almeno oggi, ma mi sembra che non ci siano prospettive di fine calciomercato nefaste, diciamo così. Dal punto di vista della spesa, interessante no, nel senso che a me il fatto di se spendo o non spendo interessa poco, mi interessa invece se i giocatori che arrivano sono quelli funzionali alla squadra. E effettivamente in alcune campagne acquisti degli anni passati o mancava il terzino sinistro o c'erano tre calciatori dello stesso ruolo. Quest'anno mi sembra che sia stata allestita una squadra con cambi all'altezza, funzionali al gioco e alle richieste dell'allenatore. Il fatto stesso che l'allenatore è motivato e l'ha messo in campo, mi sembra che il sentiment di tranquillità, di soddisfazione che si respira sia motivato.
0: Bellissima questa di Luciano, ragazzi, perché vado dalla parte sandoriana. Non succede! Ma se succede,
2: stai fermo,
0: e poi,
2: non ti muovere.
0: E poi c'è scritto: ciao avvocato.
2: Quindi è ben simpatico,
0: ma certo, è questo che ci serve, insomma, voglio dire.
2: Questo che ci piace.
0: Assolutamente sì. Insomma,
2: mi dice
0: Angelo: speriamo che non sia la solita storia degli ultimi 4 anni. Sono veramente stufo, e tanti punti esclamativi.
3: Ma è quello il problema, perché purtroppo l'abbiamo visto in altre situazioni. C'era una Samp che partiva con delle speranze, delle ambizioni, e poi il gruppo che si sfalda, perché purtroppo per varie ragioni societarie, la cappa che si era creata dopo la retrocessione, quello che volete, però non hanno funzionato tante cose. Adesso però scuse non ce ne sono più.
0: Esatto.
3: Voglio
0: esatto.
3: dire, basta scuse.
0: Un non po' di pessimismo, nemmeno, ragazzi, per i genuani vi piace? Un po' di pessimismo per i genuani,
2: Pessimismo è una segnazione.
0: La Maico mi schifo.
2: È caduto anche l'ultimo alibi in società, certo, indipendentemente da tutto. Adesso c'è chi, tra virgolette, nel bene o nel male, rispondo, non c'è più questa diarchia. Ti piace questa? Questa diarchia all'interno.
0: Fatti mandare questo. No, perché non so cosa significa. Quindi fatti mandare questo.
4: Pendo dalle tue labbra.
0: Roba da

0: Io che sono
1: dei corridori. Quindi è caduto anche questo. E a questo punto il re è nudo.
2: Bellissimo questa citazione. Trasuda cultura.
3: Marco Benvenuto. Anche Michael trasuda cultura e anche tanto pessimismo. Mi scrive: altro che campionato ambizioso. Ule tantu se salvemu.
2: Caro Michael, caro Michael.
3: In Genovese.

0: perché questo atteggiamento disfattista?
1: Lo so.
0: Negativo, pessimista, cosmico.
1: Che ti posso dire?
0: Alla Schopenhauer, Marco. Schopenhauer. Come si chiama? Basta. Cerchiamo invece di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, non mezzo vuoto. Per la prima volta, dopo tanti anni, abbiamo un allenatore che ha fatto delle richieste al direttore sportivo, che è Diego Lopez, che sta facendo
1: la società che ha speso,
0: bene.
1: No?
0: La società con Dan Shuku e con Andres Blasquez, che è stata recettiva. Hanno fatto delle operazioni in uscita, delle operazioni in entrata.
1: Ma che vuoi?
0: E che vogliamo di più?
1: Noi vogliamo, sai chi? Alle mie spalle chi vogliamo? Luca Vaccaro.
0: E allora?
1: Perché non c'è mai
0: ci mancava Luca.
1: Spettinato.
2: Merda, ragazzi, che studio, ma complimenti, tutto rinnovato, che bello. Lancio solo una petizione, bellissimo.
3: No, ma fai un po' vedere lo sfondo, perché prima che era dal palco.
1: Cioè, era molto bello quando non c'eri tu, ora sei arrivato tu.
3: No, è bellissimo,
1: dai.
3: Col ciuffo un po' così, no?
2: Scooter, dovete perdonarmi, ma qua si vola avanti e indietro, ero in scooter e questo è il risultato.
1: Ma che petizione vuoi lanciare che non abbiamo capito?
2: di invitare solo gente con i capelli in trasmissione,
0: ecco. I riferimenti alle ali non
2: le
0: sono graditi.
2: Grande Luca. Le ali non il portiere, perché anche lui è del vostro team, però lui lo accogliamo volentieri.
3: È scatenatissimo.
1: Scusa,
3: stasera.
1: Ma come mai hai tolto lo stemma dello Spezia?
2: No, adesso ritorna, c'è stato un piccolo...
3: No, ma cosa c'è? Le tende di casa?
1: Sì, c'è le tende.
3: Cosa hai messo?
2: Un piccolo trasloco, ma adesso tra poco torniamo. No?
1: Torniamo.
2: La verità è che ha portato talmente tanta sfortuna che non lo vedrete mai più, quindi inventiamoci qualcos'altro, ma è colpa sua se siamo retrocessi.
1: Dai, raccontami un po' questo Spezia.
4: Mi sembra su di giri.
1: È su di giri, lui è sempre su di giri. È bravissimo, è un grandissimo... telecronista, è un grandissimo giornalista, è simpaticissimo, quindi
3: ha delle belle tende.
1: Sì, poi c'ha le tende,
2: e
1: ragazzi.
2: Non l'ho pagato. Grazie,
1: esatto.
2: Non ti ho pagato per dire queste
1: cose. Raccontami un po' di questo Spezia, che c'è tanta attesa al picco per il Benevento.
2: Lo Spezia invece ha pagato anche tanto invece lo scotto della retrocessione, non in termini, e ci tengo a ripartire da qua, però di abbonati, perché è arrivata a un numero impressionante, oltre 6.000 abbonati, 6.100
1: certo.
2: abbonati, nonostante la retrocessione in Serie C, ecco, si sta ricalcando sono un po' le orme lanciate nella passata stagione, che è stata poi tristissima a livello di epilogo, però sia l'arrivo di Angelozzi, che è stato sicuramente fondamentale per ridare vivacità alla piazza, ma anche lo spirito di attaccamento di questo pubblico, sono un qualcosa da cui lo Spezia doveva per forza di cose ripartire, e così è stato, perché appunto i numeri attestano questo. La stagione è partita con un pareggio con il Grosseto, che ha fatto anche un po' storcere il naso, perché si sono visti sicuramente dei passi indietro rispetto alla gara di Coppa con la Torres, dove lo Spezia invece si era imposto sul punteggio di 4-1, però ora ci sarà un'altra partita in casa con il Campobasso davanti ai propri tifosi, ed è qui che lo Spezia dovrà,
1: perché ho detto Benevento io,
2: il proprio bottino.
1: Invece è Campobasso, perché ho detto Benevento e non mai ripreso?
2: Perché sei ancora in ferie, non ti ho sentito. No, evidentemente sono ancora in ferie anch'io, sì, non eravamo abituati. E quindi ecco, lo Spezia ripartirà dalla partita con il Campobasso in casa e dovrà, come dicevo, fare il più possibile del proprio stadio un fortino, perché non solo a livello di clima e di ambiente, ma anche a livello di terreni di gioco. Ragazzi, il campo del Grosseto, con tutto rispetto, era un campo veramente... in condizioni, ecco, mi fermo qui, diciamo non ottimali per giocare a calcio, soprattutto per un calcio come quello di Mister Turati, che è un calcio propositivo, un calcio moderno, un calcio molto frizzante, e quindi ecco, speriamo che
0: calcio
2: si possa
0: champagne
2: nel terreno.
1: Ma dai, smettila,
2: Andrea, non mi farti
0: facevo una constatazione,
2: cattivo,
3: calcio champagne, calcio champagne.
1: Senti, ti preoccupa questo vado, questa matricola terribile in Coppa Italia, passa il turno, vince con la Atalanta, adesso va con la Pianese, ti preoccupa? Perché insomma, i risultati sono importanti,
2: Allora, io sto iniziando un po' a conoscere quelle che sono la realtà di questo campionato, in particolar modo quelle del girone B, e posso dire che sicuramente il Vado è una realtà interessante, ovviamente ha delle ambizioni diverse rispetto a quelle dello Spezia.
1: Certo.
2: E è anche normale che sia così, l'obiettivo loro sarà quello di consolidare, di mantenere la categoria. Però ecco, posso dire che sicuramente è una realtà interessante, con delle buone basi, costruita bene, quindi chissà che non possa essere una

0: outsider, una sorpresa, e poi ricordiamolo che sono tutte in gioco fino alla decima posizione per i playoff, per cui...
1: Oh, bravo, raccontami un po' questa che mi interessa moltissimo, perché sai, qui non, noi le regole magari così particolari non le conosciamo. Hai detto fino alla decima posizione si può fare... il salto.
0: Sì, la prima sale direttamente, le altre nove, quindi dal secondo posto alla decima, lotteranno ai playoff. Si parla di un playoff quindi enorme, perché possiamo veramente definirlo tale, enorme, e quindi sono tutte in gioco. L'anno scorso addirittura si sono alternate dalla quarta alla decima posizione le squadre in tre punti, cioè una squadra,
1: esatto,
0: che alla decima con tre punti poteva arrivare al quarto posto, per cui quest'anno, ecco, io credo che il livello sia un po' più alto rispetto alla passata stagione e che ci siano tante squadre che possano contendersi in realtà le posizioni più alte. Però appunto un campionato così aperto che apre anche a così tante posizioni per il piazzamento playoff potrà sicuramente essere interessante per scoprire nuove realtà. Vedi ad esempio il Vado, ma anche l'Ostia Mare di Daniele De Rossi. Ecco, ci sono squadre sicuramente interessanti, squadre che speravo di non dover mai commentare in vita mia e che invece eccoci qua, perché il destino ci ha portato in Serie C e dunque lo Spezia dovrà ripartire proprio da qui. Non sarà semplice, non sarà affatto semplice, lo abbiamo visto anche nella prima giornata di campionato, perché nessuno ti regala niente.
2: Ma scusa, ma vedo la classifica, ma il Vado vi è già davanti, rischiate di diventare la quinta squadra.
1: Fino alla decima c'è posto.
2: Esatto, ma rischiate di diventare la quinta squadra ligure. Come mai? Com'è sta storia? Mi raccomando, cerchiamo di...
3: per i capelli, guarda che scherzava, cioè non è che...
0: Andrea, te lo sei preso per i capelli. Ricordami bene tu come si gioca in Serie C, perché sicuramente ne sai tanto anche te, ecco, quindi visto il tuo passato.
2: Noi il campionato della Serie C. Questa tua provocazione, ti ricordo che quando noi calcammo i campionati del campionato di Serie C tu andavi all'asilo. Voglio dire, in quel caso lì lo abbiamo assolutamente dominato.
0: Intanto, allora, lo Spezia dovremmo ancora vedere cosa farà. Poi un piccolo appunto, facevo le elementari, non l'asilo, quindi mettiamo...
2: perché mi sembrava che comunque... Vabbè. Comunque bene, avete iniziato, ecco, bene, continuate.
0: Abbiamo iniziato bene, ci tengo a dire solo una cosa di fronte al provocatore Andrea Rivellini: la squadra dello Spezia è ancora da completare, il mercato deve ancora finire, ci sono ancora tantissimi esuberi da piazzare, perché purtroppo lo Spezia deve fare i conti con un ridimensionamento anche a livello di costi, e ciò lo impone il campionato, per cui sarà una settimana molto molto intensa anche da questo punto di vista. Dovranno arrivare ancora due esterni d'attacco, dovrà arrivare una punta, e allora poi a bocce ferme con una squadra al completo potremo iniziare già a dare qualche giudizio in più su quello che è il nuovo Spezia.
1: Oh, si lancia anche lui in giudizi, quindi in attesa del giudizio, del lancio per questo campionato dello Spezia, che speriamo sia assolutamente con le possibilità che ha. Ragazzi, 6.500
3: loro
1: persone.
3: Sono un mistero agonistico, anche la
1: ragazzi,
3: ma scherziamo. È stato un mistero agonistico.
1: Io voglio ringraziare tutto lo studio, il nuovo studio.
2: Bellissimo
1: studio. Alle mie spalle ringrazio Luca Vaccaro per la sua partecipazione, ringrazio Marco Bianchi nel precedente collegamento, in regia c'erano Filippo e Andrea, naturalmente ringrazio voi da casa che ci avete seguito con tanti tanti messaggi, interagire con voi è sempre un grande piacere, e come dico sempre, non cambiate canale, i programmi sono meravigliosi. Ciao a tutti, buonanotte.

giugno del 1965. Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano. La gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata. Arrivano carabinieri e polizia. Sta per prendere il via una delle manifestazioni che cominceranno, apriranno la strada, quella grande.

0: storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata Little Cedar, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
2: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione di Little Cedar, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo, il numero uno. Era figlio di prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno. Ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
2: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
2: senza Taranto. Senso. No, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui, che ha pensato bene di far finire la storia dei

0: Riva a Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, paradossalmente, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista dei
1: Tecnica,
0: prodotti, della
1: tecnica.
0: tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono
1: Ha
0: stati,
1: tirato
0: hanno
1: fuori un
0: un
1: sacco di
0: sacco di
1: soldi.
0: soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel
1: Ma
0: momento
1: ce
0: in
1: li ha anche
0: poi.
1: guadagnati, possiamo
0: Guarda, i
1: dire.
0: bilanci dei Riva, a parte il miliardo
1: Sì,
0: utilizzato per fare le coperture
1: sì.
0: oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi
0: Quindi
1: continuavano
0: sono
1: a
0: stati,
1: crederci,
0: continuavano, accidenti,
1: scommetterci, a crederci.
0: certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più
1: Più, faccio più
0: complicato.
1: fatica.
0: E però l'hanno gestita e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i
1: Quel
0: Riva la
1: pad.
0: fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: È un cadavere
0: È un
1: putrefatto.
0: cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle
1: Certo,
0: malattie,
1: di
0: eccetera, non si è mai fatta una. Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente. Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché
1: certo, beh, quale abbiamo.
0: la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi
1: Che dà un
0: responsabilità,
1: diktat.
0: che dà un diktat su
1: Diktat
0: Naia,
1: su
0: appena
1: Naia.
0: approvata, che per usare un termine alla Tognazzi prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa. No?
1: Mentre, invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio.
0: No, perché il ciclo
1: Da un punto di
0: integrale,
1: vista
0: il
1: ambientale,
0: ciclo,
1: beh,
0: ma
1: quando poi
0: no,
1: ha
0: ma
1: fatto
0: no, quando le
1: l'accordo.
0: donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le
1: Ma
0: lenzuolate.
1: era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Beh, ha
0: Quindi,
1: riempito il mare per farlo,
0: quindi
1: giustamente.
0: voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orrù a Cornigliano in mezzo agli operai per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti dalle varie zincature, decatreno, roba varia,

0: carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
1: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
0: Sì,
1: Si va
0: europeo,
1: oltre.
0: sì, si va oltre.
1: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
0: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato, diciamo, un dibattito forte. Noi, chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi, come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso
1: Certo.
0: perché tu avevi. Se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella
1: Sì,
0: discussione.
1: esatto, si parla anche di inquinamento, era
0: Sì,
1: quello
0: il
1: che
0: rapporto
1: forse.
0: con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione
1: È
0: chiaramente è
1: ampissima.
0: ampissima e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
1: Sarà
0: sarà
1: fatto.
0: fatto o meno, se sarà entrato, se entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque. All'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece
1: Certo.
0: non gli piace,
1: Io
0: diciamo.
1: personalmente sono stata a Cornigliano e ho chiesto, ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Ma con forni elettrici. Assolutamente, abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, di
1: Certo.
0: non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico e quindi quando non conosci una cosa, no,
1: Certo.
0: ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

Per noi questo è il punto di partenza. Sono 4 anni che abbiamo fatto questa televisione e abbiamo operato per darci i mezzi per poter operare bene. Abbiamo pensato prima all'alta frequenza, abbiamo installato 128 ripetitori in Liguria con l'acquisizione finale di Tele Sanremo, che ci permette oggi di trasmettere da Sanremo, da Ventimiglia fino alla Spezia. Oggi abbiamo inaugurato, stiamo inaugurando questa sede, che per noi è lo spazio vitale per poter iniziare effettivamente a lavorare su una programmazione che penso ci darà, e grazie anche al vostro aiuto, sicuramente delle grosse soddisfazioni. Io vorrei ringraziare in questa occasione veramente il dottor Ferrauto, che 10 anni fa mi ha dato fiducia, quando io ero ancora un ragazzino, avevo 19 anni, e lui mi ha dato questa fiducia e penso oggi forse di iniziare a riuscire a contraccambiargliela. E altresì voglio ringraziare i soci di Primo Canale che ci hanno messo a disposizione anche le possibilità di realizzare tutti questi impianti, quindi sia il dottor Ferrauto, cioè in rappresentanza della Fincom, sia la famiglia Gadolla in rappresentanza della Gadolla e della Gadolla Residence, e sia anche la piccola Renova, che è la mia società, che è l'altra socia di Primo Canale. Vi ringrazio tantissimo. Vorrei ringraziare infine il professor Federico Oriana, che anche lui da parecchi anni mi segue e i suoi consigli, indubbiamente, da uomo che ha una ben maggiore esperienza di me nel mondo diplomatico.

0: politico e nel mondo politico sono stati utilissimi per, anche per la mia crescita professionale. Vi ringrazio nuovamente per la presenza e passo un attimo la parola al dottor Ferrauto.
1: Ma io ho poco da dire, posso dirvi solo che sono felice di essere qui. Io ricordo quando venimmo a Genova la prima volta e decidemmo di aprire una televisione. Maurizio ne era entusiasta, io avevo un po' paura, francamente. Non di Maurizio, che io stimo un ragazzo di estrema qualità, ma del fatto che questa televisione entrasse in un mercato dove di televisioni ce n'erano tantissime ed erano certamente buone e importanti. E in quell'occasione partimmo, però decidemmo che in fondo era giusto provare. Tentare non fa mai male. E oggi, dopo tanti anni, effettivamente vediamo che il tentativo era giusto, che fare una buona televisione non è solo fare un affare commerciale. Fare una televisione vuol dire dar conto dei valori spirituali che una televisione deve dare al pubblico e deve avere, dei valori politici che deve avere e dei valori di sensibilità verso quel rapporto coi cittadini che sono la base di un successo.
2: Un sindaco legge molti progetti. Alcuni non li legge, li fa leggere ad altri e comunque poi viene informato. Qualche volta questi progetti si realizzano, vorrei dire qualche rara volta. Questo è uno dei progetti realizzati ed è quindi particolarmente importante. Io vorrei fare a Maurizio Rossi e ai suoi collaboratori, tutti, un augurio molto molto cordiale, molto fervido, un augurio a titolo personale, un augurio in rappresentanza della città, che questa loro attività, iniziata ormai da 6 anni, 8 anni che sia, continui col ritmo, con la volontà, con la passione che ha contraddistinto questo periodo. Grazie.
3: Rossi, mettiti dietro, mettiti dietro.

0: sa bene cosa avevano dichiarato le istituzioni un anno fa in merito all'accordo di Cornigliano? Capire chi è rimasto coerente e chi ha cambiato idea, oppure rivedere le immagini dell'ultima alluvione e le notizie del giorno in tempo reale, prima ancora che i filmati vengano trasmessi dai nostri notiziari? Da domani è possibile, il Primo Canale ha presentato questa mattina al suo sito internet primocanale.it, che avrà libero accesso appunto da domani mattina, e rappresenta lo sbocco naturale, un passaggio obbligato per un emittente che vuole essere sempre di più un multimediale al servizio degli ascoltatori, in questo caso anche degli utenti del web, e superare i confini regionali. Primocanale.it, come ha spiegato questa mattina l'editore Maurizio Rossi durante la presentazione, diventa un nuovo modo per permettere ai liguri che si trovano fuori regione di tenersi aggiornati, di vedere i filmati giornalistici che altrimenti non potrebbero osservare in onda, ma anche un mezzo per far entrare in Liguria chi non lo ha ancora fatto e chi la deve scoprire. Come? Con quattro opzioni. La prima, le News 2000, con tutti i filmati delle notizie di giornata e la possibilità di fare una ricerca su quelli dell'ultimo anno in corso. La seconda, l'archivio storico, che tramite un motore di ricerca permette di rivedere l'addio di Viaggi a Genova, i funerali di Mantovani, l'inaugurazione del Carlo Felice, solo per fare qualche esempio. E poi terza, il televideo, il servizio già in onda sull'emittente, sarà fruibile anche via internet. E infine il pulsante del G8, dove saranno raccolti i filmati del nuovo rotocalco settimanale che racconterà i preparativi all'evento e tutte le notizie legate alla città in trasformazione. Ma quella di oggi è una giornata dal duplice significato per l'emittente, che in serata consegnerà alla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro l'intera somma arrivata dallo Stato come rimborso per gli spot elettorali trasmessi nella primavera scorsa. Spot gratuiti per i partiti, ma a pagamento per i contribuenti, secondo la legge sulla par condicio che l'intera SRT ritiene iniqua per le TV locali.
1: Buonasera Timone, buonasera a tutti i telespettatori. Ebbene, ci troviamo qui all'interno di questo nuovo studio, una nuova scenografia, una nuova inaugurazione per Primo Canale, la sede del Tiguglio, per arricchire sicuramente il nostro primo giornale di collegamenti tutte le sere. Da questa sera notizie anche appunto dalla zona del Tiguglio, collegamenti poi anche con tutti i nostri programmi, come sempre abbiamo fatto con le altre due sedi di Savona con cui vi siete

0: siete già collegati, questa sera è di Imperia. E allora questo è proprio il momento del taglio del nastro, dell'inaugurazione in perfetta par condicio. Abbiamo qui con noi infatti Elio Volpone, assessore del Comune di Genova all'Ambiente, e il senatore Luigi Grillo di Forza Italia per questo taglio del nastro. Ovviamente alla mia destra l'editore, a cui darò la parola tra pochissimo. Prima il taglio. Bene, questo era l'applauso dei nostri ospiti, sono numerosi, ci hanno raggiunto, sono i rappresentanti di questa realtà importante per la Liguria, tanto appunto che abbiamo deciso di aprire una sede definendola il Figuglio già Provincia. Allora chiedo subito all'editore perché anche di questo slogan che può sembrare un po' una provocazione.
1: Ma non è assolutamente un fatto politico, cioè non è che noi invitiamo a far diventare Tigullio provincia, una scelta che non riguarda noi. Noi lo è veramente però, perché se facciamo un'analisi di quello che è la Liguria, da sempre quest'area geografica, culturalmente, imprenditorialmente, economicamente, ha una sua totale indipendenza, una sua peculiarità che va esaltata e va portata nel resto della regione e oltre la regione. Lo fanno già perché con tutte le manifestazioni di carattere nazionale e internazionale che se sono nel Tigullio non hanno bisogno di primo canale per portare fuori dalla Liguria le grandi iniziative, ma sicuramente invece penso che anche per il Tigullio poter essere presente ogni giorno in un notiziario, quello che probabilmente il servizio pubblico non fa, avere una sede di riferimento, un punto dove poter portare le notizie sia per il nostro televideo, per la sede internet e per la televisione. Credo che sia un arricchimento della comunicazione, della pluralità dell'informazione, che quindi possa garantire sempre più anche le amministrazioni, i cittadini, per avere una buona democrazia anche nell'area del Tigullio.
2: Allora, sindaco, a lei il compito. Allora, faccia vedere bene la mano, mi raccomando, il movimento, perché è un momento, potremmo dire, anche storico per la città di Genova e per Primo Canale.
3: Va bene.
2: Allora, pronti? No, facciamo, tiriamo su bene e pigiamo. Ok, perfetto. Pronti? Eccolo là.
4: Ecco che sono partiti i numeri del countdown.
2: Un po' di emozione, un po' di brivido l'abbiamo avuto.
4: Beh, assolutamente sì, è un'emozione bellissima. Per noi, ecco.
2: La bandiera di San Giorgio.
4: Beh, una bandiera di 128 metri quadrati che sventola su Genova.
2: Direttore.
5: Bene, bellissima, insomma, vedere sventolare la bandiera di Genova così alta mi pare che sia veramente l'impulso che bisogna dare a questa città.
2: E in sottofondo Pavarotti.
6: Quando si entra nel porto e lo fanno 2 milioni di croceristi e altri 2 milioni e mezzo o 3 milioni di gente che usa i traghetti. Quindi loro lo fanno sempre. Quando entrano nel porto vecchio, voi vedete Genova ad arco e vedete lassù sulla destra maxi schermo. Ecco, questo è un segnale fantastico. Quando poi ci venite di sera o quando è buio e vedete lassù la bandiera di Genova, signori, c'è da commuoversi, io ve lo dico, provateci e vedrete. Cioè, abbiamo delle cose noi che non esistono da nessun'altra parte. Provate a entrare a Milano in nave, con la nave da crociera, provateci un po'. No, adesso no, diciamo la verità, ci riescono loro? No. Quindi,
4: Possiamo partire? Mettete la mano lì sopra. Dovete mettere la mano. 5, 4, 3, 2, 1, via! Vediamo se si è acceso. Non si è acceso. Bene, parte una nuova avventura. Direi allora di andare a brindare di là con tutti voi. Grazie veramente di essere qua. Avete sempre dato affetto al Primo Canale e speriamo sempre di più di fare informazione sempre su più piattaforme. Due cose che avevo chiesto sono la prima, uno sviluppo del sito fatto per il telefonino. Io ho detto poi lo vedremo sul computer, poi lo vedremo sull'iPad, ma deve essere fatto per il telefonino, perché l'80% è per... La seconda, io desideravo che quando apri un sito, che io dico deve comunque essere il miglior sito che noi possiamo avere in Liguria, ma si accende la televisione in diretta, sia sul te... tu vedi la televisione quello che è in onda. Poi chiaramente è un palinsesto che può anche essere indipendente, però non devi andarlo a cercare.
7: Io questo l'ho visto dalla BBC, dalla CNN.

0: e sinceramente desideravo che si facesse questo. Non è una cosa così semplice, ma Ligure Digitale e i nostri tecnici,
1: Questo ci costa un
0: sì,
1: sacco
0: e i
1: di.
0: nostri tecnici sono riusciti a farlo.
2: Vedere un assetto, no? In questo modo loro possono facilmente, cambiando tutto in maniera grafica, portarlo a quattro sotto, uno sopra, due sopra, a seconda di quali sono le novità. Quindi hanno uno strumento anche dietro. Prima o dopo magari ci farà piacere, magari penso anche far vedere come opererà questa redazione, che già è straordinaria, con quegli strumenti di altissima produttività, qualità, che veramente direi anche semplici relativamente da usare, penso veramente che faranno ancora più grandi favire di quelle che stanno già facendo adesso. Però la prossima
0: Grazie
2: volta
0: Enrico.
2: mettetemi un pochettino più magro, se ho trovato il modo con i vostri sistemi.
0: Grazie Enrico. Allora, ti chiedo di metterti davanti al
1: Io non
0: pulsante.
1: so se dipenda dai nostri o dai suoi,
0: Noi sappiamo che fra poco partirà il sito, ribadiamo, lo potrete vedere pian piano da qui a domani mattina, poi domani mattina sicuramente lo vedranno tutti. Enrico, puoi
2: Let's go.
0: andare. Grazie.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori. Un bel prato appena tagliato e qui conosciamo Elisabetta Beccaria che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
2: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice e risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura, proprio in psicologia, aiuta a rilassarsi, è vero, il verde.
2: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso.

0: E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumoginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
1: Intanto, Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto queste passeggiate semplici, senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
0: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruza, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
1: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci. Aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
0: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare, perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore, e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi, in gruppo è molto bello, perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione, con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo, con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che, sì, vedete, in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no, connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della

pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche per esempio percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no?
1: E l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, anche psicologiche.
0: Emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo, e questa è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo per noi, viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare. E il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di, come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi. Anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi e automaticamente ci riporta alla percezione, cioè in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale, noi cerchiamo di allenare.

0: parla perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie,
0: Elisabetta.
1: Grazie Elisabetta, grazie.

0: Dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa, immersa in questi boschi, per poi arrivare sul suo rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico, che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti, e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello.
2: Come sapete, all'interno di Viaggio in

Giulia, cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, è così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace e di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Masone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Con il rifugio ha sia le camere del ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure, sì. Da Masone?
1: Si può partire da Campo Ligure.

0: tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
1: C'è l'itinerario?
0: C'è l'itinerario da lato, si può salire da Masone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pravaglia. Anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù al Serrello.
1: Senti,
0: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo

0: Liguria che li intervistiamo è le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori. Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro. Cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita. Qui indubbiamente si respira.
0: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi, Amazonia Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesi aperti.
0: Sì, è una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te
2: è un altro modo.
0: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì,
0: perché sai che non si può
1: non
0: fare.
1: Si può, non si può.
0: Roberta, senti, davvero grazie. Grazie e complimenti anche
1: grazie
0: per questa
1: a voi.
0: No, meravigliosa struttura e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
1: Sì.
0: E poi scusate se
1: poi tanti
0: poco,
1: giovani, tanti
0: sì,
1: ragazzini.
0: E poi venite qua, mangiate bene perché mi hanno detto che Carlotta è straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo per aver portato avanti questa cosa dei figli che è importantissima.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì, sì, grazie mille a voi.
0: Ma ci mancherebbe. Ma non è finita perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura che vi invito ancora una volta a venire a scoprire perché è meravigliosa. Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte del territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita. Ma adesso, amici, è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto, molto, molto severa. È vero?
3: Sì, sono anche antipatica.
0: Senti, quindi, Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
3: Oggi abbiamo le tagliatelle a ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
0: Mamma mia.
3: E la trippa con i fagioli.
0: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle
3: sì,
0: bellissime pentole?
3: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi
0: mamma
3: sono dimenticata
0: mia
3: un pezzo.
0: Che meraviglia.
3: Però nel menù c'è scritto.
0: Poi?
3: E poi abbiamo lo spezzatino, che lo spento dovrebbe essere cotto oramai, con patate.
0: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi immobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il

è il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, e ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte. Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'è nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti. Ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
2: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono, diciamo, i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il Salto della Suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
2: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro, e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni, fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto, che indicano insomma i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'Alta Via delle Cinque Terre.
1: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
2: mozzafiato.
1: Mozzafiato.

0: suggestivi, e adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
1: e bello.
0: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il salto della suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che insomma se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo non è consigliabile farsi venire, farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama, ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
1: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta diciamo più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
0: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport o magari per chi facendo trekking vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia ricordiamo alle famiglie che comunque soprattutto a chi ha i bambini è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino diciamo.
1: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
0: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia e scendere verso Porto Venere, si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
1: Sì, e non manca neanche la birra e il vino di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi, e ci sono sia i posti per dormire che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da 6 e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua diciamo separate in alto era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
0: Una vera e propria curiosità, la vista è qui sulla Palmaria ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro, e mi dicevi conviene prenotare perché comunque diciamo il rifugio per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, solo alcuni giorni all'anno perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
1: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi.